0: cavallo azzoppato, da un Erdogan che ha saputo avvalersi alla perfezione delle divisioni della forza politica di opposizione, prima incarcerandone l'esponente più pericoloso, l'ex sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, e indebolendone la corrente più progressista, e poi offrendo a un ex leader rancoroso l'occasione per tornare in scena.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Francia, dove il governo vuole ora espellere l'attivista palestinese Rami Shaat, dopo che lo stesso governo francese lo aveva liberato dalle carceri egiziane dopo 900 giorni di detenzione, lo vuole espellere per le sue posizioni in solidarietà con la causa palestinese. Sentiamo Valentina D'Amico.
1: Prima gli sono stati congelati i conti bancari e sospesi i diritti all'assicurazione sanitaria. Infine, il 30 aprile scorso, la prefettura dell'Haut-de-Seine gli ha inviato una notifica di avvio della procedura di espulsione motivata da un'imperiosa necessità per la sicurezza dello Stato, accusato di apologia del terrorismo. Il crimine commesso da Rami Shaat è quello di non aver mai taciuto di fronte al genocidio israeliano in Palestina. Difensore dei diritti umani, Shaat è stato consigliere di Arafat, ha svolto un ruolo attivo nei negoziati per la creazione di uno Stato palestinese indipendente negli anni 90. È figlio di Nabil Shaat, primo ministro dell'autorità palestinese nata dagli accordi di Oslo del 1993, quando gli israeliani erano ancora formalmente disposti a rinunciare al controllo diretto su almeno il 40% della Cisgiordania. La storia è poi andata diversamente. Oggi nei territori occupati della Cisgiordania e di Gerusalemme Est si contano 737.000 coloni israeliani. Solo nel 2025 ci sono stati 54 nuovi insediamenti illegali, oltre 70.000 i palestinesi morti dal 7 ottobre 2023 all'inizio di quest'anno. E se la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant con l'accusa di crimini di guerra contro l'umanità, in Francia è Rami Shaat che finisce sotto accusa. Già nel 2024 era stato indagato per apologia per aver denunciato pubblicamente l'occupazione criminale di Israele a Gaza, gli stupri e le torture dei prigionieri palestinesi. Tuttavia quell'indagine è stata archiviata, dunque la prefettura nel giudicarlo oggi si basa non su sentenze giudiziarie, ma su note dei servizi di intelligence di un paese che pure lo ha posto sotto la propria tutela 4 anni fa, quando a seguito di una grossa campagna internazionale di solidarietà, Rami Shaat è stato liberato dal carcere egiziano dove aveva trascorso 900 giorni. Accusato di disordini contro lo Stato, figura di spicco nelle rivolte della primavera araba del 2011 contro Hosni Mubarak, coordinatore della sezione egiziana del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Macron aveva ottenuto allora l'estradizione dall'Egitto, oggi vuole metterlo alla porta. La Commissione speciale per l'espulsione degli stranieri ha espresso parere sfavorevole alla sua espulsione, che secondo i giudici costituirebbe un pregiudizio sproporzionato. Le sue dichiarazioni pubbliche non costituiscono un evidente turbamento dell'ordine pubblico. Il loro parere però è meramente consultivo. La decisione finale spetta al prefetto e quindi al Ministero dell'Interno. E i tempi non sono rosei in Francia. L'accanimento contro Rami Shaat è condiviso da centinaia di attivisti, alcuni già condannati dal 2023 a oggi. A marzo è toccato a Olivia Zemmour, storica attivista francese per i diritti umani, presidente dell'associazione Oro Palestina, condannata a 24 mesi di prigione con sospensione condizionale della pena. Altri attivisti saranno chiamati a rispondere tra giugno e settembre prossimi. 55 anni, palestinese per parte di padre, egiziano per parte di madre. Se sarà espulso, Rami Shaat non potrà tornare né in Egitto, di cui non ha più la cittadinanza, né in Palestina, dove verrebbe immediatamente arrestato.

0: E ora andiamo in Irlanda, il paese sta vivendo quello che molti hanno definito il George Floyd moment irlandese. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Questo è l'audio del video oggettivamente difficile da guardare, che mostra gli ultimi momenti di vita di Yves Sakila, un uomo congolese di 35 anni che è morto a Dublino settimana scorsa dopo essere stato immobilizzato e bloccato a terra dalle guardie di sicurezza di un centro commerciale. Sakila ha perso conoscenza ed è morto in ospedale poco dopo il fermo. Era stato bloccato e messo a terra perché le guardie erano convinte che stesse rubando all'interno del centro commerciale. La sua morte ha causato proteste in Irlanda durante diverse giornate della scorsa settimana ed è stata paragonata alla morte di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020. Così come nel caso di Floyd, anche a Sakila infatti era stato premuto violentemente un ginocchio sul collo durante il fermo. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte di Sakila e si sta anche indagando sugli agenti che sono arrivati per primi sul posto. Il centro commerciale Arnott's, per cui lavoravano le guardie di sicurezza che hanno bloccato Sakila, dice che sta collaborando con la polizia e che ha avviato una revisione dei propri servizi di sicurezza esternalizzati e affidati a società private. Il primo ministro irlandese Michael Martin ha chiesto e detto di pretendere un'indagine approfondita su questa tragedia. La morte di quest'uomo e le proteste che l'hanno seguita ci dicono tanto sullo stato dell'Irlanda di oggi. L'Irlanda è un paese per alcuni versi profondamente illuminato e progressista, districato dal suo passato profondamente cattolico e dall'impatto che questo ha avuto su moltissime donne allontanate dai propri figli, avuti fuori dal matrimonio e costrette al lavoro forzato, districato dal suo passato di violenza durante gli anni dei Troubles, per cui la memoria collettiva è ancora fresca, è oggi un paese la cui società riconosce il peso della violenza e dell'ingiustizia, anche quella razziale. Un esempio lampante è il supporto della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica per la causa palestinese, il modo in cui se ne parla apertamente in politica. La sorella della presidente irlandese era sulla Global Smooth Flotilla, per intenderci. Dall'altro lato è un paese in cui negli ultimi anni un segmento della popolazione si è sentito abbandonato dalle istituzioni e lasciato indietro a favore del multiculturalismo e dell'apertura all'immigrazione. Il risultato di questo sentimento sono state le violente proteste anti-immigrazione che si sono tenute a Dublino e in tante altre città del paese negli ultimi anni. I disordini anti-immigrazione del 2023 erano avvenuti a pochi passi da dove Sakila è morto nel 2026. Chi è sceso in strada a protestare dopo la morte di Sakila ha fatto proprio questo collegamento. Una morte come la sua è possibile solo in una società in cui il terrore per un uomo non irlandese e non bianco che commette un crimine è ancora alto e motivato dal razzismo. Ebun Joseph, la relatrice speciale per il razzismo nominata dal governo irlandese, ha scritto una potente lettera al Ministero della Giustizia in seguito alla morte di Sakila. Legge così: questo episodio non è un caso isolato. Emerge all'interno di un più vasto clima sociale e politico, all'interno del quale una retorica sempre più ostile riguardante i migranti, i rifugiati, le minoranze etniche e le comunità nere è diventata sempre più visibile. In alcuni casi è stata normalizzata all'interno del dibattito pubblico.
0: In chiusura la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Il primo esperimento con l'animazione si intitolava Rebibbia Quarantine, era fatto tutto in solitaria, in modo più che mai artigianale, ed è stato trasmesso nel corso di varie settimane da Propaganda Live nei primi duri mesi del lockdown durante la pandemia. Poi già l'anno successivo, nel 2021, è arrivata su Netflix Strappare lungo i bordi, la prima vera serie animata di Zero Calcare, realizzata in collaborazione con la sua casa editrice storica Bao Publishing e lo studio Movimenti Production. Era anche una sorta di remix della Profezia dell'Armadillo, il fumetto che ha dato la notorietà all'autore romano e da cui già si era provato a trarre un omonimo film che però era stato un flop. Strappare lungo i bordi, definito da più parti un ritratto generazionale del precariato anche esistenziale dei millennial, è stato un successo senza precedenti, soprattutto per l'Italia e soprattutto per una serie d'animazione, dimostrando che per la poetica di Zero Calcare l'adattamento a cartoon in pochi veloci episodi da 15 minuti l'uno era ben più ideale rispetto a un lungometraggio live action. Nel 2023 è arrivata dunque la seconda serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, in cui Zero Calcare prendeva tutto il credito e la riconoscibilità accumulati con l'exploit della precedente serie e li usava per prendere posizione e parlare esplicitamente di questioni politiche urgentissime, raccontando le tensioni provocate nel quartiere di Rebibbia dall'istituzione di un centro d'accoglienza per migranti e dal dilagare angosciante della propaganda di destra e di nuovi gruppi neonazisti. Ora dal 27 maggio arriva sempre su Netflix una terza serie, Due spicci, che Zero Calcare stesso definisce come l'ideale conclusione di una trilogia e che anche solo nel formato si rivela più grande. Gli episodi sono 8 e durano tutti tra i 35 e i 40 minuti. Sono ormai il corrispettivo di una classica serie da piattaforma, insomma, e anche nell'animazione e nella regia si nota il tentativo di usare una maggior complessità, pur senza perdere le marche stilistiche del fumettista. Soprattutto la nuova serie ritrova Zero, il protagonista di chiaro stampo autobiografico, e i suoi soliti amici Sara, il secco, Cinghiale, in una nuova crisi, per certi versi più trasversale a tutte le generazioni e per altri ancora più terrificante, quella della mezza età. Zero continua a vestirsi con la sua divisa standard in pantaloncini e maglietta scura con teschio, ma quando si guarda allo specchio fatica a riconoscersi, e non solo perché, come ammette, ha perso un bel po' di capelli. Ha 42 anni e anche chi lo circonda è accerchiato da difficoltà adulte che paiono insormontabili. Chi ha fatto un figlio, chi è incastrato in una relazione sentimentale in disfacimento, chi si ritrova pieno di debiti e coinvolto in giri loschi per mantenere la famiglia. Come sempre, con le serie e le storie di Zero Calcare è bene non anticipare troppi dettagli, perché la narrazione si abbandona a divagazioni e depistaggi prima di svelare davvero il proprio cuore. Si può dire però che questo cuore questa volta è molto più cupo rispetto alle precedenti, molto più rassegnato e disilluso. Perfino l'armadillo, cioè la coscienza di Zero, doppiata come sempre in modo esilarante da Valerio Mastandrea, qualche volta sembra arrendersi davanti a un mondo vero le cui difficoltà appaiono senza via d'uscita e pericolose. Zero Calcare ha spiegato che quando ha iniziato a lavorare a Due spicci la sua idea era quella di provare a fare un noir. Poi inevitabilmente tutto ha preso una direzione un po' diversa, restando sempre nei territori che caratterizzano lo stile dell'autore. Tantissimi riferimenti pop, articolate metafore, digressioni esistenziali, flashback a Matrioska, momenti musicali. Torna Gian Cane alla colonna sonora, ma questa volta c'è anche un brano originale di Coez, oltre a una playlist di pezzi storici più o meno celebri. E la capacità di aprire a riflessioni inaspettate e acute sul presente, le relazioni, i sentimenti. Sembra soprattutto una serie su una disillusione, una perdita di innocenza. La fine della retorica, spiegato proprio Zero, secondo cui se si resta insieme in una banda di amici si può risolvere qualsiasi cosa. In mezzo alle risate, che comunque non latitano, c'è una buona dose di amarezza. E la politica non manca mai a saperla vedere, soprattutto nei suoi fallimenti. Ma forse il gesto più politico di Zero Calcare ci offre questa volta è la sincerità totale. Mettersi a nudo senza maschere e soprattutto senza offrirci facili vie di fuga o consolazioni.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: State ascoltando Radio Popolare.

0: Parliamo di storia questa mattina, di come la si insegna in particolare nelle scuole superiori. Nelle ultime settimane il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello guidato dal ministro Giuseppe Valditara, ha diffuso una prima bozza di nuove indicazioni nazionali per l'insegnamento, si chiamano così, ce n'è un po' per tutte le materie, per tutte le scuole, ma noi ci soffermeremo in particolare sul tema, sulla questione della storia. Una volta diffuse queste indicazioni nazionali, si aprirà poi un percorso di consultazione del mondo della scuola che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha tracciato e che porterà poi all'adozione vera e propria di queste indicazioni. Per la prima volta, tra l'altro, queste indicazioni nazionali sono state inviate anche ai rappresentanti delle consulte degli studenti e delle studentesse. Che cosa prevedono queste indicazioni? Allora, iniziamo la trasmissione da questa domanda e una prima risposta che vi faccio ascoltare è quella dello storico Giuseppe Caravale dell'Università di Roma III, autore di un saggio anche su questi temi, Chi controlla il passato, si intitola La storia nelle mani del potere, pubblicato recentemente da La Terza, il professor Giuseppe Caravale.
1: Allora, l'approccio di Valditara e Meloni rappresenta, come dire, un segnale di discontinuità rispetto anche alla destra berlusconiana, la destra di Moratti. Si ricorda la riforma delle 3I, impresa inglese e informatica. Nell'età berlusconiana, diciamo, la cultura e la storia non avevano un ruolo particolarmente forte, centrale. La scuola, diciamo, era percepita più come un'anticamera del mondo del lavoro. La storia era marginalizzata, ridotta nel monte ore e privata anche di una centralità formativa. Con i governi, diciamo, nazionalisti e sovranisti e con il governo di destra di oggi, lo Stato-nazione torna a essere, diciamo, un rimedio simbolico a un processo di globalizzazione che viene percepito come destabilizzante, anche giustamente, ma il punto fondamentale di queste indicazioni nazionali è che la storia viene percepita, diciamo, come uno strumento di costruzione identitaria, cioè uno strumento per fare gli italiani, per produrre coesione nazionale, per produrre adesione sentimentale allo Stato, solo che siamo, diciamo, con 70, 80, anche 90 anni di ritardo. Il libro Cuore di De Amicis viene posto, diciamo, al centro di una proposta educativa, appunto, e il concetto di nazione viene brandito, diciamo, con una forza che è tanto maggiore quanto è più evidente la crisi della sua funzione storica. Cioè, la globalizzazione, diciamo, ha tante aporie, ma non è esumando un fantasma del Novecento che si risolvono i problemi della globalizzazione. Il secondo punto, direi che sia critico, è il carattere prescrittivo di queste indicazioni nazionali, no? C'è il tentativo di dettare gli indici dei manuali, cioè, nel senso che le indicazioni nazionali dovrebbero essere, sono tradizionalmente, e tra l'altro sono state anche interpretate dalle altre sottocommissioni che si sono occupate degli altri campi, dall'italiano, la letteratura, la filosofia, come diciamo un'inquadratura, appunto, non un'indicazione prescrittiva di quali esattamente argomenti devono essere trattati all'interno dei manuali. Ed è una postura che rimane anche nelle indicazioni nazionali che riguardano i licei, che sono state pubblicate poche settimane fa. Insomma, solo tra l'altro questa lontananza nel tempo dei due testi, quello per le elementari e le medie da una parte, che è uscito nel marzo, e poi quella definitiva del giugno 25, e quelle dei licei che sono usciti adesso, ha impedito sostanzialmente una discussione serena e anche coerente, e di questo nessuno ha dato delle spiegazioni tecniche, ma per le quali ci sono delle spiegazioni politiche, perché, diciamo, c'è anche una strategia lì. Hanno lasciato in qualche modo che la polemica si sfogasse sulle prime per poi tirare fuori quelle per i licei, ma è chiaro che non si può, come dire, ragionare su quello che si studia dopo a scuola se non si è ragionato su quello che si studia prima, e viceversa. Quindi questo è un problema, insomma, ecco, sicuramente.
0: Lo storico Giorgio Caravale. dell'Università di Roma 3, lo avete sentito, la storia come strumento di costruzione identitaria, dice che il concetto di nazione è così in crisi che non, ciò nonostante viene brandito dal governo e dal ministero che ha pensato a queste indicazioni nazionali. E poi l'altro obiettivo che si vuole raggiungere, secondo l'analisi che ha fatto Caravale, è il carattere prescrittivo, diceva, di queste indicazioni, quasi a voler indicare, dettare, diceva lui, gli indici dei manuali del futuro, del futuro prossimo, quello che sta per arrivare. Allora, che idea della scuola viene fuori da queste indicazioni? Che influenza avranno queste scelte sull'insegnamento nelle scuole? Proseguo con due graditissime ospiti che sono la professoressa Lucia Ceci. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma e autrice di un testo uscito di recente dal titolo Cattolici tra fascismo e postfascismo, spazi pubblici e memorie politiche. È un testo che è a libero accesso, open access appunto da parte di tutti gli utenti. E buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Valeria De Plano.
3: Buongiorno.
0: Anche lei storica, studiosa del colonialismo, insegna all'Università di Cagliari, è coautrice di un volume dal titolo Storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, è pubblicato da Carocci. Allora, professoressa Ceci, comincio con lei. Che idea della storia viene fuori da questa prima lettura, diciamo così, di queste indicazioni nazionali, no? Dovranno passare al vaglio di una discussione collettiva, ritornare in capo al ministro, il quale poi deciderà che cosa saranno le indicazioni vere e proprie. Ma per il momento, che idea di storia viene fuori da queste bozze?
3: La storia, da un lato, è messa al centro della costruzione del processo identitario degli italiani e delle generazioni di oggi, con quello che tecnicamente, in uno spirito, no, che si definisce tecnicamente il nation building, la costruzione della nazione, ma con un notevole ritardo, e c'è il tema della nazione che è collocato all'interno del tema dell'Occidente, le indicazioni precedenti e quelle relative alla scuola elementare iniziavano solo l'Occidente conosce la storia, no? Quindi è una nazione incardinata dentro l'Occidente e con anche una con una cesura rispetto a quelli che sono le acquisizioni della ricerca storica, perché diciamo come se la nazione fosse una nazione preesistente e non dai caratteri etnici e con una completa rimozione di quelle che sono invece le acquisizioni delle ricerche, penso di Hobbes, von Gellner, Anderson, rispetto al fatto che la nazione è un costrutto politico e culturale, no?
0: Quindi torniamo, diciamo, indietro, professoressa Ceci, sempre che sia plausibile una linea del tempo su questi temi tra l'avanti e l'indietro, però per capirsi siamo nell'ambito di una conservazione di qualcosa che rischia invece di sfuggire, se non è già sfuggita definitivamente, come diceva Caravale, no? È un concetto, quello di nazione, che è in crisi.
3: È un concetto che è in crisi e che l'impegno così forte, così asserito da parte del ministro di Valditara e del governo Meloni, come dire, va poi però nella direzione di una traduzione anche pragmatica, perché accanto alle linee e alle indicazioni c'è un impegno alla riscrittura dei manuali. Per quel che riguarda i gradi inferiori dell'istruzione, già sono stati riscritti da parte di alcuni editori, quindi diciamo questo anacronismo, no? Che si ritrova anche nell'assenza all'interno di queste indicazioni di temi quale la storia globale, la global history, la storia coloniale, i temi del razzismo, della violenza o la storia delle migrazioni. Ecco, no? Anche qui c'è un anacronismo, perché il vissuto della società contemporanea è intriso, intrecciato e abitato, ecco, da queste dinamiche. Quindi sì, è un anacronismo anche nella riproposizione di alcuni modelli e stereotipi dal libro cuore al Risorgimento.
0: Chiaro. E allora c'è un'altra questione che viene posta come scelta che sembra andare sopra tutte le altre. Professoressa Valeria De Plano, vengo da lei, perché si dice che il cardine dell'insegnamento della storia nelle scuole, pagina 23 di queste indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si dice che la storia politica è quella che incardina il principio fondamentale a cui l'insegnamento della storia nelle scuole superiori deve in qualche modo uniformarsi, e si dice le indicazioni nazionali tengono ferma anche per i licei la scelta di indicare nella storia politica la via maestra per accostarsi allo studio del passato. Che cosa vuol dire dare questa forza alla storia politica, e che cosa si rischia di tenere fuori, di mettere ai margini, se la storia politica ha questo peso così enfaticamente affermato?
4: Rischia anche in questo caso di fare un grande passo indietro rispetto al dibattito sulla didattica, che è un dibattito molto articolato, che ha visto una riflessione che ha coinvolto docenti della scuola e anche docenti dell'università, ma negli ultimi 50 anni, non negli ultimi due, è anche un passo indietro rispetto a come è cambiata la concezione proprio della storia da parte di chi fa ricerca. La storia politica, benché poi le indicazioni, quello che abbiamo potuto leggere sinora delle indicazioni per i licei, è spiegata come i modi di intendere l'individuo, la famiglia, l'uso dei caratteri della proprietà, lo stanziamento sul territorio. Cosa si perde? Si perde quella che ormai è una storia molto studiata, che è la storia sociale, ad esempio, cioè la storia delle comunità, delle persone nel loro vivere anche quotidiano, la storia culturale, i modi con cui pensiamo, che non sono altre storie, sono elementi importanti della realtà in cui viviamo e quindi anche della realtà in cui vivevano le persone, hanno vissuto le persone nel passato. Questo è un modo che consente nell'insegnamento della storia di lasciare indietro tutti i dibattiti, appunto, sulle culture, sui modi di vivere, sulle società, sulle diverse società. Di nuovo ritorniamo a un'idea di storia dall'alto, a un'idea di storia fatta, diciamo, costruita attorno al potere, a chi gestisce il potere, quindi la storia più classica.
0: È anche un bel danno, no? Per i processi formativi delle giovani e dei giovani studenti, studentesse. Questo approccio,
4: e qui ritorniamo al discorso a che cosa serve insegnare la storia, nel senso, appunto, il dibattito a cui facevo riferimento prima è un dibattito che ha messo questa domanda al centro della riflessione sulla didattica, che nelle indicazioni è posta e non risolta. A che cosa serve la storia? A conoscere il passato, oppure alla formazione delle persone, degli individui, dei cittadini e delle cittadine, dando loro degli strumenti di comprensione ampia della realtà, della realtà del passato, ma anche della realtà del presente in cui si vive. Quindi sì, è assolutamente una direzione quella che si pare emergere da queste indicazioni, e che emergeva anche dalle indicazioni a cui faceva riferimento la collega Ceci prima, quelle per il primo ciclo, che è molto sterile, che riduce la storia a un'altra cosa, a uno strumento. La storia purtroppo ha questa tradizione, nel senso, non è la prima volta che viene utilizzata come strumento di costruzione di una narrazione dell'identità funzionale a chi si trova in quel momento a gestire, in questo caso, un governo.
0: Professoressa De Plano, lei, come dicevo prima, è una studiosa del colonialismo, e qui a pagina 27 di queste indicazioni del Ministero dell'Istruzione si parla della conquista della Libia e il suffragio universale maschile. In un paragrafo vengono messe queste due questioni, ma della Libia si parla come della conquista, non si parla del colonialismo italiano. La stupisce, e che cosa comporta aver scritto una cosa del genere? Nelle scuole non si insegnerà più, semmai lo si è insegnato sottolineato il colonialismo italiano e le tragedie che ha provocato?
4: Non lo so cosa si insegnerà. Una cosa che secondo me è importante ribadire è che se è chiara la direzione, la direzione passa dalle indicazioni che vengono sempre più concepite come programmi, e invece i programmi non esistono più, quindi con una funzione prescrittiva che non dovrebbero avere. E se è vero che dalle indicazioni scaturiscono poi i manuali che seguono queste indicazioni e che quindi rischiano di cadere nella riproposizione di questa selezione di argomenti e di questo approccio agli argomenti, è anche vero che i docenti mantengono una libertà di insegnamento, quindi speriamo anche che ci sia appunto un approccio anche critico a questo. Se dovessimo rimanere alla lettera, beh, a me sentire il termine conquista della Libia, lei l'ha citato prima col collega Alessandro Pessa, abbiamo scritto un libro, abbiamo controllato con proprio la ricerca sul file che non ci fosse sfuggita per caso questa parola, ad esempio, perché già conquista veicola con sé un portato positivo. Chi conquista e chi fa un grande sforzo arriva a un grande risultato, in questo caso è l'occupazione della Libia. Mm-hmm. E il colonialismo, tra l'altro, è anche molto di più, e di nuovo ritorniamo alla necessità di recuperare altre dimensioni al di là di quella politica per capire il
0: certo.
4: Passato.
0: Professoressa Lucia Ceci, vengo a lei con un altro paragrafo e le chiedo una considerazione di ordine generale. Ho cercato alla pagina 27, dove si parla soprattutto del programma di storia per il quinto anno, o meglio delle indicazioni, non del programma, delle indicazioni che vengono date per l'insegnamento della storia al quinto anno. C'è la parte relativa in cui si fa riferimento all'antifascismo, però ho cercato la resistenza, e la resistenza non è nominata, l'antifascismo, i fronti popolari, la guerra di Spagna, questo è un paragrafo, e poi ancora ce n'è un altro, quello su la seconda guerra mondiale, l'espansionismo tedesco, la conferenza di Monaco, il patto Ribbentrop-Molotov, e non si fa riferimento neanche qui alla resistenza in quanto tale, in quanto resistenza. È un termine su cui sappiamo ormai soprattutto dagli anni in cui la destra e la Presidente del Consiglio Meloni sono a Palazzo Chigi, in cui quello è un tema di fortissima sofferenza, no? Usiamo un eufemismo. Che cosa ne pensa di questa modalità, di questa omissione, questo sempre salvo errori e omissioni da parte mia, ma l'ho cercato anche in maniera abbastanza dettagliata e non sono riuscito a trovare l'espressione, il riferimento alla resistenza. Che cosa provoca questo tipo di omissione nelle nostre culture?
5: Ancora una volta c'è una distanza rispetto alla ricerca, rispetto alla pratica, anche alle pratiche di ricerca presenti in tutta Italia. Penso alla rete degli istituti di storia della resistenza, all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che coordina tutti gli istituti di storia della resistenza. L'omissione è una scelta talmente evidente che va di pari passo anche con la scelta di non tematizzare in maniera approfondita l'antifascismo, un antifascismo che nasce prima ancora della resistenza, ma che il cui approfondimento consentirebbe anche di mettere a fuoco le culture politiche, di mettere a fuoco anche le reti politiche e sociali. Ed è un progetto quello di marginalizzare la resistenza e citarla al massimo all'interno delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, che è un progetto politico, così come non si mette a fuoco il nesso tra resistenza e Costituzione.
0: Certo, professoressa, mi scusi, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, tre minuti ancora con lei, poi dobbiamo andare a chiudere, ma su questo tema delle omissioni, o comunque anche di un racconto che non si capisce bene quanto poi sia aderente e fedele con quelli che sono stati fatti. Ad esempio qui c'è il paragrafo che riguarda sempre Mussolini e la conquista del potere, si parla del biennio rosso, appunto dei disordini sociali e del massimalismo socialista, e poi a un certo punto la legge Acerbo e la vittoria elettorale del 1924. Si parla di vittoria elettorale del 1924 come se quelle del 24 fossero state delle elezioni più o meno ordinarie, con un esito che fu a tutto vantaggio, grazie alla legge Acerbo, del fascismo, ma quelle sono elezioni avvenute con quei brogli che poi il deputato socialista Matteotti denuncerà, no? Eppure così si vengono messe come delle ordinarie elezioni che ci furono nel 1924.
5: Cioè, con una omissione completa della violenza fascista, dello squalismo e della violenza come strumento di conquista del potere. Al massimo la violenza del fascismo è citata come risposta, no, alla violenza delle organizzazioni socialiste del primo dopoguerra, no? Cioè, questo tema che è davvero preoccupante, no? Come una sorta di legittimazione, perché è un'ascesa al potere che, letta così, sembrerebbe quasi democratica, svolta attraverso delle elezioni delle quali si ignora però il clima di violenza, di intimidazione e anche il premio di maggioranza. È un tema anche molto attuale questo, no? La legge elettorale, la riforma elettorale, no? Il premio di maggioranza stabilito dalla legge Acerbo. Quindi il clima di violenza, di intimidazione e anche il premio di maggioranza, è un tema anche molto attuale questo, no? La legge elettorale, la riforma elettorale, no? Il premio

0: acqua, quindi sempre, anche nei periodi più duri, anche nel corso del ventennio, la scuola ha saputo dare una grande lezione al loro interno, gli insegnanti e alle insegnanti.
1: Allora, io vi saluto, è arrivato il momento di avviarci alla chiusura della trasmissione, vi ringrazio tantissimo, grazie a Lucia Ceci, storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma e, lo ricordo ancora, cattolici tra fascismo e post-fascismo, spazi pubblici e memorie politiche è il riferimento ad un pezzo della sua bibliografia. Professoressa, è possibile accedere a questo documento in maniera gratuita attraverso la rete. Grazie anche alla professoressa Valeria De Plano. Buona giornata anche a lei. Bene,
2: Grazie.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: De Plano, storica, studiosa del colonialismo, storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, pubblicato da Carocci, è il testo che volevo segnalarvi. Grazie ancora ad entrambe e buona giornata. A presto.

0: Abbiamo sentito l'analisi critica fatte dalle due storiche che ho appena salutato, l'analisi critica di questo documento, si chiamano Indicazioni Nazionali per l'Insegnamento di tutte le materie praticamente scolastiche, in questo caso delle scuole superiori. E andiamo a chiudere ritornando dallo storico Giorgio Caravale, con il quale avevamo iniziato la trasmissione, e chiedendogli quale può essere l'alternativa a questo tipo di impostazione e a questo tipo di documenti. Esiste una possibile alternativa? Giorgio Caravale.
1: Comporta, diciamo, l'ambizione nascosta, implicita di queste indicazioni nazionali è quella di imporre, diciamo, una riscrittura dei manuali, e quindi questo, diciamo, manifesta, come dire, una postura illiberale di una destra che non diciamo, ha difficoltà, diciamo, a riconoscere il fatto che in una democrazia liberale la storiografia, il mercato editoriale, i manuali sono affidati, diciamo, alla sensibilità, alle libere scelte di editori, di autori, di insegnanti, insomma. Sul piano pratico rimane, diciamo, una visione della storia fortemente centrata sull'Italia e sull'Occidente. Insomma, naturalmente nessuno vuole negare che nelle scuole italiane si debba studiare l'Italia, l'Europa e l'Occidente, ma è anche una questione, come dire, di prospettiva. Da cui si guardano. L'esaltazione, diciamo, a critica dell'Occidente, che è, come dire, il fulcro del progresso rispetto al resto del mondo, è una visione anche che non risponde alla realtà di un mondo multipolare, interconnesso, insomma.
0: Professor Caravale, per concludere, un'ultima questione, quella che riguarda le alternative. A questo sistema ovviamente ci si è giunti adesso in quest'ultima stagione della politica repubblicana italiana, diciamo così. E l'alternativa a questo tipo di sistema sarebbe praticabile in che modo?
1: Ma sì, ci sono tante vie per praticarlo. Le indicazioni nazionali e coloro che le hanno, diciamo, redatte hanno insistito molto sul fatto che occorre a scuola, come dire, soprattutto per i più piccoli, iniziare, come dire, dagli oggetti che circondano la vita quotidiana degli alunni e delle alunne. Ecco, proprio iniziare da questo significherebbe anche iniziare da oggetti, da una materialità che caratterizza la vita quotidiana anche dei tanti bambini e tante bambine che non sono italiane, sono italiane di prima, di seconda, di terza generazione, partendo proprio da quelle, come dire, si può costruire anche, come dire, una narrazione, un racconto storico, un racconto culturale che tenga conto di classi che sono oramai molto profondamente cambiate, insomma. Tenere fuori peraltro tutta una serie di prospettive che non siano occidentalocentriche, come scrivo io, significa anche tenere dentro l'insegnamento scolastico.

0: scolastico delle pagine della storia occidentale che non sono delle pagine edificanti, non sono delle pagine che noi possiamo rivendicare con orgoglio, non so, il tema del colonialismo, il tema della schiavitù, che sono quasi completamente assenti da queste indicazioni nazionali, ma insomma che ci raccontano un Occidente che, come dire, non è sempre stato, come dire, un esempio di virtù morali. Perché? Perché la storia non è fatta in bianco e nero, la storia non è fatta da buoni e cattivi, la storia è una materia impura, è come dire un terreno melmoso nel quale ci dobbiamo immergere per riuscirne con tutta una serie di domande, appunto, rispetto al passato, che possono trasformarsi in domande rispetto al presente e che affinino, diciamo, il nostro senso critico, il nostro sguardo verso l'oggi.
1: Giorgio Caravale, storico, Università di Roma III, autore di Chi controlla il passato, La storia nelle mani del potere, pubblicato dalla Terza. Grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.
1: 11:29 minuti, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Un saluto e una buona settimana, buon inizio di settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci durante la diretta 331-62-14013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta a cult@popolarenetwork.it se preferite la mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Andiamo a Biennale Teatro con Christos Tergioglu che presenta un spettacolo concerto molto particolare basato su estratti da autori di vari luoghi e vari tempi e che sono tutti sono tutti un grido, tanti diversi, di rifugiati. E sarà uno degli spettacoli che fra poco andrà in scena alla Biennale Teatro. A Villanecchi arriva l'archivio della Fondazione Portaluppi e ce ne parla Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive. Vi facciamo anche ascoltare in breve alcune delle cose che hanno detto il regista e drammaturgo svizzero Milo Rau e Lino Guanciale, entrambi presenti al Festival Presente Indicativo che è in corso in questi giorni a Milano al Piccolo Teatro. Ma adesso ci eravamo ripromesse di risentirci con Barbara Sorrentini per un commento sui premi e sul Festival di Cannes 2026. Buongiorno Barbara, bentornata, eccoci qua.
1: Buongiorno. Eccoci. Dunque sì, in effetti voglio dire commenti.
0: Tanti ex aequo, no? Io ho sentito tanti commenti sugli ex aequo.
1: Infatti, sì, c'è stata questa particolarità di diversi ex aequo come due attori a film per quanto riguarda Cowork hanno vinto due giovanissimi attori quasi esordienti del film di Luca Dont. E le due attrici Tao e Virginie Fira, che sono invece protagoniste dei film su Dena di Amaguchi. Questa sembra un po' anche una scelta per dare rilievo al film in modo un po' diverso, insomma, e non scontato, nel senso che entrambi probabilmente meritavano anche un film di un premio tipo della giuria, però giustamente forse hanno deciso di equilibrarli così. E poi l'ex aequo, quello che ha fatto più anche forse ridere, anche perché poi durante la cerimonia è stato molto divertente, è stato quello tra i due registi, lo Scavis della Bola Negra e Paweł Palikowski del film Sutherland, quello su Thomas Mann. È stato un momento buffo e divertente perché ci sono state anche reazioni molto diverse. I due spagnoli erano ovviamente di un entusiasmo, un calore, un festeggiamento forse fin troppo esasperato, invece Paweł Palikowski molto più serio, tant'è che ha fatto una battuta dicendo, quello era il premio per la regia, dicendo questa regia è terribile perché si sono portati via il suo premio, insomma è stato tutto un casino. Entrando però nel merito dei film, perché sì, è vero, tutti si sono un po' buttati sugli ex aequo definendo la giuria un po' indecisa. È vero anche che quando ci sono tanti film più che indecisa, spaccata è stato detto, però forse invece mi verrebbe da dire più indecisa che spaccata, perché sulla Palma d'Oro che è stata data a Christian Mungiu per la seconda volta, perché nel 2007 ne aveva già ricevuta una, invece Zvianistep aveva vinto un Leone d'Oro un po' di anni fa, ma non aveva mai vinto una Palma d'Oro. Forse lì avrebbero potuto anche invertire i premi, però di fatto è vero anche che il film di Mungiu è un film che lascia talmente chiaro quello che lui racconta, senza prendere troppo parte, anche se poi qualcuno ha preso parte della famiglia rumena, quella più religiosa, ed si è messo un po' contro la rigidità norvegese. In realtà questa cosa è molto più raffinata, molto più sottile, e lui si mette veramente di fronte e mostra due estremismi come, diciamo, delle posizioni integraliste da entrambe le parti non favoriscano il dialogo, e quindi metaforicamente arriva veramente a raccontare molto questo film. Sugli altri premi, sì, l'avevo detto anche al giornale radio, poi ho visto che comunque è stato detto, sicuramente è stato scelto di privilegiare l'aspetto umano, sui diritti, la presenza, ne abbiamo parlato anche qui a Cult, della questione queer, che è stata molto presente nei film in concorso, anche nei premi, perché c'è il premio agli spagnoli che il premio a Luca Dont, hanno come tema centrale proprio l'omosessualità, in questo caso in guerra, poi in un altro caso più elaborata. Per cui tutto sommato tutto bene. L'unica così amarezza è che sia stato totalmente trascurato il film di Rodrigo Sorogoyen, perché rido quello con Javier Bardem, non tanto per il premio a Javier Bardem che era evidentemente sopra tutti gli altri, perché non si può paragonare Bardem a due esordienti, ovviamente, no? La scelta è stata simbolica. Poi Bardem aveva già venuto a Cannes, tra l'altro con Elio Germano, in un ex equo, per cui però il film forse qualcosa, uno sguardo in più l'avrebbe meritato, anche solo come discorso di cinema sul cinema, eppure evidentemente cioè, ha diviso molto questo film, quindi probabilmente la giuria non se l'è sentita di premiare. Però vabbè, diciamo che questa canna è finita, vedremo l'anno prossimo cosa succederà.
0: Ah, certamente, vedremo sicuramente l'anno prossimo. Ma tu dunque sei molto insoddisfatta, soddisfatta, parzialmente soddisfatta?
1: Ma direi parzialmente, perché appunto il fatto che non ci sia stato nulla per essere ferito mi ha fatto pensare appunto che qualcosa fosse sfuggito di mano. Però
0: o che forse si fossero troppo davvero spaccati, no? Comunque
1: sì,
0: non fossero.
1: Sì, forse perché l'abbiano già considerato un po' mainstream. C'è da dire che non ci sono premi mainstream in questo palmarès. Anzi, tutti i film che potevano avere un'attenzione maggiore, penso anche a James Gray, anche quel film è stato trascurato, nonostante ti ricordi che dicevamo è quello che ha più palmette, che quello che si è portato più palmette dal primo giorno.
0: Comunque grande delusione per la Francia, no? Che invece aveva tutti questi film.
1: Sì, la Francia in realtà esce trionfante con Notre Salut,
0: Il film
1: di Emmanuel Mar, che comunque è molto rappresentativo per la Francia anche politicamente, tra l'altro uscirà in Italia e quindi poi ci sarà modo di vederlo, è già stato acquistato dai Wonder, quindi insomma è uno di quei film che si vedrà presto. Almodovar è già uscito e vedo già che ci sono tanti commenti in giro, quindi sì, ecco, forse la scelta di lasciare fuori i film più scontati da un certo punto di vista, quelli di facile successo, è stata una scelta ben precisa, questo senz'altro.
0: Va bene, allora grazie Barbara, come sempre ci risentiamo per tutto il resto nei prossimi giorni.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao a te. Ciao.

0: La Fondazione Portaluppi ha terminato la sua attività e ha donato al FAI il suo prezioso archivio, che ha trovato una nuova sede a Villa Necchi a Milano, firmata proprio dal celebre architetto. E allora il servizio di Tiziana Ricci.
1: Vediamo che Villa Necchi si arricchisce, si impreziosisce con una donazione importante, Daniela Bruno. Arrivano disegni, libri, documenti, arredi di quello che l'ha concepita Villa Necchi e dell'architetto Portaluppi.
2: Eh sì, effettivamente si riallaccia un legame tra il celebre architetto che ha in Villa Necchi uno dei suoi progetti forse oggi in città più noti e apprezzati, con il suo archivio, con quindi tutte le sue memorie, fondamentalmente disegni, progetti, schizzi, ma anche documenti, libri della sua biblioteca personale, perfino 19 arredi che erano stati da lui ovviamente progettati e anche usati,
1: quindi,
2: la sua scrivania, la sua sedia, che prendono posto nelle tre sale,
1: ecco,
2: all'ultimo piano di Villa Necchi.
1: Io volevo capire dove pensavate di sistemarle, perché sono tutte arredate le sale, invece ce n'è qualcuna di
2: effettivamente sì, mancava l'ultimo piano della villa, che erano le soffitte originariamente destinate al personale di servizio e che usavamo per alcune mostre temporanee e che oggi invece trovano un allestimento permanente dedicato tutto a questo archivio, che sarà quindi esposto, fruibile da studiosi, studenti appassionati e darà origine a varie iniziative culturali. Da adesso c'è una mostra dedicata ai disegni di Portaluppi, ma poi da questo archivio trarremo materiale per fare mostre temporanee di anno in anno.
1: Ah, ecco, quindi diciamo che diventa un elemento di energia, di vivacità, la villa diventa un punto di riferimento per studiosi e giovani anche.
2: Assolutamente, di fatto un po' lo era, cioè cercare la memoria di Portaluppi ormai a Villa Necchi era un po' una consuetudine, perché era forse uno dei suoi progetti appunto più noti. Devo dire che anche grazie poi ad alcuni film, a testimonianze di grandi architetti e designer nel mondo, è diventata un'icona non solo di Milano ma proprio di questo stile che Piero Portaluppi ha dato a Milano, che effettivamente è proprio autenticamente milanese, questo eclettismo, questa originalità nell'unire la tradizione, l'antico al moderno, ha la sua grandissima capacità di mettere insieme stili diversi, appunto in nome di un eclettismo che però è sempre sobrio, elegante, raffinato, è veramente un po' l'immagine di Milano.
1: Senti, ma l'attività, diciamo che questa donazione coincide con la chiusura della fondazione, dell'archivio dell'architetto, giusto?
2: Giusto, esatto. La fondazione ha concluso la sua attività e ha deciso di donare questo patrimonio ricchissimo al FAI perché effettivamente potesse continuare l'opera di valorizzazione che la stessa fondazione aveva come missione.
1: Certo, quindi voi avrete in programma iniziative, vedo anche visite guidate, iniziative varie.
2: Sì, certo, abbiamo da sempre delle visite guidate che partono da Villa Necchi e fanno scoprire il patrimonio delle architetture di Portaluppi nello stesso quartiere di Porta Venezia, quindi in quel quartiere, però incrementeremo queste attività proprio in ragione di questo nucleo di contenuto che oggi si trova a Villa Necchi. Sono migliaia di disegni, peraltro interessantissimi, perché Portaluppi è stato un disegnatore ma anche appunto un artista, voglio dire, poliedrico, andava dalle caricature ai grandi progetti per gli edifici pubblici, agli
1: mobili,
2: oggetti, quindi c'è veramente tanto da scoprire di una figura interessantissima. Ci sono per esempio 100 bobine cinematografiche di video girati da lui in 18 mm che hanno dato origine tempo fa ad un film, dice L'Amatore, di Maria Mauti, ma che sono ancora in gran parte da valorizzare, girate da lui non solo alla sua famiglia, alle sue architetture a casa sua, ma anche a personaggi che hanno fatto la storia della cultura del Novecento.
1: Difatti, perché vedo che in questi video si vedono anche le relazioni con, non so, con Fortunato De Pero, con John Monti, con la BPR, con Toscanini, addirittura Maria Callas.
2: Sì, perché ovviamente lui faceva parte di questo milieu sociale, culturale, di alta borghesia milanese, che erano poi i suoi clienti, perché lui è stato l'architetto delle case dell'alta borghesia milanese, come Villa Necchi appunto, però aveva delle relazioni molto larghe che si ritrovano ad esempio, molto curioso, anche in questo fondo di 15.000 cartoline.
1: Mamma
2: mia! Ha raccolto in maniera molto rigorosa e che sono spedite ricevute da questi personaggi. Mm-hmm. Quindi è tutto un lavoro che ancora dovremo fare, di scoperta di materiali.
1: Di sistemazione, e quindi non solo si vede, diciamo, il suo lavoro e l'ideazione dei suoi progetti, ma anche il clima, il momento storico in cui lui ha vissuto e i suoi rapporti. Ma è interessante questo.
2: Molto interessante, perché poi lo spazio è diviso in due, appunto. Una parte è allestita un po' a ricordare l'atmosfera del suo studio e anche, insomma, in una forma un po' intima, più domestica, stando noi a Villanecchi, con i suoi arredi, con i suoi disegni appesi alle pareti, con i suoi oggetti, le fotografie, la sua biblioteca personale. Invece l'altra parte delle soffitte è dedicata a questa mostra temporanea, che invece è un po' anche attraverso l'allestimento un'immersione nel suo mondo, con alcuni dei suoi più celebri disegni, alcuni interessantissimi anche giocati, per esempio c'è il piano regolatore del 1927, che dimostra la sua attenzione e passione per la città, per Milano.
1: Certo.
2: Peraltro intitolato Ciò per amor, il piano regolatore, che non solo è una dedica alla città di Milano, ma è anche l'anagramma del suo nome e del nome dell'ingegnere che con lui partecipò a questo concorso per il piano regolatore. Quindi era un fine intellettuale, ma soprattutto un poliedrico geniale creatore.
1: Avete già sistemato tutto oppure è un lavoro, come dire, in fieri, per cui è talmente vasto l'archivio che a poco vi date ancora un po' di tempo?
2: Ma allora, adesso è già aperto al pubblico e quindi è già fruibile in una forma, come dire, completa. E poi di volta in volta tireremo fuori, anche per ragioni di conservazione, perché i disegni non possono stare tanto esposti.
1: Certo, si rovinano, certo.
2: Esatto, per cui ogni 3 mesi cambieremo i disegni, quindi è un'occasione per tornare a Villanecchi e vedere con un nuovo patrimonio.
1: Va bene.
0: Dunque era il servizio che documentava l'arrivo dell'archivio della Fondazione Portaluppi a Villanecchi.

0: Ed è stato un weekend impegnativo al festival presente indicativo organizzato nelle tre sale del Piccolo Teatro e fortemente voluto, inventato dal suo direttore Claudio Longhi per portare molte delle più interessanti, originali e inedite proposte della scena contemporanea internazionale a Milano. Tra l'altro, appunto, come sempre si rinnova anche l'abitudine di riempire prima, dopo e fra gli spettacoli del festival il sagrato del Piccolo Teatro Strehler, dove Mare Culturale Urbano organizza appuntamenti musicali, DJ set e soprattutto lauti aperitivi, quindi è un posto che troverete quasi sempre molto molto affollato, soprattutto di giovani. Detto questo, perché impegnativo il weekend? Perché abbiamo visto il nuovo lavoro di Lukasz Twarkowski, autore dello splendido Rothko l'anno scorso, spettacolo multimediale, immaginifico, meraviglioso, che ne ha portato un altro, tutto dedicato alla biografia e alla storia del codice segreto decrittato da Alan Turing a Bletchley Park, la sede dei servizi segreti britannici durante la Seconda Guerra Mondiale. È questo il contesto temporale e spaziale in cui si è svolto questo nuovo allestimento al Piccolo Teatro Strehler per due repliche. E quindi forse qualcuno di voi è andato a vederlo. Una sola replica ieri e altro spettacolo fiume, perché come quello di Twarkowski durava quasi 4 ore, questo è durato 4 ore e mezzo, il processo Pellicot di Milorau e Servan Decl, un omaggio a Gisèle Pellicot, insomma la donna che sicuramente molte e molti di voi hanno sentito nominare e di cui conoscono la storia, è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Come funziona l'allestimento che sta girando l'Europa, quindi ha toccato anche il festival presente indicativo? In ogni luogo il regista e i due autori dello spettacolo scelgono un gruppo di attori del luogo, i quali danno voce a tutta una serie di atti di questo celebre processo che in qualche modo svelò l'anima nera non solo della Francia, ma se vogliamo dell'Occidente e soprattutto di un certo concetto di maschilità. Non solo a partire da ciò che fece Dominique Pellicot, che per anni, per 10 anni esattamente, drogò la moglie in modo da organizzare degli incontri sessuali con altri uomini in cui lei non era presente a se stessa, ma anche le storie di tutti coloro che presero parte a queste vicende. Ascoltiamo cosa ha detto Milorau a proposito di questo spettacolo.
1: Debuté dimanche, e peut-être que spectacle n'est pas le mot juste. J'utiliserai le mot de...
0: Allora, aspettiamo un secondo, vediamo se riusciamo a ritrovare il punto. Eccoci.
1: Debuté dimanche, e peut-être que spectacle n'est pas... Débuté dimanche et peut-être le spectacle n'est pas.
2: Je continue un peu. En fait, alors là, on a fait cette recherche et puis on a construit un texte au début plus que 40 perspectives, peut-être 50-60 perspectives, qui étaient des différents personnages du tribunal. Évidemment, Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, les hommes qui ont violé la famille, les différents interrogatoires des journalistes, des activistes et aussi des personnages du peuple. On a voulu faire une sorte de comédie humaine autour du tribunal. Alors vraiment un oratorio civil, comme Claudio, tu as dit. Alors quelque chose qui est plus grand qu'un procès, parce que la chose est devenue très vite plus grande. C'est la femme la plus photographiée du 21e siècle en France, peut-être au monde. Quelqu'un qui était complètement inconnu avant, elle est devenue une icône et il y a même une réflexion sur ce procès, en fait, dans notre corpus, dans le texte, dans les oratorios. Et puis on a fait une première version au Festival de Vienne en juin. De 7h, 8h, alors toute une nuit. Et pour Avignon, on a fait une version plus dense de 4h, 4h30. Et à part là, en fait, on voulait le faire deux fois, l'oratorio. Mais puis, c'est devenu quelque chose qu'on a compris que c'est universel, c'est global, c'est tout le monde comprend, c'est le cas de notre époque, de notre génération. Non, je crois pas, mais de notre époque. Et on a commencé une, on pourrait même dire une tournée, mais c'est peut-être pas le, le bon mot, parce que comme à Milano, on a été à Stockholm, à New York, à Belgrade, etc. Et chaque fois, on a fait vraiment un acte civil. C'est-à-dire, on a toujours invité un nouvel ensemble, toujours on a fait un nouveau casting, très profond, lent, avec des acteurs, actrices, activistes, avocats, etc., qui venaient ou qui viennent de, du pays. On le fait une fois par pays. Maintenant, on en fait des exceptions. Je crois qu'on le fait deux fois en Norvège, par exemple. Mais on essaie vraiment de toujours faire un acte politique. Par exemple, il y a eu un festival qui a été fermé à Belgrade, le BITEF, qui a été censuré. Alors, on a fait un guérilla BITEF, un BITEF alternatif. Et au centre, c'était le procès Pellico, parce qu'en fait, le festival était censuré parce qu'il y avait ce projet dedans. Alors, c'est aussi un acte politique de résistance. Je crois, en Serbie, c'était très clair. J'ai aussi eu l'impression à New York, c'était assez clair que c'est quelque chose contre cette nouvelle époque très rétro-patriarcale, très violent dans le langage des politiciens, de Trump, etc. Alors, il y a quelque chose qui est plus grand que le procès. Une dernière chose, Gisèle, elle est venue voir, parce qu'on on se pose toujours la question éthiquement, est-ce que ça ajoute quelque chose ou c'est seulement retraumatisant? Gisèle, elle est venue voir à New York et elle a commencé à pleurer. Et après, elle a dit, par rapport à l'actrice qui l'a jouée, elle a dit, elle a fait mieux que moi. Mmh. Et c'était très beau, en fait. Parce que ça, on peut faire l'interprétation qu'on veut, mais c'était quelque chose que pour moi, c'est vraiment, ça c'est vraiment l'acte théâtral, que c'est d'une certaine façon mieux, peut-être pire, mais peut-être que la vie elle-même.
1: Quindi, sì, allora all'inizio abbiamo fatto molta ricerca, abbiamo costruito il testo. Abbiamo iniziato avendo più di 50-60 prospettive di diverse persone che erano state in tribunale, ovviamente Gisèle Pellico, Dominique Pellico, gli uomini che avevano perpetrato le violenze, ma anche giornalisti, attivisti, semplicemente cittadini, persone del popolo. Quindi abbiamo costruito una grande commedia umana nel tribunale. Proprio come dicevi tu, Claudio, è un oratorio civile, che è qualcosa di più grande del processo stesso. E Gisèle Pellico nel frattempo è diventata un'icona appunto noi abbiamo voluto riflettere anche su questo aspetto. E la prima versione è andata in scena a Vienna in giugno, durava 7-8 ore, e poi ad Avignone abbiamo portato una versione condensata, diciamo di 4 ore e mezzo. E all'inizio volevamo addirittura portarla in scena due volte, ma poi abbiamo capito che non era così che funzionava, perché questo è un caso veramente universale, è il caso forse non direi della nostra generazione, ma comunque della nostra epoca, e per cui abbiamo iniziato una tournée. Anche se forse tournée non è la parola giusta, siamo stati a Stoccolma, a New York, a Belgrado, e tournée forse non è la parola giusta, perché si è sempre trattato in verità di un atto civile. Ogni volta, in ogni tappa, noi lavoravamo con un gruppo diverso, facevamo dei casting molto lunghi, con attrici, attori, giornalisti, avvocati del posto. L'unica eccezione è stata la Norvegia, in cui siamo andati in scena due volte. E poi appunto parlo di atto civile perché c'è stato anche un festival, il BITEF a Belgrado, in cui lo spettacolo è stato censurato, e quindi noi abbiamo deciso di fare un guerrilla BITEF, quindi un festival Pellico, perché il festival era stato censurato appunto proprio per lo spettacolo di Pellico, ed è per questo che parlo di un atto civile, di un atto di resistenza contro questa nostra epoca che è retropatriarcale e che è un'epoca molto molto violenta, anche lo vediamo nei discorsi di Trump, e quindi è qualcosa, volevamo fare qualcosa che andasse al di là del progetto, che fosse più grande, scusa, del processo, che fosse più grande del processo stesso. Dopodiché ci si è posta anche una questione molto delicata, ovvero ma abbiamo parlato con Giselle, ci siamo chiesti ma questa nostra, questo nostro lavoro aggiunge qualcosa o non fa che in verità replicare il trauma. E Giselle ha assistito appunto allo spettacolo a New York e si è messa a piangere e parlando dell'attrice ha detto ha fatto meglio di me. E quindi noi ci siamo detti, beh, questa è una cosa molto bella in realtà, per questo noi pensiamo che sia un vero atto teatrale, che a volte il teatro può fare quasi peggio della realtà.
0: Così Milo Rau su questo esperimento che sta girando il mondo, il processo Pellicot, anche al Festival Presente Indicativo ieri sera, spettacolo di 4 ore e mezzo, davvero provante per il pubblico ma nel senso buono, insomma, gli atti del processo sono veramente un j'accuse, ha una mentalità che... come si diceva, è molto presente nei nostri tempi, molto presente in un certo tipo di politica, per nulla dimenticata o lasciata alle spalle, nemmeno in Occidente. Più tardi sentiremo cosa dice Lino Guanciale del suo spettacolo che debutta stasera Presente Indicativo, Flusso, ma adesso c'è la pubblicità e poi abbiamo un ospite dalla Biennale di Venezia, Biennale Teatro.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso cominciamo un percorso che svolgeremo nel corso di questa settimana e anche delle prossime, di avvicinamento alla Biennale Teatro di Venezia. E vogliamo segnalarvi e parlare con uno degli artefici di uno degli spettacoli di questa edizione, che si intitola Cries, cioè grida. Cries dà voce alla sofferenza umana, a tutti coloro che hanno vissuto la schiavitù, lo sradicamento e la migrazione nel corso dei secoli, ispirandosi alla poesia, al teatro antico e moderno, e anche a testi e parole che arrivano da tanti luoghi diversi. E allora, è uno spettacolo concerto, dicevamo, nel nostro sommario si intreccia in un flusso continuo la parola alla musica originale di Alexandros Drakos Ktistakis, l'attore e regista Christos Tergioglou è collegato con noi, co-realizzatore e co-autore di questo spettacolo, che andrà in scena il prossimo 9 e 10 giugno alla Biennale Teatro. Buongiorno, hello, welcome to Radio Popolare, Christos.
1: Hello, hello. I heard everything in Italy language, but I don't understand anything. But I understood something.
0: It was just an introduction, just an introduction about some of the elements of your work. I was just saying, cries. It's the cries of many different migrants expressed through the words of so many authors. Poems, theater, ancient Greek theater. How did you choose all these authors? Come ha scelto le fonti di questo spettacolo?
1: I will tell you a story that the cries has begun to be in my mind. One night we went to a concert in a jazz club where Alexandros Drakos Ktistakis Quartet were there, and with the two authors, Vasilis Tsivaras and Taxiarchy Deligiannis, we went there, and we were hearing the jazz music that I love very much, and I've heard the improvisation of the four musicians, the excellent musicians. And suddenly, in this improvisation of jazz music, I heard cries and screams, and it came to my mind, slaves from, because jazz came from the slaves from America, I mean, the black people from America, and I thought to myself, how can I connect with the Greek tragedy, the speech of the slaves of the Greek tragedy and the jazz music from America. And I told Alexandros, we were there and we have a drink together, and I told him the idea, and we liked it very much, and four of us tried to make this performance. But during doing this performance, many things came to our minds, not only from the from tragedy and not only jazz music. And we made this music performance that I liked very much. Cries means cries and screams from the people that they are slaves, immigrants and refugees all over the centuries and all over the world.
0: Allora, I'll just translate and come back to you.
1: Thank you.
0: Allora,
1: yeah? Okay.
0: Do you want to add something?
1: Yeah. Okay. No. I mean, I will speak not so quickly.
0: No problem. I can
1: thank
0: follow.
1: You.
0: Thanks very much.
1: Thank you very much.
0: Diceva Christos Tergioglou che una sera stava ascoltando, era in un jazz club dove si esibiva tra l'altro il quartetto di Alexandros Drakos Ktistakis, che è appunto coautore dello spettacolo, e ascoltando il jazz e l'esecuzione di questo eccellente gruppo jazz, Christos si è reso conto durante l'improvvisazione che sentiva in una certa maniera come delle urla, delle grida che arrivavano da lontano, dagli schiavi afroamericani che avevano inventato il jazz. Quindi la domanda che gli è sorta spontanea è stato come coniugare questa tradizione, quella del jazz, con la tragedia greca, l'antica tragedia greca che propone molte voci degli schiavi in diverse celebri, immortali opere di tragedia. In tutto questo ha condiviso con Alexandros e una serie di altri artisti questo pensiero e si sono messi al lavoro e man mano sono venuti loro in mente altre cose, altri spunti che avevano a che fare con cries, appunto, con queste grida che rappresentano l'urlo di tutti coloro che sono stati in schiavitù, sono migranti o sono rifugiati. Ed ecco come è nata questa performance. But there's Euripides, obviously, the words of Hecuba, but there is also Brecht.
1: Oh yes, Brecht is from Trojan Woman, and I will give you an example about Hecuba from Trojan Woman, and she's sitting on a stone, waiting for the ship that she will take him as a slave to a country that she doesn't know. I will tell you some words of Hecuba. An old woman, I'm led as a slave to a foreign country and away from my home without any hair on my head.
0: Yeah.
1: I'll now start telling a song to you, like a mother bird that cries for her little birds. This song won't be the same like the one I used to sing at fairs and festivals when I was free in my country. And after these words, this is one voice. The other voice sings, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. This is an example for that performance.
0: Yeah. Thank you so much. Singing on the telephone is really something heroical. Thank you so much, Christos.
1: I thank you for giving me this opportunity.
0: No, it was very clear and very suggestive. I'll just tell the listeners what you said about Hecuba. Io gli ho chiesto, ci sono tanti materiali diversi dal lamento di Hecuba, dalle Troiane, di Euripide a Brecht e così via. E giustamente Christos ha riassunto, sintetizzato le parole di Hecuba che seduta su una pietra attende di essere portata via in schiavitù dai greci e dice, eccomi qui una vecchia che non ha più capelli in testa e che verrà portata in un altro paese che non conosco in schiavitù. E la canzone che canto è la canzone che canta una madre, un uccello femmina che ha perso i suoi uccellini, non è certamente la canzone che cantavo durante le festività e i giorni di celebrazioni nella mia città distrutta. E subito dopo, avete sentito, Christos ci ha regalato un breve estratto, così cantato a cappella, di qualcosa di molto più contemporaneo che arriva appunto dalla tradizione del gospel. E, obviously, this is a performance that we have to see and to listen to appreciate it completely. So thanks very much for being with us. Do you want to add something?
1: Yes, I will try to say a very important thing.
0: Yes.
1: First of all, I would like to thank William Dafoe, artistic director of Biennale Teatro, for accepting our application to participate.
0: Mm-hmm. Grazie a Willem Dafoe, il direttore della Biennale Teatro anche quest'anno, che ha accettato la nostra proposta. That was it. Okay, you wanted to thank him.
1: Yes.
0: Yes. Well, he's organized all the program of this year's Biennale Teatro around all the cries that come from many parts of the world. So I think your performance is perfectly in line with this concept.
1: And I would like to say something else for Willem Dafoe, that I'm very happy because I met him. We made a film together, The Birthday Party, by Michelangelo Jimenez.
0: Yes.
1: And we played together something very important, and this was one of my happiest day, moments day in my entire career in films.
0: Allora dice, tra l'altro volevo anche ricordare che con Willem Dafoe abbiamo fatto un film, The Birthday Parties, con Michelangelo Jimenez, e devo dire che è stata un'esperienza tra le più belle della mia carriera, della mia esistenza. So, take care, have a good performance and premiere, we're gonna be there.
1: Thank you.
0: Thank you so much.
1: Thank you very much
0: for being with us. Grazie dunque a Christos Stergioglou, che insieme ad Alexandros Drakes, scusate, Drakos Ktistakis, firma per la parte musicale e drammaturgica, firmano insieme questo Cries, spettacolo che debutterà il prossimo 9-10 di giugno alla Biennale Teatro di Milano.

0: Eh sì, la Biennale Teatro non di Milano, di Venezia naturalmente, scusate l'inciampo perché avevo già la mente all'altro festival, appunto quello di cui abbiamo parlato nella prima parte con le spiegazioni, il racconto di Milo Rau sul processo Pellicò, questo progetto che coinvolge di volta in volta attori sempre diversi, locali. Noi ieri sera abbiamo visto tanti volti importanti del nostro teatro, da Federica Fracassi, Massimiliano Speziani, adesso erano tantissimi, non voglio far torto a nessuno, ma insomma ne cito solo alcuni, oppure Mauro Avogadro o Milvia Marigliano e anche molti giovani interpreti che si sono alternati a leggere gli atti e le carte di questo processo che rappresenta un po' l'anima oscura dell'Europa, il processo Pellicò. Però al Festival Presente Indicativo, che ha ancora tanti appuntamenti da proporre, da oggi fino al 29 maggio al Teatro Grassi, quello di Via Rovello, Lino Guanciale porta in scena il testo poetico e vertiginoso di Christian Di Furia, Flusso, un testo della natura anfibia, un monologo per due attori e un solo personaggio, un viaggio nella mente e nel linguaggio che è confessione, gioco e naufragio. In un linguaggio ironico, lirico e feroce, l'autore costruisce una navigazione poetica sul senso dell'identità e del tempo. Lino Guanciale è insieme a Gianmarco Saurino in scena da stasera, come dicevamo, e con queste parole ha parlato di questo suo nuovo progetto al Festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Tra l'altro è presente insieme a me anche Gianmarco Saurino, che è qui collegato, lo vedo, ed è l'attore con cui divido la scena.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: La scena di Flusso. Buongiorno Gianmarco. E il progetto è nato così. Flusso è un testo premiato con la menzione Franco Quadri al premio Riccione di due edizioni fa. L'autore Christian Di Furia, io lo avevo conosciuto precedentemente perché c'era stato, per mediazione di amici e amiche in comune, uno scambio precedente all'avventura di Flusso, che mi aveva dato l'opportunità di leggere alcuni suoi testi precedenti, questo per l'appunto premiato al premio Riccione. È stata una meccanica, diciamo così, di casualità che poi hanno direzionato l'operazione verso il suo esito attuale, perché da Radio 3 mi è arrivata poi la proposta di mettere in scena in forma radiofonica proprio Flusso in quanto testo premiato al Riccione, e in quell'occasione quindi ho approfondito non soltanto la conoscenza della scrittura di
4: Chiederei alle persone che sono collegate se possono silenziare i microfoni per evitare le interferenze. Scusate.
1: Ok. Quindi è per la versione radiofonica per Radio 3 che ho conosciuto Flusso, inanellando un'altra catena di conoscenza della drammaturgia di Christian. Christian mi ha parlato di questa interlocuzione che aveva aperto con il Teatro Kismet per mettere a frutto il premio di produzione di Riccione e fare di Flusso uno spettacolo, domandandomi se mi sarebbe interessato fare la regia di questo testo per uno spettacolo da mettere in scena a quel punto, e se avevo peraltro piacere di vedere coinvolto in questa avventura anche Gianmarco Saurino, con cui Christian ha una conoscenza antica di esordi, diciamo così, teatrali comuni. E io ho abbracciato il progetto con grande entusiasmo, non tanto perché mi interessasse un'altra piccola esperienza registica, ma perché credo molto nella specificità autorale di Christian, e credo moltissimo anche nella necessità di dare visibilità ai testi di nuova drammaturgia italiana. Credo che Christian sia effettivamente toccato da una grazia molto particolare nella scrittura, e oltre a quello che credo da un punto di vista, diciamo così, critico, analitico, riguardo lui come drammaturgo, effettivamente Flusso è un materiale che personalmente mi è molto risuonato. È un testo non lineare, che procede per associazioni non appoggiate ad una vera e propria trama, ha un plot, la qualcosa mi interessa sempre moltissimo nelle nuove drammaturgie. È un testo non distribuito, l'autore suggerisce che questo monologo sia fatto apposta per un attore o due. E in realtà le voci di questa polifonia, diciamo così, inconscia, potrebbero essere ancora di più, io credo. Sicché mi affascinava moltissimo mettere in scena un materiale che richiedeva un'opzione drammaturgico-registica forte, cioè un'interpretazione, una presa di posizione riguardo al testo. Noi, dico noi perché comunque si è lavorato in equipe, tanto con Christian quanto con Gianmarco e ovviamente la squadra tecnico-artistica anche del Teatro Kismet, abbiamo scelto di farne una specie di dialogo o gioco di monologhi incrociati fra due attori che possono essere due incarnazioni della stessa figura colta in età diverse, possono essere un padre e un figlio alternativamente scambiabili, come insegna, diciamo così, il gioco di intersezioni inconsce di Blanco. Possono essere anche semplicemente due trasfigurazioni oniriche di uno stesso, per l'appunto, flusso di coscienza, punto interrogativo, o di dati, in qualche modo, della memoria che in un percorso di continuo riciclo e riaffrontamento degli stessi traumi cerca di pervenire non tanto a una soluzione, ma al raggiungimento di stati di maturità emotiva e di riflessioni differenti riguardo il proprio vissuto.
0: E questo era Lino Guanciale che raccontava questo testo, la cui attrattiva è proprio, la vertiginosità della scrittura di Christian Di Furia, che debutterà, questa sera, al Piccolo Teatro Grassi e sarà in scena fino al 29 nell'ambito di Presente Indicativo. Milano Crocevia, il tema del festival di quest'anno nelle sale del Piccolo Teatro. Continueremo a parlarvene, ma adesso siamo arrivati, all'appuntamento con il giallo, il noir, tutto quello che ci sta intorno. Giallo Crovi con Luca Crovi.

Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi un po' di giallo e di noir giapponese. Lo spunto mi viene spontaneo perché mi sono trovato sul tavolo tre libri interessanti. I delitti della casa decagonale di Yukito Hayasui, pubblicato da Einaudi, Piccoli crimini giapponesi di Nishimura Kyotaro, sempre pubblicato da Einaudi, e Tokyo Express di Matsumoto Seiko, pubblicato da Delphi. Il giallo giapponese, che nella loro lingua si chiama Tantei Soshetsu, fonde l'enigma logico occidentale con la sensibilità nipponica. È nato nell'epoca Meiji e con la nascita delle grandi metropoli si è evoluto in due correnti principali. L'onkaku, che è il giallo deduttivo ed enigmistico, quello all'Agatha Christie, alla Edgar Wallace, tanto per darvi un'idea, e lo shakaki-ha, il poliziesco sociale, che è incentrato sulla critica della società contemporanea e che ha una componente forte di realismo. Tra gli anni 20 e 50 i maggiori esponenti di questa narrativa in Giappone sono stati Edogawa Rampo, che è considerato un po' il padre del genere. Edogawa Rampo non è altro che l'anagramma di Edgar Allan Poe e è stato il primo a introdurre atmosfere oscure, grottesche e razionali. A lui, ad Edogawa Rampo, è anche dedicato il più importante premio giapponese dedicato alla narrativa di suspense. Oltre a lui, sempre in questo periodo degli esordi, c'è Seichi Yokomitsu, noto per i suoi enigmi intricati e per le ambientazioni rurali e gotiche, che ha creato il celebre detective Kindachi Kosuke. Ma andiamo un po' avanti nel tempo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genere della suspense in Giappone si è spostato verso il noir e l'inchiesta giornalistica e Seiko Matsumoto ha rivoluzionato questo tipo di narrativa fondando la scuola Shakai-ha. I suoi romanzi, come il celebre Tokyo Express che trovate in edizione di Adelphi, non si limitano a scoprire l'assassino, ma denunciano la corruzione politica e le disparità che sono presenti nella società giapponese. Negli anni Ottanta, il movimento Shin Ongaku ha riportato però il genere classico, ha riportato il cozy crime in Giappone. Proprio per questo movimento Shin Ongaku vuol dire proprio nuovo giallo tradizionale e il suo scopo è decostruire le regole classiche del mistero utilizzando la chiave di narrazione metaletteraria e affidandosi molto spesso al postmodernismo. Tra gli interpreti più recenti di questo genere c'è sicuramente Nishimura Kyotaro, che con la sua raccolta di racconti Piccoli crimini giapponesi, che è appena stata pubblicata da Einaudi, fa un grande uso. Interpreti più recenti di questo genere c'è sicuramente Nishimura Kyotaro, che con la sua raccolta di racconti Piccoli crimini giapponesi, che è appena stata pubblicata da Einaudi, fa un grande uso

serial killer. I protagonisti di questi crimini, piccoli ma non per questo meno crudeli e meno pericolosi, si ritrovano alle prese con dilemmi morali più o meno terribili. Yukito Ayuzi, con il suo super bestseller I diritti della casa decagonale, ha invece riportato in auge l'indagine basata sugli indizi e la deduzione logica, quella pura, e ha omaggiato esplicitamente in questa storia, di cui sono protagonisti dei giovani adolescenti che desiderano diventare scrittori, niente meno che Agatha Christie. E se vi consiglio caldamente di recuperare tutti questi tre autori che ho citato, non posso però nascondervi che la mia autrice giapponese preferita è stata negli anni Natsuo Kirino, che considero per certi versi una grande erede delle storie terribili di Patricia Highsmith. I suoi romanzi sono neri e perturbanti e ama stili come l'hardboil, il noir, il gotico. Non c'è niente di rassicurante in quello che scrive la Kirino, e quindi non aspettatevi storie tranquille se vi capiterà di leggere Le quattro casalinghe di Tokyo, Una storia crudele, Real World, Grotesque oppure L'isola dei naufraghi. Potreste non dormire. Posso dirvi che però tutte queste storie, se amate il genere, le trovate facilmente nel catalogo Beat Bestseller. Ma come ci ricorda la stessa Kirino, l'arte del romanzo nero consiste nel raccogliere i desideri inconsci della gente e inserirli in una storia verosimile, dentro a un'adeguata cornice temporale, dando così vita a ulteriori nuovi desideri. Forse aveva ragione Patricia Highsmith, non tutti noi abbiamo dei desideri buoni e positivi. Qualcuno può anche sognare l'arte di uccidere per evitare magari l'indifferenza degli altri e la noia.

Certo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Il tempo di ricordarvi due cose. Questa sera vi aspettiamo a partire dalle 20 nel nostro cortile, nel nostro auditorium qui in via Olearo 5, perché per quasi tutto giugno andremo avanti con i DJ set e gli aperitivi che avevamo organizzato anche nella settimana della campagna abbonamenti primaverile indipendentemente. Potete raggiungerci allora dalle 8, con stasera ci sarà la musica di Elisa Graci, poi ci sarà la Pebedda con il cibo e le bevande siciliane e poi la serata di stand-up comedy che ormai è diventata un'abitudine alla fine del mese, con Dan Battista, MC, disturbato da me, Giulia Pacchioli, ospite fisso, e due nuove voci della stand-up comedy milanese e non necessariamente milanese. Vi aspettiamo questa sera, però prenotatevi, andate sul sito di Radio Popolare e prenotatevi al suggeritore Night Live. E l'altra cosa è che invece mercoledì prossimo saremo per il tour Falla con noi da Bici e Radici a Nolo, Norto Vloreto, con tanti ospiti, tante trasmissioni, compresa questa. Adesso ci sono le notizie, a risentirci, un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Lo senti quel profumo di amministrative? Adoro il profumo di amministrative il lunedì pomeriggio all'ora di pranzo. Ma sì, ma guardiamo le amministrative. Venezia. Mi piace Venezia, vedere come va. E poi Salerno, Vincenzo De Luca, quello lì. Candidato per la quinta volta, cioè a diventare per la quinta volta sindaco di Salerno. La prima vittoria è di 33 anni fa. Solo in questo paese. No, anche in altri paesi, però tendenzialmente non li prendiamo come esempio di fulgida democrazia, capito? Peraltro, se poi all'interno delle analisi politiche e volendo fare un paragone con lo sport, vorremmo nella serata di oggi, nella giornata di domani, utilizzare la parola fallimento, per esempio, fragoroso fallimento, sesquipedale figura di Palta, mio Dio che pena. A quel punto, per capire e comprendere meglio la definizione di queste parole che ho utilizzato finora, possiamo chiedere a Milan e Juventus.

Eva, bisogna partire con qualcosa di rassicurante. Avete scritto in 200, che squadra di M. Vale per tutti, va bene così. Sono le 13.22, proprio in questo istante. Bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici. Questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare Shauki Senussi, il direttore dei programmi, che venerdì all'ultimo momento mi ha sostituito in questa fascia oraria, dove non sono potuto venire in onda per motivi su cui non ho voglia di scherzare, purtroppo. È andata così sto giro. Ma noi andiamo avanti, leggerissimi come sempre, a iniziare una nuova settimana di questa trasmissione che va avanti fino alle 14 e che prevede, oltre le mie, anche le vostre di cazzate. Volendo, non è che siete obbligati, potete avere un ascolto passivo o dire le vostre cialtronerie in maniera attiva, scrivendo, come già state facendo, al 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta a popolarenetwork.it.

il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Vi ricordo anche il sito www.radiopopolare.it, sia per il podcast che per le numerosissime iniziative di questo periodo della radio. Peraltro dedicheremo anche oggi uno spazio esattamente a queste. Abbiamo cominciato con una cosa datata, proseguiamo con una cosa nuova, come spesso accade in questa trasmissione. Oggi ben, e ringraziamo la trasmissione che ci precede, 43 minuti di musica per chi non ha voglia di niente.

Allora, 3316214013, state scrivendo cose sul calcio, mi serviva semplicemente un attacco, ascoltatori e ascoltatrici. Sembrava un attacco che legasse la politica al calcio, alla cronaca, per cui questo weekend, oltre ai guai personali culminati con un inseguimento in un parco, non è una battuta. Sono stati caratterizzati dalla partecipazione del sottoscritto, nonché della collega e amica Lady Signora Graci, a un matrimonio pieno di ascoltatori. Cioè già gli sposi erano ascoltatori, i genitori degli sposi ascoltatori, taluni amici degli sposi ascoltatori. E quindi vorrei segnalare e vorrei salutare, chiedo scusa, il gruppo d'ascolto del CERN di Ginevra. Pensa. Abbiamo approfittato per fare ulteriore proselitismo. C'erano tipo quattro scienziati del CERN, giovani tra l'altro, tre ascoltavano la radio, l'altro no, l'abbiamo un po' bullizzato. Cosa si fa per un abbonamento in più? Va bene, matrimonio esotico, nel senso che c'era un po' di invitati da un paese, la Repubblica Ceca, con parenti chiaramente li vedevi quelli, gli invitati della Repubblica Ceca, perché erano quelli che facevano gli shot di tequila alle 5. I shot di tequila alle 5. Beh, gli altri molto morigerati. Guarda che i popoli d'oltre cortina da quel punto di vista non tradiscono mai. Parte esotica era quella, oltre che la richiesta di canzoni della Repubblica Ceca, tendenzialmente ascoltabili, virgola. Però le ballavano contenti. Io mi chiedevo se fosse tipo il loro volare o il loro certe notti Per cui al 3316214013 potete raccontarmi i matrimoni più esotici cui avete partecipato. No, le normali scene da matrimonio con lo sposo ubriaco, il tavolo degli amici del caccetto che fanno partire la gara di Rutti dopo gli antipasti, quelle robe lì no, vabbè, quelli li sappiamo. Volevo solo i matrimoni un po' più esotici, quelli sì. 3316214013 o diretta at popolarenetwork.it. Momento più bello della agrodolce, momento agrodolce della serata musicale gestita soprattutto dalla bravissima Elisa Graci. Io vabbè, anch'io un po' così, ma... arriva una persona e ci chiede quello che noi temevamo. Eravamo impauriti, eravamo, come dire, timorosi, ma poi è accaduto l'ineluttabile. È arrivata una persona in console, d'altronde tendenzialmente ai matrimoni, a parte gli sposi, e cerchi di accontentare un po' tutti, arriva una persona in console e ci chiede Sal Da Vinci. E noi abbiamo messo Sal Da Vinci. E vabbè. Ma la roba che fa impressione è che la stessa persona, dopo un'ora e mezza, è venuta e ci ha chiesto i kneecap. È abbastanza incredibile. Cioè, io l'ho trovato francamente curioso. Bizzarro, bizzarria. Bello comunque, tanti auguri agli sposi che manterremo, come dire, anonimi per una questione di privacy, e grazie a tutti coloro che sono, insomma, si sono divertiti tutti insieme. Matrimoni esotici, più della Repubblica Ceca, io ce ne ho uno bello. Tra l'altro, durante il DJ set ho shazammato alcune delle canzoni che metteva la Graci. È vero, ho shazammato tipo questa qui. La messa nel preserata durante l'aperitivo, ho detto questa roba bella, questa gliela rubo la Grace. Shazammo e gli rubo un pezzo la Grace.

Allora, ringraziamo gli ascoltatori che ci danno delle soddisfazioni, tipo allora, di San Da Vinci c'è, ho perso il messaggio, di San Da Vinci c'è una versione metal che avrebbe, così c'era scritto, dato dignità alla vostra, alla richiesta che abbiamo fatto. Ma vabbè, ma va bene, l'importante è che si divertano gli ospiti. Un matrimonio, cosa devi fare? Allora, grazie ascoltatori perché ci mi date, come dire, il destro per sgombrare il campo da dubbi. Messaggi tipo: la mia amica Laura che taglia la torta nuziale al suono dell'Internazionale vale? No, non vale. Vogliamo solo aneddoti di matrimoni che abbiano a che fare con l'estero, esotici, tipo matrimonio in Perù, entrata con il ballo, bottiglia di whisky sui tavoli con come accompagnamento al pranzo, obbligo della sposa di ballare con tutti gli invitati di famiglia maschi, obbligo per lo sposo di ballare con tutte le invitate di famiglia femmine. Io ero lo sposo. Antonio, bello questo. Ciao, matrimonio in Svizzera, alla fine ho rubato una delle sedie. È esotico? Sì, la Svizzera la consideriamo esotica. È anche un po' bizzarro, che tu rubi una sedia a un matrimonio, ma in che senso? Bella sta canzone, la trovo noiosetta, io l'ho trovata proprio bella invece. Scienziati del CERN in ascolto. Quindi qualcuno aveva proprio chiesto Sal Da Vinci, sì. Per un attimo ci eravamo preoccupati dei vostri gusti. No. Ci hanno chiesto Sal Da Vinci. Che abbiamo accompagnato con i ricchi e poveri, a quel punto, cosa devi fare? Vorrei essere un matrimonio dove ci siete tu e la Grazia a mettere la musica, sì. Tra l'altro uno dei due ha fatto il regalo agli sposi. Uno. Questo è molto bello. Matrimonio salvadoregno. A un certo punto spari di pistola verso l'alto a mo' di festeggio. Io mi avvicino a un local e chiedo: sono a salve, vero? Sono a salve, vero? Vero? Ah, ok. Questo non male. Vabbè, quei ricchi e poveri dopo Sal Da Vinci guadagni qualcosa, ma sì, vera. Anche perché l'hanno cantata anche quelli della Repubblica Ceca. No, l'altro matrimonio esotico l'ho vissuto in Indonesia. Bello, molto particolare, con tutte le loro, me le ricordo più, sono passati 25 anni, con tutte le loro cose che fanno là. Me lo ricordo perché la sera prima siamo usciti a mangiare, ho esagerato con il cibo locale ed è stato un matrimonio estremamente faticoso. Estremamente faticoso. Matrimoni esotici, senti questo. Amman 2001. Amman in Giordania, giusto? Prematrimonio in quartiere popolare. Inserviente della pensione ci aveva invitato e non si poteva rifiutare. Ah, ok, l'inserviente della pensione dove stavate. Uomini in cortile a ballare, donne sedute dentro a bere tè, trattative per la dote, inverosimile, impossibile da descrivere, ci credo. Aga credi, devo dire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Vabbè, state mandando le foto delle torte dei matrimoni. State veramente mandando la torta esotico per matrimonio con sposa brasiliana. Ma dai! Allora, non leggerò i messaggi che non hanno a che vedere con l'estero. È l'esotico. Il limite minimo è questo di Marghe. Se vedeste un matrimonio in Aspromonte, l'India sembrerebbe Cesano Maderno. Ma dai! Piovono stereotipi? Matrimonio in Svizzera, Engadina, valle laterale sopra il lago di St. Moritz, però chiesa sconsacrata, dicembre, neve, sci, carrozze coi cavalli, con gli sci, la carrozza, l'aperitivo con amici all'aperto, pranzo al ristorante, eccetera, portato vino dall'Italia. Non ho chiesto se mancavano sedie. Quell'altro che ha rubato le sedie, non male. Matrimoni in India del Sud, che se vedeste quelli in Aspromonte sembrerebbe Cesano Maderno. Gli sposi sul palco in una sala tipo teatro dalle 6 del mattino a mezzanotte. Per qualche ora riti religiosi. Per qualche ora pose per foto con tutti gli invitati 1500 che si mettono in fila, danno il regalo e fanno la foto. La mia amica era sposa, aveva dolore alla mandibola per le ore di sorriso forzato, te credo. Bulgaria, 1973. Guarda che l'oltrecortina non delude mai. Passando da un paesino dell'interno, fermatici per curiosità, invitati istantaneamente ad unirci alla festa di matrimonio, musica con una vera brass band bulgara, ebbene 73 in Bulgaria, balli tradizionali, alcol a fiumi. Sposi con collane di banconote al collo, non male. Matrimonio sinti al Pacipaciana, che saluto. Di Bergamo, tutto bene fino a quando litigano i maschi delle due famiglie, escono i coltelli e la sposa se ne va con i suoi familiari. Marco Ginocchio, che è il soprannome che mi hanno dato al Pacipaciama, immagino che sia per una questione di capigliatura. Boh, brano veloce, poi la rubrica Florileggio.

Un gruppo seminoto, quello che abbiamo appena ascoltato, il cui cantante 81enne va alle feste in Sicilia, dove fanno talmente tanto casino che arrivano i carabinieri e chiudono la festa, anche se è pieno di VIP. L'hai sentita questa qua? Sorrentino, Mick Jagger, a sta festa? Troppo casino, fate troppo casino, ragazzi. Su, giovani. Va bene, ecco la rubrica Florilegio. Ossia parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative che caratterizzano questo periodo a Radio Popolare. Ovviamente si scherza fino a un certo punto di questo infinito palinsesto. Allora, cominciamo in ordine cronologico. Questa sera torna un evento in auditorium di Metro Stratos con il suggeritore Night Live, e come da questo periodo, quando c'è qualcosa in auditorium, questa sera sul palco peraltro Dan Battista, Giulia Pacchioli, Mico Pugliares e Delu con Le Sberle Male dal vivo. Allora, questa sera il suggeritore Night Live verrà preceduto dall'aperitivo con DJ set, i DJ della radio. Questa sera Elisa Graci, cui potrete chiedere Sal Da Vinci. Quindi aperitivo, a ingresso gratuito, l'aperitivo si paga se mangiate, se bevete, e poi suggeritore Night Live, gratis pure quello, ma dovete compilare, visto che lo chiedete, dovete compilare un modulo. Ho provato, ci sono riuscito financo io, è a prova di facchini il modulo. Stessa cosa giovedì ci sarà l'auditorio di Metro Stratos con i live musicali, in quel caso sarò io a fare il DJ set, stesse dinamiche. Dopodomani invece l'iniziativa Falla con noi, Radio Popolare dal vivo. Questo mese, come ogni ultimo mercoledì del mese, siamo in trasferta a Nolo, avete sentito la pubblicità, dal mattino alla sera a Bici e Radici in Piazza Morbegno. Angolo via da Puglia, senza il GL, è un'altra roba, non è la regione. E poi Ascolta Cori, dovreste averlo intuito, stiamo organizzando i cori, degli Ascolta Cori di Radio Popolare. Alcuni li organizzeremo noi, altri li farete voi. Ci sono svariati ascoltatori che vogliono organizzare un coro da Bergamo. Scrivete a cori@radiopopolare.it. La serata sarà il 23 di giugno, dove? In un sacco di posti sparsi per Milano e probabilmente anche oltre. Noi, come dire, vi diamo delle linee guida, ma siete voi a doverli mettere in piedi. Se già fate parte di cori, tiratevi in mezzo i colleghi, se no parenti, amici, compagni e compagni. Infine, ho detto florilegio. 4 luglio, sabato, a Rob De Matt, dalle 7 a mezzanotte, torna la Silent Disco dei DJ di Radio Popolare. A ingresso gratuito, avremo modo di parlarne. Così festeggiamo la fine di palinsesto. Basta? No, ti aggiungo una cosa. Domani sono in registrata, per cui a un certo punto della notte registrerò la puntata di domani. Potete fare la vostra richiesta per il disco richiesto, ossia... Oh, mi metti quella bella alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Questa dovevo metterla venerdì, poi non ho avuto modo, per cui la rimetto oggi, tra l'altro da capo, via così.

0: Era un po' fortina. Per un lunedì, però tieni conto che venerdì non sono potuto venire in onda. Voglio la solo di Roberto da Bergamo nel coro da Bergamo. Ma se vuole venire. Seguite le istruzioni che vi daremo per radio. Vi ricordo, per quanto riguarda Ascolta Cori, che ogni trasmissione di intrattenimento musicale avrà un coro affidatogli. E Poveri Mabelli, Vieni con me, Presto Presto e Volume, oltre che questa. Siamo quasi in chiusura, ci stanno forse due cose. Proviamo ad andare veloci, anche perché questa puntata è volata. Eppure non è che mi sia divertito particolarmente. Deci, il suo ritorno.
1: Hey, I thought it was

0: È bello soprattutto il testo di sto pezzo. La chiudiamo qui questa puntata di musica leggerissima di inizio settimana. Torniamo domani. Come detto, potete chiedere il vostro pezzo preferito, cercando di essere originali nella richiesta, di chiedere qualcosa che si può mettere in onda di non troppo lungo, sia inteso come durata del brano che inteso come la vostra richiesta personale, cioè spiegoni di 15 minuti su come, su che canzone mettere, dai. Mercoledì venite a trovarci in Piazza Morbegno per farla con noi. Tra poco c'è Volume, ove Elisa Graci metterà in onda dei brani che ha shazammato durante il mio DJ set. Bisogna dire la verità, quando è vero, che... Facchini, mettile tu le trasciate, per forza, chi le deve mettere? Cosa fai? Cosa ridi?
1: Ciao.
0: Ride.
1: Rido sì, mi fai ridere. No, non vi preoccupate, metto della musica che ho shazammato da un'altra playlist.
0: Senti, metti musica della Repubblica Ceca?
1: Certo. Salutiamo gli amici della Repubblica Ceca.
0: Allora, io ho salutato, hai sentito prima, gli scienziati del CERN. E poi esatto,
1: che facevano i circuiti, l'hai detto?
0: Ah no, non l'ho detto. Perché a un certo punto si sono messi a fare dei lavoretti.
1: Sì.
0: C'è chi faceva le ghirlande
1: e i maschi facevano i circuiti.
0: I circuiti microchip.
1: Microchip.
0: Non emozionali.
1: Anche quelli, dai.
0: Bella questa cosa che ci parliamo prima di andare
1: esatto.
0: in onda.
1: Esatto.
0: La rifacciamo?
1: Dai, rifacciamola.
0: Va bene.
1: Arrivederci, musica leggerissima.
0: A presto, Volume, a tra poco. Ciao.
1: Ciao.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì in questo 25 maggio 2026, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, buon lunedì a te e a
0: Eccoci
1: tutti.
0: Qua, lunedì post bagordi, post sì. Weekend musicali.
1: Weekend intensi.
0: In tanti sensi.
1: Sia per me che per te, mi pare.
0: Esatto, salutiamo Davide Facchini, mio compare DJ di matrimoni, in giro per la Lombardia. E tu invece ci sei stato al Miami, tra poco ne parleremo e ovviamente...
1: Weekend di Baldoria.
0: Parlatecene anche voi, cosa avete fatto nel fine settimana, se avete fatto qualcosa di musicale, ci interessa, al 331-6214013. Anche oggi tante cose di cui parlarvi, tantissime anche, non solo poche, non solo tante, anzi, tantissime. E anche una graditissima ospite, oggi sarà con noi una bravissima musicista con una carriera ormai più che ventennale, stiamo parlando di Patrizia Laquidara. Sarà con noi oggi per parlare un po' del suo ultimo lavoro, della sua l'ultima avventura musicale e non solo, perché ne fa tante anche Patrizia, scrive per spettacoli teatrali, colonne sonore, quindi bravissima artista che ospiteremo oggi appunto intorno alle 15 qui nei nostri studi. E poi vi parliamo di tanti e tante attività, tante nuove cose che vi proponiamo come Radio Popolare, i nostri aperitivi, le nostre trasferte, i nostri cori, quindi ne abbiamo di cose di cui parlare, ovviamente tanta musica e un nuovo album della settimana.
1: Esatto, come al solito, insomma, verso le 14:30 vi presentiamo la scelta della redazione musicale di volume.
0: Yes. Allora, iniziamo con dei grandi vecchi, però di quelli che ci piacciono, stanno per pubblicare The Best and the Rest Of, un'altra celebre, diciamo, raccolta dei New Order. Siamo contenti perché tutte le volte che escono raccolte dei New Order noi ci si tuffa amabilmente e quindi ascoltiamo uno degli estratti da questa prossima raccolta che uscirà il 17 di luglio. Andiamo ad ascoltare Spooky nel Sub Sub Remix in New Order. We

0: Best of the Rest of è una raccolta dei New Order che raccoglie appunto alcune delle canzoni più celebri dei New Order in versione remix, come in questo caso che è la versione
1: wow
0: mitico, la versione remix sub appunto New Order di Spooky, ma insomma ci sono tante altre canzoni, da Blue Monday alla Bizarre Love Triangle, World in Motion e tanti altri successi dei New Order, che ricordiamolo è una band incredibile, nata dalle ceneri dei Joy Division, band preferita di molti musicisti, tra cui abbiamo sentito anche Billy Corgan recentemente, adora sia Joy Division che New Order come noi del resto, e quindi bentornati, anche se in questa versione appunto nostalgia e remix.
1: Bello, bello.
0: Canzoni dei New Order.
1: L'hai messa per caso al matrimonio del
0: non
1: sabato?
0: Questa,
1: no?
0: Non questa, non questa. Ne ho messa
1: però qualcuna.
0: Beh certo, Blue Monday, insomma, DJ set, matrimonio non può mai mancare.
1: Funziona, funziona.
0: Bel riempipista.
1: Un bel modo per iniziare il lunedì, mi ha ricordato anche un po' il mio risveglio praticamente di domenica mattina all'idroscalo al Miami con Cosmo, che ha proposto un set un pochino più da un beat rispetto a questi BPM che abbiamo ascoltato con i New Order, però sì.
0: Ne parleremo.
1: Si prosegue con questo vibe. Ne parleremo.
0: Ne parleremo domani.
1: Oggi siamo troppo stanchi per farlo, quindi ne parleremo domani.
0: Ne parleremo domani, anche se più tardi ascolteremo un'altra artista che ha fatto parte della lineup del Miami. Se voi siete stati, mi raccomando, fateci sapere le vostre impressioni al 331-6214-013.
1: Andiamo avanti con uno dei brani nuovi appunto degli ultimi giorni. Torniamo dai Pond. Loro, per chi non conoscesse, sono una band australiana, arrivano da Perth e dal 2008 circa sono attivi proprio in quella scena psichedelica australiana che vede tra i protagonisti assoluti anche i Tame Impala. Non a caso alcuni di loro, un paio dei membri dei Pond, hanno anche suonato per diversi anni in tour proprio con Kevin Parker e soci. Nel frattempo però hanno pubblicato dal 2008 una decina di album, adesso sta uscendo l'11esimo. Mi ha fatto ridere un po' quello che hanno dichiarato, hanno detto che si sono imposti alcune regole per uscire un po' dalla comfort zone, per esempio niente pedali fuzz, niente ballate e niente stronzate alla Pink Floyd, a quanto pare ne hanno fatte già troppe in passato. Beh, e ora hanno detto no, basta quel genere di
0: parlando
1: cose.
0: Parlando di psichedelia è facile lasciarsi andare.
1: Esatto.
0: Diamoci una regolata fondamentalmente.
1: Vi piace più una direzione un po' più alla Sister of Mercy o Magazine, hanno citato dicendo che cercano un'atmosfera quasi goth al pub, quindi una cosa particolare da capire bene cosa intendono.
0: Allora
1: però
0: immaginiamoci gotico al pub.
1: Andiamo ad ascoltarli con quello che è il secondo singolo uscito, si intitola Two Hands.

0: E quindi un assaggio di quello che i Pond intendono per atmosfere gotiche al pub, probabilmente in questo brano, uno dei tanti che usciranno il 19 giugno, insomma con tutto il disco Terrestrials, quindi li aspettiamo, gli amici Pond dall'Australia.
1: A proposito di amici, ci state scrivendo sia al 3316214013 che nella nostra diretta Instagram, che vi ricordiamo è attiva su Elisa Graci Radio e su dar.grande. Allora, Claudio, che mette tanti cuori a Joy Division, e come non condividere questi cuori. E poi Davide, che ci scrive appunto sul Miami, che si è svolto questo scorso fine settimana all'Idroscalo di Milano, complimentandosi con Giorgio Poi, dicendo: ma quanto è bravo Giorgio Poi. È bravo, sì, perché è salito sul palco proprio durante il set, il più atteso probabilmente della serata.
0: Sì, era uno dei più
1: di venerdì, quello di Tutti i Fenomeni.
0: Esatto. Purtroppo sono riuscito a beccarmi solo un frammento del suo live, però era, sì, sul palco più grosso di tutti, tra i quanti 5 credo palchi appunto disposti lì lungo l'Idroscalo. Sicuramente appunto un momento molto atteso, Tutti i Fenomeni, con il appunto il disco nuovo che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato tanto, prodotto proprio da Giorgio Poi, quindi alla fine, esatto, c'è stato questo momento in cui effettivamente anche il produttore è salito sul palco.
1: Queste sorprese, ce ne sono state di sorprese,
0: ho visto
1: anche a Pino nel palco,
0: esatto,
1: sul palco con Motta. Insomma, sono stati così delle

0: piccole, piccole grandi ospitate tra amici nel,
1: sorprese
0: sul palco del Miami. Allora, un altro disco sicuramente atteso è quello nuovo dei Bloc Party, grande storica ormai anche loro band dell'indie inglese, che ritornano a settembre, l'11 settembre, con un nuovo disco che si chiamerà Anatomy of a Brief Romance, che è Leo Rechiac, che è il cantante, il frontman dei Bloc Party, ha detto: ogni parola che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente successo, non credo di essere mai stato così sincero in passato. Un disco quindi molto più intimo, personale, che raccoglie proprio esperienze autentiche sulla, sulla vita del cantante Kele Orekeke, che ascoltiamo con Coming On Strong, primo singolo estratto dal nuovo album dei Bloc Party.

0: Sì, in effetti sonorità un po' più tranquille di quelle a cui siamo abituati parlando dei Bloc Party in questo disco che viene definito un po' più riflessivo, un po' più intimo, disco che arriva 4 anni dal precedente Alpha Games, che è appunto anticipato da questo Coming On Strong, il primo singolo estratto dal nuovo album Anatomy of a Brief Romance dei Bloc Party che uscirà il prossimo 11 settembre.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Allora, torniamo a parlare del Miami, perché certamente un'altra esibizione molto attesa e molto bella, a
1: Sì.
0: quanto mi hai prima anticipato, è stata quella dell'amante.
1: Esatto, ho messo un pezzo in playlist per oggi perché sì, è forse uno dei set che mi ha colpito di più. Devo dire, sì, ero interessato, mi incuriosiva da un po' vedere l'amante dal vivo da quando era uscito il suo primo album un paio d'anni fa e non l'avevo ancora mai vista. È adesso uscito, come insomma abbiamo già anche ascoltato nei giorni scorsi, qualche pezzo dal nuovo album, appunto freschissimo, non dico addio, della settimana scorsa. E niente, effettivamente ha confermato tutte le aspettative che più o meno c'erano su di lei, nel palco proprio più vicino all'acqua, fisicamente, il palco We Road, dopo nel quale il giorno dopo ha anche suonato Cosmo. E niente, ha suonato tanti, tanti pezzi del nuovo album che tra l'altro. Pensavo potessero essere, diciamo, un po' più difficili da rendere dal vivo, anche perché sono spesso molto lenti, e invece è riuscita a tenere benissimo l'attenzione del pubblico, anche perché, appunto, era strutturato con una specie di mini orchestra di un quartetto d'archi di Torino. Poi ci sono stati vari momenti ben architettati, un feat anche a Pino è salito sul palco per un brano,
0: Ok,
1: non solo per Motta, ma anche
0: con
1: con
0: l'amante.
1: l'amante, subito, esatto, Folla in Visibilio, e anche Manolde verso il finale ha suonato anche lei
0: Che
1: un
0: bello.
1: pezzo, quindi delle grandi coppie anche sul palco, grande pathos nella sua musica, grande intensità in tutti i suoi aspetti, quindi un pezzo che andiamo ad ascoltare dal nuovo album che è stato veramente forte dal vivo, si intitola Un canto nuovo.

0: Un canto nuovo, uno dei nuovissimi brani di Lamante, tratto dal nuovo disco Non dico addio, che se non avete ancora ascoltato vi consigliamo di recuperare.
1: Bello. Beh sì, poi immagino dal vivo lei sia veramente una con grande carisma e grande personalità, speriamo di poterla anche avere, chissà, prima della fine della nostra avventura di volume di quest'anno,
0: chissà.
1: Che appunto finirà il 3 di luglio, ve lo diciamo già da adesso. Un po' di cose da ricordarvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Intanto l'appuntamento di questa sera, anche Ruggero, che saluto, ci chiedeva come partecipare questa sera sia alla serata del Suggeritore Night Live. Questa sera tra l'altro c'è la comedy show, e quindi il comedy night show, e quindi tanti diciamo comedians che vi rallegreranno questo lunedì sera. Se volete venire, l'ingresso è gratuito, potete venire tranquillamente. Se volete prenotatevi, ma dovrebbe esserci posto. In ogni caso scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it per essere sicuri al 100%, ma venite pure, un posto lo troviamo. E poi prima, questo alle 9:30, alle 21:30 in diretta ovviamente su Radio Popolare, ma prima dalle 20 c'è la musica, l'aperitivo con DJ Set. Ci sarò io a mettere la musica, c'è Ape Bedda con le sue bellissime, buonissime preparazioni per l'aperitivo, da bere, da mangiare. C'è il nostro cortile con i tavolini, le piante, tutto molto bello.
0: Si rilassa, ci si diverte, si ascolta la musica.
1: Dai, venite, così mangiucchiate qualcosa, bevete qualcosa, ascoltate della musica con noi, e poi ci si rilassa un po' e si ride un po' col Suggeritore Night Live questa sera dalle 21:30 qui a Radio Popolare in Viollaro numero 5. Vi aspettiamo. Ok, adesso ci separiamo per una pausa pubblicitaria e poi andiamo a scoprire qual è il nostro album della settimana.

0: Eccoci qua tornati a volume dopo la prima pausa pubblicitaria della nostra puntata del lunedì 25 di maggio e come ogni lunedì vi presentiamo il nostro nuovo album della settimana, l'album scelto dalla redazione musicale di Radio Popolare e quindi benvenuto ancora una volta Niccolò Vecchia, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora
2: ciao.
0: Niccolò, oggi un disco di una bravissima artista, tra l'altro... Una vecchia conoscenza, vero, di Radio Popolare?
2: Sì, infatti devo dire che quando ce l'ha segnalato Shauki questo disco, per insomma dare onore al merito, ero sorpreso perché era da un po' che mi ero perso un po' le tracce di Alela Dian, che avevamo conosciuto in particolare per un disco, il suo esordio, che si chiamava The Pirates Gospel, che era uscito nel 2004 e poi aveva avuto una nuova distribuzione nel 2006, però insomma, stiamo parlando di 20 anni fa, l'avevamo ospitata per un mini live e l'avevamo ritrovata anche poi per il disco successivo nel 2009, insomma che si chiama To Be Still, una cantautrice che in quel momento faceva parte di un movimento forse se non all'inizio comunque non consolidato come oggi di quello che possiamo chiamare alt folk,
0: al femminile,
2: esattamente. Lei è una ragazza americana, classe 1983, quindi insomma non più una ragazza oggi, con alcuni album secondo me davvero notevoli alle spalle, oltre i due già citati, il primo in particolare The Pirates Gospel, davvero splendido. Consiglio anche Alela Dian and Wild Divine, uscito nel 2011. Allora lei pubblicava su un'etichetta che viene distribuita e promossa in Italia come la Rough Trade, poi invece ha trovato altre case discografiche e questo sostanzialmente, case nel senso di more sue, e questo sostanzialmente ce l'ha fatta un po' perdere di vista perché non viene appunto distribuita e promossa nel nostro paese, e però continua a fare dell'ottima musica. Questo suo nuovo disco, che si chiama Who's Keeping Time, è un disco abbastanza classico nella sua struttura, però con all'interno secondo me davvero delle canzoni che meritano di essere conosciute, assaggiate, ritrovate. Un disco, visto che ci avviciniamo alla stagione in cui capita magari più spesso di fare dei percorsi in macchina per andare in dei luoghi così, è un disco da viaggio, un disco da strada, un disco da ascoltare con i finestrini abbassati o le finestre aperte se uno è a casa, insomma non è necessario mettersi su un mezzo di locomozione.
1: Ti fa viaggiare lui.
2: Esatto, e mi sembra che abbiamo scelto, d'altronde anche una canzone che parla di un luogo, di una destinazione in cui evidentemente l'iconografia della macchina con i finestrini aperti si adatta perfettamente. Quindi...
0: Ma sì, le colline, i cactus, la vegetazione della California, giusto?
2: Scusate, mi sono distratto perché dietro sono arrivati degli, credo, le vostre.
0: La nostra
2: ospite di più tardi,
0: Patrizia Laquidara. Certamente apprezzerà l'ascolto del nostro album.
2: Penso di sì. Disco semplice, insomma, disco di canzoni, per cui direi che possiamo ascoltarla.
0: Andiamo, quindi così scopriamo il nostro album della settimana, Alela Dian, California.

0: Eccolo qua il nostro ascolto primo ascolto dall'album della settimana di Adele Dayan. California si chiamava, in effetti sì, ci ha portato
1: Eh sì,
0: in quelle atmosfere là.
1: Ad ovest.
0: Io sono pronta per un bel viaggione, sarà
1: non
0: che
1: the road,
0: sarà
1: road
0: che quasi,
1: trip.
0: Quasi estate. Chissà, dai, vediamo cosa fare quest'estate, anzi magari tra un po' iniziamo a parlare anche con voi, La musica da viaggio, la musica per le vostre vacanze.
1: Eh sì, tempo di pensarci.
0: Allora, prima di parlarvi invece di un qualcosa che purtroppo è finito dall'altra parte dell'oceano, vi parliamo un po' di uno spettacolo piuttosto bello, storico, di un teatro storico degli Stati Uniti che purtroppo è finito. Parliamo dello Stephen Colbert, dello show with Stephen Colbert, ne parliamo tra poco. Festeggiamo un disco che uscirà tra poco, è una band che seguiamo un po' dall'inizio, i West Side Cowboy, sono una band di Manchester che ci avevano fatto ascoltare dei bei singoletti, adesso finalmente uscirà il loro album di debutto e quindi siamo contenti di darvi questo annuncio. Uscirà però, dobbiamo ancora aspettare un pochino, il 21 di agosto, quindi in piena estate, questo It Goes On dei ragazzi di Manchester, appunto i West Side Cowboy, ma abbiamo già un piccolo singolo che ci anticipa l'uscita dell'album. Andiamo ad ascoltare Kickstones The Boys dei West Side Cowboy.

0: USA Cowboy da Manchester, giovanissimi. La canzone che abbiamo ascoltato era Kickstones, The Boys. Uscirà il nuovo disco, siamo piuttosto curiosi di sapere come sarà, se sarà tutto come questo singolo. Allora ci piacerà
1: Carino.
0: probabilmente, appunto da Manchester, si chiamerà It Goes On, uscirà il 21 di agosto. Allora, vi parliamo adesso di qualcosa che è andato in onda nella televisione generalista americana il 21 maggio scorso, l'ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert, che è appunto è andata in onda il 21 maggio scorso, e un grande addio, diciamo, alla televisione notturna americana dopo ben 11 anni di conduzione di questo storico show, che prima era stato del famoso David Letterman e ancora prima. È, diciamo, uno show che esiste dagli anni 60 fondamentalmente, sempre con un conduttore diverso, e dopo il periodo fortunatissimo di David Letterman, appunto, era arrivato Stephen Colbert. Tra l'altro David Letterman, produttore anche dello show. E Stephen Colbert, geniale, bravissimo, spiritosissimo, intelligentissimo conduttore americano, che aveva, insomma, iniziato come comedian, come comico, e poi ovviamente è diventato questo bravissimo e tagliente presentatore della televisione americana. Purtroppo sappiamo che tanti late night show, che sono, insomma, veramente un format molto molto di successo, molto fortunato nelle televisioni generaliste americane, che sono l'ABC, l'NBC, la CBS, ovvero le televisioni in chiaro, ecco, diciamo,
1: sì,
0: come le nostre Rai, Mediaset, la 7, ecco, loro hanno questi
1: Ubi.
0: altri canali, esatto, che si possono vedere senza nessun abbonamento. I late night sono molto popolari, c'è quello di Jimmy Fallon, ovviamente c'è quello di Jimmy Kimmel, Seth Meyers, e sono stati praticamente quasi tutti attaccati duramente negli ultimi anni dall'amministrazione Trump, l'avrete sentito sicuramente tante, purtroppo sono queste notizie, e purtroppo tante polemiche con la CBS di Stephen Colbert hanno portato, anche se ufficialmente per motivi economici, ma molti commentatori sospettano appunto pressioni politiche legate alle continue critiche di Colbert verso Donald Trump e verso la sua amministrazione. Quindi purtroppo un anno fa, poco meno di un anno fa, era stata annunciata la chiusura di questo storico show che si svolge a New York all'Ed Sullivan Theater, che anche qui stiamo parlando proprio di storia dello show e dello spettacolo americano. La serata del 21 è stata sicuramente un po' più emotiva del solito, anche senza rinunciare ovviamente alla satira politica tipica di Stephen Colbert. Certamente un momento finale molto emozionante è arrivato con l'arrivo di Paul McCartney. Dobbiamo dire che la musica ha sempre avuto anche qui un ruolo centrale nello show di Colbert, che ha ospitato di tutto, dai Pearl Jam ai Walkman, a band super indie, ad altre invece storiche della musica internazionale. Paul McCartney, che ha cantato Hello Goodbye insieme alla band, insieme a Colbert e tutta la troupe tecnica sul palco, e così hanno infine simbolicamente, alla fine di questa canzone, spento le luci del teatro Ed Sullivan e lasciato lo studio. Un momento molto così, molto molto commovente. Ovviamente la chiusura del programma ha creato tantissime polemiche, la CBS ha parlato appunto di motivazioni economiche, ma certamente c'è dell'altro, e questo è abbastanza pacifico. E quindi questa ultima puntata, tra un mix di nostalgia, ironia e celebrazione della storia del Late Show, è un finale un pochino malinconico, una festa d'addio, ma certamente consapevole anche del peso culturale che hanno avuto questi show e che ha avuto lo show di Stephen Colbert in questi 11 anni. Dobbiamo dire che non solo c'era presente Paul McCartney, ma c'erano tanti altri ospiti, tra cui sul palco anche un bravissimo Elvis Costello, che insieme a Paul McCartney, John Battista e la band dello show ha suonato una canzone, diciamo, minore, se così si può dire, di Elvis Costello, che si chiama Jump Up. Ora ne ascoltiamo un estratto. È una scelta molto personale, perché non è una hit famosa di Costello, anzi praticamente è una rarità, ma Stephen Colbert aveva raccontato in passato che questo pezzo per lui significava molto, proprio per il tono satirico, politico di questo testo, e proprio per il fatto che Elvis Costello l'abbia cantata proprio nell'ultima puntata dello show. era quasi insomma un messaggio finale sul ruolo del programma. Infatti il ritornello Jump Up, Hold On Tight dice da proprio l'idea di un mondo dove non ci si può affidare di promesse, leader o istituzioni. Questa è cantata proprio da loro, da Stephen Colbert e da Elvis Costello, Jump Up.

0: Good night.
1: Questa era Jump Up, la canzone di Elvis Costello cantata con Stephen Colbert. E come sentite, il finale è stato riservato con l'ingresso di Paul McCartney. Ascoltiamo un piccolo estratto da questa Hello Goodbye.

0: La trovate tranquillamente ovunque su YouTube questa esibizione, sia prima quella con Elvis Costello, poi quella con Paul McCartney e tutta la grande band, tutti i personaggi che hanno cantato insieme a Paul McCartney questo grande successo dei Beatles, lo Goodbye appunto, che poi tu dici hello, tanto dici goodbye, io dico hello. Hello, tu dici addio, io dico ciao. Eh sì, sicuramente un messaggio non troppo velato al fatto che questo show, le Late Show di Stephen Colbert, è finito proprio il 21, tante polemiche ovviamente, tanta tristezza proprio perché, per i motivi, le motivazioni che hanno portato alla fine di questo show molto molto bello di Stephen Colbert. Certamente tutte le polemiche contro l'amministrazione Trump hanno giocato un ruolo fondamentale, e nel frattempo molti altri late night hanno certamente reagito intensificando la satira contro Trump e denunciando proprio un clima di pressione politica su tutti i network televisivi. Quindi è importante non solo perché si è chiuso uno show, ma per l'atmosfera che purtroppo si respira adesso negli Stati Uniti. E quindi grande amore, grandi cuori per Stephen Colbert. E allora speriamo di ritrovarlo in qualche modo, magari non alla CBS, in qualche altro network, Stephen Colbert e il suo bellissimo modo di fare satira politica e tutto il resto. Allora torniamo invece alle novità musicali per poi dare il benvenuto alla nostra ospite che è arrivata nei nostri studi e ci aspetta subito qui fuori dal vetro, quindi non la facciamo aspettare troppo.
1: Tra pochi minuti siamo con lei. Prima un'altra band che ha pubblicato un disco interessante negli ultimi giorni sono i Lower Town, sono un duo un po' indie, un po' lo-fi folk, arrivano da Atlanta in Georgia, e è uscito questo disco che si chiama Ugly Duckling Union. Dalla copertina devo dire un po' inquietante, se la vedete, con degli strani personaggi insomma sullo sfondo dei fabbriconi e vari simboli insomma tutti da interpretare. Comunque un disco interessante, andiamo ad ascoltare un brano di nome Big Thumb, Lower Town.

0: Big Thumb, tra chitarrine e fisarmonichine, anche armoniche a bocca, uno dei brani dei Lower Town, del nuovo disco, è il loro quarto. Sono una band emergente, ma si sta facendo notare.
1: Bene, andiamo adesso, avviciniamoci un pochino alle atmosfere che troveremo tra poco, quella del cantautorato femminile, anche se qui ce ne andiamo tra Giappone e Stati Uniti, invece tra poco andremo tra Sicilia e Veneto,
0: sì.
1: Quindi un bel po' di località. Lei è Mitski al Change for You e tra poco Patrizia Laquidara qui con noi.

0: a caso abbiamo scelto così una canzone molto elegante per introdurre la nostra ospite, Lara Mizchi, con I'll Change For You, ma siamo pronti appunto ad introdurre, come vi abbiamo già annunciato poc'anzi, la nostra ospite di oggi. Diamo il benvenuto e grazie mille di essere qui con noi a Patrizia Laquidara.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuta.
0: Buongiorno,
1: grazie.
0: Patrizia, benvenuta.
1: Grazie.
0: Bentornata.
1: È un piacere.
0: Bene, bene, grazie a te di essere qua. Allora, tantissime cose di cui parlare, anche tanta musica da ascoltare con te e il ritorno alla musica. Abbiamo seguito le tue avventure sia nel teatro che nella scrittura, adesso il ritorno alla musica. Manca poco, mancano pochissimi giorni all'uscita di questo tuo lavoro che si chiama Florula, lo dico bene?
1: Florula.
2: All'attenzione,
0: ma infatti,
2: esatto, su quell'accento.
0: Ma infatti c'era l'accento, io dico sicuramente sbaglierò.
2: Anch'io avevo il terrore di sbagliarlo.
1: Tu pensa che io pensavo addirittura fosse una parola inventata.
0: Ah sì,
1: soltanto poi quando l'ho scelta e ho scelto di intitolare l'album così, ho capito che invece c'era.
2: Hai scoperto che esisteva.
1: Sì, esatto. Quindi
0: bello.
1: Va benissimo.
0: Poi ci dici che cosa hai scoperto di questa parola allora. Allora, appunto, ritorno alla musica, Patrizia, raccontaci un po' com'è stato, com'è avvenuto appunto questo tuo ultimo periodo tra la scrittura, il teatro, tante cose che hai fatto e poi il ritorno alla musica e poi iniziamo ad ascoltare qualcosa.
1: Sì, allora, io 4 anni fa ho pubblicato un libro, se ho vista ieri, un romanzo, che è stata una specie di catarsi e anche un percorso forse anche terapeutico in qualche modo in me stessa. Questo libro è un'autobiografia della me bambina che si muoveva tra Sicilia, Veneto, in un'Italia degli anni 70. però tutto questo era, quella bambina era soprattutto il pretesto per parlare di molto altro, cioè di uno sfondo di quell'Italia che si affacciava quindi alla modernità, di quei personaggi che a un certo punto, che hanno fatto parte della mia esistenza, anche del mio albero genealogico, molte donne anche, per esempio.
0: Perché ricordiamo, le tue origini sono siciliane e poi ti sei trasferita in Veneto.
1: Esatto, esatto. E quindi era un pretesto per parlare di tutti loro, di tanti temi, di luoghi che in qualche modo sentivo che potevano andare dimenticati. Quindi è stato un po' questo il percorso. Poi ho capito che non volevo perdere di vista questi personaggi, ma volevo provare a tenerli in vita e anche in qualche modo a rinnovarli e farlo attraverso il linguaggio che mi è più che mi è più intimo, insomma,
0: familiare.
1: Più consono e familiare, quindi la musica. Quindi l'intento forte e necessario anche è stato quello di uscire dall'autobiografia, quindi da un racconto più individuale, più personale, per rendere il tutto invece più universale. Quindi questi personaggi hanno preso un altro senso, sono diventati in qualche modo dei simboli, ecco, che non fanno più parte solo della mia storia, perché non volevo più parlare della mia storia, volevo invece aprire a un discorso più collettivo, più condiviso.
0: Quindi certo. In un certo senso partire da questi personaggi, dalla tua storia, per poi forse spostarli verso qualcosa di più condivisibile da parte di tutti, forse.
1: Sì, aprire i temi. E quindi è nato tutto, ma guarda, a giugno dell'anno scorso ho deciso di entrare in studio in una maniera anche abbastanza improvvisata. Ci trovavamo proprio in piazza a Vicenza, seduti a un tavolino di un bar, io e il produttore Edoardo Piccolo, ricordo il nome, e ci siamo detti ma scusa, avevamo già lavorato naturalmente in casa, però in uno studio in casa, per fare gli arrangiamenti di queste canzoni che io man mano li portavo, e poi ci siamo detti potremmo provare ad andare qui in questo studio The Basement di Vicenza, dove a volte ho registrato. Dai, vediamo, un po' scherzando, vediamo se è libero, quest'estate. Ma non credendoci affatto. Invece abbiamo proprio fissato la settimana di metà agosto, cioè dal 13 al 17 agosto.
0: A Ferragosto,
1: una data improbabilissima. Poi mentre eravamo lì in studio, che subito ci ha detto appunto Federico Pelle, ci ha detto sì, io ho i giorni liberi, sono gli unici giorni liberi che ho quest'estate, a posto. Quindi chiamiamo due musicisti, i musicisti con cui collaboro di solito, pensando anche lì che sicuramente ci avrebbero detto no, siamo in ferie, invece erano liberi. Poi abbiamo chiamato anche le coriste, perché in questo disco ci sono molte voci femminili, molte altre voci che cantano con me, ed erano tutte libere, tra l'altro il 15 di agosto. Poi addirittura, e questa ve la devo raccontare,
2: sempre più incredibile,
1: e poi questa ve la devo proprio raccontare, io ero stata a febbraio in Brasile e avevo conosciuto un gruppo, Penuxão, che lavora con bambini della favela e che lì fa un percorso molto importante sulla musica, insomma, no? E dentro questo gruppo c'erano due percussionisti di 18-20 anni che per una casualità, una sincronia incredibile, tornavano, erano andati in Francia a portare uno spettacolo, chiamati lì, e tornavano in Italia per due giorni, ed erano proprio
0: quei giorni lì,
1: il 17 agosto, quindi sono arrivati in studio, ci siamo visti dopo mesi dal Brasile a Vicenza e loro hanno suonato in una maniera spettacolare, wow, dentro il disco, quindi c'è
2: era destino che sì

away, I can take it away. Watch me. Watch me. Watch me.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone malmostose, quelle che, come prima reazione a una proposta, hanno sempre un poco velato fastidio e subito dopo mettono su il broncio. Quelle che, come dice la parola, malmostoso, danno poco mosto, poco sugo e hanno pochissimo entusiasmo per le nuove imprese. Quelle musone, scorbutiche, che non sopportano di essere, anche se per poco, sottratte alla loro routine, alle loro abitudini. Quelle intrattabili, anche quando si tratta di cose divertenti. Questo martedì, 26 maggio, è tutto per voi. Potrebbe essere interessante, dai, non fate così.
1: Interessante, interessante, adesso fai facile.
0: Potrebbe essere, diciamo, no, interessante è una parola abbastanza vaga, cioè diciamo, potrebbe apprendersi il nostro interesse, non le nostre emozioni positive.
1: Pensa che tra l'altro cambiano le priorità secondo i momenti, perché adesso tu potresti dire potrebbe andare peggio, potrebbe piovere,
0: esatto.
1: Però potresti dire potrebbe andare meglio,
0: potrebbe piovere.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio. Chissà come sono andate queste elezioni.
0: Dimmi, dimmi, Claudio Iampaglia, ma cosa che, vedi sulle prime pagine?
1: Ma che ne so, vedo che c'è un sacco di serenissimi sulle prime pagine.
0: State serenissimi.
1: Ma proprio tanti, tanti, tanti.
0: È molto bello anche il titolo del manifesto, Laguna Bluff.
1: Non male.
0: Però state serenissimi di Libero, insomma, potevano andarci giù più pesanti. Ci sono contenuti.
1: Ti ricordi chi erano i serenissimi?
0: Erano i serenissimi.
1: I serenissimi erano quelli che con...
0: Quelli col tanchetto?
1: Col tanchetto sono andati per occupare...
0: Piazza San Marco.
1: Piazza San Marco, i primi leghisti secessionisti,
0: certo,
1: di carattere...
0: Certo.
1: Il colpo... Neanche la simbologia del colpo di stato leghista. Non so come si può definire quella roba lì, boh.
0: Avevano tentato un assedio di Piazza San Marco, del campanile.
1: Sì, tra il folcloristico e il generale Buttiglione.
0: Un po' inquietante anche.
1: Vabbè, allora, noi sappiamo che così è come quando quella malinconia che ti prende, no?
0: Quando manca qualcosa.
1: Finisce, quando manca qualcosa, prende questa grande malinconia che però qualcuno sa anche rivoltare in grande dolcezza,
0: sa dirla bene, diciamo.

0: così. Lei se ne va e va via anche il sole, hai capito? È un tema abbastanza, si dice un troppo, sì.
1: Quelle... Non so tu che cosa voglia dirmi, cos'è un troppo?
0: Un troppo è un argomento comune a più liriche, a più canzoni.
1: Ah, veramente?
0: Sì, troppo, inteso come luogo comune. Va bene, allora adesso parliamo di un argomento molto poco radiofonico, ovvero lo sguardo. Parliamo del senso proprio visivo che in radio è utilissimo. Anticorpi dello sguardo nell'era artificiale. Oggi sul Manifesto si parla di un libro che si intitola Visual Performance, uscito per Meltemi, di Gemini e Boccia Artieri. Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri, libro che dimostra che le immagini non solo agiscono, ma sono atti sociali che con post, tag, commenti, geolocalizzazioni e narrazioni creano aspettative e memoria, suscitano affetti e senso di appartenenza, oppure possono disinformare, sono un mezzo di conoscenza del mondo e di chi le produce. Il volume, appunto questo volume Visual Performance, è diviso in due parti. Nella prima parte, guardare le immagini, visioni, corpi e dispositivi, si indagano le condizioni di manifestazione del visibile, da un lato per le valenze simboliche che innescano iconoclastie e iconoclash, dall'altro costruendo una storia delle tecnologie della visione. Il teatro, la prospettiva rinascimentale, il dettaglio olandese, il barocco, il digitale e il virtuale, che con software, visori, display, guanti aptici assegnano all'utente spazi di governo. Spiccano due regimi scopici, lo sguardo turistico, intriso di instagrammismo, e lo sguardo storicamente sessuato. Sulla base di studi femministi e postcoloniali, Gemini e Boccia Artieri discutono la rappresentazione dell'altro come dispositivo gerarchizzante, con stereotipi che rafforzano le disuguaglianze. Chiude questa sessione del libro un capitolo sull'intelligenza artificiale. Oggi le immagini sono l'esito di processi che combinano intenzionalità umane, prompt, codici algoritmici, dataset e predizioni. Eccetto alcuni usi artistici dell'algorithm visualization, la cultura visiva che emerge è poco originale. Si cristallizza intorno a pattern convenzionali ed è definita da posizionamenti su internet che rispecchiano la legge del più forte. La seconda parte del volume, Immagini situate, politiche, corpi, attivismi, è dedicata alle forme di soggettività nel visibile, quando l'immagine è conflitto, sofferenza e testimonianza o luogo di progettazione dell'esperienza. Nelle visioni in guerra aumentano le icone del dolore, ma anche i dubbi sulla menzogna e sul falso, e spesso l'assenza di immagini è strategica, segno di cancellature volute per nascondere. L'occhio di Gemini e Boccia Artieri è attento a chi in posizioni di debolezza ricorre alle immagini per reclamare diritti. Il selfie della smorfia antagonista, l'estetica glitch e il data bending con pixel sgranati e video tremolanti per marcare le urgenze o sabotare canoni di bellezza irraggiungibili, funzionali al mercato. La visual self presentation si fonda invece sul paradosso che il sé autentico è il più esperto nelle regole della visibilità algoritmica. Così perfino Lil Michela, celeberrima virtual influencer, cioè creata con l'intelligenza artificiale, che ha più di 2,5 milioni di follower, appare vera. È programmata con una matrice narrativa che contiene il giusto mix di ingredienti della ragazza trendy di oggi: fragilità, imperfezione, impegno. La crescente automazione delle interazioni online solleva quesiti etici e preoccupa per una morte dell'internet umano, per la deresponsabilizzazione individuale nei processi sociali. Nel libro poi non mancano vette di riflessione filosofica sulla connessione e la disconnessione dal mondo, fra l'essere immersi nell'esperienza e il dissociarsene per esistere nello sguardo altrui, un assentarsi dal presente che toglie la possibilità di vivere l'attimo. E queste sono delle riflessioni sulla visual performance, una sociologia dello sguardo fra pratiche e comunicazione artificiale. La casa editrice è Meltemi, gli autori sono Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri. Oggi ne scrive Tiziana Migliore sul Manifesto.

0: Pulp con Common People.
1: E visto che nell'articolo precedente si è parlato, si è citata questi sono citati i quesiti etici legati alla morte dell'internet umano, la deresponsabilizzazione individuale nei processi sociali, questo ci porta necessariamente a una notizia di oggi, infatti poi la tratteremo proprio anche come notizia, ovvero l'uscita dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas. Oggi l'Avvenire dedica all'uscita di questa enciclica di Papa Leone XIV un inserto di 8 pagine, Restare umani è il titolo principale, ci sono poi vari interventi che analizzano l'enciclica da vari punti di vista, sia la tecnologia disarmata, no alla tecnologia, nella tecnocrazia e alle nuove schiavitù, non si tratta di dire sì o no alla tecnologia ma di scegliere fra Babele e Gerusalemme, il Papa presenta l'enciclica e dialoga anche con le big tech, 6 parole, 6 sfide. Vi leggerei brevemente l'editoriale, diciamo così, di questo inserto, che è di Paolo Benanti, che è un teologo, un filosofo e anche un frate francescano, che titola «Non era il vapore ma l'etica, non sono i dati ma la dignità, ciò che vale non è misurabile». Nel 1891 la questione non era il vapore. Leone XIII non scrisse la Rerum Novarum per lamentarsi delle macchine a vapore, né per celebrare i portenti del progresso industriale. Scrisse perché la rivoluzione industriale aveva concentrato una capacità di controllo sulle vite umane in mani che non rispondevano di nulla a nessuno, e questo squilibrio stava distruggendo il tessuto sociale delle nazioni europee. Quando 135 anni dopo Leone XIV firma la Magnifica Humanitas, datata 15 maggio 2026 come citazione deliberata del predecessore, l'argomento è lo stesso, il soggetto è cambiato, non il capitale industriale ma il capitale computazionale, non le fabbriche ma i data center, non i padroni delle ferriere ma i proprietari degli algoritmi. Leggere l'enciclica come documento religioso sarebbe un errore di categoria, è un testo di filosofia politica e lo è nel senso più rigoroso del termine. Affronta la domanda di chi detiene il potere di definire le regole dell'accesso all'informazione, della visibilità pubblica, dell'organizzazione delle opportunità economiche e della formazione delle preferenze individuali. Il documento nomina esplicitamente ciò che la letteratura accademica chiama algocrazia, il governo degli algoritmi, e algoretica, la gestione etica degli algoritmi, riconoscendo che i principali motori dello sviluppo tecnologico sono oggi attori privati transnazionali, dotati di risorse superiori a quelli di molti governi, che non rispondono ad alcun meccanismo di accountability democratica. Il paradigma tecnocratico non è l'eccesso di fiducia nella tecnica, ma il modo in cui la logica dell'efficienza e del controllo si è installata come misura esclusiva del reale, relegando affettività, moralità e relazione nell'irrilevanza operativa. Il problema non è che abbiamo troppe macchine, ma che le macchine sono diventate il modello con cui misuriamo gli esseri umani. C'è poi una sezione del documento che non ha precedenti nel Magistero e che merita attenzione specifica, quella dedicata alle nuove forme di schiavitù nell'economia digitale. Leone XIV descrive con precisione il lavoro di etichettatura dei dati svolto da giovani donne a compensi minimi, l'estrazione delle terre rare da parte di adolescenti, lo sfruttamento delle piattaforme digitali da parte delle reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. L'ideologia dell'immaterialità digitale viene smontata nella sua funzione ideologica. Nascondere la catena di corpi, energie, risorse fisiche su cui il potere computazionale si fonda. Non si può governare eticamente l'intelligenza artificiale, osserva il documento, senza governare le condizioni materiali della sua produzione. E questa osservazione semplice suona come una denuncia nei confronti di ogni discussione sull'etica dell'intelligenza artificiale che ignori la filiera che la sostiene. L'intelligenza artificiale è già ambiente in cui siamo immersi. Il problema non è più se governarla, ma chi governa chi, secondo quali criteri e con quale distribuzione reale dei benefici e delle vulnerabilità. quella che Leone XIV chiama Magnifica Humanitas, la magnifica umanità, non è una categoria sentimentale, è una posizione politica, la tesi che la dignità umana non sia una variabile dipendente dell'efficienza algoritmica, ma la condizione di possibilità di ogni ordinamento politico legittimo. Rivendicare la magnificenza dell'umano di fronte a sistemi che ottimizzano il comportamento a partire da profili di dati non è nostalgia romantica, è l'atto fondativo di ogni forma di resistenza democratica al dominio computazionale e dunque una questione laica prima ancora che religiosa. Queste sono le parole di Paolo Benanti, oggi su Avvenire. Non era il vapore ma l'etica.
0: Non era il vapore ma l'etica, e ti rispondo con loro due, David Byrne e Nathalie Lafourcade, che si chiedono qual è la ragione, che sembrava Veneto.
1: Qual è la ragione?

0: E adesso un po' di storia. Dal domani di oggi Simon Lewis sulla MA, spero di aver letto bene il suo nome, scrive: anche perché viviamo in un paese governato da post-fascisti che il fascismo non hanno mai rinnegato fino in fondo, la questione delle sue origini storiche continua a riproporsi. Già negli anni 20, con ragioni storiche ancora attuali, Piero Gobetti sosteneva che il fascismo fosse l'autobiografia della nazione italiana. Vi furono radici lunghe e non solo italiane. Su questo torna, come sempre in modo brillante e originale, Sergio Luzzatto. Nel suo libro Il primo fascista, storia e leggenda di un precursore, uscito per Einaudi, dedicato alla figura dimenticata del francese Antoine Manca, marchese di Moret. Cioè nato nel 1858, morto nel 1896, aristocratico di origini italiane e francesi, vissuto tra Francia e Stati Uniti d'America, dove aveva sposato la figlia di un magnate, Moret apparve già ai contemporanei soprattutto come un avventuriero, ma attorno al 1889 entrò nella politica della Terza Repubblica francese, divenendo anche un violento demagogo. La ricerca del successo economico lo aveva portato a tentare fortuna prima in America e poi in Indocina. Più tardi esplorerà la via del Nord Africa, dove morirà 39enne in una imboscata nel Sahara. Le ambizioni politiche lo fecero incontrare con il maggiore ideologo e propagandista dell'antisemitismo francese, che alimentò l'affare Dreyfus, il giornalista Edouard Drumont. Anche in seguito a questo incontro, Moret abbracciò e tentò di sfruttare un mix di populismo interclassista, virilismo militaresco, anti-ebraismo cospirazionista, che gli valsero il sostegno non solo dei molti seguaci di Drumont, della Francia conservatrice e cattolica, ma anche il plauso di una star politica dell'epoca, destrorsa e nazionalista, come lo scrittore Maurice Barrès. Moret disse tra i primi di voler riunire le forze politiche e sociali francesi in un fascio, un faisceau, negli stessi anni di fine secolo in cui la formula si sperimentava in chiave di rivolta sociale e politica in Sicilia, ma senza conoscere l'esperienza italiana e soprattutto interpretandola a Parigi in chiave corporativista e restauratrice. Questi elementi non ne fanno probabilmente l'antenato diretto di Benito Mussolini, che, pure influenzato dal pensiero francese né destra né sinistra di Georges Sorel e dalle sue riflessioni sulla violenza, non avrebbe inventato il fascismo se non avesse attraversato le trincee della Prima Guerra Mondiale. Il primo fascista di Luzzatto ricostruisce l'interagire delle culture politiche dei nazionalismi al loro apice. La sete di conquista, la gerarchia razziale, il darwinismo sociale sperimentati da Moret in America e nel mondo coloniale extraeuropeo, l'antisemitismo e la repressione della lotta di classe assorbiti in Francia, l'antica visione reazionaria che egli derivava dalle sue origini aristocratiche, ma anche la moderna conoscenza dell'importanza dei media di massa appresa negli Stati Uniti, ne fanno una figura allo stesso tempo profondamente inserita nel suo tempo e anticipatore di tendenze che si affermeranno in seguito. Origini del totalitarismo di Hannah Arendt nel suo Origini del totalitarismo lo cita addirittura. In una recente presentazione Luzzatto ha sostenuto che non avrebbe mai scritto questo libro se non trovandosi a insegnare nell'America di Donald Trump, di cui Moret, ancor più che di Mussolini, pare un precursore. Allora, il libro di Sergio Luzzatto è Il primo fascista, storia e leggenda di un precursore, è uscito per Einaudi. Oggi ne trovate la recensione su Domani. Mi piace sempre dire oggi su Domani. Sono le 6:28, è arrivato il momento della prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Andrea Monti ed Emanuele Valenti. Noi invece torniamo tra poco con il meteo, perché io ho delle domande precise da fare ai nostri meteorologi di riferimento.
1: Immagino, sei entrata, a parte il fatto che c'hai la felpa in questo momento, cosa fai con la felpa?
0: Sbaglio sempre tutto. La linea al giornale radio, torniamo tra poco.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 6:30. Gli Stati Uniti hanno bombardato alcuni siti missilistici nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico, lo ha detto il Comando Centrale Americano in Medio Oriente. Secondo i media americani sarebbero stati colpiti dei siti vicino alla città portuale di Bandar Abbas. Non ci sono ulteriori particolari. Il Comando Centrale Americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. Questa ultima operazione arriva in un momento molto delicato, nel quale le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e fermare definitivamente la guerra. Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che per finalizzare un accordo potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni.
5: Intensificheremo gli attacchi contro Hezbollah, lo ha detto Benjamin Netanyahu, facendo capire che Israele abbia intenzione di bombardare il Libano con ulteriore intensità. Formalmente dal mese scorso è in vigore un cessate il fuoco. Gli ultimi raid israeliani hanno colpito il sud e la valle della Bekaa a est. Molte persone però stanno scappando anche da alcuni quartieri della capitale Beirut, proprio per il timore di imminenti nuovi bombardamenti. La tregua in Libano dovrebbe essere parte di un accordo complessivo in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran.
4: Le elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra vince al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha detto in serata la segretaria del PD Schlein, sottolineando i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. In Lombardia, da segnalare il caso di Vigevano, dove la lista sostenuta dal generale Vannacci arriva al 14%. In Campania l'ex presidente De Luca torna a fare il sindaco di Salerno, venendo eletto per la quinta volta alla guida della città.
5: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata e l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano poi espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar a est. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi, ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
4: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali a lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti.
5: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: C'è una parola che mi piacerebbe sentire oggi dalla viva voce della nostra meteorologa Camilla Galli, e quella parola è temporale. Ancora meglio sarebbe temporale notturno, ma so che probabilmente è soltanto un pio desiderio.
1: Ma no, ma perché? Fai una doccia, lei te la sostituisce con doccia, è facile.
0: No,
1: non
0: io
1: è
0: voglio
1: difficile.
0: Sentire la parola temporale
1: ma no,
0: notturno.
1: Ma già, ma sono 2 giorni di caldo, già vi state lamentare.
0: Sì, sì, mi sto già lamentando. Buongiorno Camilla Galli.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, abbiamo sempre la presenza di questo promontorio anticiclonico, quindi il tempo resta stabile, però effettivamente aumenta la possibilità di cominciare ad avere qualche primo rovescio o qualche locale temporale.
0: Temporale.
2: Questi però saranno, ecco, l'ho detto, però per la giornata di oggi ancora probabilmente resterà asciutto. Invece nelle giornate successive saranno più che altro limitati alla zona di montagna, però non è detto che qualche locale fenomeno si possa verificare anche sul resto della regione. Resta comunque sempre molto molto caldo, con appunto le temperature massime che abbiamo avuto in questi giorni, anzi aumenteranno ancora di qualche grado nella giornata di oggi e in quella di domani.
0: Ancora? Ma non è il 15 di agosto, vabbè, niente, ecco, non ci lamentiamo, poi, non possiamo lamentarci, è colpa, ecco, tutto colpa nostra, tutto poi, quello che sta succedendo.
2: Sì. Verso fine settimana tornano ad abbassarsi, è di un 3-4 gradi.
1: Vabbè, quindi torniamo, non diciamo
0: abbiamo
1: in
0: una
1: meno.
0: Speranza, abbiamo una speranza per il futuro.
2: Ecco.
0: Va bene. Grazie mille, lei so che lei ha fatto il massimo che poteva fare, cioè ci ha
1: confortato,
0: ha detto la parola.
2: Ha messo la parola, dai.
0: Ha messo la parola.
2: Ci ho messo una buona parola.
0: Grazie Camilla Galli, gentilissima come sempre, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
1: Guarda, per questa tua, come dire, provocazioni, così che vuoi orientare il mentre ti meritavi, che ti mettevo il Favonio d'un Marucutu,
0: no,
1: come canzone.
0: No, Favonio d'un Marucutu no.
1: Vabbè, allora ti metto così un po' sospesa in questo limbo, in mezzo ai giorni.
0: Acquarela, cosa metti?

0: quasi la perfezione della canzonetta, no?
1: Allora, non mi chiamare canzonette le canzoni dei Cure.
0: No, in senso buono, doppia strofa, ritornello che cambia, cioè ritornello uguale ma che cambia un po' il testo e poi chiusura.
1: Semplicità, minimalismo, perfetto. Dicevamo prima che Avvenire ha un inserto di 8 pagine dedicato all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Città, minimalismo, perfetto. Dicevamo prima che Avvenire ha un inserto di 8 pagine dedicato all'enciclica

0: e lode del limite, non pensarsi come macchine e una nuova fraternità, scegliere, conquistare, di Pierangelo Sequeri, che scrive: sorpresa, il punto di ricaduta propositiva dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV arriva con il rilancio umanistico di una politica della verità e del lavoro, da trasformare però a fronte della possibilità che l'intelligenza artificiale ce le tolga di mezzo, in autentiche passioni del bene comune, mossa inaspettata e strepitosa. Infatti siamo nel tempo che si crede giullivamente liberato dalla post-verità, dove la passione per la verità degna dell'umano è rimossa, confusa con la pretesa di un regime totalitario, e siamo in un frangente economicistico in cui il lavoro dell'uomo, che i teorici prevedono sempre più marginale ai progressi delle macchine, non raccoglie da tempo passioni politiche all'altezza della dignità umana che deve incorporare. La logica di questo approdo del testo di Leone XIV mi sembra una pista innovativa e interessante. Quindi la verità è il lavoro in questa proposta.
1: Eh sì, mi era interessante forse appunto vedere tutta la complessità, no, che c'è dentro questo tipo di riflessioni, questo tipo di proposte. Il Messaggero, su molti quotidiani non stiamo a dirvelo, c'è la comparazione con tutte le grandi encicliche, Laudato Si, da Laudato Si in giù, indietro, ecco. Sul Messaggero, monito del Papa alle Big Tech, disarmarli anche, qui tanti editoriali, troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. Manca un Romano Prodi che dice: la democrazia argini lo strapotere tecnologico, quindi diciamo le conseguenze politiche dell'appello. Di fianco La Stampa ci racconta la Chiesa nel futuro cosiddetto, ma soprattutto la presenza di Christopher Ola. Chi è Christopher Ola? 34 anni, cofondatore di Anthropic, assieme a Dario Modei, il manager canadese della Silicon Valley, è diventato il simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Ola era seduto ieri di fianco al Papa, è uno, diciamo, non è solo il manager di un'azienda che vale 380 miliardi, tra poco è il mondo che sa cosa succede dentro le macchine che fanno l'intelligenza artificiale. E quindi era lì, e allora gli dicono: cosa ne pensa? Lui dice: l'era aperta dall'intelligenza artificiale è così importante, ponendo domande così grandi e decisive, che necessita uno sforzo collettivo. Penso che l'intelligenza stia avanzando in modo incredibilmente rapido e che questo rappresenti una sfida, una vera sfida, perché le cose potrebbero andare male. E poi parla di etica e di necessità di probabilmente anche in maniera molto semplice, anche un po' ingenua, devo dire, di tornare a ragionare, a far ragionare chi produce questo tipo di tecnologia, non tanto su dei limiti, ma proprio su una riflessione di etica e di bene comune, a monte, cioè come se mancasse un pensiero già prima, diciamo così. Fa abbastanza paura questa cosa, eh?
0: Abbastanza. Mm. Sul Fatto Quotidiano, Maria Antonietta Calabro parla del duello a distanza con Peter Thiel tra Gandalf e missioni segrete. Questo perché Palantir, ricordiamo, la creatura di Peter Thiel prende il nome dalle pietre veggenti di Tolkien, e quindi il Papa in qualche modo si è contrapposto a Peter Thiel utilizzando le parole di Gandalf, l'oppositore di Sauron, sempre in Tolkien, dicendo che ha descritto così la nostra responsabilità: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Queste sono le parole di Gandalf contro Palantir. Ci dice poi l'articolo che Ola, appunto il cofondatore di Anthropic, era stato già contattato ai tempi quando Paul Desmond Tighe, vescovo cattolico irlandese, dal 2022 il segretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione, era stato a San Francisco, dove aveva conosciuto Dario Amodei, il CEO di Anthropic, e lì già erano nate delle collaborazioni, insomma, e quindi missioni segrete in questo senso. C'è poi questo tema significativo che 2 settimane prima dell'incontro di San Francisco il fondatore di Palantir, arrivato a Roma per 4 giorni di conferenze, abbia trovato porte chiuse in Vaticano e nelle università pontificie. Quindi insomma e il Vaticano ha scelto

0: con quali interlocutori dell'intelligenza artificiale avere a che fare.
1: Ultima segnalazione, Piazza Affari Record, l'indice della borsa milanese segna il massimo storico oltre i 50.000 punti, ha scritto la storia, scrive Fabrizio Goria, pagina 20 della Stampa. Il listino milanese abbatte il muro eretto 26 anni fa e supera i massimi storici del 2000 sfondando il tetto della bolla.com. Vi ricordate quando c'erano tutte le quotazioni in borsa, non solo delle prime aziende, diciamo internet? Per creazione di valore l'Italia si piazza alle spalle dei soli listini tecnologici di Wall Street e dell'Asia. Sì, perché questa dimensione è trainata anche da un effetto tecnologia. Il motore della performance precedenti risiedevano nel comparto bancario. Adesso del 2026 ci sono nuovi protagonisti, anche perché le banche fanno sempre il loro. Il cuore pulsante del listino è rappresentato da energia e semiconduttori, calamite per i capitali internazionali. Il volano si fa il nome della ST Microelectronics, che è il gruppo che ha la fame mondiale, che sfrutta la fame mondiale di infrastrutture per i data center, un comparto nel quale l'azienda vanta un predominio e così esploa da 100% di crescita, che trainano i valori in borsa. Come vedi, la finanza ha già fatto le sue scelte. E allora un piccolo omaggio dovuto. 95 anni, ci ha salutato ieri Sonny Rollins, e noi lo ricordiamo così col suo Alfie.

0: Sonny Rollins, questo era Alfie, il tema, uno dei suoi grandissimi riprese di standard, di brani, vabbè, insomma, se volete riascoltarlo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta con una carriera così impressionantemente lunga e fertile.
1: Salutiamo allora Sonny Rollins, e anche se sarà poi oggetto ovviamente del nostro primo approfondimento, la notizia principale di oggi riguarda i risultati elettorali delle elezioni amministrative. Il dato che ha stupito di più è la vittoria del centrodestra ancora in Laguna. Venezia resta al centrodestra, leggo dal Corriere della Sera Cesare Zapperi, la vittoria in Laguna di Venturini, la sua lista personale sbanca con il 30%. Già al primo exit poll delle 15 è apparso chiaro che l'enfant prodige Delfino, anche se non gradisce l'appellativo del sindaco uscente Luigi Brugnaro, avrebbe vinto. In galleria Matteotti, nel cuore di Mestre, si è subito radunata una folla via via più corposa per festeggiare il più giovane sindaco nella storia di Venezia, a 38 anni. Il successo della sua lista civica, nata nel solco di quella del suo predecessore, ma a cui ha cambiato colore, da fucsia a un giallo canarino, con oltre il 30%, dice che i veneziani hanno puntato più sulla figura del candidato che sulla coalizione che lo sosteneva. La lista Venturini ha fagocitato i partiti del centrodestra. Fratelli d'Italia si è attestata poco sopra il 13%. Mentre la Lega si è fermata al 4,7%, per essere un comune del Veneto, e Forza Italia si è dovuta accontentare di un 2,5%. Il PD è andato bene, oltre il 24%, ma gli altri partiti hanno fatto flop. AVS ha preso il 4,9%, 5 Stelle 2,7%, le liste civiche risultati irrisori. Il tentativo di coinvolgere nella partita amministrativa la comunità del Bangladesh, con 20.000 residenti a Mestre, con la candidatura di alcuni rappresentanti nelle liste del PD, potrebbe essersi rivelata un boomerang perché ha radicalizzato la contesa e spinto a votare contro. E lo stesso tema della moschea ha spaccato gli elettori.
0: E andiamo a vedere allora, Gianpaolo Visetti va a intervistare il sindaco, smettete di definirmi Delfino, dell'ex sindaco. Dice così, la sua vittoria, chiede l'intervistatore dopo le inchieste della magistratura, è la rivincita anche di Luigi Brugnaro, e lui era suo assessore, e dice la gente non si fa tirare per il naso, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie il sindaco e ora sento il peso della responsabilità, il buon governo di Brugnaro e nelle 1300 pagine del suo bilancio politico, quindi vuol dire, non farà il delfino, ma ne rivendica ovviamente l'eredità. E poi dice così, da settimane avvertivo la preoccupazione della città per gli strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razzista. Il centro-sinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Io riparto da lì come sindaco di tutti. Il confronto era tra il pragmatismo da una parte e la demonizzazione dall'altra. La gente sapeva che io sarei stato al lavoro ed è un grazie, lo devo anche ai miei avversari. C'è stata una parata di leader nazionali contro di me, sono venuti qui per cacciare il governo, ma i veneziani sono allergici a chi viene da fuori a dirgli cosa deve fare. La Fenice e la Biennale sono temi cari ristretto al circolo dell'intelligenza, la gente pensa alla casa e io ripartirò dai ticket per i turisti.
1: Tra l'altro a Venezia c'è già un delfino, il delfino Mimmo.
0: Che sì, infatti che da un lui anno... ha fatto la battuta,
1: ah, sì?
0: Ha detto sì, l'unico che c'è è, è lì che naviga.
1: Sì. Veniamo invece adesso ai comuni di Prato e di Pistoia in Toscana. Prato ieri.
0: No,
1: ritorno...
0: c'è Cacciari prima.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, continuiamo a parlare di Venezia, giustamente. Dove l'ho messo Cacciari?
0: È subito dopo Venezia.
1: Eccolo qui, è una batosta inimmaginabile. Martella dice mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui. Martella era il candidato del centro-sinistra. Pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia. Stupefacente il distacco di Martella da Venturini. Non era mai successo in passato. Mamma mia, dice così il filosofo illustre ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Lui venne eletto nel centro-sinistra nel 93 e riconfermato nel 97. Venezia, dice Cacciari, era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo a referendum avevano vinto i no, perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie ai giovani, non ci sono andati. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni. Maroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. Già ai tempi di Casson io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nome, che pur di non passare mai il testimone ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro, così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta. E poi dice ancora, Giorgia Meloni a Venezia non si è vista, perché è intelligente, lo penso da sempre, ha fatto benissimo a non farsi vedere, e se avesse imposto un candidato di Fratelli d'Italia avrebbe perso matematicamente, perché avrebbe risvegliato l'antifascismo.
0: E beh, insomma, conoscere i territori è utile, no? E non fare sempre, come dire, le solite minestre riscaldate, insomma, una buona lezione forse anche per Milano, chi lo sa. Salerno, il gran ritorno, Don Vincenzo domina casa, siamo su Repubblica, il campo largo l'ha fatto De Luca da solo, nel senso che si è allargato così tanto da inondare la scena col suo 57,2%, lasciando Lano Cita, l'avvocato amministrativista candidato di 5 Stelle AVS, così come Marenghi, l'altro avvocato scelto da Fratelli Italia, a ciascuno il 15%. De Luca ha vinto senza il PD, anzi, mutando il titolo del suo libro, nonostante il PD, nel senso che qui il PD, che in teoria è guidato a livello regionale da Piero, il figlio, non si è proprio visto. E poi Reggio Calabria che esulta con Cannizzaro, la valanga dopo 12 anni, Crisafulli che vince senza il PD, Vladimiro Crisafulli, 75 anni, il barone rosso, ex deputato regionale, Messina, la città feudo di Cateno De Luca col suo movimento che lascia secco tutte e due i poli. Insomma, siamo quasi in chiusura, ma anche tu devi segnalare qualcosa, no?
1: In Toscana, Prato, il ritorno di Biffoni, Pistoia con il prof pacifista a sinistra dopo 9 anni, mentre Arezzo va al ballottaggio e Lago della Bilancia sarà un ex renziano. A Reggio Calabria il trionfo di Ciccio sarebbe Francesco Cannizzaro di Forza Italia, che strappa il comune al centro-sinistra con oltre il 65% e dice mi si accappona la pelle. Messina, sempre Cateno De Luca, Etris con l'uomo ombra, Aenna l'ultima impresa del barone rosso, le vittorie in solitaria di De Luca poi e Crisafulli. E sì, sono già nel frattempo arrivate le 6:58.
0: Poi vi diremo della Lombardia, sì, di Vannacci, ma tanto ancora di lezioni ci occuperemo tra poco.
1: Sono le 6:58, la linea torna alla GR, noi torniamo invece tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
10: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. 2 giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione Bivouac, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bivouac.it.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno, le notizie delle 7. Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran. Sarebbero state colpite anche delle imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio. Un accordo è ancora possibile a Doha, colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano, Netanyahu dice siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali, Schlein ammette la sconfitta a Venezia ma sottolinea i successi del centro-sinistra in Toscana e in città come Mantova e Avellino. La destra però vince al primo turno anche a Reggio Calabria. Nel complesso Meloni tira un sospiro di sollievo dopo la batosta del referendum. La flottiglia denuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali, potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. La portavoce italiana parla di feriti tra le persone fermate nelle ultime ore. La Russia ha minacciato di colpire tutti i centri del potere a Kiev, invitando stranieri e diplomatici a lasciare la città. Una vergognosa intimidazione, ha risposto il governo ucraino. Solo pochi giorni fa Mosca aveva lanciato uno degli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra. Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che combattono in Sudan, lo dice Human Rights Watch. I miliziani avrebbero affiancato i paramilitari delle forze di supporto rapido, protagonisti di alcune delle peggiori atrocità della guerra civile sudanese. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
13: Popolare Network.

0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
0: Le 7.03 di martedì 26 maggio, ecco i titoli principali dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera titola Venezia premia il centrodestra, Venturini sindaco in Laguna.
2: La Repubblica, Venezia resta a destra, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, il nostro crollo è rinviato, il PD due punti, il governo è sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno.
0: Il Messaggero, Venezia resta al centrodestra, comunali, centrosinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, Venturini vince con il 51,9%.
2: La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, la maggioranza vince, beh questo l'abbiamo già detto, importante questo riferimento, poi lo vedremo.
0: Domani a Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più.
2: E poi Laguna Bluff, il manifesto, titolo sempre originale, doccia fredda per l'opposizione che puntavano di strappare Venezia, perdono invece già al primo turno e poi dove vince il campo largo, i ballottaggi ad Arezzo e da Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata.
0: Adesso una carrellata di titoli del centrodestra, la verità, come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, il Foglio, il campo largo è meno serenissimo, il giornale Meloni sta serenissima, Libero state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio.
2: E poi il Giorno, comuni, virgola, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, direi che è un riassunto abbastanza efficace.
0: Partiamo allora con un editoriale di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, i segnali di un voto, scrive Verderami, un referendum non fa primavera e se si può trarre una indicazione politica da una mini tornata amministrativa si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia voluta dal centrodestra avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centro-sinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide per il governo nazionale e per quelle locali, dove subentrano altre valutazioni sui candidati, sulle coalizioni e sui programmi. Avere accreditato l'idea che il 23 marzo fosse cambiato il vento è stato un errore mediatico e perciò politico delle forze di opposizione. E ieri l'effetto boomerang ha avvantaggiato i partiti di maggioranza che apparivano condannati alla sconfitta. Non è andata così, anzi, da nord a sud, da Venezia fino a Reggio Calabria.
2: Andiamo sul Fatto Quotidiano che oggi apre sull'antimafia, querela l'antimafia, cioè la meloniana Colosimo, la presidente antimafia che querela un militante su Via D'Amelio, uno scontro tra frasi e accuse, ma andiamo all'interno, Giacomo Salvini fa forse l'analisi più precisa perché adesso tutti fanno finta di sapere che la destra poteva vincere a Venezia, ma fino a ieri nemmeno la destra lo sapeva. Una vittoria mondiale, un miracolo, a metà pomeriggio viene rivelato il messaggio WhatsApp che Giorgia Meloni ha mandato leggendo le prime proiezioni e chiedendo ma davvero possiamo vincere al primo turno a Venezia? Punto di domanda. La città ieri pomeriggio. La città della Laguna veniva data persa nelle file della maggioranza, sarebbe positivo perdere bene, era la linea data dai vertici dei partiti negli ultimi giorni, e invece ieri l'apertura dei seggi è stata una sorpresa, la vittoria al primo turno di Simone Venturini, il fedelissimo dell'ex sindaco Brugnaro in quota Fratelli d'Italia. E, se tengono i partiti di centrodestra, a preoccupare maggiormente la coalizione è il risultato di Futuro Nazionale di Vannacci, pesa l'exploit a Vigevano dove conta nel ballottaggio, ha preso il 14 qualcosa, Marina Berlusconi come raccontato dal Fatto ha posto come condizione di non avere mai Vannacci in coalizione, ieri il generale le ha risposto così, chi è Marina Berlusconi? Non mi risulta faccia politica, oppure Forza Italia è un partito etero diretto dal potere dei soldi e dell'editoria? La premier ieri parlando con i suoi fedelissimi ha reagito tirando sospiro di sollievo per la fiducia dopo il pessimismo degli ultimi due mesi post referendum e adesso per la premier gli italiani tornano a saper scegliere in base alle elezioni.
0: E Nadia Urbinati su Domani analizza soprattutto il voto della destra tra fallimenti e rigurgiti, ora i sovranisti fanno più paura. La destra non ama perdere e se necessario va alle scaturigini dei suoi valori politici mettendo in soffitta le apparenti autocensure utili a darsi un volto costituzionale dopo la vittoria elettorale del 2022. Noi fascisti, ma quando mai? Il fascismo è finito e con esso l'antifascismo che è solo un pretesto ideologico per discriminare gli underdog e seminare odio e divisione. Ebbene, la stessa leader che diceva queste cose nella lettera al Corriere della Sera del 25 aprile 2023, oggi celebra con parole altisonanti l'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, volontario della Repubblica di Salò, torturatore e ideologo della purezza della razza, fondatore nell'Italia repubblicana del Movimento Sociale Italiano. Sembra paradossale, mentre la coalizione di destra mostra segni di logoramento, Fratelli d'Italia lucida l'argenteria di valore, dalla timidezza del 2023 alla chiarezza del 2026. Sarebbe utile analizzare che cosa sia avvenuto in questi tre anni. Non può sfuggire il fatto che la stampa, anche quella in teoria critica, sia in questi tre anni molto acclimatata al vento di destra, tanto che alcuni giornalisti hanno bollato l'antifascismo come un anacronismo inutile. Nel frattempo alcune ali estreme hanno spiccato il volo e messo al mondo un nuovo partito. L'attivismo di Vannacci induce i suoi naturali alleati a cambiare passo, lasciandosi alle spalle il moderatismo. La competizione per la ripartizione dei voti spinge gli alleati più a destra. Al Festival dell'Economia di Trento si sono materializzati gli odiatori dei social, modello MAGA, Piazza Stracorno a perseguire il live show Zanzara and Pulp, podcast Libertà Opinioni Forti con Cruciani, Parenzo e Fedez, popolo urlante che scandiva slogan per il Duce e insulti a Elly Schlein. La destra si riarma andando più a destra, il moderatismo indotto dall'essere al governo non ha la forza di rigenerarla.
2: E quindi cosa fa il governo? Tommaso Ciriaco a pagina 3 di Repubblica, conta soprattutto la battaglia di luglio, la prospettiva e la speranza, come approvare la legge a Montecitorio prima dell'estate, la legge elettorale, costi quel che costi. La tabella è serrata, primo passo oggi, il vertice degli esperti del centrodestra per limare i dettagli, non mancano i dubbi, i tempi sono molto difficili da rispettare, le idee della maggioranza si vedranno, se Tajani accetta che solo i capilista siano bloccati e gli altri poi ci saranno le preferenze degli elettori, tutto andrà più velocemente.
0: Ci spostiamo agli esteri, parliamo di Iran. Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera intervista l'ambasciatore degli Stati Uniti Dalder, squadra inesperta resa su uranio e armi, la bozza peggiore del patto del 2015. Dice il presidente americano firmerà un'intesa sicuramente peggiore rispetto a quella sul nucleare del 2015. L'ambasciatore americano Ivo Dalder, 66 anni, rappresentante degli USA alla NATO dal 2009 al 2013 per conto di Barack Obama, sostiene questa tesi, cifre alla mano. E se così stanno le cose, noi americani abbiamo abbandonato le nostre linee rosse. L'unico elemento certo è che lo stretto verrà riaperto e l'Iran potrà vendere il suo petrolio liberamente sul mercato. Il punto di partenza è il protocollo siglato nel 2015. Trump lo ha ripudiato nel 2018 definendolo il peggior accordo di sempre. Ma se fosse rimasto in vigore, ora gli iraniani avrebbero soltanto 300 kg di uranio arricchito. Ne hanno invece 8.500 kg, gran parte arricchita al 20% e circa 450 kg al 60%, il livello prossimo alla costruzione della bomba atomica.
2: Gianluca Di Feo sulla Repubblica, Putin e agli Stati Uniti, evacuate i vostri cittadini, colpiremo le istituzioni di Kiev, l'avvertimento ufficiale, per la prima volta la Russia attaccherà i palazzi del potere ucraino, Mosca minaccia l'escalation, il ministero degli esteri ha detto vi conviene andare via da Kiev, l'inizio di una campagna di attacchi contro i centri decisionari, i comandi militari, le industrie della difesa, un'ondata di fuoco sulla metropoli che appunto è stata addirittura in questo caso annunciata.
0: E mentre Mosca minaccia nuovi raid in Ucraina, sulla stampa Marco Bresolin dice che la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev. Malumori, accuse reciproche e un clima di tensione che certamente non aiuta a tenere compatto il fronte europeo all'interno della NATO, sempre più nel mirino degli Stati Uniti di Trump. Al centro degli screzi c'è il sostegno all'Ucraina che, secondo i governi più generosi, non è distribuito equamente. Il punto non sono gli aiuti in termini assoluti, che ovviamente vedono i paesi più grandi al primo posto, ma quelli in base al prodotto interno lordo. La proposta di fissare una sorta di contributo minimo per Kiev, pari allo 0,25 del PIL, è stata rispedita al mittente da alcuni governi, come già rivelato a margine dell'ultima ministeriale esteri dal segretario generale Mark Rutte. Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Canada, anche altri paesi, sarebbero su posizioni scettiche. Per l'Italia si tratterebbe di stanziare ogni anno più di 5 miliardi di euro, una quota superiore all'intero ammontare degli aiuti che Roma ha fornito a Kiev dall'inizio della guerra, circa 4 miliardi in via bilaterale e oltre al sostegno nel quadro UE.
2: Intanto sul manifesto Tel Aviv scansa ogni negoziato, intensifichiamo i raid sul Libano, nessuna pace per la popolazione, Netanyahu ignora le trattative, colpita a tiro, nel mirino torna anche Beirut e poi fine della dottrina Netanyahu, la guerra ha reso l'Iran più forte, le elezioni, la campagna elettorale in Israele, tutti attaccano Netanyahu, non ha vinto la guerra, anzi.
0: Citazione su Cuba, Vincenzo Leone su Domani, una guerriglia 2.0 e la flotta di droni, così Cuba può resistere ai soldati USA. Lo scenario che Trump teme di più è che le forze terrestri addestrate a una guerra asimmetrica possano superare 1 milione. Non solo, L'Avana ha acquistato più di 300 velivoli senza pilota d'attacco in grado di colpire la base americana di Guantanamo.
2: E dopo tutta questa guerra, l'umanità al centro, Avvenire, nella sua prima enciclica Magnificat Humanitas, Leone XIV, rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Vi abbiamo letto molto di riflessioni dell'enciclica nella prima parte della rassegna stampa.
0: Chiudiamo con il Sole 24 Ore, Piazza Affari, oltre il record storico. Giornata storica, il listino milanese ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB al 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Quindi titoli
2: sì, dopo le dot, dopo la bolla dell'internet e la spinta arriva dai microchip.
0: Sono le 7.14, la linea passa a Metro Regione, questa mattina a cura di Roberto Maggioni, noi torniamo invece dopo il giornale radio.
3: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
4: In via Magmaona all'84
3: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
5: Il tuo 2x1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
3: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
6: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
3: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Comunali, nessuno stravolgimento rispetto a 5 anni fa, il centrosinistra conferma buona parte dei suoi comuni. Vittoria al primo turno a Mantova, Lecco andrà al ballottaggio. Sorpresa a Parabiago, dopo 26 anni di governi di centrodestra vince il centrosinistra. Boom di Vannacci a Vigevano con l'11,59% supera Lega e Fratelli d'Italia e oggi sbarca in Regione Lombardia grazie a 2 consiglieri eletti nel centrodestra e passati a Futuro Nazionale. Data center, in consiglio regionale arriva la legge che preoccupa i comuni, i capannoni che conservano e trasmettono i dati di internet consumano suolo ed energia. Il meteo questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: A tutti buongiorno, oggi cielo sereno o poco nuvoloso, formazione di cumuli in montagna e non escluso qualche rovescio o piovasco, asciutto sul resto della regione, temperature in lieve aumento con massime comprese tra 31 e 34 gradi, caldo oltre le medie del periodo.
0: Elezioni comunali confermative rispetto a quanto successo 5 anni fa, con almeno un paio di sorprese. Parabiago, dove il centrosinistra ha vinto dopo 26 anni di amministrazione di centrodestra, e Vigevano con il boom della lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Erano 93 i comuni al voto in Lombardia, 2 capoluoghi di provincia a Mantova, netta vittoria del centrosinistra con il 69,87%. A Lecco, come è successo anche 5 anni fa, quando dopo vinse il centrosinistra, si andrà al ballottaggio. Qui il centrodestra parte in vantaggio, 48% dei consensi. Nella città metropolitana di Milano il centrosinistra si conferma al primo turno in 6 comuni su 9. Affluenza bassa in Lombardia, il dato medio è stato del 51,5%. Sentiamo Alessandro Braga.
2: In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato domani, in realtà con risultati in chiaro scuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano 2 i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano, con un'ampia vittoria nella prima, e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, Bollate, Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente ricandidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di Cene, in provincia di Bergamo, rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
0: Sorpresa a Parabiago, come dicevamo, dove il centrosinistra vince dopo 26 anni. Il nostro collaboratore Beppe Viganò.
3: Ciò che era inimmaginabile fino a pochi giorni fa si è verificato. La destra, egemone da 26 anni a Parabiago, è stata sconfitta, in pratica umiliata, alle amministrative. Giacomo Sartori, 36enne, già segretario del PD a soli 24 anni e ora leader della lista civica Riparabiago, ha vinto con percentuali non pronosticabili sulla candidata di destra Marika Slavazza. L'euforia nel centrosinistra parabiaghese è palpabile. Da giorni si respirava aria di possibile sorpasso e di possibile sconfitta di una destra definita da molti inconcludente e malinconica. La candidata è apparsa da subito debole e surclassata da Sartori, sia in preparazione che in appeal. Imposta dai notabili della politica lombarda, a scapito del predestinato candidato leghista, Slavazza è apparsa un fantoccio nelle mani del sindaco uscente Raffaele Cucchi della Lega. La Lega ha fatto campagna senza mai nominare la candidata, né mettere una sola volta il suo nome sui manifesti. Sartori governerà con una maggioranza formata da 3 civiche. Riparabiago, che da sola vale il 40% dei voti, Parabiago domani, in pratica il PD e la sinistra con l'8% e Parabiago al centro, il cosiddetto terzo polo, che ha fatto qui un ottimo risultato, issandosi al 6,5%. Ora si tratterà per Sartori di governare una città che desidera fortemente togliersi la nomea della vecchia decaduta dell'Alto Milanese.
0: Colico rimane in provincia di Lecco. Gli elettori hanno votato al referendum con una risposta piuttosto netta, vittoria del no con il 67% contro il 33% del sì. Nessun passaggio dunque alla provincia di Sondrio. In tutto hanno votato 3.748 cittadini di Colico. 2.549 hanno votato no al passaggio del comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio. 1.182 hanno votato sì. Tra le argomentazioni dei promotori del sì, il passaggio a una provincia più ricca, Sondrio, dove Colico avrebbe avuto più importanza rispetto allo stare nella provincia di Lecco, i non hanno sfruttato il turismo crescente attirato dal lago e dal lavoro fatto con la provincia di Lecco. È previsto oggi in Consiglio regionale il voto dell'Aula sulla legge che punta a normare l'insediamento dei data center in Lombardia. In Italia ancora non esiste una legge nazionale su questa materia. La Lombardia dovrebbe diventare dunque la prima regione a indicare delle regole. Nelle scorse settimane il testo proposto dalla maggioranza è stato al centro di polemiche delle opposizioni, di molti sindaci, con una richiesta di approfondimenti da parte di oltre 50 sindaci, di una protesta di associazioni per l'ambiente e comitati cittadini. Sentiamo Luca Parena.
4: Una legge che bada più al business che alla tutela del territorio. Nel mese trascorso dall'approvazione in commissione, il testo per regolamentare l'insediamento dei data center in Lombardia ha incassato queste e altre critiche. Oggi la legge arriva in aula per il voto finale e dovrebbe passare con alcune modifiche. Due su tutte, la possibilità per i comuni di chiedere compensazioni ambientali anche a chi costruisce in un'area industriale dismessa e poi oneri di urbanizzazione più alti per chi porta il cemento in un'area agricola. Passi in avanti che probabilmente non saranno sufficienti per equilibrare un'espansione che negli ultimi anni è stata di fatto incontrollata. Quella dei data center in Lombardia è la nuova corsa all'oro, in un territorio però dove l'impatto di questi edifici rischia di essere più un problema che una risorsa. Nell'area metropolitana di Milano il Politecnico ha contato 33 data center già attivi, 10 in costruzione, 23 in fase di progettazione o di valutazione. In Italia non ci sono aree con una concentrazione maggiore di così. I problemi che comportano questi edifici sono noti, consumano suolo, risorse, energia. Sviluppatori immobiliari e colossi del digitale negli ultimi anni hanno però stanziato miliardi di euro per proporre di costruirne sempre di più. Su 3 grandi progetti di data center tra il Lodigiano e il Milanese, il governo valuta di nominare un commissario per realizzarli più in fretta. Il presidente della regione Fontana ha risposto così: ci stiamo attrezzando molto bene con una legge, i commissari li lasciamo a Roma.
0: Entro il fine settimana i locali della Öpli a Milano dovranno essere completamente svuotati. Ieri la chiusura ufficiale della libreria. Dopo mesi di crisi dovute ai conti in rosso e litigi tra i soci, c'è ancora incertezza sul futuro di lavoratori e lavoratrici. Al momento solo 9 sono stati acquisiti da Mondadori, che ha comprato la linea dei manuali scolastici. Per 20 è già scattato il licenziamento, altri 50 sono da oggi in cassa integrazione. E anche sul futuro dei locali storici nel centro di Milano c'è incertezza. Eugenio Bellotti è uno storico libraio della Öpli e rappresentante sindacale.
5: Ci sono molte richieste, più di 20, di informazioni, vedere i conti, eccetera, eccetera, per la casa editrice, soprattutto, per il resto che pezza, per il pezzo che resta della casa editrice. Per la libreria molto meno, perché è più costosa, è più complicata. C'è Vittorio Graziani, ha una libreria in zona Corso Indipendenza, che è una di quelle, forse la più bella libreria indipendente recente, nata recentemente a Milano, e ha messo su il progetto per rilevare la Öpli, finanziato da una cordata di imprenditori, ci ha detto, ma non abbiamo i nomi. E lui è interessato solo alla libreria fisica, per quanto sappiamo sempre, e la vorrebbe mantenere lì dov'è, nel palazzo. Però le offerte verranno aperte tra qualche giorno e quindi ci vorrà del tempo per saperle. Ci sono state tante voci di messa in vendita per fare un albergo di lusso. La zona è quella, insomma, avete in mente le Öpli proprio al confine, certo, del quadrilatero della moda, no? La zona che è stata chiusa, proprio che verrà chiusa al traffico, quindi molto particolare.
0: Nei prossimi giorni verrà presentato a Milano il rapporto Azzardo Mafie di Libera, un'analisi che mostra come le criminalità organizzate siano sempre più presenti nel settore del gioco d'azzardo, considerato molto remunerativo. In Lombardia, una delle regioni dove si gioca di più, le mafie hanno ormai messo le mani dappertutto. Maria José Fava, dal direttivo nazionale di Libera, ha curato questo rapporto.
6: In Lombardia si sono giocati 26 miliardi e 400 mila euro, quindi una cifra molto importante, è una cifra che conferma ancora la Lombardia tra le principali regioni in Italia per il giocato sul territorio.
2: Numeri importanti dentro i quali arriva forte la presenza delle mafie. Che calcoli avete fatto sulle infiltrazioni delle criminalità organizzate nel settore?
6: Allora, il settore è un settore al quale le mafie sono molto interessate, ed è importante sottolineare il fatto che le mafie non sono interessate tanto al gioco solo per quel che riguarda il gioco, diciamo, illegale, le bische clandestine, le scommesse illegali, ma l'interesse vero ed enorme delle mafie sono fortemente interessate al gioco legale, e sono interessate al gioco legale prima di tutto per questo quantitativo di denaro. Cioè, parlare di 26 miliardi di euro soltanto in una regione crea un interesse per le organizzazioni criminali enorme. Poi le mafie sono interessate a questo perché c'è una grande possibilità di riciclaggio. Attraverso il gioco d'azzardo è possibile riciclare sia con modalità molto semplici come con modalità più complesse, è possibile riciclare i tantissimi soldi che arrivano dai traffici illeciti prima di tutto.
0: Le 7:27 minuti è tutto per il momento con Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Popolare Network.
3: Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia. Il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
4: Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo succede in un momento in cui è in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato, infatti, solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan, ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
3: Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
4: Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro peraltro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessato il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
3: Grazie Emanuele, veniamo alle elezioni comunali. A Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein, aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città, come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredice.
2: Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa, pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'isperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca, per la quinta volta è sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Avellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
3: A Venezia il candidato del centrosinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
5: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
3: Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centrosinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
6: Il referendum c'è stato. Che abbia poi prodotto un effetto Egitto, che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione, dettata dal malessere, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alla destra, con diverse sfumature.
3: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra, che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. «Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest», ha raccontato un attivista. «Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar». Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra, non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile, e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
7: Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre. Estensione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader

0: dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'area di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che secondo le loro informazioni si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
0: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux, lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento in particolare, quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
2: Chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale, industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani

0: Milano Musica Lontananze Creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
1: Presto, presto!
2: Le notizie appena sveglie.
1: Here we go! Le 7.47 di martedì 26 maggio, presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani, molte delle quali dedicate alle elezioni comunali che si sono svolte nel fine settimana. Il Giorno titola Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, successo pieno del centrodestra a Venezia e Reggio Calabria, il PD va bene in Toscana, la Premier dice anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, Luca trionfa a Salerno.
2: La Stampa, Venezia rilancia Meloni, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, ora la legge elettorale, un virgolettato attribuito alla Presidente del Consiglio, di sicuro questa è l'intenzione.
1: Venezia è anche nel titolo principale del Corriere della Sera. Venezia premia il centrodestra, Venturini sindaco in Laguna.
2: Venezia resta a destra, il titolo della Repubblica, la maggioranza conquista Reggio Calabria, il PD dice il governo è sempre in crisi.
1: Il Messaggero, Venezia resta al centrodestra, Venturini vince con il 51,9%, esplode Luca a Salerno, poi Lennini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein dice noi competitivi per le politiche.
2: Domani a Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più.
1: Il Manifesto, Laguna bluff o bluffa, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria, ballottaggio ad Arezzo e Lecco. A Salerno si allunga il regno di De Luca, mentre Meloni rifiata.
2: La Verità, come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta.
1: Gli altri giornali della destra giocano sul termine di serenissima, il campo largo è meno serenissimo, scrive il Foglio, Libero titola State serenissimi, la sinistra affonda a Venezia e a Reggio e anche il giornale Meloni sta serenissima.
2: E allora Meloni esulta, ma andiamo a vedere con Giacomo Salvini a pagina 2 del Fatto Quotidiano, una vittoria mondiale, un miracolo. A metà pomeriggio il coordinatore di Fratelli d'Italia nel Veneto fa vedere ai cronisti il WhatsApp che gli ha mandato Giorgia Meloni, che dice davvero possiamo vincere al primo turno a Venezia, e non lo sapevano nemmeno loro. La città della Laguna infatti veniva data per persa nelle file della maggioranza, sarebbe positivo perdere bene, era la linea dei vertici, invece ieri l'apertura dei seggi, ecco la sorpresa, il fedelissimo dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, il 38enne Simone Venturini, in quota Fratelli d'Italia, sbaraglia tutti. Se tengono i partiti di centrodestra, a preoccupare maggiormente è la coalizione poi del risultato di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. In realtà preoccupa più o meno solo a Vigevano, a Pavia, perché a Venezia ha preso lo 0,7%. Non esageriamo. Comunque sia, a Vigevano ha preso dei gran voti e poi ha detto Marina Berlusconi che non lo vuole nella coalizione, ha fatto un po' il bullo. Vannacci ha detto chi è Marina Berlusconi, non mi risulta che faccia politica, a meno che Forza Italia sia un partito etero diretto dal potere dei soldi e dell'editoria. Insomma, la Premier può tirare un sospiro di sollievo, tirare dritto e pensare alla legge elettorale.
1: Sul Corriere della Sera Fabrizio Caccia intervista Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia nel 93, poi rieletto nel 97, che parla di una batosta inimmaginabile. Pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia, è stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato, mamma mia, dice. Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i no, perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Io lo conosco da una vita, Martella, il candidato del centrosinistra. Niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera dei termini numero 2 o numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. Già ai tempi di Casson io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nomi, che pur di non passare mai il testimone ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro, così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta. Giorgia Meloni a Venezia non si è vista perché è intelligente, lo penso da sempre, ha fatto benissimo a non farsi vedere, e se avesse imposto un candidato di Fratelli d'Italia avrebbe perso matematicamente, perché avrebbe risvegliato l'antifascismo.
2: La voce del vincitore sulla Repubblica: smettete di definirmi delfino dell'ex sindaco, gli stranieri hanno votato me, dice, la gente non si fa tirare per il naso, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie il sindaco, ora sento il peso della responsabilità e del buon governo di Brugnaro, lui era suo assessore. E poi dice di questo: devo dire un grazie ai miei avversari, la parata di leader nazionali contro di me che sono venuti qui per cacciare il governo, ma i veneziani sono allergici a chi viene da fuori a dirgli cosa devono fare. La Fenice, la Biennale, sono tutti temi ristretti al circolo dell'intelligenza, la gente pensa alla casa, io ripartirò dal ticket sui turisti, questo è il pensiero dell'uomo, appunto 38 anni, ex assessore, che ha vinto a Venezia col 30%, lo ricordiamo, la sua lista ha dei voti davvero notevoli, il 30% ha la sua lista, contate che tutti insieme gli altri tre partiti di governo fanno a malapena il 20%, mentre il PD è il primo dei partiti col 25%, il Movimento 5 Stelle al 2,6%.
1: In Toscana, a Prato, il ritorno di Biffoni, Matteo Biffoni, già recordman di preferenze nella storia del Consiglio regionale toscano, leggo dal Corriere della Sera. Pistoia invece con il prof pacifista, cioè Giovanni Capecchi, civico vero, pacifista, ambientalista, ex assessore alla cultura. E Prato a sinistra dopo 9 anni. Arezzo va al ballottaggio e l'ago della bilancia sarà un renziano. Vincenzo Ceccarelli del PD va al ballottaggio ad Arezzo con Marcello Comanducci del centrodestra.
2: La destra vince a Reggio Calabria, esulta Forza Italia, Cannizzaro Valanga, il ribaltone dopo 12 anni, ma anche qui c'è da dire che i giornali hanno un po' poca memoria, perché si era già fatto Harakiri, la maggioranza precedente di centrosinistra, Falcomatà se n'era andato in consiglio regionale, 12 degli assessori erano praticamente passati alla destra. E poi Messina, la città feudo di Cateno De Luca, che lascia a secco i due poli, sì, perché lui è di un altro partito, Sud chiama Nord, e poi ovviamente lui, De Luca, il campo largo lo ha fatto De Luca da solo, nel senso che si è allargato con il 57,2%, lasciando gli altri due candidati, l'avvocato di 5 Stelle AVS, ma anche l'avvocato scelto da Fratelli d'Italia, al 15%. Ha vinto senza il PD, anzi nonostante il PD, come dice il suo libro, nel senso che qui il PD in teoria, guidato a livello regionale dal figlio Piero, non si è proprio visto, e quindi diciamo di chi è la vittoria di De Luca, punto di domanda. Ultima riflessione sulla Repubblica: la legge elettorale, da oggi cominciano i vertici per fare la corsa a cambiare la legge elettorale entro luglio.
1: Il Sole 24 Ore invece ha l'apertura sulle borse, Piazza Affari oltre il record storico, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000 nel pieno della bolla delle dot-com, la fiducia nell'accordo tra USA e Iran invece fa scivolare del 6% petrolio e gas.
2: Avvenire, l'umanità al centro, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore, il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Vi abbiamo detto, c'è un dossier intero su Avvenire, proprio un inserto, lettera d'amore e lode del limite, non pensarsi come macchine, sono alcuni degli editoriali, ma quasi su tutti i quotidiani, trovate commenti e riflessioni, e poi Scegliere con chi stare, l'editoriale di Pierangelo Sequeri, che ci racconta come al centro del pensiero di questa enciclica ci sia la verità e il lavoro tra virgolette umano ovviamente, che e quindi i rischi del lavoro non umano.
1: Per le sorti del negoziato in Iran aspettiamo le notizie del giornale radio, perché ormai sul quotidiano la notizia è vecchia, visto che c'è stato di recente un ultimo attacco questa mattina. Leggiamo quindi del Libano sul manifesto: Tel Aviv scansa il negoziato, intensifichiamo i raid. Nessuna pace per la popolazione libanese, Netanyahu ignora le trattative tra USA e Iran. Mentre sono in corso le trattative tra Iran e Stati Uniti, insomma, Israele intensifica gli attacchi in Libano e manda un chiaro messaggio a entrambi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva assicurato nei giorni scorsi e confermato ieri di voler legare qualsiasi accordo ci sarà con gli Stati Uniti a un cessate al fuoco in Libano. Ma insomma, Netanyahu è di altro avviso. Sempre sul manifesto: fine della dottrina Netanyahu, la guerra ha reso l'Iran più forte, scrive Michele Giorgio. Benjamin Netanyahu non sta funzionando, con lui Israele ha perso influenza negli sviluppi regionali cruciali. In Israele è palpabile la delusione per un conflitto che nei fatti non è stato vinto dopo le iniziali fanfare della vittoria lampo. L'Iran ha ricevuto colpi duri, eppure è rimasto in piedi e ha messo in scacco l'intero golfo alleato di Washington e in crisi l'economia mondiale, chiudendo lo stretto di Hormuz. Non a caso l'opposizione di ogni orientamento attacca da destra e con spirito guerrafondaio il primo ministro e il suo governo.
2: Mosca minaccia un'escalation contro la capitale ucraina, Gianluca Di Feo, pagina 22 dei Repubblica. Per la prima volta il ministero degli esteri Lavrov ha messo in guardia gli stranieri: vi conviene andare via da Kiev per l'inizio di una campagna di attacchi contro i centri decisionali, comandi militari, industrie della difesa. Voler scatenare quindi un'ondata di fuoco sulla metropoli. Addirittura una telefonata del ministro degli esteri Lavrov al collega statunitense Rubio gli ha detto: evacuate l'ambasciata statunitense, non era accaduto mai prima, si teme che useranno i missili, quelli diciamo supersonici di ultima generazione.
1: E mentre Mosca minaccia nuovi raid in Ucraina, Marco Bresolin sulla stampa scrive che la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev, frenata di Londra, Parigi e Roma. Malumori, accuse reciproche e un clima di tensione che certamente non aiuta a tenere compatto il fronte europeo all'interno della NATO, sempre più nel mirino degli Stati Uniti di Trump. Al centro degli screzi c'è il sostegno all'Ucraina, che secondo i governi più generosi non è distribuito equamente. Il punto non sono gli aiuti in termini assoluti, che ovviamente vedono i paesi più grandi al primo posto, ma quelli in base al prodotto interno lordo. La proposta di fissare una sorta di contributo minimo per Kiev pari allo 0,25 del PIL è stata rispedita al mittente da alcuni governi, come già rivelato a margine dell'ultima ministeriale esteri dal segretario generale Mark Rutte. I governi sono quelli di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Canada, anche se ci sarebbero altri paesi altrettanto scettici. Per l'Italia si tratterebbe di stanziare ogni anno più di 5 miliardi di euro, una quota superiore all'intero ammontare degli aiuti che Roma ha fornito a Kiev dall'inizio della guerra, circa 4 miliardi in via bilaterale, oltre a un sostegno nel quadro dell'Unione Europea. In termini relativi, il contributo tedesco è stato pari allo 0,7% del PIL in questi 4 anni di guerra, il che vuol dire lo 0,17 del PIL l'anno, che è inferiore rispetto allo 0,25 proposto in ambito NATO. A oggi soltanto 8 stati membri dell'Unione Europea hanno superato quella soglia, cioè la Danimarca col 3,3% del PIL, l'Estonia al 3, la Lituania 2,5, Lettonia e Svezia 1,9, Finlandia 1,4, Paesi Bassi 1,2 e la Polonia l'1%.
2: Una guerriglia 2.0 e la flotta di droni, così Cuba può resistere ai soldati USA, pagina 9 di Domani. Lo scenario che Trump teme di più: forze terrestri addestrate a una guerra asimmetrica che possono superare 1 milione di persone. Non solo, L'Avana ha acquistato 300 droni in grado di colpire la base americana di Guantanamo. 300 droni li lanciano in un pomeriggio gli ucraini e i russi. Comunque vabbè, era su Domani.
1: Sono le 8, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra 10 minuti e iniziamo ad approfondire i risultati delle elezioni amministrative.
3: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
5: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. villacarlotta.it.
6: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
7: Buongiorno, la situazione in Iran resta incerta, sospesa tra negoziati e ripresa dei combattimenti. Washington Post. Gli Stati Uniti rinnovano gli attacchi contro l'Iran citando le minacce che incombono sulle truppe americane. L'esercito ha affermato che gli attacchi sono stati condotti nel sud dell'Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. Questo appunto il comunicato dell'esercito americano. Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine. Proseguono anche i negoziati con le parti che mostrano di avere obiettivi molto diversi. Ecco il Wall Street Journal. Trump amplia la sua visione sul Medio Oriente mentre il quadro di riferimento sull'Iran suscita critiche. Il presidente cerca un accordo per porre fine ai combattimenti con Teheran e per normalizzare le relazioni tra Israele e i paesi vicini del Medio Oriente. Allora Trump ha ampliato, racconta il Wall Street Journal, la portata delle sue ambizioni diplomatiche durante questo fine settimana festivo negli Stati Uniti, era Memorial Day, cercando non solo quindi un accordo per la fine della guerra con l'Iran, ma anche un patto per normalizzare le relazioni tra Israele e Medio Oriente in generale. La spinta alla normalizzazione potrebbe offrire a Trump, scrive il Wall Street Journal, un modo per presentare qualsiasi cessate il fuoco limitato e un accordo sui collegamenti marittimi, quindi l'accordo su Hormuz, potrebbe essere appunto l'occasione per presentare appunto questa intesa come qualcosa di più ampio respiro anziché come una ritirata. Allora, questo è molto interessante perché di fronte al fatto che questa intesa con l'Iran rischi di sembrare e di essere qualcosa di limitato, di ristretto, per nulla esaltante per gli Stati Uniti. In fondo, allora, il punto principale dell'accordo che sembra delinearsi sarebbe che si riapra sostanzialmente lo stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra. Quindi Trump questa guerra che cosa l'ha fatta a fare con questo enorme dispendio di denaro pubblico, con questa appunto una crisi di queste dimensioni? Quindi, allora, dato che il rischio è questo, che cosa sta cercando di fare probabilmente Trump? Cioè Trump starebbe pensando di allargare le sue ambizioni, a dimostrazione appunto di come anche la sua strategia sia stata oscillante, incerta sin dall'inizio. Ed ecco appunto il New York Times. Trump vuole che più paesi aderiscano agli accordi di Abramo. Allora, lo ricordo, gli accordi di Abramo sono stati firmati nel 2020 con gran pompa sul prato della Casa Bianca, hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele e due stati arabi del Golfo, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Allora, un accordo simile con Israele è seguito poco dopo. Allora, fino ad allora gli unici stati arabi ad avere formalmente riconosciuto Israele erano stati l'Egitto e la Giordania. La maggior parte degli altri stati dell'area si era impegnata a non riconoscere Israele, fino a quando non ci fosse stato uno stato palestinese. Allora insomma, da quando è stato rieletto nel 2024, Trump ha cercato di ampliare gli accordi, sinora con scarso successo. A novembre il Kazakistan, per esempio, ha aderito, nonostante avesse già piene relazioni diplomatiche con Israele. Allora, se più paesi aderissero a questi accordi, ciò potrebbe placare alcuni falchi anti-iraniani che hanno criticato Trump per aver perseguito questo accordo di pace. Per esempio, il senatore Lindsey Graham, che è un repubblicano del South Carolina, ha lanciato diversi avvertimenti negli ultimi giorni riguardo ad un eventuale accordo di pace con l'Iran, che però lasci fuori il nucleare, che lasci fuori l'esercito e la potenza militare iraniana. Graham però ha accolto con favore la prospettiva che l'Arabia Saudita e altri stati arabi possano normalizzare le loro relazioni con Israele. Ecco, questo quindi è interessante, perché nel momento in cui questa intesa appare davvero molto poco per Trump, come dire, lui sta cercando, come dire, in qualche modo di rilanciare, e questo potrebbe ovviamente portare ad un rallentamento generale delle trattative. Ecco ancora il New York Times. Netanyahu afferma che Israele intende intensificare gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Dopo l'annuncio del primo ministro, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 70 siti di Hezbollah nelle ultime ore. Quindi, come dire, certo, insomma, Trump cerca di andare in quel senso, nel senso appunto di un riconoscimento più largo, più allargato di Israele. La situazione però resta difficile, anche perché il primo ministro israeliano appunto continua a perseguire un'opzione soprattutto militare. Allora vado a un altro conflitto che procede anche se apparentemente, diciamo, è finito, è terminato. È un pezzo di Amir Haas su Haaretz, titolo: Israele ha ucciso 890 palestinesi a Gaza dall'inizio del cessate il fuoco. Ecco come. Da ottobre 890 abitanti di Gaza sono stati uccisi dal fuoco israeliano, nonostante il presunto cessate il fuoco. 42 di loro erano agenti di polizia, il cui compito è mantenere un minimo di ordine in una società tormentata e frammentata. Quindi, diciamo, la guerra prosegue, sia pure appunto, come dire, sottoterra, in modo più nascosto. Tra l'altro, Haaretz ha un altro pezzo che ha questo titolo: le condizioni umanitarie a Gaza peggiorano di nuovo, avvertono le organizzazioni umanitarie. Circa 1,5 milioni di cittadini di Gaza sono ancora sfollati e le organizzazioni umanitarie avvertono su una possibile recrudescenza della malnutrizione infantile. Poiché il piano di pace di Trump per Gaza non è ancora passato alla seconda fase, scrive appunto Haaretz, le organizzazioni umanitarie segnalano carenze di attrezzature mediche di base e materiali da costruzione. Quindi, oltre che appunto uccisioni a Gaza, permane una situazione di estrema, estrema difficoltà proprio da un punto di vista umanitario. Con evidenza su Al Jazeera, la Russia avverte gli stranieri di lasciare Kiev mentre si prepara ad attacchi sistematici. Altro conflitto che non sembra concludersi, cioè Mosca definisce i prossimi attacchi sistematici sulla capitale iraniana una risposta al recente attacco di Kiev, che ha colpito un dormitorio studentesco a Starobilsk, nella regione occupata di Luhansk, uccidendo almeno 18 persone. Allora, un altro pezzo con evidenza su Haaretz: le vendite di Starbucks in Corea calano dopo le polemiche suscitate dalla campagna pubblicitaria Tank Day. La catena di caffetteria ha registrato un calo molto significativo delle vendite dopo una campagna pubblicitaria che ha evocato la brutale repressione del 1980, secondo quanto dichiarato appunto dal gestore locale di Starbucks. Comunque, sostanzialmente, questa campagna di marketing ha evocato la brutale repressione militare del 1980 contro i manifestanti pro-democrazia, scatenando appunto l'indignazione pubblica. Il gruppo Shinsegae, la cui controllata Imart possiede la catena di caffetterie in Corea del Sud, quindi legata a Starbucks, ha dovuto affrontare crescenti critiche per la sua cosiddetta campagna Tank Day, lanciata nell'anniversario della rivolta di Guangzhou del 18 maggio, quando il governo militare schierò truppe e carri armati per reprimere le manifestazioni pro-democrazia. Ecco, ci si può chiedere chi mette in piedi campagne pubblicitarie di questo tipo. Allora, c'è un pezzo interessante sul Guardian di oggi, ecco il titolo: la Trump Tower in Georgia sorgerà su un territorio in parte di proprietà del figlio del leader colpito dalle sanzioni statunitensi. I legami tra la Trump Organization e la famiglia Ivanishvili per il grattacielo di Tbilisi sollevano nuove preoccupazioni in merito ad un potenziale conflitto di interesse. Allora, secondo documenti ufficiali, la Trump Tower prevista per la capitale georgiana, Tbilisi appunto, sorgerà su un terreno attualmente in parte di proprietà del figlio del leader del paese colpito dalle sanzioni statunitensi. Il grattacielo proposto è una joint venture tra un consorzio locale e la Trump Organization, gestita appunto dai figli del presidente americano, la Trump Organization, cioè Donald Trump Jr. ed Eric Trump. E questa Trump Tower sarà costruita appunto su un terreno il cui attuale proprietario registrato è il Fondo di Beneficenza Internazionale CARTU. Secondo i documenti ufficiali, questo CARTU è interamente di proprietà di CARTU Group, a sua volta controllato al 35% da Uta Ivanishvili, il figlio maggiore di Bizzini Ivanishvili, il politico miliardario che ricopre la carica di presidente onorario del partito di governo georgiano. E Ivanishvili, ampiamente riconosciuto appunto come leader di fatto del governo, è però stato sanzionato dagli Stati Uniti, dall'amministrazione Biden, nel 2024 per aver minato il futuro democratico e euro-atlantico della Georgia. Quindi, quando si tratta di affari, la famiglia Trump non sembra prendere in grande considerazione preoccupazioni di ordine morale o politico, anzi, secondo alcune interpretazioni che girano negli Stati Uniti, lo diceva per esempio il giornalista Michael Wolff un paio di giorni fa, di fronte al fatto che probabilmente al congresso a novembre vinceranno i democratici, quindi ci sarà una situazione ancora maggiore di stallo, l'obiettivo principale di Trump nei prossimi due anni sarà quello di rafforzare, consolidare il potere finanziario ed economico della sua famiglia, della sua organizzazione. Concludo con un pezzo che ha grande evidenza su Le Monde: Sonny Rollins, un gigante del sassofono e del jazz, è scomparso. Il compositore di una ventina di album fondamentali nella storia del jazz, ex collaboratore di John Coltrane, Charlie Parker e Miles Davis, tra gli altri, ha inventato una forma unica di concerto maratona ed è morto il 25 maggio all'età di 95 anni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: trovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a Teatro della Zucca @ teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
1: 35° Festival

0: resto presto. Sono le 8 e 13 minuti di martedì 26 maggio, questo è Presto Presto, Radio Popolare con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Apriamo con l'analisi del voto nella città su cui insomma più erano puntati gli occhi, era l'unico capoluogo di regione.
1: E anche giustamente, perché è quella che ha dato la sorpresa più grande.
0: Esatto, la sorpresa di Venezia. E a Venezia da qualche giorno, da due giorni, c'è Luigi Ambrosio. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, no, da ieri pomeriggio. Un'ora prima del che iniziasse lo spoglio. Ieri notte ho fatto un bel giro, come si dice.
0: Giro dei Baccari, a mangiare i cicchetti con lo spritz hai fatto.
2: Vabbè.
0: Anche col con il nuovo sindaco, no?
2: Ho fatto l'inviato, però sì, ho fatto anche un paio di Baccari, comunque nel senso che ieri pomeriggio ero qua a Mestre, dove sono anche in questo momento, e poi ieri sera verso le 10:30, così dopo il GR delle 22:30 ho preso il treno, sono andato in quella che si chiama Venezia,
0: sì, okay?
2: Cioè quella che tutti chiamano Venezia, in realtà Venezia è anche qua, però insomma la città storica.
0: Sì, allora.
2: Però sento la musica sotto, quindi non so se mi devo fermare.
1: No, la lasciamo spesso.
0: È il nostro sottofondo. A noi piace essere così un po' swing.
2: Perché io vi volevo raccontare questa immagine, no? Sono andato a Venezia camminando alla stazione, c'è cioè il ponte di Calatrava, poi ti addentri al sestiere di San Polo, avevo un fiume di persone che veniva su in senso contrario,
0: sì.
2: Ma erano tantissime, erano centinaia. Queste persone avevano tutta la pelle scura, erano tutte persone che adesso qui vengono identificate come quelli del Bangladesh, perché a quell'ora lì cominciavano a tornare a casa. Sono tutte persone che lavorano nella ristorazione, che è il grande business di Venezia assieme agli Airbnb, no? Cioè la città del turismo massificato, e tornavano a casa qui a Marghera, a Mestre, in questa immensa periferia che sta dopo il ponte della Libertà. Quelle persone lì, che vivono qui, che molte delle quali magari hanno anche la cittadinanza, anzi non magari, ce l'hanno pure, ecco, sono state il principale oggetto della discussione politica ieri pomeriggio per capire perché il centro-sinistra, nonostante avesse questo vantaggio teorico, l'ha perso al primo turno, e al contrario il centro-destra ha vinto ancora.
1: Ti dovremmo chiedere perché.
2: Perché? Perché questo voto è stato analizzato come un voto che ha avuto delle dinamiche nazionali, oltre che delle dinamiche locali, diciamo, delle dinamiche nazionali che riguardano anche, se non soprattutto, proprio questo grande tema, Claudio Cinzia, dell'immigrazione. Il Partito Democratico ha puntato molto su una cosa molto civile, molto corretta, molto giusta, che è quella della partecipazione alla vita politica di questi nuovi cittadini e cittadini. Ne aveva diversi di origine straniera in lista, aveva nel programma progetti di integrazione, tra cui la contestatissima moschea, no? Il cui progetto è stato contestatissimo. E non lo dico io, lo dicevano loro lì ieri pomeriggio, infatti questo è stato un po' sorprendente, no? Questo elemento anche è stato sicuramente quello su cui ci hanno attaccati di più e dove probabilmente, no, hanno fatto più breccia.
0: Anche se, Luigi, a guardare l'analisi del voto, la vittoria del nuovo sindaco Simone Venturini è molto locale, perché la sua lista personale, Simone Venturini sindaco, ha preso il 30,10%, molto di più delle altre componenti della
1: tutti gli altri
0: gruppo.
1: Tre partiti non arrivano al
0: 20,89%. 89 Fratelli d'Italia, la Lega 4,72 e Forza Italia il 2,49, quindi questo 30,10, che è stato in assoluto il voto massimo che si è ottenuto a Venezia, è proprio quello della sua lista personale, quindi è come se fosse un candidato
1: come Zaia,
0: un po' civico, ecco, molto locale.
2: Più che sei come Zaia, sapete come chi, più che come Zaia,
1: come Brugnaro
2: come, esatto. il sindaco precedente. Questo Venturini è giovane, ha 38 anni, ma da 11 anni, quindi da quando ne aveva 27, fa l'assessore con Brugnaro sindaco. Quel 30% della sua lista personale, anche questo è il dato, sì, questo è il dato localissimo, però anche qui c'è un tema più generale, è la continuità con l'amministrazione precedente. Dicevo un analista ieri lì al comitato di Martella, di Andrea Martella, è come se si fosse presentato di nuovo il vecchio sindaco uscente con questo Venturini, perché è una persona che ha lavorato con lui ed evidentemente c'è una continuità, non soltanto così, diciamo, di immagine della giunta, ma anche di progetti. Di progetti, di visione, di amministrazione. Questo è l'altro elemento importante, perché qui c'è forse l'errore più clamoroso del centro-sinistra, tenendo conto che il centro-sinistra si è presentato tutto. Quando dico tutto intendo da Renzi a Rifondazione Comunista, quella parte di Rifondazione Comunista che ha deciso, no, di stare nel campo largo. Cioè, più di così il centro-sinistra è impossibile, fa entrare Forza Italia di più, non lo so che cosa devono fare, eppure hanno sbagliato questa analisi locale, insomma, abbastanza clamoroso, perché erano convinti, infatti ieri era tutto un perché, non lo sappiamo, dovremmo capire, non lo fa, adesso è impossibile comprenderlo, perché soprattutto nelle quelle che noi chiamiamo le periferie, qui si chiamano, no? Mestre e Marghera, loro non sono riusciti a proporre qualche cosa che interessasse ai cittadini. Quando dico questo lo dico anche perché c'è quell'altro dato, naturalmente questa mattina immagino parlerete, lo facciamo ormai tutte le volte che si va a votare, dell'astensionismo, che è sempre alto in tutta Italia, ma qui è stato più alto che nel resto d'Italia. Allora, dopo 11 anni, quando la tua retorica, la tua narrativa è quella del cambiamento e ti va a votare 6-7 punti percentuali meno rispetto alle elezioni precedenti, forse di più, 9 punti percentuali meno rispetto alle elezioni precedenti, significa che la tua narrativa ha fallito, ed è abbastanza significativo, ripeto questo, perché qui settimana scorsa c'era Elly Schlein, quell'immagine che sta facendo girare Giorgia Meloni sui suoi social, lei con Martella, con scritto da qui Meloni comincia ad andare a casa, una cosa del genere, comunque l'avviso di sfratto, no? Vuol dire proprio non averla capita, e non averla capita con le persone di qui, che lavorano qui.
1: Sì, sì, questo sembra abbastanza evidente anche nella tua analisi, confermato. Io sto guardando i dati di 5 anni fa, Venturini tiene più o meno, perde qualcosa, ma per l'astensionismo si vede, la percentuale è quella, prende quasi la stessa percentuale di Brugnaro. L'unico partito che davvero aumenta è il PD, che passa dal 19 al 25. Aumenta Fratelli d'Italia, si conferma, cioè guadagna anche Fratelli d'Italia, ma sostituendo la Lega, nel senso che prende i voti che prendeva un tempo la Lega, e la Lega perde addirittura, perde 2/3 dei voti che aveva. Perdono anche i 5 Stelle, che all'epoca si erano presentati da soli, questa volta si presentano insieme e prendono solo il 2,6. Quindi sì, forse bisogna, come dire, guardare dentro, come sempre, e non guardare da fuori. Poi quel c'è. Che si vuole, guardare quello che c'è.
2: Poi adesso andrete a Roma, naturalmente, sì, a fare l'analisi più ampia, però qui c'è un elemento ulteriore dalle cose che dici tu, Claudio, ossia che cos'è questo centro-sinistra, perché hai fatto la fotografia di un PD che guadagna a discapito degli alleati del centro-sinistra, cioè tu puoi girare le carte come vuoi sul tavolo, ma la somma è sempre quella lì, e questo è il terzo elemento, forse il più importante, il più preoccupante, no, in proiezione nazionale, perché questo lo dicono anche gli altri risultati di tutta Italia, che sono in assoluta continuità con gli equilibri sempre su quei territori. Qua mi fermo perché sto andando oltre Venezia.
0: Stai andando oltre Venezia. Grazie mille a Luigi Ambrosio, che torni oggi, rimani lì ancora ad analizzare un po' di voti?
2: Ma magari faccio un po' di vacanza oggi, non lo so, adesso vediamo.
1: Bravo. Vediamo. C'è una biennale da vedere, ti suggerirei.
0: Sì, sì, con dei padiglioni anche ad un esempio, po' controversi.
1: Alcuni padiglioni chiusi, però altri interessanti.
0: Grazie a Luigi Ambrosio.
2: Ciao Cinzia.
0: Buona giornata.
1: E un buongiorno.
0: Allarghiamo un po' lo sguardo, un buongiorno a Daniela Preziosi, giornalista per Il Domani, dove si occupa di politica italiana e in particolare segue il centro-sinistra. Buongiorno.
3: Le controverse sorti del centro-sinistra come i padiglioni della Biennale, buongiorno.
0: Le controverse sorti, buongiorno Daniela Preziosi. Sto guardando il sottotitolo di Il Giorno, che fa un po' in il riassuntone, il PD va bene in Toscana, dice così un po'. il PD va bene in Toscana. Magari con te, prima di vedere un po' i casi più importanti, quello che ci aveva un po' colpito nella rassegna stampa di questa mattina è che subito Giorgia Meloni ha rilanciato la necessità di lavorare alla legge elettorale da approvare alla Camera entro luglio, ha detto, insomma, quindi non solo ha accelerato i tempi, ma si è proprio anche ha affermato la sua leadership all'interno della maggioranza, dicendo insomma qui le tiro un po' io le fila, non Forza Italia o la Lega.
3: E beh, insomma, la ragazza, questo non l'abbiamo mai negato, è piuttosto sveglia, ha i riflessi molto pronti e ha capito che questo che il centro-sinistra chiama mini test, consultazione locale, adesso è diventata una cosetta così, insomma, invece è comunque un bel successo, almeno per come può essere raccontato, e quindi rilancia subito la legge elettorale. Io so che in Parlamento ci sono molti scetticismi, c'è chi dice che Forza Italia metterà una condizione e farà dei voti, forse anche quelli a scrutinio segreto, che la legge elettorale può consentire, una specie di guerriglia, però io non vedo questi partiti, Forza Italia da una parte e la Lega dall'altra, che perdono seccamente dalla legge elettorale che Giorgia Meloni si è tagliata su misura per sé e per il suo partito, non vedo la determinazione a portare fino in fondo, sì, a fare un po' di guerriglia magari sì, ma a portare fino in fondo questa battaglia. A lei serve, perché lei sa che con questa legge elettorale, e nonostante un centro-sinistra diciamo così altalenante, con questa legge elettorale attuale, con il Rosatellum, i collegi del Sud vanno in blocco a sinistra, così sarebbe stata la stessa cosa nel 22 se PD e 5 Stelle fossero stati uniti, solo PD e 5 Stelle. Quindi lei giustamente porta all'incasso questo inciampo che c'è stato nell'opposizione e questa debolezza oggettiva dei suoi alleati, perché non vanno bene, adesso sono sicuramente consultazioni locali, non erano grandissime città, insomma in Lizza, però insomma la Lega a Venezia fa un tonfo mondiale, in altri posti del sud, insomma i cacicchi, i viceré si portano via veramente tutto, e quindi lei giustamente, secondo me dal suo punto di vista, giustamente rilancia. Credo che questa legge elettorale sarà sarà portata a casa, purtroppo, dico, perché penso sia una legge con, a parte i punti di incostituzionalità che sono già stati individuati e probabilmente saranno superati, però il punto è che lei si fa una legge elettorale in attesa del voto per essere pronta a votare in qualsiasi momento, chissà, forse anche prima della finanziaria, che è un'altra situazione complicata per lei, perché aveva sperato in questi 5 anni in una finanziaria espansiva, capace di rispondere a un po', la sto dicendo con degli eufemismi, no? Capace di rispondere a un po' di pezzi dell'elettorato delusi dalla sua dal suo quinquennio, e invece avrà una legge, questa legge elettorale con i conti sarebbe difficilissima, chissà se non intenda farla intestare a qualcun altro.
1: E allora guarda Daniela, io ti propongo un parallelo davvero ardito. Elly Schlein come Giorgia Meloni, cioè il suo partito guadagna anche a scapito spesso dei propri alleati, Venezia è un caso, 25%, hanno migliorato nettamente, hanno preso gli stessi voti ma c'era un'estensione enorme e quindi sono saliti di percentuale, succede anche in altri posti, quindi guadagna a scapito dei propri alleati, potrebbe avere da sola il potere, ma senza quegli alleati non va da nessuna parte, anzi nel caso di Elly Schlein, pure con quegli alleati non sembra bastare.
3: Ma allora, tutto giusto. Il Partito Democratico ha fatto Elly Schlein con il Partito Democratico ha fatto un grande lavoro, qui stiamo parlando un po' in termini generali, diversamente, insomma in posti diversi, però insomma ha fatto un grande lavoro di consolidamento. Però da solo non va da nessuna parte, ecco, se fosse Renzi magari sarebbe contento, perché la vocazione maggioritaria, il magnifico isolamento, insomma poteva piacergli, però insomma da solo non va da nessuna parte. Qui il tema è che manca la coalizione, e però anche mancano le altre forze politiche, nel senso che il consolidamento che ha fatto lei col suo partito, non hanno fatto gli altri alleati. E poi comunque qui manca la coalizione, anche se noi ci sentiamo dire, noi cronisti, che ogni giorno ci rompiamo le orecchie a sentire tutti i dirigenti del Partito Democratico ci spiegano la coalizione c'è nelle città e poi ci sarà anche al nazionale. In realtà, secondo me, questa vicenda è un po' più chiara all'elettorato. Il centro-sinistra, adesso lo si chiama campo progressista, fronte progressista, è un'idea, è una bella idea, però è una bella storia, però di fatto non stringe bulloni, è una storia putativa, ma non è ancora, non c'è stato ancora un tavolo. È vero che in Parlamento fanno spesso mozioni comuni, battaglie comuni, tutte perdenti perché stanno all'opposizione, di questo non li accusiamo, per carità, però non c'è nel Paese la certezza che ci sarà un popolo che si mette in cammino e che prova a riprendersi il Paese. Il fatto della confusione che regna nella parte, nell'area centrista, moderata, riformista, chiamiamola come vi pare, è emblematica. C'è Renzi che sta facendo un suo lavoro su casa riformista, altri soggetti che si riuniscono, poi si riuniscono, fanno delle grandi petizioni e poi dicono non usciamo dal PD. Ernesto Ruffini, che non si capisce insomma quando penserà di lanciarsi, aspetta Godot. Insomma, c'è una confusione generale, non è colpa di Elie Stein, però qualcuno si dovrà pur prendere la responsabilità di tirare le redini e di dire adesso si fa questa coalizione. Noi lo sappiamo che c'è nell'aria, io ogni volta che scrivo diversamente ricevo degli shampoo da parte dei dirigenti del PD che dicono ma come fai a dire che non c'è la coalizione? E vabbè, lo sappiamo, ma non c'è. E secondo me questa cosa pesa, non ha pesato nella Toscana Rossa, per carità, per fortuna, però dove c'è stato il caso per esempio clamoroso di Pistoia, che non va sottovalutato perché Pistoia era stata, è una piccola città per carità, però era stata governata da 10 anni non solo da un sindaco di Fratelli d'Italia, ma da Alessandro Tommasi, che era considerato una specie di golden boy e anche un rappresentante del melonismo moderato, che poteva essere, diciamo così, un percorso di Giorgia Meloni, un percorso che si è strozzato in culla perché adesso con la presenza di Vannacci la destra, la coalizione di destra, deve fare i conti con una opzione molto radicale che morde ai fianchi.
1: Certo.
3: Domani, dopodomani, prestissimo, Giorgia Meloni dovrà scegliere se imbarcare o meno Vannacci della coalizione. E per Forza Italia è arma fine di mondo. Già oggi si vede, no? Che si vengono detti molti o out, e questo è un tema che si porrà sicuramente Giorgia Meloni. Da quest'altra parte la coalizione è una bella idea, è una bella storia, sappiamo che ci sarà, ma al momento non c'è. Se domani Giorgia Meloni dovesse decidere di autoaffondarsi, non ci sarebbe, non c'è ancora un criterio con cui scegliere un leader, oppure non sceglierlo. A dirlo.
1: Sì, non si capisce dov'è.
0: Daniela
1: ti dobbiamo salutare perché c'è il giornale radio che ci sventola l'orologio.
0: Grazie mille, Daniela Preziosi.
3: Buona giornata, grazie a voi.
0: Ciao.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Un accordo è ancora possibile, per finalizzarlo ci potrebbero volere alcuni giorni, così il segretario di Stato americano Marco Rubio commentando lo stato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore gli americani hanno lanciato alcuni raid, sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili e delle imbarcazioni nel Golfo Persico, ancora nessuna conferma da parte iraniana. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa.
6: Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut in Libano per paura di nuovi raid israeliani. Nelle scorse ore Israele ha colpito il sud, la valle della Bekaa a est, e Netanyahu ha minacciato raid ancora più intensi contro Hezbollah. Sulla carta dal mese scorso è in vigore una tregua.
5: La segretaria del PD Schlein ha commentato i risultati delle comunali dicendo che il centro-sinistra unito è competitivo e lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. In queste amministrative però al centro dell'attenzione c'è la sconfitta di Venezia, dove la destra ha vinto nonostante l'opposizione sperasse di tornare al governo della città già al primo turno. La presidente del Consiglio Meloni può esultare anche per il successo di Reggio Calabria, amministrata da 12 anni dal centro-sinistra, che da parte sua vince in città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino, mentre fa storia a sé il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno, di cui sarà sindaco per la quinta volta dopo i due mandati da presidente della Campania.
6: Questa mattina 14 arresti per un'inchiesta della direzione antimafia di Bari in collaborazione con la magistratura albanese. Le indagini riguardano un presunto riciclaggio internazionale di denaro e l'omicidio di un giovane di 26 anni, Francesco Di Viesti, scomparso il 25 aprile del 25 e trovato morto 4 giorni dopo in un rudere in provincia di Bari. In mattinata ci sarà una conferenza stampa nella procura della città pugliese.
5: La flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area orientale della Libia, controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
6: Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev come un'intimidazione vergognosa. Mosca aveva anche invitato i cittadini stranieri e i diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk, nel Donbass, ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Presto presto.
0: Le 8.37, torniamo a Presto Presto e parliamo invece adesso di Libano. Già nei giorni scorsi, in questi ultimi tempi, si era un po' notata una sorta di ostinazione da parte di Israele, una determinazione nei confronti del Libano che richiamava le sue operazioni a Gaza. Oxfam ha presentato di recente un nuovo report, The Gaza Playbook, tradotto lo schema Gaza, il copione Gaza, che analizza queste analogie. Noi ne parliamo con Paolo Pezzati, che è il portavoce portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam in Italia. Buongiorno Pezzati.
15: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Sì, perché se da un lato insomma queste analogie si possono notare così a livello insomma anche superficiale, voi con questo report siete andati proprio nei numeri, nella quantità di territorio, nelle strategie, avete analizzato le similitudini delle due operazioni di Israele.
15: Sì, sicuramente c'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza. Evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone.
1: Sì, non solo, ma c'è anche forse qualcosa di più, immagino, nel senso che abbiamo visto ad esempio in Libano le tattiche del doppio colpo che erano considerate appannaggio, diciamo, gli eserciti tradizionali, regolari, non solo gli è vietato, ma l'abbiamo veramente viste raramente in contesti considerati criminali, considerati proprio di barbarie, diciamo così. Ricordiamo, non so, il diritto internazionale, ma anche il diritto umanitario internazionale, la Convenzione di Ginevra in poi riconosce i servizi di soccorso, la protezione civile, cioè tutti coloro che da civili operano per i salvataggi, diciamo così, come sacri, intoccabili, inviolabili. Invece qui che cos'è il doppio colpo e perché notiamo questa cosa, no?
15: Ma girano anche delle immagini facilmente reperibili sui social network. Il doppio colpo è una strategia che mira a ampliare il numero delle vittime durante un attacco, ovvero viene colpito un obiettivo, si aspetta che arrivino i soccorsi e che l'ambiente sia di nuovo densamente popolato, mettiamolo così, usiamo questo verbo, e sì, a quel punto arriva un secondo colpo che colpisce le persone che stanno aiutando le vittime del primo attacco. È una strategia che abbiamo visto molte volte a Gaza e la stiamo rivedendo anche in Libano.
0: Cioè poi,
15: come ha detto lei, è vietata appunto la Convenzione di Ginevra che distingue appunto l'attacco a strutture civili da strutture militari e da combattenti e soccorritori, e qui appunto non c'è nessun rispetto della Convenzione, ma assolutamente una sistematica violazione.
0: E poi, così come a Gaza è stata creata la cosiddetta linea gialla, con la zona controllata direttamente da Israele a cui la popolazione di Gaza non si può più avvicinare, allo stesso modo in Libano è stata creata una zona cuscinetto, prima lungo il corso del fiume Litani, insomma poi la zona controllata direttamente da Israele a cui la popolazione di Gaza non si può più avvicinare, allo stesso modo in Libano è stata creata una zona cuscinetto, prima lungo il corso

0: a usare il fosforo bianco per distruggere i raccolti.
1: Sì, giusto. La questione dell'occupazione è molto delicata, anzi è stato l'elemento critico, ad esempio in Libano, per arrivare ad un cessate il fuoco che poi, come abbiamo visto, non è per nulla rispettato. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto rispetto alla linea blu. Così come che doveva definire, diciamo, la zona di occupazione originaria, così come dentro Gaza, prima aveva determinato tutta una striscia che viene chiamata la linea gialla, molto indefinita, tanto è vero che tantissime persone sono morte lì a Gaza da ottobre scorso. Ecco, questa zona, diciamo, delimitata dalla linea gialla è stata ampliata da un'ulteriore zona cuscinetto, la cosiddetta zona arancione, che può essere, diciamo, avvicinata solamente attraverso autorizzazione. E questo fa sì che nella fase attuale Israele sta occupando il 64% della striscia. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha un'ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro. Per il resto, purtroppo, lei ha parlato, no, di distruzione di terreni agricoli, e questo avviene più o meno da tutte le parti, nel senso che anche qui coinvolgerei anche la Cisgiordania, perché anche la Cisgiordania è sotto attacco da quel punto di vista. Comunque, in Gaza tutti i terreni agricoli per un momento sono stati distrutti ed erano improduttivi. In questa fase c'è un piccolo recupero di porzioni di terreno per piccolissime autoproduzioni di sostentamento. In Libano c'è stato un attacco sistematico usando, come anche ha detto lei, fosforo bianco. Cos'è che tiene tutto insieme? Beh, la volontà di distruggere la capacità di produzione agricola, che è fondamentale per l'economia palestinese e anche per quella libanese, scoraggiare la popolazione e renderla affamata, quindi disperata, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo lo vediamo. E non, la comunità internazionale non riesce a mettere in campo delle azioni capaci di contrastare queste condotte illegali e criminali, appunto.
0: Pezzati, posso chiedere un'ultimissima cosa che riguarda voi, nel
1: Sì.
0: senso che poi c'è anche la possibilità o l'impossibilità di operare, di coordinare, di aiutare, di intervenire della società civile internazionale. Immagino che questi report che voi fate sono, ovviamente non saranno presi bene da Israele, che è molto vendicativo, diciamo, con la società civile. Immagino che voi riusciate ad aiutare ancora alcune organizzazioni, perché sia molto limitato la vostra possibilità di accessi, di.
1: Beh, sicuramente qualcosa è cambiato dal 7 ottobre. però dividerei i paesi. Allora, in Libano la nostra capacità di azione è rimasta immutata praticamente, cioè le limitazioni che la nostra azione umanitaria ha sono relative solamente alla sicurezza nella zona sud, e quindi lì si va con più prudenza o direttamente attraverso i partner, ma solo a seguito, insomma, di analisi sul terreno. Diverso è nel territorio palestinese occupato. A Gaza oramai è da oltre un anno, diciamo che in generale è sempre stata ostacolata l'attività umanitaria, l'abbiamo visto tutti, prima con l'attacco a UNRWA, poi con i blocchi totali dentro la striscia. Ecco, diciamo che poi a questa, oltre questa situazione, da oltre un anno è veramente molto difficile far entrare beni e aiuti umanitari dentro la striscia, quindi quello è vero. Dentro invece in Cisgiordania istantanea, l'azione è limitata dai numerosi blocchi, adesso sono quasi 1000 tra cancelli, checkpoint,

0: automobili. Insomma, lì c'è veramente un grandissimo problema di accesso di mobilità che riguarda la popolazione palestinese in primo ordine, ma poi anche tutta l'operatività delle organizzazioni umanitarie. In
1: Certo.
0: generale, Israele sta ponendo tutta una serie di limiti alle organizzazioni umanitarie, che di fatto denunciano le violazioni e i crimini che sta commettendo nel territorio palestinese, e lo sta facendo politicizzando anche i requisiti per la registrazione nel paese. E appunto sì, insomma, è sempre più complicato, è sempre più complicato per il personale internazionale andare in quelle zone, e anche appunto l'operatività, insomma, ha bisogno di molta fantasia di ridefinirsi. Di ridefinire nuove pratiche per aggirare i vincoli
1: Un po'
0: imposti.
1: di improvvisazione. Grazie mille a Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Buona giornata a voi, a presto.

0: Per parlare del prossimo argomento partirei da un quesito, quasi da un indovinello che ha posto la nostra ospite sui suoi social, che dice così: cosa mai potrebbe mettere d'accordo gli Stati Uniti, l'Iran, Israele e la Russia in questo momento tanto da farli votare compatti e insieme?
1: All'ONU.
0: All'ONU, che cosa sarà mai? Quale tema?
1: Lo facciamo rispondere a lei?
0: Sì, beh, direi è l'unica che può rispondere con competenza. Grazie mille per essere con noi, Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima. Buongiorno Sarfatti.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, è la domanda che mi sono posta quando ho visto come avevano votato le Nazioni Unite, e l'argomento e il tema sono due, direi. Il primo è il clima e in particolare l'abbandono delle fonti fossili, del gas, del petrolio, del carbone, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una decisione, decisione storica si dice ormai ogni tre mesi, però una decisione davvero importante che trasforma un parere giuridico della Corte Internazionale di Giustizia dell'anno scorso in impegno politico, in sostegno politico, e quell'opinione della Corte Internazionale di Giustizia diceva che era un obbligo degli Stati fare azione per il clima, fare decarbonizzazione, smettere con i sussidi alle fonti fossili, abbandonare gradualmente e in modo giusto le fonti fossili, perché era un diritto dei cittadini essere protetti dalla crisi climatica in corso. Era una decisione, quella sì, davvero storica della Corte Internazionale. Tra l'altro è una storia bellissima, perché è un'opinione della Corte che viene fatta su richiesta di uno Stato delle isole del Pacifico, Vanuatu, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Vanuatu conta come gli Stati Uniti, e Vanuatu ha fatto questa richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia perché un gruppo di studenti universitari di Vanuatu ha fatto una campagna di mobilitazione dal basso e ha chiesto allo Stato di interpellare la Corte per avere questa opinione.
0: Perché rischiano di affondare essenzialmente quelle isole.
2: Perché Vanuatu sta già affondando, e tra l'altro stanno richiedendo ricollocamenti, permessi umanitari per potersi spostare, insomma la crisi climatica lì è una realtà ormai da anni, come lo è ormai anche qui, però lì proprio, come dire, sono a rischio le vite umane molto molto concretamente. E quindi appunto questa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide che questa opinione della Corte può essere impegno politico di tutti gli Stati, vota a favore a grandissima maggioranza, e c'è un blocchetto di 8 Stati che vota contro, e tra questi 8 Stati la metà sono Russia, Israele, Stati Uniti e Iran, che votano insieme.
0: E quindi la notizia buona è che hanno perso nella loro essere compatti.
2: Hanno perso e votano non solo contro il clima, ma votano anche contro il diritto internazionale, perché ovviamente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dice che il diritto internazionale conta fino in fondo, non fino a un certo punto, e che quindi un'opinione di una Corte Internazionale può valere anche politicamente e può essere precedente. Questa è la cosa fondamentale, perché ovviamente tutte queste risoluzioni, queste opinioni non sono vincolanti. Il diritto internazionale ovviamente non è vincolante, ma fa precedente, e quindi sta già succedendo che nelle corti nazionali, nei tribunali nazionali e nelle battaglie politiche e legali nazionali e locali si usano questi strumenti, l'opinione della Corte e adesso la risoluzione, per fare precedente, per dire: beh, tu sì, tu è un obbligo di proteggermi, è un obbligo di fare decarbonizzazione e azione sul clima.
1: Questa cosa dell'obbligo, della necessità appunto di mitigazione, azioni, cioè di essere davvero attivi, è super interessante, ma ci porta anche a un tema forse più apparentemente più anche più locale, che riguarda tutti noi, che è: prima ondata di caldo, prime effetti sulle città, capacità di mitigare o non mitigare, grande tema che affronteremo da adesso in avanti. Di colpo, quando arriva il caldo, ce ne rendiamo conto. Ovviamente bisogna lavorarci in tempo bene, è uno dei grandissimi temi che sono stati sollevati più e più volte. A che punto siamo? Il C40 immagino abbia, come dire, focus, progetti, idee in merito.
2: Ma sì, sicuramente, come dire, quando c'è caldo poi si parla più a 360 gradi della crisi climatica che ci sta colpendo. Ovviamente adesso è anticipato perché eravamo abituati a queste ondate di calore che arrivavano a luglio, poi a giugno, adesso siamo a maggio e quest'estate sarà molto molto difficile e complicata da questo punto di vista per il Niño, questa corrente che sta portando appunto più calore nelle zone settentrionali del mondo. Ovviamente in altri luoghi del mondo le ondate di calore sono già da mesi a notizie quotidiane, in India insomma lo vediamo regolarmente. E cosa si può fare? Si possono fare tante cose, le città stanno facendo tante cose, si può innanzitutto prevederle e avvisare la popolazione. I sistemi, i cosiddetti sistemi di allerta precoce sono fondamentali. La popolazione deve essere avvisata che stanno arrivando ondate di calore. Tra l'altro c'è un movimento molto interessante che sta spingendo per far sì che le ondate di calore abbiano dei nomi come gli uragani, proprio per creare, come dire, awareness, consapevolezza di quello che può portare un'ondata di calore in termini di problemi alla salute, di rischio della vita, di rischio della salute delle persone. Quindi prepararsi, avvisare la popolazione e poi fare interventi specifici come raffrescamento delle superfici, tetti verdi, togliere il cemento quando si può con una buona pianificazione, avere centri di rifugi, i cosiddetti rifugi climatici, ne avrete sentito parlare, ci sono città ormai che stanno proprio stabilendo delle reti di centri e di rifugi climatici per far sì che la popolazione possa avere accesso economicamente, gratuitamente a posti dove fa più fresco, banalmente. Quindi mettere in rete biblioteche e aree pubbliche dove si sta meglio, dove fa più fresco, o grazie a strumenti naturali come il verde, la riforestazione, o grazie ovviamente a sistemi invece di
0: Di
2: aria condizionata
0: raffrescamento.
2: e di raffrescamento. La cosa a cui tengo veramente tantissimo a dire, lo dico in un secondo, è che il tema però non è solo quello dell'adattamento. Ovviamente dobbiamo adattarci perché ormai è la nuova normalità, ma quando fa caldo la cosa che bisogna dire è che per non far sì che il caldo peggiori, perché sennò peggiorerà, bisogna smettere di usare gas, petrolio e carbone. Quindi il dibattito pubblico sul caldo non è solo un dibattito su come ci adattiamo al caldo, ma su come lo evitiamo, un caldo sempre più mortale. E l'unico modo per evitarlo è ridurre la domanda di gas, carbone e petrolio nelle nostre città.
0: Le politiche energetiche sono un modo di
1: E
0: lavorarci.
1: chiudiamo il
0: E
1: cerchio.
0: chiudiamo il cerchio, esatto. Grazie
2: Esatto.
0: mille, Caterina Sarfatti, direttrice generale per l'inclusione e la leadership globale della rete di C40. Grazie per
2: Grazie
0: essere
2: a
0: stata con
2: voi, buon
0: noi.
2: lavoro.
0: Buona
2: Ciao, ciao,
0: giornata. Ciao.
2: grazie.
1: Ti è rimasta una climatica anche, no?
0: Allora, quasi, quasi. Allora, dopo essere passato dall'Europa agli Stati Uniti e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiuderà il suo tour mondiale celebrativo dei 50 anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze. Anche se senza il coro dell'Armata Rossa, gelato al cioccolato è tutta un'altra cosa, Debutta dal 1 giugno il nuovo sistema di indennizzo per i ritardi in autostrada dovuti a cantieri e blocco del traffico, anche se al momento non si ha ancora notizia della app per ottenere i rimborsi. Forse bisognerà mettersi in coda al casello. Chiudiamo con i cliccabilissimi, notizie per loro natura attraenti, come quella di Repubblica.it, la famiglia nel bosco, i bambini andranno alla scuola pubblica. Dai, lì si troveranno bene sicuramente, con strutture pericolanti, senza servizi igienici agibili. Ma si troveranno bene, dai. E cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: E così,
0: Me ne vado?
1: questo martedì.
0: Che martedì bizzarro, eh?
1: Perché? È il 26 di maggio?
0: Il 26, non è mai bizzarro il 26 di maggio, però
1: Ma il 26 di maggio è una
0: è
1: certezza.
0: una certezza.
1: Quando è il 26 di maggio tu stai
0: Arriva
1: tranquilla proprio.
0: proprio serenissima, mi verrebbe da dire. Va
1: Anche
0: bene.
1: tu.
0: Passiamo alla linea a Tutto Scorre, Massimo Vacchetta. Noi torniamo domani mattina alle 6, sereni, i serenissimi e paciarotti.
1: Buona giornata, Cinzia Poli.
0: Buona giornata, Claudio Iampaglia, a tutte e a tutti. Ciao.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
3: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Tutto scorre.

0: Sono le 9 in punto, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuta, benvenuti, tutto scorre questa mattina. Allora, per di capire che la destra è in grado di perdere, tipo quando fa le cose, no? Tipo il referendum. Il problema è che sembra che gli altri siano ben in difficoltà a tentare di vincere. Cioè, quello che viene chiamato campo largo. Ecco, appunto, viene chiamato, perché mai come questa volta nei commenti del dopo voto riecheggia un concetto. Si chiama campo largo, il problema è che la coalizione non c'è, non c'è proprio.
1: Tutto scorre.
0: È sempre un problema, andare a fare sintesi assoluta di un voto amministrativo diffuso sul territorio, tanti comuni, alcuni che vanno al ballottaggio, tutto rischia di sintetizzarsi nel caso di Venezia. E quindi, insomma, anche lì la grande regola è che non bisogna commentare come un dato politico generale tradizionale il voto amministrativo, ma poi lo si fa. Questa vicenda della destra che è in grado di perdere, e il referendum l'ha fatto vedere, ma che quel campo largo lì fa ben fatica invece quando si tratta di fare il passaggio successivo, e cioè non di raccogliere, scusate, la sconfitta della destra, ma di vincere. Quello è un tema. Allora, voi che ci ascoltate e che mi ascoltate, ovviamente si è votato in Lombardia anche in un po' di paesi. E quindi proverei a partire da qui, cioè stando fuori dalle generalizzazioni, ma da lì, da ovunque mi ascoltate e si è votato, fatemi sapere com'è andata, fatemi sapere com'è andata anche da questo punto di vista, i singoli voti, i voti specifici, l'andamento nei singoli comuni, eccetera, se volete, allo 02 33 001 001. I messaggi per chiamare invece sono, come sempre, al 331 6214 013. SMS, Telegram, anche WhatsApp, le mail a diretta@popolarenetwork.it.
1: Tutto scorre.
0: In Lombardia, dei due capoluoghi che sono andati al voto, uno continuerà e va al ballottaggio ed è Lecco, che ci va, credo come la volta scorsa, con il candidato del centrodestra in avanti e il sindaco uscente indietro, che però già ha vinto la volta scorsa, e vediamo come andrà. Mantova invece si è chiusa al primo turno e quindi è restato al centro-sinistra. Gli altri, tutti gli altri paesi, partiamo da qua, li vediamo con Roberto Maggioni, benvenuto in studio.
2: Ciao Massimo.
0: Quantità, no?
2: 93 comuni al voto in Lombardia, 14 erano quelli sopra i 15.000 abitanti e, come hai detto tu, due capoluoghi di provincia, Mantova e Lecco. Allora, possiamo dire che è stata un po' una tornata elettorale delle riconferme genericamente, perché non ci sono stati grossi stravolgimenti, più o meno il centrosinistra ha tenuto i comuni dove già governava, più o meno il centrodestra ha tenuto i comuni dove già governava, ovviamente con alcuni cambiamenti nei casi singoli. Ad esempio, noi abbiamo raccontato quello di Parabiago, dove il centrosinistra ha riconquistato la città dopo 26 anni di governo del centrodestra, quindi alcune eccezioni poi a livello locale ci sono, però generalmente, insomma, non ci sono stati grossi stravolgimenti. Dicevamo, Mantova, capoluogo di provincia, nettissima la vittoria del centrosinistra con il 69,87, quindi il 70% dei consensi, per l'assessore uscente all'urbanistica, che si chiama Andrea Murari e che sarà il nuovo sindaco. Mantova, storicamente roccaforte del centrosinistra, quindi si è riconfermata con numeri appunto importanti, 70%. Lecco, come dicevi, andrà anche al ballottaggio, anche qui si parte con il centrodestra avanti, 48% per Filippo Boscagli, candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto da tutti i partiti del centrodestra, personalità vicina Comunione Liberazione, e il sindaco uscente Mauro Gattinoni del Partito Democratico, sostenuto da tutto il centrosinistra, 42%. È un po' la stessa situazione di 5 anni fa, quando anche lì il centrodestra partì al primo turno in vantaggio, al ballottaggio poi vinse il centrosinistra per 31 voti, 31, quindi un distacco proprio numericamente quasi 31 voti, e furono decisivi i voti delle liste civiche allora, e lo saranno anche in questa tornata. Ballano all'incirca 1200 voti, che più o meno sono gli stessi appunto della lista civica di Orizzonte Lecco, che è la terza, diciamo, classificata, che ha preso il 5% e ha preso all'incirca appunto questi 1200 voti. A differenza di altri comuni dove le liste civiche sono state molto importanti, lo sono state molto per il centrosinistra in particolare, perché a livello comunale in molti comuni le liste civiche sono delle vere e proprie liste politiche che magari si sono consolidate anche negli anni. A Lecco quello che dovrà fare Mauro Gattinoni invece è proprio riallacciare un po' i rapporti con il mondo civico, perché con le amministrazioni precedenti di centrosinistra era un po' più saldo questo rapporto con il mondo civico, e Gattinoni quindi dovrà un po' recuperare per provare appunto a raggiungere e superare il candidato del centrodestra, che invece sembra avere un po' diciamo capitalizzato, esaurito il bacino di voti a sua disposizione. Sulla città metropolitana di Milano invece la cosa che si può dire è che il centrosinistra tiene piuttosto bene, perché 6 comuni vanno subito al centrosinistra, o meglio sono riconfermati al centrosinistra, 2 passano al centrodestra, Legnano andrà al ballottaggio. Però appunto anche qui c'è una sostanziale tenuta, ecco, degli schieramenti, e il centrosinistra può dirsi, diciamo, soddisfatto.
0: L'affluenza al voto in Lombardia com'è stata?
2: Bassa, anche qui è stata piuttosto bassa, il 51,5%, il 51% è andato a votare, affluenza più bassa rispetto a 5 anni fa, affluenza più bassa rispetto anche ad alcune ultime tornate elettorali, e quindi questo è un dato: metà dei lombardi chiamati al voto in questi 93 comuni è rimasto a casa, non è andato a votare. E tra le cose, ecco, forse da segnalare l'exploit, il boom del generale in pensione Roberto Vannacci a Vigevano, perché la sua lista ha preso il 12%, ha superato la Lega, ha superato Fratelli d'Italia, e nel microcosmo di Vigevano, dove la destra,
0: in lui e Forza Italia, giusto?
2: Sì, dove la destra storicamente è molto forte, città storicamente di destra, l'esperimento Vannacci ha funzionato, ci aveva investito tanto, a differenza di Venezia, dove pure si presentava un candidato con futuro nazionale, però pochissima campagna elettorale, poca presenza sui social. Se si vanno a vedere invece i social di Futuro Nazionale e di Vannacci delle ultime settimane, c'era una città, Vigevano, aveva riempito la piazza, il comizio, l'abbiamo raccontato, ecco, lì dove aveva investito è riuscito a portare a casa, in un contesto cittadino molto di destra, quindi molto particolare, difficile trarne, insomma, insegnamenti a livello nazionale per il momento, però insomma nella competizione a destra a Vigevano ha portato a casa tantissimo, prima volta che si presenta, 12%, si può ritenere più che soddisfatto, e oggi entra in consiglio regionale in Lombardia. Questa è l'altra novità vannacciana della giornata, perché un consigliere del gruppo misto e uno di Fratelli d'Italia lasciano rispettivamente il gruppo misto e Fratelli d'Italia, formano il gruppo di Futuro Nazionale, che poi nominalmente resterà gruppo misto, perché servirebbero 3 consiglieri. Però Vannacci alle 11 questa mattina fa una conferenza stampa per dire: ci sono anche nel consiglio regionale della Lombardia, e parlerà ad esempio anche della candidatura a Milano, perché presenterà un suo candidato anche qui a Milano l'anno prossimo.
0: Sì, gli viene da dire che dei vari fuoriusciti c'è qualcuno a cui gli piace molto il nero e altri che hanno odorato l'aria, cioè Vannacci è di certo una lista in promessa di espansione elettorale. Di,
2: non può che crescere.
0: Se mi butto lì c'è spazio, insomma, mentre invece magari da altre parti arrivi dalle seconde file, al
2: sì.
0: momento almeno. Però
2: diciamo che in prospettiva può esserci un fattore destabilizzante per la destra, sono comunque, è comunque un giro di voti col quale dovranno fare i conti. Se allearsi, se non allearsi, se conviene di più stare insieme, se conviene di più non stare insieme, Forza Italia non vuole Vannacci, il governatore Lombardo Fontana anche ieri ha detto noi, erano colleghi di partito fino a qualche mese fa, noi con Vannacci non possiamo avere nulla a che fare, ha detto Fontana, e però appunto è un effetto, è un fattore destabilizzante per la destra, è lì e hanno un anno di tempo anche loro per capire che fare di questo fattore.
0: Sì, lì a guardare Vigevano verrebbe da dire che appunto il nero nero convince, cioè svuota appunto Fratelli d'Italia e Lega, li ha presi, e invece Forza Italia va per i fatti suoi, insomma.
2: Forza Italia sì,
0: è una bella prospettiva per il governo, questo dal punto di vista della Lombardia. Mi chiedo se appunto la sintesi che buttavo lì sul tavolo all'inizio si ritrovi in questo messaggio di un'ascoltatrice che dice: io ho sempre votato convintamente, ma ammetto che se dovessi votare oggi sarei in difficoltà a votare il campo largo, non ho ancora capito che programma abbia e quale sia la sua ideologia, dice questa ascoltatrice. Allora non so se l'abbiate ritrovato anche nel vostro passaggio di voto amministrativo, dove forse però più che l'ideologia e il programma del campo largo, in alcuni casi probabilmente nei comuni si è andati alla verifica del fatto
2: sì.
0: che magari c'erano candidati non proprio entusiasmanti, mi viene da dire.
2: Sì, e poi governano molto delle logiche comunali e locali, soprattutto nei comuni più piccoli, e questa è una tornata che appunto ha avuto soltanto due capoluoghi di provincia, solo 14 comuni sopra i 15.000 abitanti, una presenza di liste civiche, come dicevo, importante, che hanno preso soprattutto nel campo del centro-sinistra tanti voti, tanti, quindi insomma una presenza dove immagino abbiano avuto un peso non indifferente logiche comunali più che politiche nazionali.
0: Ah, ecco, non so se ce l'hai il dato, Roberto, perché a proposito di Venezia, un primo dato che è stato messo subito in evidenza è che hanno votato poco i giovani, quelli che hanno fatto vincere al referendum, vincere il no al referendum. Sulla Lombardia c'hai dei dati?
2: Non no, al momento no.
0: Ok, no. E allora li guardiamo dopo. Grazie mille Roberto.
2: A dopo.
0: Questa è la situazione.
1: Tutto scorre.
0: In Lombardia, ma ovviamente riparto dal tema più generale, il giorno dopo, generale nel senso ampio, il giorno dopo le elezioni. Perché tutti glielo dicevano dal primo momento, e anche loro, quelli del campo largo, lo dicevano, no? Il risultato del referendum non è tutto voto per noi, noi dovremo fare tutto il lavoro per andare a prendere quei voti che si sono fatti vedere al referendum e convincerli a votare con noi e per noi, e viene da dirgli: primo tentativo fallito, ricominciate. Accennavo, e poi lo vedremo per esempio a Venezia, proprio dove aveva vinto il no al referendum, e invece in questo caso tutta quella fascia di elettori giovani non è andata a votare, e questo in parte probabilmente può spiegare un pezzo del risultato. Altrove non lo so, ma mi scrive Fabio che dice: questo dell'opposizione non è un campo largo, addirittura la definisce un'orgia che va da Rifondazione a Renzi passando per i riformisti, e poi la gente, soprattutto i giovani, dice che non ti votano. I giovani sanno che la situazione di disagio loro lavorativa è a causa dei riformisti, o si fa una coalizione di sinistra oppure perderanno sempre. Vorrei sapere la vostra, se volete, dopo questo giro, quell'idea che appunto c'è un cosiddetto campo largo, ma la coalizione non si vede. Cosa dovrebbero fare? Allora, mi scrive un messaggio un ascoltatore, che quando trovo la mail, eccola qua. Una cosa è lampante, dice... No, aspettate che mi sta sparendo. Oh, una cosa è lampante. Chi è di destra vota a destra, chi è a sinistra ha smesso di andare a votare per non essere preso in giro da un campo largo che non lo rappresenta e da giornalisti che continuano a pompare partiti che di sinistra non hanno niente. Questo dice questo ascoltatore che non si firma. Un altro che dice: colico, non ci sono state le amministrative, ma ricorda una cosa che è successa. Sì, c'è stato un referendum sul passaggio della città di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, che la Lega aveva voluto come referendum, e invece hanno straperso perché a consistente maggioranza Colico ha votato per rimanere nella provincia di Lecco. 02 33 001 001. Esiste un campo largo, ma non esiste una coalizione. È così? Pronto?
3: Sì, sono io.
0: Ciao, chi sei?
3: Sì, ciao, sono Massimo. Allora, io volevo... Ti faccio un esempio di mio figlio, no? Allora, mio figlio è neolaureato, con veramente ottimi voti, discipline scientifiche, e l'hanno preso a fare un tirocinio. Lui il tirocinio naturalmente l'aveva già fatto quando ha dovuto conseguire la laurea, e adesso che siamo arrivati a ridosso della fine del tirocinio, non sa ancora, anzi ormai ha già cambiato, ha avuto un'altra offerta, se l'avrebbero preso, naturalmente il tirocinio era con l'obiettivo assunzione, e nemmeno lì avrebbero mai detto quanto avrebbe guadagnato. Ecco, questo qui è l'esempio, questo è l'esempio del perché i giovani non vanno assolutamente, sono andati a votare al referendum, mio figlio convintamente, tutti i suoi amici convintamente al referendum, perché il loro voto contava. Adesso perché devo votare una coalizione di sinistra che è la responsabile, diciamo Renzi in testa, ma non solo, di questo disastro dei giovani, del fatto che loro non trovano lavoro? Non, se tu guardi i commenti del Festival, diciamo, dell'economia di Trento, sull'altra vostra radio, sì, concorrente, diciamo, quella
0: del Sole, certo,
3: il Sole 24 Ore, i giovani, il commento che c'era dei giovani, è nota che un giovane che frequenta gli eventi del Festival dell'Economia, assolutamente non è detto che sia di destra, diciamo che un giovane che è interessato magari a poter avere un futuro economico, un futuro di, non dico di prosperità, ma almeno di sopravvivenza. Ecco, non trovano il lavoro che vogliono, poi uno potrà dire no, ma non hanno studiato le materie giuste, quello che vuoi, ma mio figlio che ha studiato le materie scientifiche, per esempio, non trova il lavoro che vuole. E questo disastro, io non credo che la sinistra sarà in grado di recuperarlo. Non penso, come ha commentato qualche lettore, qualche vostro ascoltatore, mm-hmm, prima che leggevi i commenti, quelli a destra votano a destra perché la destra risolve i loro problemi, che so, la possibilità di poter essere più liberi, per esempio liberi, so, di evadere il fisco, liberi di poter fare quello che si vuole, ma invece la sinistra assolutamente non ha, cioè, è quando c'è la disintermediazione dei partiti che i giovani vengono.
0: Ma
3: quando
0: senti un attimo, ma... Beh, adesso le due parole sono al confine, ma quello che stai prospettando tu è che questi non raccoglieranno voti finché non dicono cose radicali o finché non dicono cose chiare, cioè quello che manca, quello che adesso hai fatto l'esempio di tuo figlio, il motivo per cui proprio non ci pensa nemmeno ad andare, è che non vede radicalità o non vede chiarezza, che è un po' meno della radicalità, però mi sembra che in questo momento sia merce rara anche quella.
3: Sì, no, allora il tuo commento è giustissimo, direi entrambe le cose, nel senso che la radicalità, ti faccio un esempio, allora adesso sempre prendo un riferimento a mio figlio, ma non voglio fare un caso personale, ma se uno ha, non so, degli ottimi risultati, si impegna molto e vorrebbe avere un riconoscimento del merito, se vogliamo, no? Ecco, il riconoscimento del merito è un argomento che per la sinistra sembra tabù. Adesso io non voglio dire che dobbiamo tornare che quella a sinistra e quella del sé politico, perché quei tempi sono passati da ere geologiche, però manca proprio, diciamo, un qualcosa di chiarezza per quanto riguarda quello che può essere il futuro, quello che può essere il futuro di persone che si possono impegnare, e naturalmente la radicalità anche cosa consiste, per esempio nel dare una svolta radicale a come è stato organizzato il mondo del lavoro, ok? Che non vuol dire andare contro gli imprenditori, perché io penso che un imprenditore serio, poi bisogna vedere se esistono, quando prende una persona, se la vuole tenere, cioè deve anche magari fare una formazione a un giovane che inizia a lavorare, no? Per cui, perché poi dovrebbe mollarlo? Mentre invece queste persone che hanno assunto mio figlio per il tirocinio e l'obiettivo sarà quello di prendere il prossimo tirocinante la prossima volta, è un'azienda, ti posso dire, che non ha grande futuro. Ecco, questa cosa qua, questa radicalità nel dire vogliamo premiare il merito, vogliamo qualificare i nostri giovani, vogliamo riconoscere il loro impegno, e si impegnano tanti, anche quelli che non pigliano il massimo dei voti, sono comunque persone che si sono anche impegnate. Manca tutta questa cosa qua, e siccome il voto dei giovani, anche se i giovani in Italia sono sempre di meno, ha una sua importanza, perché sono proprio la fascia elettorale che non si presenta al voto. Crisci.
0: Ti ringrazio, ciao. Ciao ciao, sento altre opinioni. Perché mi sembra che basta dirlo, non c'è una coalizione, e quindi cosa cavolo stanno facendo? Qualche commentatore da ieri ha cominciato a dire quelli meno si fanno vedere insieme, meglio è, ma perché insieme si vedono, che non, si vede che non sono una coalizione. Altro messaggio, Massimo, anche a malincuore io non voterò per non favorire un campo largo che non mi rappresenta, così come non mi rappresenta la destra, dice lui. E detta così, però, allora c'è qualcuno di voi che spinge perché vadano, ma quasi nemmeno in coalizione, a chi se ne frega se vanno a sbattere, ma almeno dicano delle cose chiare ognuno per sé. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Ciao, mi chiamo Marco.
0: Benvenuto.
4: Bene, grazie. Qui i problemi sono due, secondo almeno due, cioè perché il centro-sinistra non convince, e perché invece il giorno prima ci si illude che le cose vadano bene. Io sono un po' pessimista, già il giorno dopo il referendum...
0: Beh, aspetta, fino al giorno prima non so se ci si illuda, di certo un dato chiaro c'era stato, cioè al referendum che il governo aveva voluto, su una riforma che il governo aveva voluto, avevano preso una facciata. Quindi la gente che dice di no al governo c'era. Il punto è che poi nelle elezioni devi dire di sì a qualcun altro, e lì si vede il problema.
4: Si vede il problema perché... Adesso permettetemi che me la pigli con gli elettori, e poi capisco che è un esercizio stupido. Cioè, l'elettore deve capire bene cosa vuole. Di solito il discorso è non mi sento rappresentato. Ma scusate, adesso le amministrative io non so perché a Milano non si è votato, ma mi ricordo bene alle politiche che c'era una bella offerta anche a sinistra. E chi non voleva il PD c'aveva la VS, poi chi non voleva VS ancora più a sinistra c'era il potere al popolo.
0: Ma può essere che forse la questione, ma può essere forse che la questione non diventi più la quantità di proposte, ma la credibilità delle proposte o di chi le fa?
4: Ma se uno si sente di sinistra e non vuole votare il campo largo perché non è abbastanza di sinistra, abbia la pazienza di votare qualche piccolo partito, ma scusate, potere al popolo. Cos'è? Non è degno. Mantovani è una persona Montanari è una persona degnissima. Non riesco a capire bene, cioè si vuole la sinistra radicale, però si vuole anche un partito vincente, non si vuole spendere pazienza, tempo per votare magari un partito più piccolo che magari col tempo può crescere. Questo, vabbè, mi rendo conto che me la sto pigliando con gli elettori ed è stupido, perché alla fine...
0: Più che altro, ti faccio notare una cosa, non so se te la stai prendendo o meno, però parli come se gli elettori ci avessero quel problema lì in testa sopra tutti gli altri, e invece la situazione più volte dimostra che molti elettori, cioè cittadini e cittadine, con la testa sono da un'altra parte, cioè o sei tu che gli, tu partiti, che gli fai vedere che è un'opportunità quella di votare, o se no non è che loro stiano seguendo delle strategie politiche, seguono delle strategie di vita, dicono vabbè, non mi convince nessuno di voi e me ne sto a casa. Perché se do il voto a voi e poi voi lo utilizzate, adesso mettila come vuoi, a modo vostro, cioè inconcludente, io non ci sto, non partecipo.
4: Sì, sì, no, ma sicuramente così, eh. E poi vorrei chiarire una cosa che non, su cui non sono d'accordo, che è stata detta prima, cioè il discorso di vedere tanti partiti dentro, per me non è così per forza una perdita o una vittoria, cioè per esempio la Salis, abbiamo visto a Genova, ha vinto con anche dentro Renzi. E qui c'è tutto questo dibattito, soprattutto Marco Travaglio si sta spendendo per non mettere dentro Renzi, ma non è che poi la montagna partorisce un topolino, cioè tutta questa discussione sul definire l'identità di questo benedetto Campolargo alla fine si traduce nel non mettere dentro Renzi. Ma datemi un programma, datemi, cioè, per esempio in politica estera vi pare che nel Campolargo si discuta su quale sia l'atteggiamento migliore da prendere? Io non vedo
0: appunto, forse i problemi che hanno sono proprio quelli, no? Cioè che se non
4: affrontateli, non parlate di mettere dentro Renzi o meno. A me non piace Renzi, però mi rendo conto che a Genova hanno messo dentro Renzi ed hanno vinto, quindi non è lì il problema. E neanche che la destra mantiene le promesse, è stato detto prima, ma io non sono d'accordo. Sull'immigrazione non ha mai mantenuto le sue promesse, per fortuna, però chi lo vota vorrebbe che. Okay. Ma almeno ha dimostrato che ascolta i problemi di chi ha difficoltà a convivere con i quartieri popolari dove ci sono tanti immigrati e okay. La sinistra non vuole manco parlarne.
0: Cioè sei partito prendendotela con gli elettori e poi però prendendotela con i partiti, cioè dicendo però diteci qualcosa di chiaro?
4: Sì.
0: Ok, va bene, ti ringrazio, ciao ciao. Allora, due segnalazioni su Venezia. Uno che fa notare, dice, beh però a Venezia il PD, pur perdendo, è il secondo partito col 25%, cioè in sostanza il PD ha confermato tutti i voti che aveva preso la volta scorsa. La volta scorsa aveva votato più gente e quindi la percentuale era minore. Adesso ha votato meno gente e tutti quei voti che il PD ha confermato sono diventati il 25%, e dice quindi è il secondo partito dopo la lista del sindaco, che è la lista personale che è arrivata al 30 e tutti gli altri sono sotto, e dice forse bisognerebbe fare una coalizione di vera sinistra. Sempre su Venezia mi scrive un'ascoltatrice veneziana che dice lì per me hanno vinto gli interessi, dice gli intrallazzi e i faccendieri. Molta Margherita, ve la ricordate, ha votato la destra per progetti futuri, come molti di sinistra, perché Venezia vive solo e disperatamente di turismo. I giovani che ci lavorano sono tutti stranieri, perché gli italiani sono all'estero, per disperazione. Inoltre è stato pure sbagliato il candidato, un membro dell'apparato di un partito molto discusso a Venezia, dice che lei ha sostenuto una lista civica di sinistra che però è stata osteggiata dal Campolargo, e dice un'idiozia. E questa è la rappresentazione del fatto che alle amministrative poi è tutto da guardare. Però non so se avete voi anche voi questa sensazione, cioè basta fare un giro di lezioni, vedere che quella crisi del governo e della destra che si vede e che loro stessi denunciano non diventano voti dall'altra parte, per buttar lì il tema, cioè cos'è che non va, e un po' anche tutti voi dite quello che non va e sono quelli lì, è la coalizione, c'è un campo ma non c'è una coalizione. Le notizie tra 5 minuti torniamo.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Come passa l'estate un libero professionista? con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno, le notizie delle 9.30. A ogni nuova aggressione seguirà una risposta durissima anche oltre la regione, lo ha detto un portavoce delle forze armate iraniane parlando di obiettivi già individuati. Non è chiaro se il messaggio sia la risposta diretta ai raid americani delle scorse ore. Gli Stati Uniti avrebbero colpito dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e alcune imbarcazioni nel Golfo Persico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato questa mattina che un accordo tra le due parti è ancora possibile nei prossimi giorni.
13: Questa mattina nuovi attacchi israeliani invece sul sud del Libano. Nelle scorse ore diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut proprio per il timore di nuovi bombardamenti da parte di Israele. Ieri sera Netanyahu aveva minacciato attacchi ancora più intensi contro Hezbollah.
12: Il governo ucraino ha definito le ultime minacce russe di raid su tutti i centri del potere a Kiev un'intimidazione vergognosa. Mosca ha anche invitato cittadini stranieri e diplomatici a lasciare la città. Solo pochi giorni fa la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La notte scorsa un bombardamento su Kramatorsk, nel Donbass, ha fatto almeno 12 feriti tra la popolazione civile.
13: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
12: La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti durante un controllo in strada e poi all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
13: L'autorità antitrust ha avviato un'istruttoria su EasyJet con l'accusa di pratica commerciale scorretta. La compagnia aerea avrebbe strutturato la procedura di acquisto online del trasporto di bagagli in stiva per viaggi di andata e ritorno, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, senza comunicare in modo chiaro il prezzo per ogni singola tratta. L'antitrust dice anche di aver provato inutilmente a convincere la società a rimediare con una moral suasion prima di iniziare l'istruttoria.
12: È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins, nato a New York. Era arrivato al successo negli anni 50, era rimasto un protagonista del genere fino al 2012, quando aveva dovuto smettere di suonare per problemi di salute. A lui è legato in modo particolare il filone dell'hard bop, una miscela di stili musicali di cui fu uno degli interpreti principali. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
0: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
14: Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
15: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo, via Sant'Urosia 29, Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
1: Tutto scorre.
0: 5 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione, il giorno dopo il voto. La destra, quando fa le sue cose, riesce a perdere, si vede al referendum. Il campo largo fa l'altro salto, cioè riuscire a vincere, decisamente sembra far fatica. Allora, su questo sto parlando con voi e inevitabilmente poi ognuno dà le sue spiegazioni, però Franco scrive: sentire che Vannacci sia un problema per la destra perché succhia voti e poi avranno il problema di dover presentarlo, dice, non mi consola, anzi mi irrita. Facciamo scelte coraggiose, eliminiamo i rami secchi del campo largo prima che lo facciano i nostri elettori, dice Franco, che non so quanto sia coinvolto attivamente. Un altro: capisco benissimo che il centro-sinistra non convince, però non votare favorendo i governi di destra è veramente autolesionista, perché molti di voi pensano veramente che tutto il non voto sia un voto attivo, cioè strategico, di chi dice, sai che c'è, non ti voto e poi ti guardo. Quello che raccontano tutte le ricerche è che in realtà ci sono quote crescenti di popolazione che sono proprio fuori da quell'idea lì. Scrive Francesco: anche io sono critico e sono convinto che soltanto PD e AVS credono lealmente nel campo progressista, gli altri sono opportunisti. Nonostante questo avranno sempre il mio voto, perché ricordo a tutti che andando avanti così ci troveremo La Russa Presidente della Repubblica. Domanda agli ipercritici: vi rappresenta di più una camicia nera al Quirinale? Questo è un ascoltatore, Francesco, e c'è un altro che dice... che è d'accordo con quell'ascoltatore che parlava di suo figlio, no? Che dice sì, però poi vai sul concreto, parli di lavoro eccetera, e mio figlio ma manco ci va a votare quelli lì. E questo ascoltatore dice: ho 37 anni, non mi sento rappresentato da nessuna coalizione, nessuno parla concretamente degli argomenti che interessano me e i giovani, nessuno ha l'onestà intellettuale di dire che siamo in un momento di recessione e che il nostro stile di vita non è più sostenibile da nessun partito. Insomma, c'è un po' di gente di voi che dice: non dicono le cose che mi riguardano. Pronto?
16: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
16: Buongiorno, sono Gino dalla provincia di Pisa.
0: Bene, aspetta, si sente un po' male? Sì, sì, puoi assolutamente.
16: Mi metto perché sa qui ci figlia fuoco il telefono, vediamo un po'.
0: Ah, ok, no, vabbè, non facciamogli prendere fuoco, vai.
16: Vabbè, allora, ascolta. Questo è il mio punto di vista. Le elezioni locali, che me le sono un po' appuntate perché sennò faccio difficoltà poi ai primi concetti. Comunque, le elezioni locali sono parziali, cioè sono dati,
0: certo,
16: sono cose fatte nel luogo dove uno vive, quindi chiaro, risentono anche di una situazione sicuramente che è peculiare, no? Al posto dove sei. Qui in Toscana ho visto a Sesto Fiorentino c'erano due ballottaggi con due candidati di sinistra, per esempio, che non è assolutamente la situazione nazionale, ma questo è il minimo che mi gabbava di. Mi gabbava di che comunque noi siamo, come dice Orsini, e c'ha ragione per me, noi siamo uno stato satellite degli USA, quindi a voglia che è di e vince la sinistra e vince la destra, e non tu fai nulla se loro non vogliano, capito? Noi si sta a ragionare sotto un contesto che è già stato strutturato per noi. Poi il capitale ha vinto, cioè ti vendono anche la rivoluzione, quindi anche i ragazzi, si dice i giovani, io non sono più giovane, ho 62 anni, no, e, cioè, non ti votano. alla mia età, quando avevo 15 anni, 20 anni, 25, c'era una prospettiva, poi magari si è rivelata un'altra cosa, non lo so, però c'avevo un'alternativa, io ce l'avevo, io non sapevo da che parte sta, o di qua o di là, no, lo sceglievo. Oggi sti ragazzi, ma siamo nel capitale, ha vinto da noi, qui, in Europa, nell'Occidente, ha vinto, ma le contraddizioni sono più di quelle che c'era prima.
0: Ma questo ti porta, scusami, questo ti porta a dire... Sto fuori dalla politica, non fammi capire.
16: No, anzi, bisogna fare politica, te devi metterti in campo. Io non ho la soluzione, però di sicuro a me questo stato di cose non mi sta bene. No, va fatta politica. Ovviamente uno poi la scelta la deve fare, no? Quando tu sei a votare, come ha detto, come ho sentito prima, dice meglio una camicia nera che mi da... Certo che no, cioè quando tu sta male, perché qui si sta, faccio una similitudine con una malattia, quando sei nella fase acuta e tu devi intervenire per risolvere la fase acuta, poi dopo tu fai la prospettiva per sta bene. So se mi sono spiegato.
0: Ma tu hai votato a Prato?
16: No, io non ho votato a Prato. Ah, okay. Noi si vota a Prato, dove sono io c'è il centrodestra, figurati. E non sta facendo di quello che aveva detto, cioè, capito? So, proprio sono inerti. Ma qui la sinistra vinceva, qui, secondo me, è la mia personale opinione, vinceva perché quelli di destra non erano capaci, non perché erano... Poi per carità, le politiche di sinistra, certo che sì, insomma, no, la sanità, le case popolari un pochino ci sono, le scuole, però siamo sempre in un contesto capitalista dove l'egemonia culturale è del capitale, fatemela dire questa cosa qui, poi ognuno la coniuga un po' come gli pare. Tornando a noi, al fuoco di quello che sta facendo te. Quando si va a fare le cose, allora, premesso che siamo limitati, perché si lavora in un campo limitato, cioè te devi essere in una cornice dove la sinistra, il Partito Comunista al governo in Italia è un cipolesse, perché gli americani non vogliono, punto. Io c'ho il campo derby qui, quindi noi siamo anche occupati in Italia, vabbè. Comunque, quando tu vai e devi fare una politica di sinistra, la sanità la devi fare che funzioni, la devi fare che la gente ne possa avere utilizzo, dici ma non ci sono, no, i soldi ci sono.
0: Cioè, parole chiare.
16: Qui, quindi noi siamo anche occupati in Italia, vabbè. Comunque, quando tu vai e devi fare una politica di sinistra, la sanità la devi fare che funzioni, la devi fare che la gente ne possa avere utilizzo, dici

0: Benvenuto.
1: Salve, grazie all'invito.
0: Istituto Carlo Cattaneo, politologo. Senta, il voto com'è andato? Adesso ci sono i voti reali, poi quelli che vanno al ballottaggio. Renzi ha detto che il conto finale va fatto dopo i ballottaggi. Però già così un po' di cose si possono vedere. La prima cosa che le chiedo è: l'ultimo passaggio di voto era stato il referendum. Questo passaggio di voto dice questo, il grande divario cos'è? Sono i giovani che vanno a votare o non vanno a votare? Davvero è lì la questione?
1: No, allora io penso che la partecipazione giovanile al referendum sia stata enfatizzata giustamente per il significato che ha avuto, ma in maniera del tutto irragionevole per le dimensioni. Potrei spiegare analiticamente, ma quello di cui si parla quando si parla della maggiore partecipazione dei giovani o del maggiore orientamento per il no dei giovani riguarda il differenziale nella distribuzione tra sì e no di una classe di età che riguarda il 12% dell'elettorato ed il differenziale, non che tutti quelli della classe d'età 18-24 hanno votato no, hanno votato no, in una quota un poco superiore agli altri. Dunque, in termini di impatto sul risultato, la partecipazione dei giovani e il loro orientamento rivolto sul referendum è stato molto più limitato di quanto si può immaginare ascoltando i commenti che riguardano questo argomento. È possibile che una quota di giovani, ma soprattutto di altri tipi di elettori astensionisti a seconda del turno elettorale, perché anche al referendum non hanno votato tanti astensionisti cronici, sono tornati a votare elettori che di solito ai referendum non partecipano, ma che spesso partecipano alle elezioni politiche. Quindi una quota di questi astensionisti saltuari non sono andati a votare e soprattutto però, come si vede anche dall'assenza di una vera e propria tendenza univoca nei risultati, questa volta hanno contato molto in alcuni casi emblematici i candidati, i sindaci uscenti e i candidati che si sono fatti avanti in questa competizione, per dire, i due casi più emblematici, forse segnalano che, al contrario delle percezioni, l'amministrazione di Venezia, le due mandati precedenti, non è stata giudicata così male come sembrava, mentre alla fine, nel caso di Reggio Calabria, dove pure c'è stato per un certo periodo un sindaco molto popolare, la sua uscita per andare a fare il consigliere regionale si è verificata in una fase calante di popolarità di quell'amministrazione. Quindi il vero dato è che non c'è una tendenza, non c'è un pattern chiaro nei risultati elettorali, e l'altro, certo, molto evidente, è come del resto noi, come tanti analisti, avevano detto: i dati del referendum sono importanti perché segnalano che gli elettorati di centrosinistra e 5 Stelle si possono sommare e quindi rendono la partita delle politiche competitive, ma non si possono prendere come una misura dell'equilibrio tra destra e sinistra. Quindi finalmente anche i leader del centro-sinistra dicono oggi una cosa che forse avrebbero dovuto già dire al referendum, cioè siamo competitivi. Questa è la verità. La dimostrazione di tutte le tornate elettorali, regionali, referendum e amministrative nel loro complesso dicono che i due campi sono più o meno equivalenti nel complesso in termini di voto e quindi non si sa chi vincerà le prossime politiche.
0: Però, Vassallo, lo chiedo appunto a voi dell'Istituto Cattaneo, perché siamo competitivi, può dire il centro-sinistra. Uno, se guarda anche dei dati, non so, vedo il Partito Democratico, grosso modo mi sembra, adesso dove ho guardato, non perde praticamente mai voti, in alcuni casi ne aumenta anche a livello percentuale, ma mantenendo i voti assoluti. Venezia, che ne so, è un caso abbastanza emblematico, cioè contavano di prendere il sindaco non l'hanno preso, poi dal punto di vista dei voti vai a vedere, il PD ha preso, però dove prende lui si asciugano gli altri, eccetera. Cioè, mi viene da pensare, e le chiedo, però c'è sempre più evidente per loro, per questo campo largo, doversi guardare in faccia e

0: e rendersi conto che non vengono percepiti, e forse perché non si comportano, come una coalizione. Qualcuno citava l'esempio passato delle scorse elezioni politiche, quando le mancate alleanze al sud hanno fatto vincere Giorgia Meloni, perché dal punto di vista numerico poi il centro-sinistra poteva anche vincere nei collegi del sud. Cioè che ci sia proprio un nodo irrisolto nella capacità di fare la cosa giusta al momento giusto.
1: Allora, questo è un interrogativo quasi filosofico a cui non so se so rispondere, però ho due cose specifiche. Primo, il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. Quindi, rispetto ad altri partiti che soffrono molto delle circostanze specifiche, oppure dei flussi di voto verso le liste dei presidenti, è una cosa molto più intensa, questa per esempio negli elettori centrodestra tiene, e quindi alle amministrative può sempre dire un segretario del PD, anche quando vanno male, comunque come partito non siamo andati abbastanza male.
0: Ineccepibile, è vero.
1: E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. E d'altro canto, se uno ha in mente la storia della Seconda Repubblica almeno, vede che anche se con equilibri molto cambiati, le tre principali componenti politiche del centrodestra sono le stesse del 1994, cioè Forza Italia, un partito post-Missino, quindi adesso addirittura post-AN, e la Lega. Sono cambiati gli equilibri, ma sono più o meno gli stessi. Gli elettorati sono talmente tutto sommato omogenei che si sono rapidamente spostati da un partito all'altro. Prima votavano Berlusconi, hanno votato per Salvini e poi Giorgia Meloni. Nel centro-sinistra c'è che già era un poco complicato, si era visto nel 2006, ad esempio. È ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008, 2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elish Line, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. I
0: Però
1: problemi non
0: appunto.
1: sono finiti, perché verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire, per esempio, quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: Però appunto, adesso la definizione del mercato elettorale mi viene quasi ancora di più da fare questa riflessione, cioè vanno avanti a destra dal 94 e mi sembra quindi che. E con tutte le divisioni politiche che hanno al loro interno, che si verificano ogni volta, e quindi mi sembra, adesso la guardo quasi più da, come comportamento aziendale, no? Cioè tu hai una sigla, hai un'azienda, e dici, vabbè, come faccio a muovermi? E quelli lì, come faccio a muovermi, l'hanno capito, cioè del dire, beh, prima di tutto dare la sensazione di stare insieme, anche con tutte le diversità che esprimiamo volta per volta. È di là che sembrano non aver capito qual è, diciamo, la logica del mercato elettorale, cioè parlano di politica quando forse dovrebbero rendersi conto che quello che gli manca è la credibilità, non fanno delle scelte politiche dove non capiscono che invece è centrale che le persone li percepiscano come unitari, eccetera. Cioè quasi che ci sia più che una debolezza politica nel senso di proposta politica, quasi una debolezza politica nel senso di pensarsi coalizione e immaginare come andare avanti. Per quello mi rendo conto che sembra che forse è troppo filosofica, però poi mi sembra che inciampino sempre lì alla valutazione del voto.
1: Dunque, ci sono casi in cui questo modo di stare insieme ha funzionato. Quindi adesso il referendum è stato sopravvalutato, ma da quel punto di vista ha funzionato.
0: Era però non è un caso, il referendum era un no a quegli altri, non era un sì a loro.
1: Certo, non è più semplice perché bisogna dire un no rispetto agli altri, ognuno magari lo interpreta questo no in maniera diversa e può confluire su un obiettivo comune. E in alcuni casi anche nelle amministrative però hanno avuto vari successi, ci sono molti casi anche in questa tornata, in cui in molti casi rispetto al numero complessivo, in cui la coalizione ha funzionato, così come alle regionali. Quindi il problema esiste e credo che sarà più complicato, come lei giustamente suggerisce, in vista delle politiche, perché lì bisognerà raccontare un insieme di cose più articolato su cui si dovrà convergere. Però sì, questo è un problema della simmetria di centrosinistra e centrodestra, che non è sempre stata così, perché ci sono stati periodi, pur essendo rimasta uguale la composizione grosso modo dell'area di centrodestra, nei quali ci sono state più divisioni. Per esempio, la ragione, adesso dico una cosa, la ragione per la quale nel 2005 il centrodestra ha deciso di cancellare i collegi uninominali, introducendo la cosiddetta legge Porcellum o Calderoli, era proprio perché gli elettori dell'Ulivo avevano una maggiore propensione a confluire su candidati comuni di quanto non fosse vero per gli elettori del centrodestra, perché allora AN e Lega, certo, erano tenute insieme solo dal tratto di unione un poco artificiosamente creato da Berlusconi, mentre invece l'Ulivo aveva creato nell'opinione pubblica una forma di identità collettiva in cui persone che pur provenendo da storie politiche molto diverse si potevano riconoscere. Quindi non è sempre stato così. In questa fase il problema è inverso, e sta anche ai leader politici di essere capaci di inventare cose, simboli, valori comuni. Ci vorrà tempo.
0: L'ultima cosa, Vassallo, sempre un'opinione, ma dopo un passaggio elettorale di questo tipo, una Presidente del Consiglio come Meloni può avere la spinta, tramite voto, insomma, conferma elettorale, per andare a imporre la riforma elettorale, eccetera, secondo lei?
1: Io le chiedo un parere. Allora, guardi, io penso che loro a un certo punto ho avuto l'impressione che non l'avrebbero più portata avanti, perché sarebbe stato anche un po' paradossale, cioè proporre una legge elettorale che ha come obiettivo quello di determinare in maniera chiara chi ha vinto, chi ha perso, quindi chi ha la responsabilità di governare, assunto che la dinamica elettorale mantenga questa struttura bipolare, quindi evitando il rischio del pareggio e di dover fare accordi tra forze politiche che nel corso della campagna elettorale si sono aspramente contrapposte. In un momento nel quale sembrava che potesse vincere l'avversario, quindi il centrodestra si sarebbe sottoposto al biasimo di volere approvare una legge elettorale considerata sbagliata o comunque vista negativamente da tutti i suoi avversari, con l'effetto di fare un favore a loro alla fine dei conti, perché dopo il referendum c'era questa percezione che il centrosinistra avesse il vento in poppa. Però devo dire che ancora prima delle amministrative è emerso un altro atteggiamento che mi sembra porti comunque all'approvazione del sistema elettorale, cioè nel centrodestra ed in particolare a Palazzo Chigi c'è la convinzione che sia utile per il sistema, ma anche per loro in particolare, che non ci sia questo rischio di dovere compromettersi con l'avversario per creare una maggioranza di larghe intese, perché questo romperebbe il centrodestra e forse metterebbe in crisi anche la leadership di Giorgia Meloni, che ricordiamo non è entrata nei governi di larghe intese neanche nel caso del governo Draghi. Quindi io penso che loro la faranno perché preferiscono perdere eventualmente, nel senso di un risultato elettorale nel quale è chiaro che l'altra parte, cioè il centro-sinistra, che ha la responsabilità di governare, in modo da rimanere uniti all'opposizione, mantenere l'unità del centrodestra e con questo verosimilmente anche la leadership di Giorgia Meloni. Quindi credo che sia un calcolo che li porterà in quella direzione, anche a prescindere dalle aspettative sul risultato delle prossime politiche.
0: Questo me lo appunto. Grazie mille Salvatore Vassallo, grazie di essere stato con noi. Grazie,
1: Grazie a voi.
0: buona giornata. Vi ricordo Istituto Cattaneo, politologo, direttore appunto della fondazione dell'Istituto Cattaneo, Salvatore Vassallo. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo. È tutto scorre questa mattina, il giorno dopo il voto. Un sacco di messaggi vostri.
2: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
3: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
3: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
3: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
2: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
3: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

Ma porca miseria, ma come ve lo dico? Chiunque abbia ascoltato un po' di jazz nella vita sentiva sto sax tenore e diceva: ah, Sonny Rollins, era Sonny Rollins, è morto. 96 anni.

Ok, se siete d'accordo, spero di sì, ancora qualche minuto ce la teniamo nella memoria, questo Sonny Rollins che è morto appunto poche ore fa, a 96 anni, e soffiava nel sax tenore. E poi continuiamo con i vostri messaggi.

0: E vabbè, buon viaggio anche a Sonny Rollins.
1: Tutto scorre.
0: Allora, continuando invece sul filone della politica, di una destra che sa perdere al referendum e di un campo largo che forse ha scelto il campo, il nome giusto, campo largo, ma poca coalizione. Comunque, commenti anche vostri il giorno dopo le elezioni. Tutte belle parole e analisi, scrive Marco, però alla fine poi una parte comunque vota i suoi. E la nostra, scrive lui, cerca la perfezione, dice che non si sente rappresentata, molto bello e puro, però la razionalità, che funziona più della pancia, dice che almeno peggio è sempre comunque meglio del peggio. Qualcuno non la pensa così, Marco. Emma, il modo inconcludente è dato dai numeri, se a sinistra pochi voti e tanta astensione, di che parliamo? Un altro dice: dovremmo discutere di quali sono i rami secchi da tagliare. E infatti i vostri messaggi: il campo largo è troppo largo, dice uno, i renziani e i riformisti fanno baccare tutto il cesto. Un altro: a una destra sempre più destra, noi opponiamo una sinistra sempre più centro, ed ecco perché perdiamo. A me andrebbe bene un campo largo se avessi un programma radicale su clima e tassazione delle ricchezze. Il referendum era facile, era un no chiaro, scrive un'ascoltatrice. Un altro: ci meritiamo la destra per altri 20 anni dopo i messaggi che ho e le telefonate che ho sentito, dice un ascoltatore. Un altro dice: la differenza è che a destra hanno capito che bisogna arrivare al 51%, a sinistra una massa di schizzinosi impenitenti. Non so se parla dei politici, cioè della classe politica, o di proprio di voi che ogni tanto pensate di votare di là. Poi altri messaggi ancora. Dunque, si vuole il partito con ideali forti, però nello stesso tempo vincente, e purtroppo i valori forti non sono gli stessi per tutti, e quindi bisogna scegliere. La moglie ubriaca, la botte piena, a parte l'immagine del detto popolare, il resto mi sembra tutto abbastanza chiaro. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ah, sì, ciao, sono Filippo.
0: Eccoti.
2: Si tratta di questo, secondo il mio punto di vista. Praticamente le tue analisi, tue personali, colpiscono bene la questione, come anche colpisce l'intervento di quel signore che ora non ricordo il nome perché ho dovuto lasciare.
0: Vassallo dell'Istituto Cattaneo.
2: Ecco, bravissimo. Praticamente quel signore disse: quanta fatica ha fatto la Schlein per arrivare a questo risultato. Ecco, secondo il mio punto di vista, a prescindere che noi si dice chi ha perso perché abbiamo perso solamente Venezia, ma comunque come numero di voti naturalmente sono andati abbastanza bene.
0: No, ma infatti io non ho detto hanno perso, dico che però danno proprio la sensazione di non riuscire a vincere. È un'altra roba.
2: Gli invitati che dicono che abbiamo perso spudoratamente, invece no. Io penso una cosa, purtroppo sottolineo il percorso che ha detto il signor
0: Vassallo, va bene, fa niente.
2: Vassallo, ecco che praticamente la Schlein quanta fatica sta facendo per tenere in piedi questo discorso, e la Schlein è da quando è diventata segretaria del partito che oltre alla fatica che fa non la vogliono anche una parte del PD.
0: Ma ho capito, ma ci avranno un problema, cioè voglio dire, perché tutti noi che siamo elettori e siamo esterni a quella vicenda lì, cioè se non si, viene da dire, ho capito, se non siete d'accordo tra di voi, chiaritevi prima di farmi la proposta a me, no?
2: Esatto, bravissimo, devono chiarirsi loro, intanto che non si chiariscono, naturalmente noi, con tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, noi siamo al 22%, io parlo noi del PD, siamo al 22% come indice di ascolto, quello che è. il Fratelli d'Italia al 28, ma dovremmo essere noi al 35 con tutto quello che è, e naturalmente stiamo dandoci delle zappate sui piedi da farci veramente tanto male, perché la signora Elis Lai, che io stimo tantissimo, naturalmente non è apprezzata.
0: Però scusami, non è apprezzata. Però ti faccio notare una cosa. Questo passaggio elettorale, appunto, poi è anche vero che togli Venezia, che voglio dire è andata male, cioè per loro, perché avevano puntato, andavano lì, da Venezia cambiamo tutto e più che cambiare sono dovuti tornare a casa, ma poi è anche vero che il risultato elettorale, a guardarlo, non solo non è male, cioè il centro-sinistra o questo campo largo aumenta ovunque, eccetera. Il punto è che appena viene fuori la parola "non siete riusciti a vincere", tutti ci si ritrovano, cioè non so se è una come sparare sulla Croce Rossa oppure no, però appena dici però sto campo largo non riesce a quagliare, o non ce n'è uno che ti dice "no, non è vero, guardate che..." tutti dicono è vero.
2: Uno, perché a questi tutti praticamente non piace la Schlein. La Schlein non ha quella leadership tale da poter, naturalmente, non è mai piaciuta. Io mi ricordo quando è stata eletta, io l'ho votata, quando è stata eletta, che tutti quanti dicevano "ma perché, adesso cosa facciamo?"
0: Però scusami,
2: ho capito. Oggi naturalmente c'è questa cosa. Noi oggi dovremmo essere al 35%.
0: Però aspetta, perché tu
2: siamo solo al 22%.
0: Sì, ma tu parli da interno al partito, però guarda che anche i sondaggi, sai, dopo il referendum che Conte ha avuto la geniale idea di dire subito "facciamo le primarie". Poi i sondaggisti sondavano e su tutte quelle domande del "chi vedi come capo della coalizione, diciamo, che si presenta come presidente del Consiglio", e vinceva Conte ogni volta più che Schlein, cioè non solo all'interno del PD, tra gli elettori in generale.
2: Ho capito.
0: Cosa
2: allora,
0: devo farci?
2: Premesso che le discussioni per fare questo, per completare il campo largo, le fanno. Non è che naturalmente vengono qui e ascoltiamo solamente i TG che dicono tutt'altro, però loro le loro diciamo istituzioni le gestiscono. Purtroppo c'è questa cosa. Elis Schlein.
0: Va bene. Va bene. Ti ringrazio. Ciao. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Allora, mi chiamo Maria.
0: Benvenuta.
1: Sono scritta da Val Greghentino, provincia di Lecco. Sono abbonata, vaccinata. E vi dico velocemente una cosa che voglio dire da tanto a conduttori e ospiti: di smettere di dire "come intercalare" mentre parlate, "come dire". È una cosa che mi irrita da mesi e lo dico già che ho l'occasione.
0: Vai,
1: no?
0: Bene, mi dispiace un pochino che ti irriti, poi starei...
1: No, ma guarda che è un'epidemia, ma anche gente valida come te, Festa.
0: Beh sì, voglio dire, non è che stai parlando del vaiolo, stai parlando del fatto che ogni tanto scappa un intercalare. A volte stare costantemente in diretta e senza rete, diciamo che c'è gente molto abituata a parlare coi testi scritti. Se non hai il testo scritto, delle volte. Comunque, hai ragione.
1: Ecco perché.
0: Anzi, più che altro, come dire, hai ragione.
1: Come dire, va bene, basta, questa è una cosa che conta poco, però abbiamo la lingua.
0: No, cioè, adesso passiamo alle cose meno importanti.
1: Ecco, le cose è questo, io ho già detto, sono iscritta al PD, eccetera, ho sempre faccio l'attività proprio di militanza, che è quella che non c'è più, però sono stanca e mi rappresenta, e non mi rappresenta, ecco, quindi abbiamo la Meloni, no? Perché molti di noi non sono andati a votare. Quindi andiamo avanti così.
0: Ma qual è il motivo per cui secondo te tutta la gente a cui in teoria la sinistra, il centro-sinistra dovrebbe rivolgersi, in molti casi appunto dice così: "mi rappresenta, non mi rappresenta"? Perché è così? E perché invece a destra non succede? Allora uno può dire che perché sei antropologicamente diverso, ma forse anche perché a destra ti rompono meno le palle col fatto di dividersi o non dividersi. Cioè,
1: no, ma certo, sono maestri, poi il collante, anche se hanno divergenze, si uniscono sempre, noi andiamo avanti così che andiamo bene. Un conte che si chiudono le urne del referendum costituzionale, abbiamo visto, e io sono pronto per le primarie. Cosa deve dire Schlein? A me mi stanno sulle balle le primarie, è ovvio che dice sono pronta, che io basta, ne ho fatte tantissime le primarie, basta.
0: E però scusami, cioè, allora, se anche uno concludesse che evidentemente nel campo largo, a sinistra, chiamalo come vuoi, oggi,
1: vabbè,
0: in questa fase storica, c'hanno un problema con la leadership, non nel senso che non la trovano, ma che non la vogliono, perché appena nominano una leadership, tutto il gioco è tirarla giù, viene da dire, andate, ripassate, studiate e poi tornate, perché quella cosa lì non ve la potete permettere.
1: No, no, bisogna studiare ogni giorno, non fare gli exploit, la politica da gennaio a dicembre. E poi dico un'altra cosa, che io non sono mai stata renziana, sempre al PD sarò iscritta finché non la pugnalano, che mancherà poco, tutti quelli dentro il PD, parlo del PD, che lavorano contro. Okay. E io e faccio il centro e però mi trovo
0: e lavorano contro, fanno portano, no, loro ti dicono portano avanti la loro idea
1: e va bene, andiamo avanti così.
0: No, io non lo so, mica del PD, ti ringrazio, ciao.
1: No, c'è del PD, ok, siete abbastanza 5 stelle, un po' meno adesso, ma nei tempi
0: chi io?
1: No, non ho detto te, eh.
0: Ah, Radio Popolare in genere. Ma ti prego.
1: Alla mostra si pendeva, fa niente, ma io guai se non ci fosse Radio Popolare.
0: Alla mostra si pendeva per i 5 Stelle?
1: No, allora c'era la segretaria, allora l'ho salutata.
0: La segretaria e la direttrice, noi siamo ancora.
1: La direttrice, okay. Ho detto a me sembra così, eccetera. Ecco, sì, mi dicono a quelli di qua è troppo PD, la radio non è di sicuro.
0: Okay.
1: Va bene così, io sono felice di dare 180 euro l'anno, da anni, perché guai, la vostra informazione, anche la musica, poi non mi va un qualcosa, chiudo la radio, cioè non è che...
0: Ti ringrazio, ciao, però appunto è sintomatico, non abbiamo la segretaria, abbiamo una direttrice, però PD 5 Stelle, va bene, ci muoviamo nelle accuse reciproche. Si avverte benissimo, scrive un ascoltatore, che dalla coalizione progressista, chiamiamola così, dice lui, arriva la sensazione della mancanza di unità reale, passa l'idea di nemici divisi piuttosto che di persone davvero unite. Questa è Alessandra, da una valutazione poco politica di linea, ma forse che è questa la cosa che dice Alessandra, che è il nocciolo del punto debole, cioè che si sente che non sono uniti. E non a destra si vede che non sono uniti, anzi lo dicono proprio, però si sente che hanno un'unità, vuoi dire di interesse? Di che hanno un'unità di interesse, ma si sente che vanno verso una direzione. Forse ha ragione, cioè può essere che abbia ragione lei, che il nocciolo di tutto, poi conditela con la politica che sembra tutta più nobile, ma la questione è che si sente che sono divisi piuttosto che persone davvero unite. Vado a chiudere questa mattinata proponendovi un'intervista, chiudendo dove si è aperto tutto, su Venezia, che ha fatto il nostro inviato Luigi Ambrosio nelle ore scorse a Venezia, con Guido Moltedo, che lo ricorderete, direttore, già vice direttore del Manifesto, e è di Venezia, e hanno parlato proprio di quello che è successo a Venezia, a proposito di quali temi, di chi è stato travolto da alcuni temi e da chi invece è riuscito a cavalcarli, perché questo è il punto. L'intervista di Luigi Ambrosio, la chiacchierata di Luigi Ambrosio con Guido Moltedo.
3: È uno tsunami, nel senso che non ci sarebbe stata una diga adeguata per contenere questo soprassalto della destra più becera. Secondo me un po' è il Veneto più retrivo che ha conquistato la città più avanzata del Veneto, che è Venezia. C'è stato un po' questo tipo di fenomeno molto inquietante, perché ora, quando conosceremo meglio le cause, che saranno diverse, ma ce ne sarà qualcuna più forte delle altre, e tra queste sicuramente la questione dell'immigrazione, della costruzione della moschea, che ha avuto una grandissima influenza sul voto, molto maggiore di quanto ragionevolmente ci si potesse aspettare. Quindi, se effettivamente sarà confermata questa come una causa tra le più importanti, o addirittura la più importante, beh, questa è una cosa che fa riflettere non solo i veneziani, ma tutti gli italiani. Deve far riflettere che una città evoluta, importante come Venezia, sia trascinata nel gorgo di una discussione intorno alla moschea, alla costruzione della moschea, al fatto che c'è una presenza molto forte di una comunità senza la quale letteralmente l'economia veneziana cade per terra. Perché se tu la sera vai a Piazzale Roma, che è il punto di uscita da Venezia, vedi l'uscita dai ristoranti, degli alberghi, di torme di bengalesi che lavorano nei ristoranti, cioè tengono in piedi il turismo, in altre parole. Se tu la sera, o pomeriggio per meglio dire, prendi l'autobus da Piazzale Roma a Piazza Ferretto, il cuore di Mestre, a metà strada vedrai, dove ci sono i cantieri di Fincantieri, che escono tutte le maestranze, gli operai bengalesi. Questa è Venezia oggi, è una città dove la manodopera è bengalese ed è una comunità assolutamente mite e tranquilla, non dà assolutamente alcun problema di ordine pubblico. Però sta di fatto che questa cosa viene vista, come dice lo studioso francese Wellerbeck, una sostituzione etnica.
4: In un certo senso questa città è una avanguardia, è la città Disneyland, la città dove si paga il biglietto per entrare, è la città della turistificazione massima, è la città di un modello economico che arricchisce pochi, impoverisce molti. Questo, ma siamo a una guerra tra poveri o tra impoveriti?
3: No, perché Venezia di cui parliamo è la Venezia storica, che elettoralmente parlando è un terzo dell'elettorato, quindi non è decisivo, perché a Venezia credo che Matera sia andato molto molto meglio che in terraferma. Teniamo conto che il comune di Venezia,
4: nella città del turismo, diciamo, vince centro-sinistra.
3: Assolutamente sì, non so se vince, ma tiene bene, perché la sinistra ha, nella città storica, ha una sua tradizione che perdura tutto sommato. La parte invece di terraferma, che è la gran parte del comune di Venezia, perché dove si decidono le elezioni non è Venezia storica, è la Venezia di terraferma. Nella Venezia di terraferma, dove c'è la classe operaia di Marghera, che adesso non c'è più perché è stata sostituita dagli immigrati bengalesi, per l'appunto. Oggi la classe operaia non è la mitica classe operaia di potere operaio, è la classe operaia composta dagli operai di immigrati.
4: Quindi viene da dire che fa bene il centro-sinistra, il PD, a cercare di organizzarla politicamente, visto che c'è stato, glielo dico perché c'è stata una polemica sul numero di candidati di origine straniera nel PD.
3: Se la componente di origine straniera è il 20% della popolazione di Venezia attualmente, e anche di più se parliamo solo della terraferma, è assolutamente giusto e democratico che una parte di loro sia rappresentata. Chi lo fa se no? A parte il fatto che alcuni di loro sono candidati anche nelle liste di centrodestra, non è solo centrosinistra. Diciamo che forse l'errore che ha fatto il centrosinistra è di non aver difeso in maniera sufficiente questa scelta, avrebbe dovuto rivendicare con più forza. Invece, a un certo punto, quando l'argomento moschea è diventato dominante, hanno un po' balbettato su questa loro presenza in lista, come se fosse una cosa che andava fatta, però di cui non erano particolarmente convinti. Questa cosa sicuramente ha influenzato, però immagino che non sia stato quell'elemento significativo nello spostamento di voti. Ha influito, ma non è stato determinante.
4: Quali sono stati gli elementi invece determinanti?
3: Intanto c'è stata una idea di continuità con l'esperienza di Brugnaro, perché per il centro-sinistra è stata un'esperienza pessima e fallimentare, ed è stato uno dei presupposti della idea che si sarebbe vinto a Venezia, perché la giunta uscente è sotto inchiesta, no, in questo momento. Ciò nonostante, Venturini, che è la fotocopia assoluta di Brugnaro, tant'è che ha riproposto esattamente tutti i componenti della giunta, Simone Venturini è stato visto come il sindaco uscente, in un certo senso è stato visto in maniera sbagliata come il rappresentante di un'esperienza fallimentare, fallita. In realtà molti veneziani
4: o di Mestre, per meglio dire, non la considera affatto tale, nonostante le inchieste giudiziarie.
5: Qui oggi a Venezia c'è il dato di astensione più alto di tutto il paese in questa tornata di amministrative. Anche questo forse è un po' una sorpresa, visto che c'era un tentativo di cambiamento che avrebbe dovuto portare le persone al voto. O se l'aspettava?
4: Sinceramente no, perché è vero che il referendum è andato molto bene a Venezia in termini anche di partecipazione. Quindi è vero che l'equazione referendum, elezioni politiche amministrative è fuorviante, però almeno una parte di quella spinta si poteva pensare che potesse rimanere, invece no, non c'è stata. Questo è stato un altro errore politico da parte sia dei protagonisti sia degli osservatori come me, che hanno visto invece un vento favorevole, invece questo non c'è stato, anzi evidentemente è stato il contrario. Bisogna fare un'analisi molto, molto ravvicinata e più approfondita dei fattori che hanno spinto nella direzione da un lato verso il voto di destra, dall'altro verso l'astensione.
0: Lui era Guido Molteno, una chiacchierata di ieri sera con Luigi Ambrosio proprio a Venezia, sul caso Venezia.
6: Tutto scorre.
0: Vabbè, ci fermiamo qua, abbiamo sentito un po' la vostra, adesso tornate pure a sentire i grandi pensatori che fanno la sintesi del voto, l'analisi del voto, eccetera, eccetera. Grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione. Se volete, noi ci vediamo domani, non in trasmissione, ma a Falla con noi, tradotto nella pratica, il tour di Radio Popolare. Domani è nelle varie zone di Milano, a Nolo, in piazza Morbegno, siamo da BCE Radici. Cominciamo a trasmettere lì a partire dalle 9, piazza Morbegno, siamo lì fino alle 18. Noi siamo lì, se venite anche voi, siamo tutti insieme. Trasmettiamo da lì, ci vediamo, ci parliamo, vi abbonate se volete, fate la tessera, ci salutate, ci dite la vostra, eccetera, eccetera. Piazza Morbegno, Bici e Radici, domani mattina e tutto il giorno è il tour di Radio Popolare. Falla con noi. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata da Massimo. Detto, ma lo dico per l'ascoltatrice, come dire. Ciao, a domani.

0: NDA, note dell'autore.
1: Martina Micciche, autrice di Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, il saggiatore e l'editore.
2: Se consideriamo le lotte transfemministe come delle lotte di liberazione che mettono al centro le soggettività marginalizzate, anzi che cancellano un po' l'idea di centro, che finalmente ci tolgono le gerarchie, che ci tolgono le oppressioni di dosso, che lottano contro le oppressioni e che si basano interamente sul riconoscimento del consenso e del desiderio delle soggettività, allora ci rendiamo conto che si tratta di lotte che vanno anche contro i nostri stessi privilegi e quindi quando è che tiriamo la linea? Di solito quando ci fa comodo. Ma penso che non ci sia una risposta univoca e che il linguaggio alla fine è tanto più vero quanto più rappresenta la realtà in cui si muove. Perché comunque la lingua costruisce la realtà, ma è anche costruita la realtà. Quindi quando troviamo parole non nuove, ma parole diverse che ci permettono di parlare in maniera più realistica, più coerente, come si diceva prima, veramente a tutte le soggettività, allora stiamo parlando una lingua che è vivente, non solo viva. Ma penso che siamo stati progressivamente socializzati ad avere un'idea di politica molto statica. La politica è una professione, la politica si fa in certi spazi, quindi la politica appartiene ad alcune soggettività, quando in realtà non è così. Poi qua vado di deformazione professionale perché sono una scienziata politica e credo che ogni nostro gesto potenzialmente, tecnicamente sia politico, e questa è una grande liberazione perché ci rende persone che attivamente intervengono su quello che ci circonda a diversi strati, a diversi livelli, quindi anche recuperando, come già fanno tantissimi movimenti, il valore della politica dal basso, quindi non solo a livello individuale, con le nostre posizioni, ma proprio come soggettività che diventano parte di grandi corpi collettivi, che però non annullano queste singole soggettività, anzi diventano degli spazi di valorizzazione, di esistenza, anche di divertimento e liberazione. Perché in realtà spesso si crede che quando si parli di animali non umani si faccia un discorso molto neutro, no? Sono una categoria astratta, senza identità, senza ruoli, senza nulla. In realtà non è così, perché ci basta entrare anche solo cognitivamente o mentalmente dentro lo spazio di un allevamento intensivo. Gli allevamenti sono differenziati in base al prodotto che deve essere generato essenzialmente, quindi abbiamo allevamenti che si occupano di vacche da latte e contemporaneamente alla produzione di vacche da carne, perché poi ci sono gli animali che in base a, si chiama sessaggio la pratica, quindi in base alla determinazione che viene fatta della loro identità finiscono per diventare subito carne oppure per diventare altre soggettività produttrice nastro di altri individui o di altre merci, come per l'appunto il latte. Pensiamo al mondo dei polli, che anche questo è sempre molto astratto, no? Perché quando si tratta di polli si ha un grande distacco. Ci sono diverse tipologie di animali che vengono allevati, ci sono le galline ovaiole, ci sono i polli broiler che sono destinati a una vita di 45 giorni quando va bene, poi vengono ammazzati subito per diventare petti di pollo, e sono animali che hanno subito dei processi terrificanti perché i loro corpi producessero più prodotto, quindi sono dei corpi difficili da abitare anche per loro, che spesso non si alzano più sulle zampe a fine vita quando arrivano a quei terribili 45 giorni, anche proprio per come sono alimentati e quant'altro. Ma tornando alle ovaiole, si tratta di galline che di fatto sono state a loro volta ibridate per produrre una quantità di uova che non ha senso biologicamente per loro, ma che servono alla produzione e che esistono fin tanto che producono uova, come le mucche da latte. Quando la mucca da latte, già che viene chiamata mucca da latte, è terribile perché la sua identità viene ascritta alla sua funzione produttiva. Quando arrivano a fine carriera, così viene definita la loro portata produttiva e riproduttiva, significa che non stanno più rientrando in certi parametri e quindi o vengono vendute per diventare carne o vengono ammazzate lì sul posto. La caccia è uno strumento di dominio, la caccia si basa sulla predazione, si basa sulla ricerca attiva di una soggettività che di fatto viene identificata, inseguita, braccata, sfiancata e uccisa, spesso in un processo che non è nemmeno così veloce, che quindi implica la paura, il terrore. La caccia è una performance di genere, perché tendenzialmente le soggettività che cacciano, che storicamente hanno cacciato, sono state soggettività maschilizzate.
1: Martina Micciche, autrice di Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, il saggiatore e l'editore.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Ci sarà una rappresaglia per ogni violazione della tregua da parte degli Stati Uniti, lo hanno detto i guardiani della rivoluzione in Iran, precisando che nelle scorse ore è stato abbattuto un drone americano ed è stato aperto il fuoco contro un caccia che aveva violato lo spazio aereo. La notte scorsa il comando centrale americano in Medio Oriente ha fatto sapere di aver colpito un sito per il lancio di missili e alcune navi che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico.
11: In Libano invece gli ultimi bombardamenti israeliani hanno fatto almeno 12 morti, le vittime sono state tutte nella stessa località, nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. Diverse persone hanno lasciato alcuni quartieri di Beirut proprio per paura di nuovi bombardamenti. Sulla carta è ancora in vigore una tregua.
10: In questi minuti a Roma inizia l'Assemblea Generale di Confindustria, a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. Il governo in queste ore celebra i risultati delle elezioni comunali e in particolare i successi di Reggio Calabria e soprattutto di Venezia, che era l'unico capoluogo di regione al voto. Il centro-sinistra vince in altre città, tra cui Mantova, Prato e Pistoia, mentre fa storia a sé il caso di Salerno, dove Vincenzo De Luca diventa sindaco per la quinta volta dopo i 2 mandati da presidente della Campania.
11: La Procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati.
10: Stamattina in borsa crollo del titolo della Ferrari, che ha iniziato le contrattazioni perdendo circa il 7% del suo valore. Ieri sera l'azienda aveva presentato la sua prima auto elettrica, chiamata Luce, ma in queste ore diversi analisti finanziari giudicano troppo alto il suo prezzo di listino, di 550.000 euro, superiore di diverse decine di migliaia rispetto a quello medio delle macchine vendute dal gruppo nei mesi scorsi. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. Prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
13: Evviva!
12: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
13: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
14: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
15: Polizze assicurative di Europa Assistenza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
16: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

0: Allora, ho sbagliato sigla. Scusate, non è la sigla, è la sigla di A come Atlante, che insomma comprende anche A come America. Insomma, ho preso per sbaglio la sigla di A come Atlante. Comunque va bene lo stesso, questa è A come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare, martedì 26 maggio. Buongiorno da Roberto Festa, ed essendo A come America e non genericamente A come Atlante, c'è con noi Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Oggi sei stato accolto da una sigla molto più, come dire, rassicurante, melodiosa rispetto a quella che abbiamo di solito. Allora, iniziamo subito la trasmissione. La questione dei negoziati per far finire la guerra in Iran resta incerta, sospesa tra negoziato e ripresa dei combattimenti. Gli Stati Uniti hanno appunto ripreso limitati attacchi contro l'Iran a causa, dicono, delle minacce che incombono sulle truppe americane. Proseguono anche i negoziati con le parti che mostrano di avere obiettivi molto diversi. Nelle ultime ore Donald Trump ha introdotto un elemento importante di novità. Allora lui dice di volere che l'intesa con l'Iran contenga e allarghi il contenuto degli accordi di Abramo. Lo ricordo, gli accordi di Abramo sono stati firmati nel 2020 con grande pompa sul prato della Casa Bianca. Hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele e due stati arabi del Golfo, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Un accordo simile con il Marocco è seguito poco dopo. Allora, fino ad allora, lo ricordo, gli unici stati arabi ad aver formalmente riconosciuto Israele erano l'Egitto e la Giordania. Allora, la maggior parte degli altri paesi arabi si era impegnato a non farlo fino alla creazione di uno stato palestinese. E ieri appunto Trump ha auspicato che un maggior numero di paesi medio orientali aderisca agli accordi di Abramo. Ha ribadito l'appello in un altro post, ha affermato di aver esortato Arabia Saudita, Qatar e Pakistan a essere pronti, disposti e in grado di firmare questo accordo. Allora, il presidente sembra scegliere questa strada per placare alcuni falchi anti-iraniani all'interno del suo partito, per esempio il senatore Lindsey Graham, che hanno criticato Trump per aver perseguito questo accordo di pace con l'Iran. Tra l'altro c'è una questione importante, cioè è chiaro a tutti che un accordo con l'Iran che comprenda solo lo stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, sarebbe ben poca cosa. Allora, Fabrizio, Trump rilancia. Questo però non rischia di complicare ulteriormente la strada verso un'intesa?
1: Ma Trump rilancia, ma non si sa bene dove voglia andare, come del resto è caratteristico della sua diplomazia. Gli accordi di Abramo di per sé non c'entrano nulla con la guerra in Iran, che è stata scatenata da Israele e Stati Uniti con il pretesto del programma nucleare iraniano, e a cui poi si è aggiunta la questione che complica tutto, e cioè la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi questo sembra un modo per prendere ulteriormente tempo, perché Trump in realtà continua a non sapere come uscire dalla situazione che lui stesso ha creato. Gli israeliani minacciano di riprendere l'offensiva da soli, cosa che naturalmente stanno continuando a fare, sì, con effetti devastanti nel sud del Libano, e soprattutto Trump si trova di fronte a una situazione in cui a Los Angeles la benzina costa $7.4 al gallone, in Corea del Sud si già viaggia con le targhe alterne, e in tutta l'Asia il peso, la morsa del prezzo del petrolio continua a mordere. Quindi la situazione rimane, direi, confusa a sufficienza.
0: Anche perché, poi concludiamo con questo tema perché insomma ogni ora è in evoluzione, la cosa, diciamo così, particolare di tutto questo, singolare e come dire anche da giustificare, che poi a un certo punto Trump dovrà giustificare presso insomma il suo partito, comunque il suo mondo di riferimento, è che si sta perseguendo un accordo che tiene fuori quindi il nucleare, che tiene fuori l'arsenale bellico iraniano, e che ha come centro Hormuz, che è qualcosa che, come dire, c'era prima della guerra. Quindi è stata un'enorme offensiva militare, tra l'altro che è costata miliardi, che, come dire, cerca di ripristinare una situazione che c'era prima della guerra. Il che, come dire, è appunto, singolare e politicamente difficile da giustificare per Trump.
1: Sì, infatti Trump in queste ore viene attaccato sia dal suo partito che dai democratici. C'è tutta un'ala bellicista del Congresso americano che naturalmente si fa sentire e si farà sentire. Bisogna vedere se Trump resisterà a queste pressioni, anche in vista da un lato delle elezioni per il congresso di novembre e dall'altro per la minaccia di moltiplicarsi dell'inflazione in casa e all'estero.
0: Allora, intanto, mentre appunto non si capisce esattamente dove siano diretti i negoziati, Donald Trump dà segni, diciamo, sempre più evidenti di una condotta piuttosto erratica, ecco. La settimana scorsa, dopo che CBS ha chiuso, per ragioni sostanzialmente politiche, il Late Show di Stephen Colbert, grande fustigatore, diciamo, di Trump, il presidente ha postato un video generato dall'intelligenza artificiale in cui lo si vede entrare nell'Ed Sullivan Theater, cioè dove veniva registrato lo show. Lui prende Colbert per la giacca, lo butta in un cassonetto di rifiuti e poi si mette a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Un video appunto generato dall'AI, scioccante comunque perché per il fatto, da un lato, che compare appunto sul sito ufficiale del presidente degli Stati Uniti, ma scioccante in un paese come gli Stati Uniti, che dove almeno formalmente il free speech è stato un diritto tra i più considerati e difesi. Qui invece si vede appunto il presidente degli Stati Uniti considerare spazzatura un suo critico. Allora, Trump compie 80 anni, mi pare a metà giugno. La Casa Bianca ha confermato la sua insufficienza venosa cronica, la condizione circolatoria cioè lui ha un gonfiore visibile, lividi in parecchie parti del corpo, quindi diciamo ha confermato la sua insufficienza venosa cronica, la condizione circolatoria cioè lui ha un gonfiore visibile, lividi in parecchie parti del corpo, quindi

0: ma si aggiunge alla personalità di Trump che, come si sa, ha dei tratti patologici, un narcisismo maligno, dicono gli psicologi, dei tratti psicologici molto, molto pericolosi, nel senso che non stiamo parlando di qualcuno che fa una vita normale, ma stiamo parlando di qualcuno che sta seduto su 3 milioni di soldati e 6.000 testate nucleari. E tra l'altro, Trump, con la sua ossessione per autocelebrarsi, adesso vuole erigere un arco di trionfo da qualche parte fra la Casa Bianca e il Congresso. E dà evidenti segnali di pensare alla sua eredità, come resterà nella storia degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che da un certo punto di vista sente che i suoi giorni sono contati e dall'altro è in una condizione in cui potrebbe dire e fare qualsiasi cosa, cioè il video che hai citato è un evidente segno di squilibrio mentale, come del resto il suo uso di Truth Social, la sua personale piattaforma che comincia a usare ininterrottamente la sera verso le 23 e prosegue fino alle 3 o alle 4 del mattino, postando cose assurde o ritwittando, per così dire, cose ancora più assurde. Quindi, da questo punto di vista, c'è una condizione di forte incertezza e pericolo per il suo comportamento.
1: Ecco, allora ti faccio una domanda, Fabrizio, che penso in molti si fanno. Allora, secondo te è davvero possibile che cose come il video su Colbert siano iniziativa estemporanea, diciamo così, dello stesso Trump? Cioè, è possibile che non ci sia una strategia dietro questi post? È possibile che Trump si svegli la mattina e cominci a postare messaggi spesso contraddittori, controversi, anche deliranti, senza che ci sia qualcuno che intervenga, che consigli, che orienti? Perché, voglio dire, l'arco sul Potomac o la ballroom sulle rovine della East Wing fanno parte, diciamo, di comportamenti tipici anche di autocrati, eccetera. Però, cose come appunto questi post. È possibile che un paese come gli Stati Uniti, che in un paese come gli Stati Uniti non ci siano procedures, cioè non ci siano procedure, non ci siano strumenti di controllo che impediscano che in qualche modo, come dire, che il dottor Stranamore prenda il controllo?
0: Beh, è possibile perché il secondo mandato di Trump, fin dal primo giorno, si è dimostrato, completamente diverso, dal primo, cioè nel 2016, Trump ha vinto, le elezioni come candidato repubblicano e, la sua amministrazione comprendeva, una serie di, personaggi, diciamo tradizionali del partito, repubblicano. Addirittura il suo primo, capo di gabinetto veniva da lì e quindi era circondato da persone, politicamente e anche moralmente spregevoli. Però in qualche modo raziocinanti. La sua seconda amministrazione è caratterizzata invece da un unico test di lealtà totale e in cui la competenza, la ragionevolezza, il rispetto delle procedure sono completamente scomparsi. E infatti qualsiasi iniziativa di Trump si scontra immediatamente con l'unica parte dell'apparato istituzionale americano che vagamente funziona, e cioè la magistratura. Ogni iniziativa che lui prende passa dai giudici, i quali tendono con una certa frequenza a dargli torto. Credo che ci sia questo problema sia per la cosiddetta ballroom sia per l'arco sul Potomac. Ma naturalmente lui si è assicurato.

0: la complicità e la benevolenza della Corte Suprema, quindi bene o male ha potuto fare e dire abbastanza quello che voleva in questi mesi. Resta il fatto che proprio questa caratteristica fondamentalmente clientelare e paradittatoriale attorno a lui, del personale politico e amministrativo attorno a lui, impedisce quel controllo che qualunque istituzione, tanto più la presidenza degli Stati Uniti, dovrebbe avere.
1: Allora, proprio un'ultima cosa e poi chiudiamo il tema. Me l'hai suggerita tu adesso quando parlavi di gestione clientelare. Allora, l'altro giorno, mi pare su Instagram, guardavo un post di Michael Wolff, che è insomma, il giornalista, saggista, scrittore, che ha scritto diversi libri su Trump, diciamo è molto critico nei confronti del presidente. Allora, lui diceva una cosa, che insomma, tutti bene o male sanno che probabilmente a novembre, con le elezioni di midterm, Donald Trump perderà il controllo del Congresso. E quindi, come dire, i prossimi 2 anni sono, da un punto di vista, diciamo, di cose da fare, da un punto di vista di provvedimenti, di leggi, di misure, sono, come dire, saranno segnati da una fase di stallo ancora più forte rispetto a quella che abbiamo visto in questi anni. Lui diceva, i prossimi 2 anni saranno soprattutto occupati da parte di Trump a rafforzare il potere economico, finanziario della sua dinastia, della sua famiglia. E quindi vedremo una serie, appunto, di misure, di mosse volte come dire, a rafforzare la forza economica della sua famiglia. Tanto, come dicevi tu prima, lui ha 80 anni, si sente probabilmente, come dire, ha davanti ancora non tantissimo tempo, e quindi il suo lascito a questo punto, oltre che l'arco sul Potomac, sarà soprattutto destinato alla sua famiglia. Ecco, anche tu vedi questa possibilità, cioè che, come dire, privato dei mezzi, degli strumenti legislativi o esecutivi, eccetera, Trump si butti soprattutto, si concentri soprattutto sul suo lascito familiare.
0: Ma mi sembra che si sia abbastanza concentrato anche in questi 2 anni, visto che ha lanciato una propria criptovaluta, è stato un grandissimo affare, cioè una grandissima truffa. Poi non dobbiamo dimenticarci del famoso telefono Trump che doveva essere consegnato dopo un acconto da parte dei clienti interessati. Gli acconti sono entrati nel conto corrente di Trump, ma i telefoni non sono mai esistiti. E poi avremmo bisogno di tutta la giornata semplicemente per elencare le occasioni di speculazione e corruzione dell'amministrazione Trump. Io penso che continuerà a fare quello che ha fatto fin qui. Il vero pericolo è che un paese come gli Stati Uniti, bene o male, non può stare 2 anni senza essere governato. E quindi le iniziative continueranno a essere caotiche e inefficienti. Di fronte a problemi assolutamente immediati, dall'inflazione che morde le tasche degli americani, alle guerre che non si sa bene se finiscono o non finiscono, senza parlare di tutte le crisi che possono sorgere improvvisamente per qualsiasi motivo. Adesso sembra che ci sia un'epidemia del virus Ebola in Africa e gli Stati Uniti sono ritirati sbattendo la porta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è una situazione obiettivamente pericolosa.
1: Allora, cambiamo argomento. Ieri è uscita, appunto, è stata pubblicata un'enciclica che riguarda, appunto, in particolare il mondo americano. Leone 14, questa enciclica sull'intelligenza artificiale, lui dice che oggi l'intelligenza artificiale è diciamo il fenomeno ad avere gli effetti più lunghi e duraturi in termini di impatto ambientale, di educazione, di società, quindi rappresenta la sfida più importante, dice il Papa, a difesa della dignità umana. Nell'enciclica non c'è soltanto, diciamo, questo quadro concettuale e dottrinale. Nell'enciclica ci sono riferimenti molto concreti ai modi di produzione, alla difesa dei posti di lavoro, al necessario controllo governativo. Il Papa dice che è necessaria una più stretta regolamentazione governativa delle aziende private che guidano appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, chiede la protezione, la riqualificazione professionale per i lavoratori i posti di lavoro sono a rischio. Allora, i rapporti tra il Papa, anche nei mesi scorsi, e il mondo, diciamo, della Silicon Valley, dell'high tech, dell'intelligenza artificiale non è stato facile. Per esempio, Mark Andreessen, che è un finanziere, un grande sostenitore con la sua società di OpenAI, di Mistral, eccetera, aveva postato a novembre sul suo account un meme che prendeva in giro il Papa, no? La sua pretesa di fissare un imperativo morale per l'AI. E poi c'è Peter Thiel, no? Che parla di un anticristo, sostanzialmente il Vaticano, che potrebbe prendere il controllo e sfruttare le paure delle persone riguardo all'intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alla guerra nucleare. Tra l'altro J.D. Vance è un allievo di Peter Thiel, e Thiel lo ha criticato, no, per la sua conversione al cattolicesimo. Comunque è un altro episodio, diciamo così, dello scontro in qualche modo di Leone 14 con alcune posizioni dell'amministrazione Trump, no? Trump ha mantenuto un atteggiamento generalmente di cooperazione con i leader dell'AI, ha privilegiato l'innovazione, il dominio degli Stati Uniti sul mercato rispetto a normative e regole. Ecco, secondo te, Fabrizio, questo è un altro esempio, come dire, del fatto che in modo abbastanza singolare anche dopo la questione della guerra, Leone XIV finisce per avere un ruolo politico e spirituale inedito sulla scena globale proprio in virtù di una sua, come dire, non opposizione, ma comunque critica delle posizioni dell'amministrazione Trump?
0: Ma credo che in questo caso la critica si rivolga a Silicon Valley direttamente, più che all'amministrazione Trump. È evidente che tutti i tecnofeudatari californiani hanno scelto e continuano a sostenere Trump per un unico motivo, cioè prevenire qualsiasi tipo di regolamentazione dei loro affari, e in particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, che, va detto, è l'unica cosa che sta trainando ormai già da parecchio tempo la borsa americana. Sono annunciati per quest'anno tre discese in borsa, per così dire, gigantesche, mai viste prima, fra cui quella per l'appunto di OpenAI. E da questo punto di vista mi sembra interessante che il Papa scelga di misurarsi direttamente con un potente blocco sociale che ha in questi anni non solo venduto una promessa di prosperità e di innovazione tecnologica senza limiti, ma è stato anche dietro la trasformazione dell'economia americana, che non sappiamo se e quando e come avverrà. Di sicuro i tecnofeudatari vogliono che avvenga senza regole e con molti profitti, cioè esattamente ciò che il Papa critica nella sua enciclica.
1: Allora, abbiamo ancora 2:16. Ti faccio un'ultima domanda. È un tema che sta crescendo, anche se, diciamo, non è ancora maturo per le prime pagine. Comunque sono attese una serie di sentenze importantissime da parte della Corte Suprema. Tu facevi prima riferimento al ruolo delle corti. In particolare c'è la sentenza che arriverà tra fine giugno e inizi luglio sulla cittadinanza, no? Sul fatto che appunto Trump vuole eliminare la cittadinanza per chi nasce, per chi è nato sul suolo americano, anche da genitori che non sono americani. Allora, c'è molta attesa. Trump ne ha parlato durante un evento privato giovedì, ha detto che spera che la Corte faccia quello che deve fare, ci sarebbero in ballo il voto di due giudici. Allora, come dire, potrebbe essere quello il ruolo della Corte, soprattutto su un tema così sensibile, Fabrizio, un momento importante per limitare questa pretesa, questa aperta, non è solo una pretesa, però questa aperta manifestazione di poteri autocratici da parte del Presidente.
0: Sì, su questo io sono abbastanza fiducioso, nel senso che la Costituzione è chiarissima e malgrado ci siano all'interno della Corte almeno tre giudici che farebbero qualsiasi cosa per Trump, anche gli altri tre conservatori, cioè lo stesso presidente John Roberts, Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, sono più scettici. Quindi io mi aspetterei che magari con una maggioranza ristretta o con una qualche formulazione tecnica restrittiva, ma comunque la Corte respinga l'idea di Trump e mantenga lo status quo, cioè chi nasce negli Stati Uniti è un cittadino statunitense.
1: Ecco, preso la sigla giusta, allora era Come America del 26 maggio, grazie innanzitutto a Fabrizio Tonello, grazie Fabrizio, ciao, alla prossima settimana.
0: Grazie, arrivederci.
1: E un saluto a Roberto Festa, ciao.
2: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

0: Le prime volte di Papa Leone XIV, potremmo intitolare così la trasmissione di questa mattina. Ieri è stata presentata, come sappiamo, in Vaticano la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un'altra prima volta è che non era mai accaduto che un Papa fosse presente nell'aula in cui viene presentato al pubblico un suo documento importante come è la lettera enciclica, e ieri è accaduto nell'aula del Sinodo in Vaticano. Altra prima volta, ieri è stata anche la prima volta che, oltre a cardinali e professori, accanto al pontefice si siano seduti esperti di tecnologia. Tra loro c'era Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che il Papa ieri a braccio ha ringraziato a un certo punto, virgolette, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuto al nostro primo ospite, che è il professor Luigino Bruni. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, economista, storico del pensiero economico, interessi crescenti, leggo dal suo sito, professore, interessi crescenti per etica, studi biblici e letteratura, ed è autore, tra gli altri, di una introduzione alla economia civile. Buongiorno e benvenuta alla nostra seconda ospite, che è Irene Doda. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Scrittrice, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere, è autrice di un suo ultimo libro che è uscito di recente dal titolo Onnipotente, è un saggio pubblicato da Fuoriscena, coniugato al plurale, ovviamente. Allora comincio con lei, professor Bruni, che ci deve lasciare tra una manciata di minuti, diciamo così. Grazie, e quindi comincio a fare una prima domanda. Le chiedo se ha un significato particolare il fatto che il Papa ieri abbia scelto di presenziare alla presentazione di una sua lettera enciclica, la sua prima lettera enciclica.
1: Ma forse posso immaginare che, siccome nel testo uno dei passaggi fondamentali riguarda metterci la faccia in un mondo dove gli algoritmi sembrano prenderne il posto, cioè di metterci, uno dei passaggi più belli riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà ai rapporti umani, cioè che possiamo utilizzare gli algoritmi per fare una prima fase per decidere se licenziare o meno un lavoratore, ma l'ultimo miglio, l'ultimo passaggio, occorre che il direttore ci metta la faccia, ci metta le sue parole. Quindi questo probabilmente è un modo per metterci la sua faccia, la sua persona nel presentare un documento così importante, perché è un documento importante, non è, io l'ho nel mio editoriale di oggi per Avvenire, l'ho definita una delle più importanti encicliche nel tempo moderno della Chiesa, cioè va ricollegata più che dare un novarum, che era un testo per me, diciamo, che non mi ha mai entusiasmato, un testo molto impaurito dalla modernità, dal socialismo, dal liberalismo, va ricollegato alla Gaudium et Spes, anche le stesse parole, Magnifica Humanitas, somiglia molto alle gioie, speranza dell'umanità, sono le gioie e speranze della Chiesa, quindi una lettera d'amore all'umanità così come è, con i suoi limiti ma con la sua grande magnificenza. Quindi è davvero un messaggio in un tempo di pessimismo, di paure che sono anche giustificate, che la Chiesa prenda posizione per un canto all'umanità, all'essere umano, all'homo sapiens, nonostante le sue fragilità, nonostante i pericoli che ci sono anche dal punto di vista degli algoritmi, della tecnica eccetera, ma che non si faccia prendere dalle paure, dall'angoscia e dal pessimismo, e dica che l'umanità è magnifica e rimane tale, e quindi deve rimanere tale. Per me è un messaggio stupendo.
0: E adesso poi veniamo anche al bivio a cui questa umanità magnifica si trova di fronte. Torno da lei tra un momento. Irene Doda, la domanda per lei a questo punto è, a proposito delle novità, delle prime volte di Papa Leone XIV, è se secondo lei perché il Papa ha voluto avere con sé il cofondatore di Anthropic, cioè una delle aziende che contribuisce a quei rischi che il Papa ha denunciato in questa sua enciclica, quasi come se esistesse buoni e cattivi nel mondo delle big tech. Che idea si è fatta lei di questo?
2: Allora, non sono nella mente di Papa Leone, quindi sicuramente non posso rispondere per lui. Su se le esistono buoni e cattivi nel mondo delle big tech, io non ragionerei con questa categoria, nel senso guarderei più al posizionamento di marketing che Anthropic ha avuto negli ultimi tempi, soprattutto nel suo scontro con la Casa Bianca, con il governo degli Stati Uniti, in cui si è sicuramente posizionato in una gara di quella che comunque è una gara commerciale, una gara verso l'accumulazione di profitto rispetto ad altre big tech, OpenAI, Meta e altre grandi aziende che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, Anthropic sicuramente ha voluto assumere una postura pubblica anche con tutta la questione della costituzione, dell'etica, in cui si pone più come un'azienda etica che sviluppa intelligenza artificiale, tra virgolette, etica. Io personalmente non credo che questo sia necessariamente vero, nel senso veramente la vedo più come una mossa di marketing, anche perché non dimentichiamoci che comunque se parliamo di rischi, di limiti e di pericoli, diciamo di questioni sociali legate all'intelligenza artificiale, i modelli di Anthropic sono equivalenti a quelli di altre big tech. E comunque non dimentichiamoci sempre che Anthropic in passato, cioè fino all'anno scorso, i contratti col Pentagono milionari li ha fatti anche questa azienda, perché comunque nel mercato dell'intelligenza artificiale i contratti con la difesa, i contratti con l'intelligence e i contratti statali sono dove i soldi veri ci sono fondamentalmente, molto più che nella commercializzazione al grande pubblico. Ecco, quindi io terrei, poi appunto è quello che è stato fatto all'interno del Vaticano, probabilmente non sta a me commentarlo e non mi sento di esprimere una posizione pubblica su questa cosa in particolare, però sicuramente teniamo a mente che il posizionamento pubblico di Anthropic poi fa bene anche al loro marketing e al loro posizionamento pubblico.
0: E quindi dice lei trova una sua coerenza con quella presenza ieri in Vaticano. Torno
2: dalla parte di Anthropic, sì.
0: Certo, torno da Luigino Bruni prima di salutarlo, ma un'altra domanda gliela voglio fare. La magnifica umanità creata da Dio di cui parla il Papa nell'enciclica si trova oggi, dice il Papa, di fronte ad una scelta decisiva, un bivio. Da un lato o torna ad innalzare una nuova torre di Babele dove si impone una lingua in qualche modo, e una lingua che poi non permette a nessuno di capire sì l'uno con l'altro, oppure l'altra alternativa è edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Luigino Bruni, chi e che cosa ci sta portando a questo bivio e quindi di fronte a questa decisione tra la torre di Babele e la comunità con Dio?
1: Ma se guardiamo il contesto, diciamo il contesto più ampio da dove tratta l'episodio della Torre di Babele, ci accorgiamo che il fondatore di Babele viene definito dal testo il primo potente della terra, quindi è un problema che ha a che fare con il potere. E il grande tema di Babele, che anche il Papa non esplicita perché non è una enciclica esegetica, il grande tema di Babele è la comunità dei simili, che si chiude con le mura verso il diverso, perché parlano tutti una stessa lingua e vengono dispersi, e lì nascono le molte lingue dell'umanità come una benedizione. Quella dispersione è benedetta, non è un'espressione negativa. Quindi il grande tema a cui stiamo assistendo, cioè far costruire delle mura buone e mura cattive, perché tutti costruiscono, tutti lavorano in entrambe le metafore, perché lavorano sia i costruttori di Gerusalemme bene che i costruttori di Babel. Il vero bivio è il tema delle mura, della comunitas come cumenia, mura reciproche che sudono, o della comunitas come cumunus, come dono reciproco. Cioè, se noi siamo capaci di capire che non c'è una terra promessa buona, una terra buona escludendo il diverso in tutte le varie dimensioni della diversità, oppure continuiamo a immaginare, come dice anche il testo, un mondo diviso fra amici e nemici, noi e loro, a chiuderci dentro mura nuove. Io credo che il Papa faccia un enorme invito ad abbattere le mura sbagliate e a costruire quelle nuove. Poi chiaramente una lettera enciclica alla fine è un testo, non è che il mondo si cambia automaticamente scrivendo, anche se la parola è il grande tema dell'enciclica, l'importanza della parola umana. E poi non è un'enciclica molto religiosa, quindi io non enfatizzerei molto il fatto della comunità di Dio, perché ho fatto una ricerca, la parola Gesù ricorre 9 volte, la parola lavoro ricorre 71 volte.
0: E allora, professore, la fermo su questo aspetto, perché qui mi voglio collegare prima di ritornare da Irene Doda e salutarla, perché appunto deve lasciare la
1: convegno su economia e letteratura qui a Catania, all'Università di Lettere. Sì.
0: A proposito di ricerche sul testo, stamattina l'ho fatta, non ieri, e mi dispiace di aver lasciato passare tanto tempo. Ho fatto una ricerca per capitalismo. L'espressione capitalismo e tantomeno il neoliberismo in quella enciclica non viene mai utilizzata da parte del Papa. Allora le chiedo credo. Questa enciclica, sì, che è quella che denuncia i pericoli, no, delle grandi società della tecnologia, di quanto quel dominio è un dominio che deve essere addirittura, dice il Papa, disarmato. In questa enciclica in cui si denuncia il peggio che oggi il sistema capitalistico può produrre, no? Dal punto di vista dei pericoli per l'umanità, il Papa non usi mai l'espressione capitalismo. Perché, secondo lei?
1: Ma allora, in questa enciclica ci sono alcune cose, non ce ne sono altre. Ad esempio, io ho fatto notare molto vagamente che non si parla. Siccome a lui sta molto a cuore al Papa l'umano, si parla poco delle creature non umane, si parla pochissimo di animali, piante, ambiente, che sono oggi, si parla poco di donne, eccetera. Però il capitalismo è diventata, parola capitalismo, una parola logora, perché cosa significa capitalismo oggi in un mondo dove l'alternativa, capitalismo è una parola che nasce praticamente con Marx, ed era legata ad una alternativa che non fosse capitalista. Oggi il capitalismo è il nostro mondo, quindi una parola che in sé, anch'io la uso molto nei miei libri, ma dico sempre, nella prima pagina la uso in mancanza di meglio. Quindi il Papa parla delle sfide di questo sistema economico. Se lei fa una ricerca dove mette la parola economia, lavoro, sistema economico, ne troverà molte. Chiaramente non usa capitalismo, che non è nel linguaggio di chi ha preparato l'enciclica del Papa stesso, ma il contenuto, al di là della parola, questo è una riflessione sul nostro sistema economico, sul capitalismo, anche se, ripeto, non è un'enciclica direttamente economica, non è un'enciclica che parla direttamente di sistemi economici, perché il grande tema è la famosa custodia dell'umano in un tempo di cambiamenti antropologici molto grandi e quindi anche di cambiamenti economici. Ma bisogna cercarlo nei dettagli. Ad esempio, la sua critica che c'è nell'enciclica molto forte al commercio delle armi, a tutto il tema della guerra alimentata da grandi interessi economici. Che cos'è questo se non è una malattia del nostro capitalismo?
0: E su questo potremmo proseguire, ma non abbiamo più tempo. Luigino Bruni, grazie per essere stato qui con me e buona giornata.
1: Grazie per avermi invitato, grazie a tutti e a tutte.
0: Buona giornata, Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico. Torno da Irene Doda, che è ancora collegata con noi. Doda, sì. Non la sento,
2: sì,
0: più? Ah, eccola, sì, adesso
2: mi sente.
0: Sento. Le ripropongo sostanzialmente questa stessa domanda, cioè che tipo di interpretazione si può fare. Ora Bruni avrei dovuto aggiungere anche e dirgli che in quel testo, se non si parla mai di capitalismo, si parla ripetutamente in almeno 8-9 passaggi del profitto. In uno di questi si dice: evitiamo la sindrome di Babele, cioè l'idolatria del profitto che sacrifica i deboli, l'uniformità che appiattisce le differenze, la pretesa di un linguaggio unico. E in altri passaggi, appunto, usa la categoria del profitto quasi come se fosse un sinonimo, appunto, del capitalismo. Però questo è quello che penso io, che non ha molta voce in capitolo in questa storia. Chiedo invece a lei: che idea si è fatta di questo vuoto linguistico, se così lo possiamo definire, di Papa Prevost nella sua enciclica?
2: Allora, sono sostanzialmente d'accordo con lei e anche in parte con quello che diceva prima il professor Bruni, nel senso che si tratta comunque di una terminologia che magari non appartiene alla Chiesa Cattolica e diciamo al modo di porsi di chi ha scritto l'enciclica. Detto questo, se vediamo al merito di quello che c'è scritto, sicuramente esiste una critica molto forte nei confronti della concentrazione del potere, della concentrazione della ricchezza, dell'idolatria del profitto o comunque della perseguimento del profitto a qualsiasi costo. E quindi credo che comunque il merito, diciamo, della critica del sistema economico ci sia al di là delle definizioni che usiamo. Io credo invece, d'altra parte, che invece concentrarsi su...
0: Non la sento più.
2: Tra chi accumula la
0: diceva
2: ricchezza,
0: concentrarsi, invece... il segnale è sparito per 5 secondi, diceva concentrarsi su, e poi l'ho persa per qualche secondo.
2: Concentrarsi sulla dialettica tra lavoro e capitale, tra chi detiene la concentrazione del potere, la concentrazione della ricchezza e chi invece è escluso da questa ricchezza, sia un modo di leggere i sistemi del potere della nostra contemporaneità che comunque è ancora utile, ecco. L'altro punto su cui mi trovo d'accordo anche con quello che diceva il professor Bruni è un po' l'antropocentrismo di questa enciclica, in cui si parla magari meno di altri tipi di creature, altri tipi di, diciamo, vogliamo chiamarle coscienze, intelligenze, che non siano quella umana, quindi l'attenzione comunque alle piante, agli animali, alla natura. anche se comunque il Papa parla di impatti ambientali dell'intelligenza artificiale, che secondo me è comunque un grande tema tra i più importanti, insomma, della critica e dei limiti anche di questo, non solo di questo modello economico, ma anche di questo modello tecnologico.
0: Il Papa parla di disarmare, usa questo verbo e lo riferisce all'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che se va disarmata vuol dire che in qualche modo si è armata, qualcuno l'ha armata, chi questa intelligenza artificiale la sta costruendo come un'arma in qualche modo. Secondo lei è esagerato questa espressione che usa il Papa oppure in qualche modo testimonia ciò di cui si tratta? Perché da quel mondo lì, il mondo diciamo così delle grandi aziende tecnologiche, almeno quelle appunto più ricche, multimiliardarie, da quel mondo lì a volte non so se per convenienze o per strategie di marketing si denunciano pericoli di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo stesso capo di Anthropic, no? Ci ha raccontato più volte in questi mesi che i prossimi mesi potrebbero essere i mesi in cui l'intelligenza artificiale arriva ad eguagliare e addirittura forse anche a superare l'intelligenza umana. Disarmare è esagerato oppure è testimone del momento, quel verbo?
2: Allora, sul disarmare mi trovo nuovamente d'accordo, nel senso che l'intelligenza artificiale è tuttora utilizzata come arma. Pensiamo alla Palestina, pensiamo alla repressione delle migrazioni all'interno degli Stati Uniti stessi, quindi sia in politica estera che in politica interna e questioni di sicurezza, l'intelligenza artificiale e i dati sono utilizzati come armi. E questo credo che sia un altro grande interrogativo di chi questi strumenti li deve comprendere, regolare e in qualche modo riportare all'interno del controllo democratico. Quindi limitare gli usi dell'intelligenza artificiale all'interno di scenari di guerra, secondo me, è un punto fondamentale di chi si occuperà della governance futura delle nuove tecnologie. E sulla questione della coscienza, dell'intelligenza umana, dell'intelligenza artificiale, invece mi trovo meno d'accordo con il capo di Anthropic o comunque con la posizione, che riferiva lei prima, perché, sostanzialmente al momento le intelligenze artificiali sono ancora sotto il controllo umano e non c'è nessuna indicazione se non appunto queste. Mi viene da dire magari quasi esagerazioni da parte delle stesse aziende tech che però un po' vogliono diciamo, farsi portatrici e dire guardate, noi stiamo sviluppando una cosa che è così potente che potrebbe superare l'intelligenza umana. Tutto il discorso sulla superintelligenza artificiale lascia un po' il tempo che trova e appunto in questo momento io la leggerei più come una strategia di marketing, come una visione un po', diciamo, un'esagerazione del futuro per non interrogarci sul presente. Ecco, facciamo attenzione a non farci distrarre da questo specchietto dell'allodole dell'IA cosciente per poi non pensare effettivamente a cosa gli strumenti di intelligenza artificiale, attenzione, in mano agli uomini e agli esseri umani e ai sistemi di potere che dominano il nostro mondo in questo momento, stanno causando. E tra questi c'è sicuramente la guerra e la violenza organizzata.
0: Sono le 11:19 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ricordo che queste tesi e questi ragionamenti che state ascoltando da Irene Doda, poi li potete anche ritrovare in questo libro di cui parlavo all'inizio del nostro collegamento, Doda, Onnipotenti, pubblicato da Fuoriscena, dove se il Papa come ricetta offre quella del disarmo dell'intelligenza artificiale, lei, Irene Doda, ragiona su quelli che definisce in quell'ultimo capitolo gli appunti di resistenza e in particolare la proposta di un'intelligenza artificiale comunitaria. Di cosa stiamo parlando quando usiamo quel termine particolare, ricchissimo di significati, che è resistenza?
2: Sì, sicuramente io nel mio libro parlo, nell'ultimo capitolo, appunto, dopo aver fatto una lunga pars destruens e lunga analisi, diciamo, di quali sono le storture di come la governance tecnologica sta impattando la nostra società, cerco di portare una parte un po' più positiva, ecco. E tra queste parlo proprio di riappropriazione degli strumenti tecnologici e anche di intelligenza artificiale comunitaria. Ecco, io credo che la tecnologia non è uno strumento, non è un'entità neutra, ma è profondamente plasmata dai sistemi di potere che ci stanno alle spalle e degli usi che viene fatto e dalle decisioni che vengono prese sulla tecnologia stessa. Quindi una delle soluzioni, tra virgolette, anche se poi ovviamente non sta a me a proporre delle soluzioni, però una delle soluzioni che io propongo, citando degli esempi, è quella di strumenti tecnologici, anche intelligenze artificiali, che in qualche modo siano progettati da comunità, che possono essere comunità politiche, linguistiche o sociali, come modelli di sviluppo, governance, utilizzi della tecnologia in cui le comunità locali, le organizzazioni di base, i collettivi, chiamiamoli come vogliamo, non sono solo consumatori passivi o fonti di dati da estrarre, ma sono coloro che progettano e custodiscono gli algoritmi e le tecnologie stesse. Faccio ad esempio un esempio nell'ultimo capitolo del libro, che è quello di un progetto che si chiama LATAM GPT. GPT è come ChatGPT, insomma, è il modello linguistico, che è una traduzione in pratica e anche su grande scala del concetto di riappropriazione tecnologica e anche di autonomia, sovranità digitale. È un progetto sviluppato dal Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale del Cile, che tra l'altro ha una storia di, diciamo, socialismo tecnologico, chiamiamolo, anche durante la presidenza di Allende, che è nata, diciamo, col sostegno del presidente, l'ex presidente cileno, Gabriel Boric, ed è un'alleanza che praticamente è pensata per addestrare questo grande modello linguistico interamente pensato, nella regione, dell'America Latina, dell'America del Sud meridionale. E che vede, diciamo, al centro la custodia delle conoscenze culturali proprie di quel continente, la preservazione delle lingue indigene e soprattutto un modello di governance che è la tecnologia come infrastruttura pubblica sostanzialmente. Quindi questo è un esempio di riappropriazione tecnologica, intelligenza artificiale
0: Certo.
2: comunitaria che non fa riferimento alle grandi big tech, ma invece risponde a delle esigenze di comunità.
0: E qui il riferimento a quell'infrastruttura pubblica evoca, e come ha fatto lei anche prima, una prospettiva, diciamo così, di tipo socialista. Prevost, il Papa, in qualche passaggio sembra avvicinarsi a quel tipo di ipotesi, perché c'è in quella enciclica un Papa che si preoccupa del fatto che gli stati tornino un po' a fare gli stati, cioè che dispongano di un loro potere di regolamentare, indirizzare l'economia, non solo la finanza e quindi anche Big Tech, non fare gli spettatori. Scrive il Papa, un tempo erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, non gli stati. Spesso sono attori privati transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. E quindi, in qualche modo, a fronte di questa diagnosi, il Papa dice è necessario che gli stati tornino a fare gli stati, cioè che ci sia quella dimensione pubblica capace di dettare delle regole, definire delle regole. E questa prospettiva sappiamo che è una prospettiva odiata dalla stragrande maggioranza dei capi, dei padroni delle big tech negli Stati Uniti, soprattutto. È una prospettiva di rivalutazione, diciamo così, socialista, Irene Doda. So che forse uso termini forse inappropriati, ma mi interessa il suo giudizio, ovviamente.
2: E dal mio punto di vista sì, cioè, può essere una delle soluzioni, una riappropriazione socialista, una visione socialista della tecnologia e della sua governance. E non so se il Papa usa o userebbe queste espressioni, però sicuramente si può trovare, no, una corrispondenza in questa riflessione sul ruolo dello Stato. Una precisazione che ci tengo a fare, perché spesso viene fuori questo discorso, no, che quando si parla di infrastrutture pubbliche e di governance statale, bisogna sempre sottolineare il fatto che è uno Stato democratico basato sui diritti umani e lo Stato di diritto, quindi non si sta parlando della Cina, ad esempio, no? Che è sempre un po' il grande spettro che viene evocato in questo caso, quindi non di uno Stato che in qualche modo opprime i propri cittadini, che poi vediamo in realtà anche l'alleanza tra apparati statali negli Stati Uniti e grandi big tech. In realtà anche lì c'è un ruolo dello Stato. Il punto è quale ruolo dello Stato e in che modo le decisioni vengono prese. Ecco, se le decisioni vengono prese in senso democratico, c'è sì il tema della regolamentazione, sicuramente, quindi quali regole, quali limiti si impongono all'espansione delle nuove tecnologie, e dall'altra parte c'è anche il tema della costruzione di infrastrutture digitali pubbliche sotto il controllo democratico, che quindi possano in qualche modo fare, tra virgolette,
0: E allora,
2: concorrenza a
0: concorrenza?
2: Concorrenza big tech, quindi immaginiamo ad esempio se l'Europa con il suo potere regolatorio e anche il suo potere tecnologico mettesse delle infrastrutture pubbliche, costruisse delle infrastrutture pubbliche che in qualche modo possano garantire un'autonomia digitale, una sovranità digitale contro l'influenza delle big tech statunitensi, potrebbe essere qualcosa che mette effettivamente molto in difficoltà
0: gli oligarchi. Vediamo se questo passaggio dell'enciclica del Papa si avvicina a questo ragionamento che lei sta facendo. Io penso di sì, ma voglio la sua opinione. Dice in uno dei passaggi dell'enciclica Papa Leone XIV: è indispensabile che l'impiego dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando coinvolge beni pubblici e diritti fondamentali, sia accompagnato da criteri chiari e controlli effettivi. Le comunità e i corpi intermedi non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove, ma devono poter contribuire al discernimento e alla vigilanza. E qui l'ultima riga e mezzo dice: inoltre, parla e scrive il Papa, la proprietà dei dati non può essere affidata solo ai privati, ma va regolamentata. Quindi qui il Papa prevede, no, un'opzione che quei dati in parte possano essere di proprietà pubblica.
2: Sì, e devo dire che questo passaggio mi trova d'accordo, nel senso che il Papa sarebbe d'accordo anche con tanti attivisti per l'open source che parlano appunto di portabilità dei dati, di capacità delle persone di agire sui propri dati e di intelligenze artificiali o comunque di tecnologie che siano in qualche modo aperte anche alle comunità, alle persone, e che non siano soltanto calate dall'alto, ecco. Quindi mi sembra una riflessione molto interessante e anche molto importante, che venga anche da una voce autorevole come quella del Papa, che magari parla a delle persone a cui magari il mondo dell'attivismo o il mondo, diciamo, più legato al socialismo non riesce ad arrivare. Quindi mi sembra positivo che comunque queste riflessioni vengano fatte anche a livello di Chiesa e a livello di diciamo mondo cattolico.
0: :28 pubblica Radio Popolare. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi. Un invito alla lettura non soltanto dell'enciclica del Papa, ma anche e soprattutto in questo contesto, perché del Papa se ne è parlato tantissimo in queste 24 ore, di Onnipotenti, è il titolo del libro di René Doda, di cui abbiamo anche attraversato alcuni passaggi nel corso di questa chiacchierata stamattina. Pubblicato da Fuoriscena. Irene Doda, io la ringrazio per essere stata qui con me e le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie a tutte le persone in ascolto.
0: Irene Doda è scrittrice, come dicevamo, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere. Ricordo ancora il titolo di questo suo ultimo libro, Onnipotenti. È tutto, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, domani no, perché c'è la tappa del giro di Radio Popolare per i quartieri di Milano, quindi un pezzo del palinsesto sarà dedicato prioritariamente a quell'appuntamento, e con pubblica ci risentiamo il giorno seguente, cioè a dire giovedì dopodomani. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per scriverci un messaggio con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa diretta. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi, sarà come sempre fuori dai confini dell'Italia, fatti culturali con Extra Cult curata da Sciauchi Senussi. Vi parleremo del MIFEST insieme a Barbara Sorrentini vi parleremo anche di un altro festival importante, Primavera dei Teatri a Castrovilla, che prende il via proprio quest'oggi. Cercheremo di parlarvi anche del GioFest, tutto dedicato a Umberto Giordano nella sua città natale, ma proseguiamo a farvi ascoltare le voci dei protagonisti del festival presente indicativo in corso al Piccolo Teatro di Milano. Grandi artisti internazionali, ormai lo sapete, in questo momento c'è in scena Lino Guanciale con il suo Flusso che vi abbiamo presentato ieri, poi ci sono altre compagnie che vi ricorderò, fra loro Anteres de Kersmacher, celebre artista, coreografa, performer, pluripremiata e soprattutto rappresentata in tanti paesi, che proprio questa mattina ha incontrato la stampa per raccontare diverse cose dello spettacolo che porta appunto al festival presente indicativo, tutto dedicato a Jacques Brel, il celebre chansonnier belga. E allora ascoltiamo che cosa ha raccontato, almeno un estratto di quello che ha raccontato Anteres de Kersmacher. La sentirete parlare dapprima in francese e poi c'è la traduzione, insomma, proprio abbiate pazienza.
1: Identity.
0: In inglese, non in francese.
1: In many different ways, and it was a very interesting research in the what kind of questions the music of Brel raises today, with of course music which was made with fantastic musicians, his compagnons de route, and who are which we focused on developing different strategies in a very direct narrative way, to focus on the lyrics, to focus on the purely musical structure, on the orchestration, on what it tells us about us, about who we've been, where we are and where we go. So it's a very large topic, and the challenge was to create a space for Solal himself, for me, and to create a space together in which we can raise those questions in conflict between generations, and how we can raise those questions in relationship. What is today different in the world of Jacques Brel when he wrote those songs? What remains the same? What is different? Well, that's a long run to translate.
2: No problem. Thank you very much. Quindi buongiorno a tutti e appunto sono molto felice che nei prossimi giorni Solal Mariotte e io saremo presenti al festival per appunto portare Brel, e che appunto Brel è una performance che si concentra su una relazione diversa che abbiamo avuto con l'universo di Jacques Brel. Una relazione tra Brel, Solal Mariotte e me, quindi una sorta di triangolo. E quando ho scoperto che Solal Mariotte, che ha solo 25 anni, era affascinato dalla musica di Brel, aveva un fascino per la musica di Brel, mi sono detta, questo è stato molto interessante, perché appunto questo fascino veniva da un punto di vista completamente diverso dal mio. per diciamo retroterra. Salut Mariotte è francese, viene dall'esperienza della breakdance e appunto ha una, non aveva il mio stesso retroterra, belga, di Bruxelles, con un'educazione diciamo borghese e per lo più cattolica, quindi la storia, la sua storia e la sua identità erano completamente diversi. E quindi però abbiamo deciso 2 anni fa di lavorare a questo duetto, perché la musica di Brel è un patrimonio mondiale e appunto Brel stesso tra l'altro diceva non si sentiva un uomo del suo tempo, si sentiva un uomo piuttosto degli anni tra le due guerre mondiali, e tra l'altro ha avuto anche una carriera molto breve, ma in cui poi la sua opera, le sue canzoni hanno trattato di temi veramente fondamentali come l'amore, la morte, la
0: E dunque, questa era una delle degli interventi che sono stati fatti da Anne-Thérèse de Kermaker a proposito di Brel, lo spettacolo che va in scena proprio in questi giorni al Festival Presente Indicativo. Tra l'altro vi suggeriamo, come sempre, anche per questa significativa situazione, quella del festival che, come vi abbiamo detto, richiama moltissimi giovani, anche perché prima, durante e dopo sul sagrato del Teatro Streller spesso si radunano molte persone. A quel festival però bisogna prenotare, e quindi vi suggeriamo di andare sul programma, perché poi faremo in modo di farvi conoscere anche altri spettacoli che sono sempre interessanti di questa seconda settimana. Però appunto date un'occhiata al programma sul sito del Piccolo, trovate Presente Indicativo, che appunto ha il crocevia come tema portante di questa edizione. E allora, a proposito di Brel, lo spettacolo di De Kersmacher, ecco una canzone quasi indimenticabile di Jacques Brel. Sentiamo.

0: Et questo era Jacques Brel con la chanson des vieux amants, uno dei suoi brani più celebri, per commentare, diciamo così, alcune delle cose che ha raccontato Anne-Theresa de Kersmacher, che è in prima italiana al festival presente indicativo nelle sale del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza al Teatro Strehler, a partire dal prossimo 28 maggio, proprio Brel, una coreografia pensata su questo celebre cantautore che tra gli anni 50 e 60 è stato una delle voci più significative non solo della scena di lingua francese, ma anche in tutta Europa. E allora ecco che insieme a Solal Mariott è proprio Anne-Theresa de Kersmacher in scena che si confronta sulla musica, sulle canzoni di questo celebre artista. Dunque, dal 28 al 30 maggio al Teatro Strehler di Milano, nell'ambito di presente indicativo. Mi sposto di molti molti chilometri e vado a Castrovillari, dove sta per iniziare Primavera dei Teatri 2026, il festival prezioso anche quest'anno, pieno di interessanti appuntamenti che anticipano anche quello che succederà nelle prossime stagioni in Italia, organizzato da Scena Verticale, e ne parliamo anche quest'anno con Saverio La Ruina. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Saverio.
1: Grazie l'invito, Ira.
0: Allora, è la giornata iniziale, tu avrai un sacco di cose da fare, da dire, e ti ringraziamo del tuo tempo come sempre. Dunque, il programma è fitto e quindi ti chiedo intanto di raccontarci se c'è un filo conduttore, almeno in alcune delle parti di questo programma.
1: Ma guarda, più che un filo conduttore c'è un interesse che noi portiamo avanti negli anni, ed è quello da un lato di appunto cercare di presentare degli artisti giovani, nuovi. Questo è un lavoro tra l'altro veramente impegnativo, che poi si traduce sempre in alcune presenze, quindi insomma lo riteniamo meritorio. E dall'altra parte c'è sempre una grande attenzione a quelli che sono gli autori, la nuova drammaturgia, non solo quella italiana. Qua è sempre anche con delle punte da anche di autori, sì, stranieri. Questo è un po' quello che ci diciamo, la nostra bussola di riferimento.
0: Allora, come tu dicevi, nelle varie sezioni, che sono teatro, danza, terre da ascoltare, residenze e oltre, ritroviamo alcuni gruppi che hanno fatto la storia della sperimentazione negli ultimi decenni, e altri che sono davvero molto molto nuovi, molto da scoprire sostanzialmente. Tanti forse non li conosceranno. Stavo pensando per esempio ai Sutta Scupa, che ricordiamo, no, ai loro esordi, e che da voi ritornano.
1: Sì, Sutta Scupa sì, fu uno dei primissimi luoghi dove fecero
0: da voi,
1: e poi gli portò, sì, a Primavera, mi sembra 2005, sì, qualcosa, sì, del genere. E adesso ritornano con Sutta Scupa, ma che non è lo stesso Sutta Scupa, anche perché noi non, come dire, da un lato non ci possiamo permettere di fare i ventenni, vent'anni di uno spettacolo, ci rivolgiamo sempre al nuovo. E in questo caso loro hanno fatto la riscrittura, cioè partendo da quello che è il problema del lavoro di vent'anni fa, quando loro erano due ragazzini, si ritrovano in una situazione profondamente mutata, anche loro stessi mutati, e quindi abbiamo Giuseppe Massa e Giuseppe Provenzano che ritornano qui, ma con qualcosa che è un po' un passo successivo,
0: sì,
1: rispetto,
0: certo,
1: al primo spettacolo. Poi ci sono altri gruppi storici come il Teatro dell'Ariete, che poi ha avuto tutta una serie di appuntamenti anche a Castrovillari, con Noi Siamo un Minestrone.
0: Hanno cambiato ricetta, stavolta non è la pasta in casa, no? Cioè, loro, esatto, si legano sempre al cibo.
1: Sì, sì, insieme a quello chiaramente ci sono poi dei lavori come il quotidiano.com, che è un altro gruppo appunto che ha una sua storia, con Vorrei morire ma non so, e

0: E poi un altro è Mario Perrotta, che è stata una presenza comunque anche che ha avuto una serie di uscite qui al Festival Primavera dei Teatri.
1: Sì.
0: Ci sono poi giovanissimi come Fettrappa Guerrieri, no? Con il lavoro Scemi del Villaggio, che appunto è un lavoro che qui in anteprima nazionale. E, tra i giovani, diciamo, di metà potrei anche citare Dino Lopardo, che
1: sì.
0: chiude un suo progetto triennale sulla famiglia, diciamo, sulle rovine lasciate da certe dinamiche familiari, con Rigetto, il nuovo lavoro che porta qui dopo aver presentato sempre qui A Fuoco. Diciamo che noi degli artisti poi li seguiamo anche nel loro, diciamo, nella loro crescita.
1: Certo, e poi ci siete voi, le vostre produzioni, parliamone.
0: Ci sono le nostre produzioni, quindi c'è KR 7016, Naufrago senza nome, che spiega la prima parte, quella della sigla che sta per KR, per Crotone 70, certo. La 70ª Salma Ritrovati in Mare, M Maschio 16 L'età, che insomma prende le fila dalla tragedia in mare di Crotone, ma anche da tutto quello che succede nel Mediterraneo, quindi è un lavoro sui migranti che però in una dimensione, da una prospettiva diversa, surreale, anche ironica, cercando di trattenere la tragedia ma guardandola con occhi nuovi. C'è l'altra produzione che è una prima nazionale, questa che è quella di Scena Verticale, dell'altra anima di Scena Verticale, Dario De Luca, che è Le Tre Cicoriane, che con questo lavoro chiude la sua trilogia sulla fiaba calabrese.
1: Benissimo, parliamo di danza, facciamo qualche nome?
0: Allora, di danza bisogna dire, ci sono alcune residenze, diciamo di giovani anche, come Aurelio Di Virgilio, che presenta una sua residenza che sta tenendo qui a Castrovillari, che dal titolo Scented Panther. Un'altra, sempre diciamo residenza legata alla danza, che ha un titolo provvisorio, che questo è il titolo appunto, che è di Luna Cenere, la quale sarà anche presente con una sua anteprima nazionale, Agape, un suo nuovo lavoro. Poi c'è un lavoro che sta anche a mezzo, se vogliamo, di Daniela Vitale, che fa un lavoro, diciamo sì, è teatrale, ma che ha anche tutto comunque una base di lavoro legata alla danza. Quindi c'è molte anime del festival, tra danza, teatro e in qualche modo la performance anche, certo. Come questa qui appunto di Luna Cenere, anche perché in Calabria, non essendoci una vita teatrale come al nord, allora cerchiamo anche di dare un po' un panorama di quello che succede, diciamo, di allargare la focale invece che restringerla.
1: Le vostre residenze.
0: Ci sono anche, scusami,
1: prego,
0: anche tre ricordi importanti, perché si tratta, faremo un ricordo di Laura Palmieri, che è appunto la storica voce di Radio 3, appunto, che tante volte ha seguito prima il teatro, come tutte le manifestazioni teatrali italiane, che è venuta a mancare quest'anno, quindi ci sarà un ricordo di Laura. Non solo, di Goffredo Fofi, che è questo grande intellettuale che è stato a Castrovillari, con la Calabria ha avuto un rapporto molto stretto, anche io personalmente un rapporto anche per me importante e lungo con Goffredo, e poi Giancarlo Cautoruccio, altro grandissimo artista calabrese, diviso tra Calabria e Toscana, che è venuto a mancare appunto quest'anno, e insomma queste tre figure erano importanti.
1: Verranno ricordate.
0: Sì.
1: Le vostre residenze sono note per essere appunto delle fucine da tanti anni, con tanta fatica e risorse sempre difficili da reperire, quindi in parte ce lo hai già accennato. Cos'è Terre da ascoltare? Ricordiamolo.
0: Da ascoltare?
1: Terre da ascoltare, la sezione che riguarda il Pollino e il legame fra Castrovillari e il Pollino, con le iniziative e il calendario che avete messo in campo.
0: Vabbè, intanto ci sono anche gli incontri con Ratti, che sarebbe un regista a confronto, che fanno una serie di incontri su, diciamo, tematiche fondamentali che riguardano appunto la regia e le questioni nodi che la regia affronta in Italia. Loro sono nati anche perché sia riconosciuto ai registi in qualche modo un diritto d'autore, in qualche, anche perché magari degli spettacoli importanti realizzati da registi, e poi una lunga vita, in pratica diciamo di questa lunga vita magari all'autore della scrittura torna qualcosa, ma al regista, che comunque è stato fondamentale nella riuscita e nel successo di uno spettacolo, chiaramente non viene nulla. Quindi c'è questo loro impegno, che poi invece lo allargano anche a tante tematiche legate all'etica del regista e dell'uomo di teatro a teatro.
1: E tutto questo nel giardino oppure nell'androne di Amy's Bakery, giusto?
0: Esatto.
1: Un luogo particolare.
0: Molto bello, tanti luoghi, devo dire, molto belli di Castro Viller, di cui sono innamorati anche tanti
1: visitatori,
0: i tuoi colleghi.
1: Lo so. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
0: Ma guarda, allora, cosa possiamo aggiungere? Intanto la presenza di Trippo Andreatta, sempre con un'anteprima nazionale, che è Nuvolario Elena, che appunto, vabbè, attraverso le nuvole viene diciamo evocato la storia di Elena, che non è quella diciamo che più conosciuta, ma invece quella di Euripide, dove appunto in fondo Elena non ha seguito, non ha diciamo la guerra di Troia, non è stata perché è stata presa, ma in realtà è stata nascosta, e da questo parte Filippo Andreatta per fare questo lavoro. Ci sono due giovanissimi che sono appunto due spettacoli, vorrei citarli, che sono di Giulia Carraro, una ragazza giovanissima promettente, con Maiali Rosa Volanti, altro gruppo giovanissimo, quello di Lelila, che sono cinque giovanissime attrici, registe, autrici che sono uscite da un'accademia romana con Bambole da collezione. E non dimentichiamo di Perrotto Detto, come appunto come debutto. C'è anche Nada dell'amor me produce invidia, ecco qui un lavoro di Santiago Losa, che è un regista, un autore non più giovane ma ancora abbastanza giovane, argentino, che sta avendo un grande successo, ed è la prima uscita, il primo testo che viene rappresentato in Italia di Santiago Losa, con la regia di Roberto Russioni e l'interpretazione di Silvia D'Amico. Poi ci sono anche a Casa di Bambole, di Von Capece, dobbiamo dirlo, anche perché è una prima nazionale appunto al festival, e qui abbiamo la novità che parte dove diciamo Casa di Bambole di Ibsen finisce, lasciando quest'uomo appunto da solo, ed è una riflessione se in Casa di Bambole appunto è su questa prima figura femminista, diciamo, guardandola a posteriori, in questo caso l'indagine invece è sull'uomo che rimane solo a fare i conti con il suo essere, con se stesso, con i problemi che il maschilismo in testa gli provoca.
1: Allora, grazie davvero per questa eloquente introduzione a Primavera dei Teatri 2026, che comincia quest'oggi, tutto sul sito del festival. Buon festival a tutti, a voi un abbraccio, a risentirci, ciao.
0: Grazie Ira, grazie a voi e a chi ci ascolta.
1: A presto.

0: Ed eccoci alla pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti argomenti e voci. A dopo.
1: Festa provinciale di Ampi, Munze, Brianza ed Emergency. Mercoledì 27 maggio, ore 20:30, dibattito. Raccontare la storia attraverso i romanzi. Con Beatrice Salvioni, Federica Seneghini, professore Marco Giani. Ore 22, concerto, coro Cantastoria Ampi Biassono e Tira sulla bandera, pagine di resistenza in Brianza.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Il 5 e il 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BBA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
4: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
3: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lasciatemi ringraziare il pubblico e gli artisti che erano in auditorium ieri sera per una delle nostre serate del lunedì con il suggeritore Nightlife. Stand-up comedians noti e insomma più nuovi al nostro palcoscenico dell'auditorium Demetrio Stratos. Dan Battista, che è l'MC delle nostre serate del lunedì a fine mese, e Giulia Pacchioli, che sono presenze fisse, e poi invece abbiamo ritrovato Mico Pugliares, abbiamo insomma ritrovato anche un altro comedian che poi magari vi faremo riascoltare. Grazie dunque a tutti. Noi ne approfittiamo per dirvi che lunedì prossimo, sì, proprio in mezzo al ponte del 2, quando il Fringe Me sarà in pieno svolgimento in tanti luoghi dei quartieri periferici di Milano, questo festival giunto alla ottava edizione, diffuso in tutta la città, ospiteremo una serata speciale Fringe Me, e anche in quel caso, come sempre, ci sarà musica, ci sarà la possibilità di bere con noi qualcosa prima dell'inizio della diretta e dello spettacolo. Fatto questo annuncio necessario, ringraziando Nori che ci scrive, che ha apprezzato molto la canzone di Jacques Brel che abbiamo messo per ricordare che al festival presente indicativo del Piccolo Teatro di Milano c'è Anna Teresa De Kersmacher con questa coreografia in prima nazionale italiana proprio dedicata a Jacques Brel. Nori ci scrive: oh, non puoi mettere questa canzone, sto piangendo nel sugo, mannaggia, era la chanson de Vieux Amants di Brel, uno dei brani più famosi. Veniamo a festeggiare la prima edizione di un festival importante che dal 5 al 20 giugno, ed è stato presentato recentemente proprio anche qui a Milano, celebra un foggiano illustre, Umberto Giordano, il compositore indimenticabile, tante volte rappresentato per esempio nei suoi titoli alla Scala e nei principali teatri del mondo. Il festival, come dicevo, si svolgerà dal 5 al 20 giugno a Foggia, ma non solo, anche in una serie di altre località vicine a Foggia. Ne parliamo con la direttrice Gianna Fratta. Buongiorno, benvenuta, grazie dell'attesa.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici.
0: Allora, una bella idea e un titolo anche amichevole, no? Il Gio Festival, in un modo anche per manifestare l'affetto nei confronti dell'opera, del ricordo, della memoria di Umberto Giordano, no?
1: Sì, un nome diciamo che abbiamo fortemente cercato e voluto, perché intanto perché è l'iniziale di appunto Giordano, certo, ma poi perché è anche l'iniziale di Giovane, e quindi un festival così con un titolo corto, immediato, che si imprime subito nella memoria, è un modo per anche riportare l'opera di Giordano tra i giovani, che è l'obiettivo principale.
0: Mi sembra un ottimo punto di partenza, perché tra le cose che avete annunciato in questa presentazione, è sempre bello festeggiare un nuovo festival, sono 16 giorni di festival, lungo, il vostro lavoro sarà, perché dite che volete ribadire la sua anima sfidante?
1: È perché è una, diciamo, è intanto una grandissima sfida del territorio. Giordano è un compositore, l'unico grande compositore che non aveva fino adesso una kermesse, diciamo, dedicata. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, Donizetti, Mascagni, Zabellini e così via, invece Giordano, nonostante sia morto da molti decenni, non ce l'aveva, e quindi il territorio, finalmente la Puglia e in particolare la città di Foggia, unendo tante forze regionali, istituzionali, insomma importanti, Camere di Commercio, Comune, tantissimi sponsor, mecenati, ha finalmente reso possibile la nascita di un festival che è appunto molto particolare nella sua formulazione, perché sono 16 giorni, ma sono 16 giorni con 7 format, anche molto crossover, perché c'è il Gio Jazz, c'è il Gio Cinema, c'è la Notte Bianca Giordaniana, ovviamente ci sono 3 grandi allestimenti scenici, cioè appunto il format opera in scena, con la prima opera di Giordano, l'ultima opera di Giordano e la più famosa di Giordano, quindi con anche una scelta particolare sotto questo profilo, una grande attività scientifica, il convegno di studi internazionali che è una 2 giorni, il 16-17 giugno, 7 comuni coinvolti, tutte le serie di spettacoli a Foggia, ma coinvolti anche Torre Maggiore, Peschi, CVS, Manfredonia, Biccari, e insomma diciamo una kermesse abbastanza complessa, composita e per tanti gusti e per target di pubblici differenziati, questo è il nostro obiettivo.
0: Allora, è veramente un'idea interessante, un progetto molto interessante e anche innovativo per affrontare appunto un autore non in una maniera monotematica. Con cosa aprirete? E poi le chiedo anche un riferimento alle località che saranno interessate. Come dicevo, non solo Foggia, Foggia Centro, no?
1: Esatto. Allora, apriremo con la prima opera di Umberto Giordano in prima assoluta in forma scenica. Nessuno l'ha mai vista quest'opera. È stata fatta per la prima volta in forma di concerto 2 mesi fa ai Pomeriggi Musicali.
0: Lo so, la Marina, ne abbiamo parlato con Giovanni. La Marina, come diciamo a Milano.
1: Esatto, la Marina.
0: Si chiama Marina.
1: Marina è una, diciamo, un'opera in un atto unico, molto bella, veramente molto interessante, che noi allestiamo appunto al teatro Umberto Giordano, il teatro intitolato a questo grande compositore nel centro della città di Foggia. Apriamo con quest'opera e la allestiamo per la prima volta al mondo, ne faremo una videoregistrazione naturalmente, che già in luce contiene tutte le gli elementi della scrittura giordaniana, quella che poi ritroveremo in Andrea Scegnesi, Beria, Fedora, insomma nelle grandi opere. È un'opera in cui già si vede un giovane Giordano molto veramente con un grande talento compositivo, come giustamente poi Mascagni ha notato immediatamente. Lui ha presentato questa opera al primo concorso di Sonsogno della casa editrice Sonsogno, non ha vinto perché ha vinto appunto Mascagni, ma si è già
0: segnalato.
1: Vinto, sì, assolutamente, e poi insomma il prosieguo della sua vita artistica parla da sé.
0: Direttrice, abbiamo 2 minuti perché sa che i tempi della diretta sono quelli, scegliamo alcuni argomenti, noi poi ricorderemo gli appuntamenti quando saremo sotto data e magari ci ritorneremo con interviste specifiche su questo nuovo festival che nasce. Scelga lei.
1: Allora, io quello che diciamo mi sentirei di segnalare, appunto, Marina l'abbiamo segnalata, l'opera per strada, l'opera itinerante, il Re, 14-15 di giugno a Foggia e Manfredonia, l'ultima opera di Giordano, una fiaba in un atto adatta a tutti, che verrà portata per le strade, proprio in modo tale che la gente nelle piazze possa vedere l'opera per strada. E poi la grandissima chiusura, che è l'Andrea Scegnè, l'allestimento della Scala, che è inaugurato nel 2017, regia di Mario Martone, in quel caso sono io sul podio, coro e orchestra del Teatro Petruzzelli, un grandissimo dispiego di forze, riteniamo che sia la più grande operazione culturale che questa città abbia diciamo mai avuto, e questo mi sembra molto importante per la nostra città.
0: Ecco, io l'ho sempre chiamata direttrice perché direttrice artistica dovrei anche chiamarla maestra, no? Cioè, perché appunto
1: ecco. maestra
0: e non maestro, e ci siamo capite. Esatto, va bene. Allora, la maestra Gianna Fratta, grazie, buon festival, sono tanti i debutti e i format, come dicevamo, interessanti per affrontare questo autore che finalmente ha il suo festival a Foggia e dintorni dal 5 al 20 giugno. Grazie mille, a risentirci.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: Buon lavoro.

0: Mi tengo Itinerary One in sottofondo e arriviamo a oggi. Abbiamo dedicato insomma la nostra puntata quasi interamente ai nuovi festival pre-estivi, perché insomma alcuni sono veramente di grande valore e ci fa piacere sostenerli, anche perché di questi tempi non si sa mai, almeno per quello che riguarda per esempio alcuni dei festival di teatro che abbiamo presentato, quanto sostegno riceveranno. Ma adesso io, prima di tutto, saluto Barbara Sorrentini, che è di nuovo con noi. Barbara, ciao.
1: Ciao, buongiorno, eccomi.
0: Parliamo anche qui di un festival imminente, a te.
1: Sì, un festival sicuramente che anticipa i festival dell'estate, perché comincia il 4 di giugno e va avanti per 4-5 giorni, ma adesso poi vediamo bene insieme il programma con Agatha De Laurenti, finisce il 9 giugno, è la seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Santamaria, che l'anno scorso era venuto a trovarci per parlare di questo festival, ma poi lo recupereremo comunque.
0: Il Milano Film Festival, scusami, non l'avevo detto, lo dico ora. Sì. Fest, scusami, giusto, ma avevi corretto anche l'anno scorso, scusate. Sì,
1: perché
0: sì,
1: si differenzia da quello che ha avuto tantissime edizioni, però c'è esterni nel gruppo di lavoro, per cui di fatto c'è comunque una sorta di gemellaggio, di vicinanza. Come ogni anno ci sono tantissimi nomi, sia nella giuria che nelle masterclass, ci sono diverse sezioni, una interamente dedicata a Milano con film del passato ma anche film più recenti, però se Agatha De Laurenti è qui con noi faccio parlare lei, che proprio ieri ha presentato il festival alla stampa. Buongiorno Agatha.
2: Eccomi, buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, eccoci qua. Allora, intanto vabbè, il programma ovviamente poi rimandiamo sul sito, perché come sempre sono talmente tante le cose che è difficile elencarle tutte, però comincerei dai luoghi, perché un po' l'aspirazione di questo festival è essere diffuso nella città e adesso i luoghi sono aumentati.
2: Esatto, noi continuiamo ad avere un cuore che è quello che si muove tra Piccolo e Danteo, quindi al Piccolo faremo tutti quelli che sono gli eventi più grandi e collaterali che mescolano cinema anche a musica e altre performative, mentre invece su Anteo continuiamo le nostre proiezioni di festival e concorsuali, ma abbiamo 24 location sparse per la città in cui facciamo cinema all'aperto e sono tutti luoghi un po' insoliti, un po' particolari, dove diciamo possiamo già collaborare con realtà esistenti sul territorio, che siano cortili di case popolari, che siano scuole come il liceo Manzoni che apre la sua aula magna alla cittadinanza, quindi facendo una proiezione in questo caso appunto di Little Miss Sunshine il 5 giugno aperta a tutti, oppure il Politecnico, dove all'interno dei cortili del Politecnico faremo tre proiezioni, o anche Naba, quindi tutte zone nuove che lo scorso anno non c'erano. Mentre invece consolidiamo la collaborazione in Piazza Selinunte, dove davanti al mercato continueremo a proiettare per due appuntamenti film per bimbi e per adulti.
1: Ecco, poi Scintilla è un po' il nome della retrospettiva, diciamo, della
2: sì,
1: sezione che porta in giro. C'è una, non so se è nuova la sezione Visioni di Pace, o l'avete accorpato tutti i film che hanno un tema ovviamente legato all'attualità.
2: Allora, diciamo che lo scorso anno avevamo già affrontato il tema della pace, del conflitto, ma in maniera più strisciante all'interno del palinsesto. Quest'anno abbiamo raggruppato tutti i film che hanno questo argomento in una giornata, che è il sabato prevalentemente, quindi sabato 6 giugno, una serie di cortometraggi che affrontano questo tema, raccontati anche da chi lavora in quest'ambito, di chi si occupa di volontariato all'interno di questa, lavorando insomma su queste tematiche, e poi anche la domenica con due lungometraggi inediti, prime italiane, che raccontano appunto anche in questo caso l'idea del conflitto e del superamento del conflitto.
1: Avete deciso di aprire con il documentario di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena, che è stato l'unico film, diciamo l'unico italiano visto a Cannes.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Infatti, quindi, e che rende merito a un grande regista italiano. Vabbè, insomma, la scelta credo che si giustifichi già da sola, solo per il titolo e per il tipo di film. Però verrei un attimo a quello che sarà il vostro red carpet, perché avete un sacco di nomi, e in effetti io ricordo che l'anno scorso davanti allo trailer avete proprio realizzato il red carpet.
2: Sì, lo faremo anche quest'anno, sarà il 4, quindi giovedì 4 giugno, dalle 18:30 in poi, vi aspettiamo tutti, ci sarà tutta la giuria, quindi capitanata da Valeria Bruni Tedeschi e Margherita Vicario, rispettivamente presidente della giuria Lunghi e presidente della giuria Corti, insieme a tutti gli altri giurati e agli ospiti che ci saranno. Mattia Carzaniga sarà diciamo l'ospite che farà parlare tutta la giuria raccontando un po' il significato del cinema per loro, quindi questa sarà l'opening vera e propria, e poi al piccolo proseguiamo con l'evento di Vinicio Capostela, quindi un reading concerto. Chi vuole rimane lì, chi vuole va a vedere il film di apertura di Zippel appunto su De Sica, che per noi ha un significato anche particolare perché, come accennavamo anche ieri, organizziamo anche dei tour guidati alla scoperta del cinema a Milano, quindi partendo da Piazza Duomo e arrivando poi al Cinema Anteo, e uno dei primi film che faremo vedere è Gli uomini che mascalzoni, dove la prima scena ovviamente si apre sul Duomo e il protagonista è De Sica, quindi in un certo modo per noi ha un significato questo
1: Tutto si tiene. Se abbiamo ancora un po' di tempo.
0: Un minuto.
1: Allora, in un minuto ti chiederei anche di raccontarci della residenza, perché è un po' una novità per voi.
2: Sì, è un'assoluta novità. Casa degli Artisti è la nostra terza nuova location. Qui abbiamo lanciato da qualche settimana una residenza d'artista, quindi una call per artisti che devono lavorare attraverso le arti performative con il concetto di ombra e luce, quindi stanno in residenza per un mese e restituiranno a Milano il loro lavoro durante i giorni del festival, quindi sarà possibile vedere gli atelier e scoprire il lavoro che hanno realizzato questi due artisti.
1: Benissimo, per il resto sul sito Milano Film Fest, grazie Agata, poi magari ci risentiremo nei prossimi giorni, comunque noi siamo
2: grazie
1: qua,
2: a voi.
1: Siamo a Milano
2: grazie
1: e vi seguiremo.
2: Mille.
1: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Grazie entrambe.
1: Grazie.
0: A risentirci, ciao. E allora, il Milano Film Fest, adesso lo dico così, me lo scrivo da qualche parte, la sua seconda edizione che appunto inizia il prossimo 4 di giugno. E adesso c'è la rubrica del martedì, quella che tutti voi attendete. Intanto, Carlo Alberto Coscia ha ricevuto la sua targa di Tex e ci dice che è molto felice e noi siamo felici che lui l'abbia. Thank you.

0: Che ne parlavi dei 100 anni, noi ne abbiamo accennato e poi ci sono degli speciali e poi ci sono un sacco di cose, lo sapevo, buongiorno Sciauchi.
1: Buongiorno Ira, ma prima ho sentito Jacques Brel?
0: Sì, perché c'è Anne-Thérèse de Kesmacher che fa una coreografia al Piccolo Teatro nel festival di cui parliamo spesso in questi giorni, tutta dedicata e tutta sulle note delle celebri canzoni di Brel. Lei è una coreografa ormai grande d'età che insieme a un break dancer più giovane interpreta questo repertorio in una maniera molto originale.
1: Sì. Da vedere.
0: Sì. Sì.
1: Allora Ira, poi parliamo dei 100 anni. siamo in Francia, ti ricordi quella lettera che è stata firmata da 600 operatori del cinema? Guidati da Juliette Binoche, Zappé, Bolloré vuol dire cambiare, Zappé, zapping, quindi cambiare canale.
0: Certo.
1: E diciamo che quella lettera ha avuto un seguito fino all'altro ieri vogliamo raccontare. Ecco, prima del Festival di Cannes, alla vigilia del Festival di Cannes, 600 attrattori, operatori, registi hanno scritto questa lettera aperta che si chiama Cambiare canale, Zappé Bolloré. Questa lettera in pratica dice che nell'ottobre 2025 il gruppo Canal Plus, quello di Bolloré, ha acquisito il 34% del capitale di UGC, che è la terza catena di cinema francese, con la prospettiva di acquisire il 100% delle azioni entro il 2028, quindi dicono si tratta di un nuovo passo nella strategia di espansione Bolloré. E quindi cosa che è Bolloré in questo momento? Tramite la controllata Vivendi possiede già il canale televisivo Canal Plus e le sue controllate, tra cui Studio Canal, la principale società di produzione di cinema europea, con l'aggiunta di 55 sale di cinema in Francia e in Belgio. Tutto questo per dire che in questo momento Bolloré sarà in grado di controllare l'intera filiera produttiva del cinema, dal finanziamento alla distribuzione sia sul piccolo che sul grande schermo. E qui l'attacco a Bolloré. Dietro la sua immagine di uomo d'affari, il miliardario non nasconde di essere a capo di un progetto di civiltà reazionario di estrema destra che pervade i suoi canali televisivi come CNews e le sue case editrici. Sebbene l'influenza di questa offensiva ideologica sui contenuti sia stata finora discreta nel cinema, non ci illudiamo, non durerà. La battaglia culturale di cui tutti parlano non è solo uno scontro di idee. Lasciando il cinema francese nelle mani di un dirigente di estrema destra, rischiamo non solo di una omogeneizzazione dei film, ma anche una presa di potere fascista nell'immaginario collettivo. Ho insistito a rileggere il comunicato perché è molto forte e ci ricorda anche le controllate di Berlusconi, anche se è diverso come figura rispetto a Vincent Bolloré. Domenica 17 maggio, durante un brunch organizzato da Canal Plus con il produttore a Cannes, questa lista di firmatari si è trasformata in una blacklist quando l'amministratore delegato del gruppo, Maxime Sada, ha dichiarato di non voler più che Canal Plus collaborasse con i firmatari di questa lettera aperta. Adesso veniamo all'effetto boomerang. Intanto i firmatari sono passati da 600 a 2700, tutti praticamente registi e attori che erano a Cannes e non solo a Cannes l'hanno firmata, quindi la presa di posizione del capo di Canal Plus ha avuto l'effetto contrario, nel senso che hanno 2700 operatori del mondo del cinema e non solo, e diventa molto importante. Però adesso andiamo sul penale, perché la Lega dei diritti per i diritti umani e la CGT, che è il sindacato principale sindacato francese, CGT Spettacolo, hanno annunciato di aver intrapreso un'azione legale contro Canal Plus perché denunciano la discriminazione perpetrata dal direttore del gruppo nei confronti dei firmatari della, diciamo, Disabei Bolloré. È giunto il momento che il mondo della cultura e della conoscenza si uniscano e si ribellino all'opera reazionaria del gruppo Bolloré. L'azione legale è uno dei trampolini di lancio necessari per questa rivolta. E inoltre la CGIL e sempre la Lega per i diritti umani affermano di stare valutando la possibilità di presentare un reclamo alla Commissione europea per sanzionare l'abuso di posizione dominante da parte di Canal Plus, perché controlla tutto, dalle sale di cinema alla televisione, alla produzione, al finanziamento.
0: Bene, molto davvero
1: Francesi
0: interessante.
1: anche.
0: Sì, hai ragione. Immagino ci sarà poi un seguito e ci terrai
1: Eh
0: aggiornato,
1: sì.
0: insomma, almeno finché saremo in onda. Allora, grazie Shawky Senussi. Dicevo, i 100 anni, il centenario di Miles Davis, celebrato in tanti modi, dal nostro Marcello Lorraida, insomma, in tanti spazi della radio e ovviamente anche in tanti altri universi mondiali, perché insomma è un centenario importante, noi lo ricordiamo con un brano.
1: Ecco, aggiungo che stavamo per dedicare tutto a Miles Davis, poi è arrivata nella notte la morte del sassofonista
0: Ah
1: Sonny
0: sì,
1: Rollins alla vigilia dei 100 anni. Quindi ho scelto un brano,
0: che li
1: quindi alla
0: unisce.
1: tromba Miles Davis e diciamo, al sax Sonny Rollins. Diciamo che trattiamo bene i nostri ascoltatori.
0: Allora, li sentiamo uniti in questo Doxy, il brano che fa anche da sigla a questa puntata del martedì di Cult. Torniamo domani alle 11:30 oppure sul sito ci potete riascoltare. Un saluto da Ira Rubini e fra poco le notizie di Radio Popolare, mentre invece Shawky Senussi sarà con noi martedì prossimo.

0: Serbia o Sardegna?
1: Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Dalmine, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
4: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due

0: ceramica, aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. villacarlotta.it.
1: Popolare Network.
2: Ogni violazione della tregua avrà delle conseguenze. L'Iran minaccia una rappresaglia dopo i raid americani della notte scorsa. Sarebbe stato colpito un sito per il lancio di missili. Il negoziato per mettere fine alla guerra però prosegue. Rubio, accordo ancora possibile. Israele intensifica gli attacchi sul Libano. In poche ore almeno 12 morti. La politica italiana, all'Assemblea di Confindustria, il presidente Orsini e Giorgia Meloni attaccano la burocrazia europea e parlano di ritorno al nucleare. Dopo la sconfitta al referendum, la Presidente del Consiglio può rifiatare grazie alle comunali, in particolare per Venezia, dove il centro-sinistra sperava di vincere al primo turno e invece è stato battuto. La missione di terra della flottiglia, potrebbero lasciare la Libia oggi le persone attaccate ieri dai militari di Tripoli, secondo la denuncia dell'organizzazione. Più incertezza sui 10 membri fermati domenica dai miliziani dell'Est. È stato una leggenda del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins, grande sassofonista e compositore. Proprio oggi il centenario della nascita di Miles Davis, che fu suo mentore. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Dopo i raid americani sull'Iran della notte scorsa, la tregua è ancora più in bilico. Le due parti continuano a negoziare la fine della guerra, ma in un clima di crescente sfiducia reciproca. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, a che punto siamo?
3: Cominciamo dai fatti. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine nel Golfo Persico. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa. Gli iraniani, da parte loro, hanno detto solo di aver abbattuto un drone, di aver sparato contro un caccia, entrambi entrati nello spazio aereo di Teheran. I guardiani della rivoluzione e anche i vertici dell'esercito in Iran hanno minacciato una rappresaglia per ogni violazione della tregua. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, invece ha ammonito gli Stati Uniti: nessuna base americana nella regione è al sicuro. Non è chiaro se tutti questi messaggi si riferiscano direttamente a quanto successo la notte scorsa. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva in un momento molto delicato dal punto di vista diplomatico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato che un accordo è ancora possibile, una delegazione iraniana è in Qatar, il Qatar sta mediando, e il colloquio avrebbero fatto dei passi in avanti. Ma le variabili sono tante, tra queste il fronte libanese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e ha minacciato raid più intensi, nonostante sulla carta, ormai solo sulla carta, ci sia una tregua. Nelle ultime ore in Libano almeno 12 i morti, diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut. Netanyahu, sappiamo, è stato tagliato fuori dal negoziato con Teheran e potrebbe tentare di agire in autonomia. Lo sforzo diplomatico c'è, ma è impossibile fare previsioni.
2: Grazie Emanuele. Poco fa l'esercito israeliano ha precisato di aver colpito altri 100 obiettivi di Hezbollah. In Libano Israele sta adottando in qualche modo una strategia simile a quella utilizzata a Gaza. Sentiamo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam.
4: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha una ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro, e non, la comunità internazionale non riesce a mettere in campo delle azioni capaci di contrastare queste condotte illegali.
2: Il giorno dopo le comunali, di cui torneremo a parlare tra poco, a Roma è in corso l'assemblea di Confindustria, a cui partecipano anche il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. In studio Massimo Alberti.
1: La spolverata di modernità della scenografia di Confindustria cela ricette ripetitive consuete, meno tasse per gli investimenti, soldi li mette al pubblico, unito alla battaglia antistorica contro la transizione industriale. Orsini chiede 20 miliardi da riallocare per scuola, crescita, sanità, ma non dice chi li deve mettere in un sistema fiscale oggi sbilanciato e iniquo che premia redditi proprio dei suoi associati. Dice che servono salari più alti ma che le imprese non possono farlo da sole, dimenticando l'unico dato che vede l'Italia in testa alle statistiche europee, quello dei profitti delle aziende. Chiede ancora sussidi, come se quasi 60 miliardi annui, sotto varie forme, rimpolpati anche dal governo attuale, non bastino. Ma per fare cosa se poi si contesta l'unica transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese italiane continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Nei giorni scorsi Orsini aveva citato l'esempio spagnolo, che va però nella direzione opposta, irrigidimento del mercato del lavoro, salario minimo. In una visione molto ancorata alla realtà italiana, ma distante dalla direzione delle economie più evolute, centrale per gli industriali resta il tema dell'energia. Anche Orsini insiste sullo sviluppo delle rinnovabili, pur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti che l'energia pulita dovrebbero finanziare, e con l'ormai onnipresente quanto irrealistica richiesta di nucleare. Da una parte libertà d'azione, dall'altra protezione dello Stato, senza un'analisi critica delle fragilità di sistema che portano a quella deindustrializzazione di cui Confindustria è stata complice. Poco fa ha terminato di parlare la Presidente del Consiglio Meloni, un intervento molto centrato e critico sui limiti e le difficoltà dell'Unione Europea, strappando più volte gli applausi della platea, così come nei passaggi sulla burocrazia, limite alla libertà d'impresa, esponendo così una visione sovrapponibile a Confindustria.
2: Grazie Massimo, e dicevamo delle comunali, segnate soprattutto dalla vittoria della destra a Venezia, dove il centro-sinistra sperava di tornare al governo della città, addirittura al primo turno. Da Roma, Anna Bredice.
5: Giorgia Meloni si è precipitata a chiamare il neo sindaco di Venezia e annunciargli una prossima visita.

minacce sono ancora lì sul tavolo e irrisolti. Si era tenuta lontana dalla campagna elettorale e dai litigi interni alla maggioranza su Biennale e Fenice, ma ora corre a mettere il cappello sulla vittoria che sembrava insperata e che invece il centrosinistra aveva visto troppo presto, promettendo che dal capoluogo veneto sarebbe cominciata la conquista anche per le politiche. L'errore è stato lì, puntare l'attenzione su Venezia. Molti ora ritengono che il candidato fosse sbagliato, con un altro nome l'esito sarebbe potuto essere diverso. È una lettura troppo limitata alla caratteristica che hanno le amministrative, e nello stesso tempo dice anche che aver pensato che il voto del fine settimana potesse avere collegamenti con il referendum era sbagliato. Due cose diverse, due modi ora di vedere il prossimo anno scarso di legislatura. Elly Schlein indica la strada dell'unità della coalizione come garanzia di poter rimanere in casa.

0: Venturini ha vinto per la sua lista civica, drenando i voti degli altri partiti. Mai così bassa la Lega in una città veneta. Lo stesso richiamo di Meloni a fare la legge elettorale è più un segno di debolezza che di arroganza, perché capisce che solo modificando quell'attuale può vincere. E questo è il suo obiettivo, restare a Palazzo Chigi a tutti i costi, e quel risultato di Venezia le fa rialzare la testa, a dispetto anche di una situazione finanziaria difficile che un mini taglio delle accise fino al ballottaggio non può risolvere. Linea allo studio.
1: Potrebbero lasciare la Libia nelle prossime ore le persone che partecipano alla missione di terra della flottiglia e che ieri avevano denunciato di essere state attaccate dalle forze che controllano la parte ovest del paese. Al momento il gruppo si troverebbe vicino a Tripoli, mentre c'è maggiore incertezza sugli altri 10 membri dell'organizzazione che erano stati fermati domenica mentre trattavano per entrare nella parte est della Libia, quella controllata dal generale Haftar. Anche loro alla fine potrebbero lasciare il paese, l'ipotesi è che vengano espulsi. La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. Temperature molto alte, caldo record in questi giorni anche in Francia, dove ci sono state anche delle vittime, il servizio da Parigi.
2: 7 morti ufficialmente legati direttamente o indirettamente alla canicola nelle ultime 48 ore in Francia, secondo la portavoce del governo. Record di temperature stagionali battuti un po' ovunque nel paese, mai così caldo e per così tanti giorni di seguito a maggio, secondo gli annali del Meteo Nazionale. Ma siamo lontani dall'urgenza della canicola mortifera del 2003, in piena estate, che fece migliaia di morti tra anziani e malati cronici. I 7 morti annunciati dal governo non sono vittime principalmente di un caldo certo eccezionale per la stagione, ma che non supera che sporadicamente i 35 gradi all'ombra, ma piuttosto dei comportamenti a rischio legati alla canicola. 5 sono annegati, principalmente adolescenti, per aver fatto il bagno in fiumi o torrenti senza valutare rischi e possibilità di soccorsi, e altri 2 durante manifestazioni sportive, quindi sotto sforzo in piena canicola. Detta altrimenti, è più la sorpresa, per non dire l'euforia, del caldo che la sua potenza ad aver causato i 7 decessi deplorati dalla portavoce dell'esecutivo, che contestualmente dunque ricorda le indicazioni prefettizie della protezione civile nelle province più esposte, a proposito di misure di protezione, vigilanza e precauzione, tanto sui comportamenti che sull'attenzione alle persone fragili e a rischio. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: In Belgio un treno ha investito uno scuolabus. Ci sono 4 morti, 2 bambini e 2 adulti e 2 feriti gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello. La dinamica non è ancora chiara. In Belgio ci sono stati incidenti simili anche in passato. È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins. Sentiamo il servizio di Marcello Lorrai.
3: Si era ritirato nel 2014 a 84 anni, quando non aveva più potuto suonare il suo sax tenore, ma aveva continuato a rilasciare interviste sempre intelligenti e collaborato alla stesura di una sua biografia definitiva. Lontano dalle scene era un venerato nume tutelare del jazz. Se n'è andato proprio alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che si celebrano oggi. Emerso giovanissimo a fine anni 40, Rollins aveva avuto in Miles un carismatico mentore. Poi però era sprofondato nella tossicodipendenza, ne era uscito abbracciando da allora una saggia condotta e visione della vita. Nel 56 incise Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato. Rollins è stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi sax tenori, uno dei massimi improvvisatori, che si è distinto con un approccio all'improvvisazione di tipo tematico e di invenzione melodica, di straordinaria verve affabulatoria in assoli a volte omerici. Della storia del jazz, Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico, anche in Italia. Musicista e uomo di grande consapevolezza, Rollins nel 58 pubblicò Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afroamericani negli USA, una pietra miliare dell'impegno politico in musica. Fra il 59 e il 61 Rollins si esercitò sul Williamsburg Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afroamericani negli USA, una pietra miliare dell'impegno politico in musica. Fra il 59 e il 61 Rollins

0: Morto il partigiano Renato Romagnoli, italiano era il suo nome di battaglia, era tra gli ultimi protagonisti viventi della liberazione della città, aveva 99 anni. Fu l'ultimo presidente di Ampi Bologna a aver partecipato direttamente alla resistenza, ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ricordando la partecipazione di Romagnoli alle azioni più importanti della liberazione della città dal nazifascismo. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco la famosa rubrica senza titolo e senza sigla, ma insomma tra poco ci arriviamo.

0: Sì, perché volevo darvi un appuntamento per il 30 di maggio, quindi mi porto avanti alle ore 18 alla COP Infrangibile che è a Piacenza, in via Alessandria, al numero 16, perché c'è una cena, è un incontro e una cena che si chiama Antispecismo Intersezionale con Marco Reggio alle 18 e poi alle 20 a seguire una cena vegan. Se volete, potete andare a informarvi sulla COP Infrangibile. Poi vabbè, ci sono altre cose sparse, ma insomma diciamo che oggi le lasciamo perdere perché, come dicevo, abbiamo il piacere di avere con noi la rubrica mensile, famosa perché non ha titolo e non ha sigla, e grazie a Stefania Ferroni e a Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano andiamo a navigare tra le stelle. Wow. Oggi sono poetica.
1: Mamma mia.
0: De paura. Vabbè,
1: Ciao a tutti e a
2: tanto, esatto,
1: tutte.
2: ciao a tutti, ciao Cecilia.
1: Ciao Cecilia anche.
0: Oh, grazie.
1: No, perché, non so, ma vediamo.
2: C'è anche lei, tutto sommato.
0: Ma nonostante tutto c'è anche lei. Allora, cara e caro, qui dobbiamo andare a vedere che cosa il planetario, dire bolle in pentola con questo caldo non fa un bel effetto, però insomma, ecco, come siamo messi a
2: tanto
0: iniziativa?
2: Abbiamo l'aria condizionata,
0: È già
2: perché
0: questo.
2: consigliano di andare nei centri commerciali. No, c'è anche il planetario.
0: Perfetto, perfetto. Invece di andare al supermercato, andate al planetario che magari vi divertite un po' di più.
1: Beh, allora, stasera intanto assolutamente da non perdere Mondi Alieni, fatto da Lorenzo
0: Sì,
1: Pizzuti.
0: certo.
1: Lorenzo è un giovane ricercatore, ma dalla sua, oltre ad essere un astrofisico con dottorato di ricerca, eccetera, eccetera.

0: eccetera, ha anche una formazione artistica, quindi i suoi talk parlano di cosmologia, ma al contempo vengono, diciamo, arricchiti da esecuzioni al pianoforte, perché lui è un pianista.
1: Questo ci piace sempre
0: Esatto,
1: moltissimo.
0: poi Mondi Alieni è molto affascinante perché, diciamo, già Giordano Bruno aveva ipotizzato infiniti mondi e poi, diciamo, un po' più avanti nel tempo sono stati trovati, quindi la Terra non è sola, non c'è solo il sistema solare, ma ci sono pianeti extrasolari. Questa sera affronteremo proprio queste tematiche, quali altri mondi ci sono, cosa sappiamo, dove si trovano, le ipotesi di vita nell'universo, cosa si sa, insomma, e
1: Beh,
0: sarà una serata ricca.
1: peraltro in un periodo in cui gli UFO sono tornati molto
0: Eh già,
1: d'attualità,
0: eh
1: no?
0: già.
1: Nel senso pare che
0: Sì,
1: ce li
0: ah,
1: stiano proprio
0: beh.
1: nascondendo.
0: Mamma mia,
1: Quanta
0: sì,
1: roba,
0: quanto,
1: quanta roba. Vabbè.
0: sì. Sono degli ottimi, diciamo, per divagare, ecco,
1: Leggermente,
0: esatto,
1: quelle famose
0: per le
1: distrazioni, come si
0: distrazioni.
1: dice.
0: Innocenti evasioni. Ma comunque, bene, questo stasera alle 21. Invece giovedì, domani abbiamo l'ultimo appuntamento col pianoforte, con i pianisti allievi del
1: Quello
0: conservatorio.
1: del mercoledì
0: Esatto,
1: classico.
0: classico.
2: Vabbè, c'è la pausa estiva, ma poi ripartiamo a settembre.
0: Bravo,
1: Certo.
0: bravo. Loro non lo sanno ancora.
1: Va bene, ma
0: Lo scoprono ora.
1: riuscirete sicuramente a incastrarvi.
0: Esatto. Poi invece giovedì sarà la volta dell'ultimo giovedì universitario di approfondimento con Gabriele Ghisellini. Top gamma, nel senso grande astrofisico, ricercatore, dottore di ricerca, dirigente di ricerca INAF, ci parlerà del tempo.
1: In che senso? Del tempo non meteorologico?
0: No, no,
1: No, quello dell'orologio.
0: del tempo, della percezione del
1: Sì. Di
0: tempo e di tutto quello che ne concerne in ambito,
2: ciò che
0: diciamo,
2: sappiamo e non sappiamo
0: sappiamo,
2: proprio del concetto del
0: sì, del
2: tempo.
0: tempo.
1: Beh, anche questo è un temone, mi
2: Molto
1: sembra.
2: bravo.
1: Sì,
2: Poi
1: picchia.
2: Gabriele è un grande divulgatore, scrittore,
0: Sì, è anche un
2: personaggio.
0: ottimo autore di vari libri, quindi è veramente, vale la pena.
2: Anche per i giovedì, però, universitari. È una pausa estiva,
0: Sì.
2: anche per questo a settembre poi si ritorna alla
0: Anche
2: carica.
0: perché c'è una piccola ripresa a giugno, perché avremo ospite Caprara, l'editorialista del Corriere della Sera,
2: Giovanni Caprara.
0: Giovanni Caprara, che verrà, ci parlerà di spazio e quant'altro, quindi una serata molto bella. Ma volevo dire l'ultima, che è
1: Sì.
0: un po' pop invece, questo venerdì avremo Figli delle Stelle con le hit. Il cielo stellato con le hit degli anni 70, 80, 90, Lorenzo Caccianiga, che è un ricercatore, sempre astrofisico ovviamente, però si diletterà nella, diciamo, narrazione del cielo accompagnato da dell'ottima musica.
1: Ah, beh, va
0: Non dal
1: bene.
0: vivo, ci faccio presente che prima che pensino che arrivino col complesso, no, non
1: No,
0: dal vivo, ma dell'ottima musica.
1: va bene, quindi questo venerdì.
2: Io vorrei aggiungere una cosa
1: Sì.
2: perché al volissimo. Noi siamo aperti tutta l'estate e ospitiamo anche i campus estivi, quindi chi organizza i campus, non li organizziamo noi in prima persona, ma se qualcuno organizza campus e vuole portare il proprio gruppo in planetario, ci chiami, ci contatti,
1: E
2: le porte sono aperte.
0: non lasciateci soli.
1: No, c'è mai, non sia mai. Allora, adesso entriamo invece Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti a ragionare su che cielo abbiamo da vedere in questo periodo.
0: Andiamo a scovare degli animali celesti.
1: Beh, certo, noi siamo sempre alla ricerca
0: Sì.
1: di animali
0: È
1: ovunque.
0: vero.
2: Allora, intanto io ti proporrei una curiosità. Per questo fine maggio, inizio giugno, c'è uno sciame meteorico molto particolare. Sapete che le stelle cadenti le abbiamo, quelle più famose sono quelle, le cosiddette Perseidi, le lacrime di San Lorenzo ad agosto, ma in realtà ogni mese più o meno c'è qualche sciame più o meno intenso. Quelle che abbiamo adesso a fine maggio sono le cosiddette Arietidi.
1: Figurati,
2: Quindi.
1: Arietidi, perché siamo. No, non parliamo di
2: Quindi,
1: dove siamo, per amor del cielo.
0: taci che.
2: Beh, che animale ci solletica la mente? Arietidi,
1: Le pecore e gli
2: pesci,
1: arieti.
2: pesci, pesci.
1: I
2: No,
1: pescivendoli.
0: L'ariete. L'ariete.
1: Vabbè, adesso troppo
2: Perché?
1: sofisticato
2: Vabbè.
1: per me
0: Perché
1: questo.
0: metà.
2: No, l'ariete è la quella porzione di cielo da dove sembra, così per un inganno prospettico, sembrano provenire queste meteore, queste polveri di comete, comunque di sono polveri che bruciano in atmosfera. La curiosità è che, al contrario delle altre, degli altri sciami meteorici, questi qua sono diurni.
1: Come sarebbe?
2: Ci sono degli sciami meteorici diurni, quindi, e questo è molto intenso, la media prevede che circa ogni minuto ci sia una stella cadente.
1: Ecco, ma noi non la vediamo.
2: E noi non la vedremo, però, cioè, pensa all'aspetto.
1: Però sapere che ci
2: possiamo
1: sono.
2: Esprimere così desideri a nastro, anche di giorno.
1: Cioè, questo è l'aspetto.
0: Esatto.
2: E chissà, magari funziona.
0: Magari lo becchi proprio nel momento giusto.
1: Cioè, anni e anni di studi l'abbiamo fatto studiare perché arrivi a dirci questo.
0: Esatto. Vabbè.
2: Allora, però come mai, cioè, come mai intanto sono diurne? Perché l'Ariete è, in questo periodo dell'anno è vicino al sole che si trova nel Toro. Il sole durante l'anno sembra muoversi, lo vediamo muoversi nel cielo, in realtà
0: apparentemente
2: in realtà siamo noi che gli orbitiamo intorno, però lo vediamo mese dopo mese con uno sfondo di stelle diverso. In questo periodo fa da sfondo al sole il Toro e l'Ariete lì vicino, quindi la costellazione dell'Ariete non la vediamo, però queste meteoriti le riusciamo a percepire con le osservazioni radar. E meteoriti, quando attraversano questi piccoli frammenti, vanno in un qualche modo ad attivare l'atmosfera, che diventa conduttiva, normalmente l'aria è isolante, viene ionizzata l'aria, diventa conduttiva, e i segnali radar che noi spariamo da terra su queste scie vengono riflessi, quindi noi con delle osservazioni radar riusciamo a percepire la presenza di questi sciami meteorici diurni.
1: Fantastico.
2: Eccezionale.
0: Perché gli unici che possono vedere il sole e le stelle insieme sono gli astronauti.
1: Il sole e le stelle insieme?
0: Sì, certo. Perché non c'è l'atmosfera.
1: Certo.
2: Sono al di fuori dell'atmosfera, quello spettacolo è riservato solo.
0: Perché il motivo per cui non vediamo le stelle di giorno, un po' perché il sole, diciamo,
1: è
0: la luce del sole, ma non basterebbe. Ma la luce del sole viene diffusa dalla nostra atmosfera, quindi amplificata, e questo va ad oscurare la visione del cielo stellato. Nello spazio gli astronauti invece sono al di fuori dell'atmosfera e quindi possono vedere questo spettacolo bellissimo del sole insieme alle altre stelle.
1: E vabbè, qui mi vengono in mente citazioni poetiche infinite, ma non le farò. Invece faccio la domanda scema, che voi sapete che è una delle mie specialità, ma insomma il ragionamento è che le stelle cadenti, quelle che noi chiamiamo stelle cadenti, in realtà cadono solo di notte, voglio dire, noi le vediamo di notte, ma in realtà cadono anche di giorno.
0: Certo, perché
2: cadono sempre. E in particolare queste qui dello sciame delle Arietidi cadono praticamente solo di giorno.
1: Solo di giorno.
2: Mentre invece normalmente, diciamo, gli sciami a cui che riusciamo a percepire sono quelli che provengono da quelle porzioni di cielo che vediamo di notte, quindi ovviamente per essere visti ad occhio nudo devono venire da quelle porzioni di cielo
0: e essere in quel periodo
2: dell'anno in cui quella porzione di cielo è visibile di notte.
1: Certo. Bene, quindi questo intanto a fine maggio, stelle cadenti di giorno, vedete voi.
2: Il picco per scatenarsi con i desideri diurni sarà il 7 giugno.
1: Ok.
0: Cioè, il 7 giugno
1: non ce n'è per nessuno.
2: Uno al minuto.
0: Boom. Cioè sulla quantità.
1: Sì.
0: No? Magari.
1: Vabbè, uno tenta a non nuocere, come diceva. Beh. Esatto, esattamente.
2: Altra curiosità di questo cielo di inizio estate, fine primavera, sono i pianeti che diventano protagonisti. Abbiamo in queste notti, non so se hai notato, appena il sole tramonta a occidente, abbiamo due oggetti molto luminosi. Sono due pianeti, il più luminoso in assoluto è Venere, che rimane basso sull'orizzonte, appena sopra c'è Giove.
0: Il pianeta dell'amore, Venere.
1: Certo. Vuoi che io non lo sappia.
0: Ma certo. Che però poi alla fine invece a 500 gradi sulla superficie.
1: Ah certo, diciamo che farsi un weekend lì non è proprio propedeutico
0: Però rappresenta l'amore un po', no?
1: Certo, è certo.
2: Piove acido, 500 gradi, pressione da 100 atmosfere, in effetti assomiglia a certi tipi di amori.
1: Un po' sì, un po' tossici.
0: Esatto.
2: Purtroppo sì.
1: E quindi si vedono in questo momento guardando a occidente.
2: Però fra qualche giorno spunterà il terzo incomodo, spunterà un altro pianeta, tra l'altro uno dei tra i più difficili da osservare, sono 5 pianeti osservabili ad occhio nudo. In particolare Mercurio è il più difficile perché rimane vicino al Sole, un pianeta interno, lo possiamo vedere solo o subito dopo il tramonto o poco prima dell'alba. Poco prima dell'alba è un po' più difficile per via degli orari.
1: Esatto. Vabbè, insomma, certo.
2: A giugno lo vedremo nella fascia oraria comoda, appena il Sole tramonta, vicino a Venere e Giove comparirà anche Mercurio. Bellissimo, non perdetevi questo spettacolo perché... Ma, sarà spettacolare.
1: Voglio dire, ma come si distinguono questi pianeti dalle stelle?
0: Beh, allora, intanto, diciamo, tutto ciò che non si, che si trova, diciamo, nella porzione di cielo nord non è mai un pianeta, perché i pianeti transitano nella zona sud-occidentale del cielo. L'altro trucco è guardare la loro luce, perché le stelle hanno una luce tremula, sbarbascica,
1: sì,
0: no? Mentre la luce di un pianeta è fissa in quanto la riflette ed è facilmente identificabile, così se si ha un dubbio guardiamo la luce, se la luce è tremula stiamo guardando una stella, se invece la luce è fissa è un pianeta.
1: È un pianeta. Oh, bene, grazie, perché è sempre meglio.
2: Sono belli,
0: poi
2: luminosi,
0: sono molto luminosi.
2: Sono luminosi.
0: Adesso Giove e Venere è impossibile non vederli perché sono veramente due fari nel cielo.
2: Venere è l'oggetto più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna, quindi è una cosa che salta proprio all'occhio,
0: sì,
2: è impossibile da non...
1: Ed è visibile già adesso?
2: Già adesso.
1: Già adesso.
0: Poi,
1: quindi...
0: poi siccome i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori, i nostri, in questo rapporto frangente mensile, sono ormai degli specialisti, beh, Giove è vicino ai gemelli, quindi facilmente individuabile, no?
1: Sicilia. Certo, ma certo,
0: ma
2: esatto,
0: certo.
2: Quindi uno può dire hai parlato dei pianeti, ma questi animali dove sono? Allora, quando a giugno salterà fuori anche Mercurio,
1: sì,
2: stiamo parlando più o meno del 10-12 giugno, quindi fra un paio di settimane,
1: sì,
2: dai. Cosa succede? Che intanto si avvicineranno tra di loro Venere e Giove, andranno,
1: sì,
2: quasi in congiunzione, bellissimo. Lì vicino,
1: sì,
2: ci sarà un alveare.
1: Beh, adesso
2: non te l'aspettavi.
1: No, questo dell'alveare no.
0: L'alveare è un colpo di scena.
1: Decisamente, mi è stupita sempre. Allora, sì, come sarebbe?
2: C'è un alveare, è il cosiddetto ammasso dell'alveare, che è nella costellazione del Cancro, quindi vicino ai gemelli.
1: Sì.
0: E comunque Cancro è un animale.
2: E comunque
1: certo,
2: animale.
1: Certo.
0: Piccolo granchietto.
1: Certo.
2: Ed è uno di quegli oggetti del cosiddetto cielo profondo, quindi che non sono stelle, non sono pianeti, ma che sono visibili ad occhio nudo, e questo è un ammasso di stelle, sono centinaia, migliaia di stelle agglomerate una vicino all'altra, ad occhio nudo le vediamo come un batuffolino di luce, provate a guardarlo con un binocolo, se non avete il telescopio provate anche solo col binocolo, si riesce a cogliere proprio la natura così stellare di questo batuffolo di luce.
1: Alveare.
0: Alveare.
1: È pieno di api da tutte le parti.
2: Alveare, detto anche mangiatoia. Perché
1: vabbè, questi poi siamo sempre
2: che non c'entrano niente,
1: esatto, cioè,
2: non è che
1: tutte le volte
0: uguale, è proprio uguale,
1: tutte le volte mi casca la penna, come si suol dire,
2: l'alveare, perché sembra un gruppo di api
1: e lì lo riconosco,
0: esatto.
2: Ma mangiatoia, perché se tu prendi le due stelle del Cancro, che vengono chiamate Auselus Australis e Borealis, quindi altri i due asini del nord e del sud.
0: Li avevamo citati in passato.
2: Forse già citati, ma ormai sai, noi perdiamo.
1: Vabbè, certo, ma certo. Ci sono talmente tanti animali che ci circondano che non sappiamo dove sbattere la testa.
2: Queste due stelline che hanno il nome di asini...
0: Devono pur mangiare.
2: E sembra che si stiano avvicinando a questo batuffolo di luce che è la mangiatoia, che è nel centro delle due stelline. Quindi è in quel periodo, se qualcuno prova a fare anche delle foto col telefono, potrà immortalare la mangiatoia con i due asinelli e i pianeti lì vicino. Quindi,
0: esatto,
2: bellissimo.
1: Io mi sarei aspettato un orso vicino all'alveare, però se così... così deve essere, così vero, sarà. Insomma, un po' di miele ci vuole sempre.
0: Poi, già che siete lì col binocolo, guardatevi Giove, che così vedete il pianeta e i suoi satelliti Medicei. Quindi, già che sei lì col binocolo,
1: butta
0: un occhio anche a Giove.
1: Ma è distrarsi.
2: Ovviamente, mi auguro che tutti gli ascoltatori si portino un binocolo in vacanza
0: certo.
2: Per osservare la natura, il panorama, ma anche il
0: tu,
2: cielo
0: Cecilia,
2: di notte.
0: No?
1: Certo. Certo, io però ecco, il mio binocolo è proprio un po' dilettantissimo.
2: Fa niente.
0: Va benissimo.
1: Sì, cioè proprio quelli piccolini, benissimo. Un po' va bene lo stesso, va bene.
0: Va molto bene.
1: Ok. Allora, perché cosa potrei vedere?
0: Beh, intanto Giove.
1: No, dico non qua adesso, dire nel corso, corso dell'estate. Questa è l'ultima puntata della stagione, quindi dobbiamo dare un po' di prospettive, no?
0: Allora, intanto uno se deve pianificare i propri viaggi, oggi sarebbe ideale, dato quest'anno c'è un'eclissi in Europa, un'eclissi totale di sole, allora potrebbe, se è molto spronato e anche da un punto di vista economico più predisposto, potrebbe arrivare in Islanda, a Reykjavik, dove in una porzione piccola dell'Islanda si vede l'eclissi totale.
1: E beh, del resto c'è un sacco di gente adesso, a parte gli scherzi, che va in Islanda in vacanza, quindi
0: esatto.
1: Non è una cosa così pazzesca.
0: Quest'anno sarà imballatissimo l'Islanda.
1: Immagino.
0: Poi, se no, si può andare anche un pochino più vicino, nel nord della Spagna, nella parte, diciamo, vicino a Oviedo, oppure anche nell'entroterra, e anche lì si è nella fascia di totalità e quindi si potrà osservare comodamente, anche dalla, diciamo, arrivandoci con la propria macchina da Milano, perché no, un'eclissi totale. L'eclissi totale è un'esperienza pazzesca, perché noi ne abbiamo viste qualcuna, e una in particolare quando siamo stati negli Stati Uniti nel 2017, eravamo in una fattoria americana, quindi queste lande desolate,
1: sì,
0: enormi, non le nostre fattorie,
1: sì,
0: minuscole.
1: Sì, certo.
0: E quando c'è stata proprio la copertura del disco, cioè quando il sole è diventato un disco nero, si è abbassata di 15 gradi la temperatura, e poi sono arrivati, non so da dove, dei cerbiatti che sono arrivati a fianco a noi, sono stati lì tutto il tempo vicinissimi finché è durata, diciamo, l'eclissi totale, e appena il sole è ricomparso, è iniziato un filo di luce a ricomparire, sono scappati via.
1: Quindi hanno pensato: che diamine, è arrivata notte, ci siamo trovati in giro, è meglio che ci ripariamo.
2: Sì, la natura è bellissimo, vedere come la natura reagisce in questi eventi, ma noi stessi, pur sapendo che c'è l'eclissi, siamo andati lì apposta, ti sei preparato, ma quando vedi una palla nera al posto del sole, tutte le tue certezze cadono, e quindi se fa questo effetto su di noi che siamo preparati, immaginiamoci su un animale, oppure anche gli antichi abitanti della Terra, che
1: certo,
2: un evento del genere è sconvolgente.
0: Beh, quando si è coperto il sole, noi accompagnavamo un gruppo, e anche le persone più tranquille hanno iniziato a urlare come dei pazzi, hanno urlato, hanno urlato tutti, infatti abbiamo il video, perché è stato veramente
1: emozionante.
2: Una volta nella vita
0: bisogna vedere
2: un'eclissi totale, però
1: ma scusatemi, quella che ci fu visibile anche da Milano una trentina d'anni fa,
2: allora
1: forse, no?
2: Sì,
1: eravamo in via Stradella, perché mi ricordo che facevamo una diretta sull'eclissi.
0: Certo.
2: Allora, quella è stata l'ultima eclissi totale in Europa, era il 99, quindi 27 anni fa, una trentina.
1: Sì. Ok.
2: Ma dall'Italia non era totale, bisogna andare in Germania.
0: C'era quasi totale, ma
1: sì,
0: non totale.
1: Sì,
2: ma guarda,
0: è diverso.
2: C'è un abisso tra un'eclissi al 99%, che basta quell'1% e il cielo non diventa buio. Il 100% è un'esperienza totalmente diversa.
0: Sì.
2: Dall'Italia, il 12 agosto, che ci sarà l'eclissi, sarà al 95% nel nord Italia.
0: Quindi,
2: ma quel 5% lì
1: fa la differenza,
2: enormemente.
1: E questo ci fa anche capire quale potenza di luce sia il sole, no? Nel senso che se il 5% rimane comunque.
0: Certo.
2: Guarda, fin tanto che c'è una punta di luce, il cielo è illuminato a giorno. Appena quella punta di luce, quello puntino di sole viene coperto, istantaneamente diventa buio, è un'esperienza incredibile.
1: Quindi, insomma, se potete, sicuramente
0: Spagna,
1: ve la consigliamo.
0: O Islanda,
1: certo.
0: Se invece siete più orientati nel viaggio, un po' un viaggione,
1: sì,
0: e andare a vedere magari il cieli del sud,
1: mm-hmm,
0: allora lì potreste vedere la croce del sud, che è, diciamo, la costellazione che, come da noi, c'è il grande carro che ci aiuta a, grazie alla polare,
1: a orientarci,
0: a trovare la polare, quindi a darci l'indicazione del nord, la croce del sud, non in modo così preciso come la stella polare, ma ci può indicare anche in quel caso appunto il sud, non il nord. Ma la croce del sud è interessante perché è la più piccola delle 88 costellazioni, cioè poi è circondata su tre lati dal Centauro e invece a sud dalla Mosca, eccolo lì.
1: Eccolina, ecco,
2: gli animali si infilano,
0: si infilano.
1: Cioè, non si può fare niente.
0: Però noi la vediamo, cioè diciamo, noi la identifichiamo nelle 88 costellazioni come una croce, però altre popolazioni, tipo gli aborigeni australiani, alcuni di loro vedono nella croce del sud queste stelline che la compongono, che ha più o meno un rombo, è romboidale più o meno. Un artiglio, una zampa di aquila e ad esempio invece altri, sempre aborigeni però di altre zone, perché cambia ovviamente, ci vedono addirittura l'impronta di un opossum che si sta nascondendo in un albero da un emu.
1: Ah, figurati, certo, è una storia complicata, devo dire.
0: Difficile. Poi c'è il Cile. Italia e Argentina sono abbastanza concordi sul fatto che invece quella è assolutamente, evidentemente, un'orma di struzzo.
1: Ah beh, non c'è dubbio.
0: Sì, che scappa dai cacciatori. E attenzione, le stelline puntatrici della Croce del Sud sono le bolas che i cacciatori usano per lanciarle contro lo struzzo. È evidente.
1: Naturalmente. Senti, nel frattempo, sentite, Marco ci scrive per dire, vista a Monaco nel 99, eclissi totale, la cosa più bella e emozionante che abbia mai visto.
0: È vero.
1: Sottolinea, ecco, grazie.
2: È da provare, guarda, una volta nella vita è da provare. Poi, comunque, come suggeriva Stefania, spostandoci sul nostro pianeta, cambiano le cose che vediamo nel cielo. Se passiamo l'equatore, per esempio, la stella polare non la vediamo più, e allora ci inizia a comparire la croce per orientarci. Ma anche le nostre costellazioni, per esempio lo scorpione, che è tipica dell'estate, noi lo vediamo un po' malamente sto scorpione, perché rimane lì basso sull'orizzonte. Il nord dell'Europa, per esempio, quasi non lo vedono. Noi lo vediamo un po' a metà, con la coda che sparisce sotto l'orizzonte, il pungiglione con la stella sciaula che ricompare. Se vi andate verso sud, invece, riuscite ad ammirare nella sua pienezza lo scorpione. È una costellazione bellissima.
0: È bellissimo lo scorpione tutto intero. Già dalla Sicilia vedi qualcosina in più, eh?
1: Ah, ecco,
0: rispetto
1: perché
0: a noi.
1: Io ho in mente, insomma, da Stromboli ho una visione.
0: Sì,
2: cambia dall'Italia. Insomma, l'Italia si estende parecchio in latitudine anche, quindi è anche bello pensare che spostandosi anche all'interno del nostro paese
1: Si possa avere un cielo, una visione diversa del
2: percezioni
1: cielo,
2: diverse del cielo, è bellissimo.
1: È
0: e per gli indecisi invece, che non sanno se andare a sud o andare a nord, beh, andate all'equatore, così potete vedere entrambi i cieli.
1: Ah, che furbetta, come sarebbe entrambi i cieli?
0: Sì, all'equatore tu puoi vedere sia le costellazioni dell'emisfero nord che le costellazioni dell'emisfero sud.
1: Cioè, il prezzo di uno, hai un doppio, ecco.
2: E durante la notte cambia completamente il cielo sopra la tua testa, quindi mentre chi abita ai poli fondamentalmente vede tutto lo stesso cielo tutto l'anno, che gli gira sopra la sua testa, invece al contrario chi sta in zone equatoriali vede proprio un cielo che cambia completamente durante la notte.
0: Sì, esatto.
1: È un vero piacere ascoltare due giovani scienziati del planetario. Oltre a essere super competenti e professionali, sono simpatici e sono dei bravissimi divulgatori.
2: Questi sono i nostri parenti che scrivono.
1: Esatto, naturalmente quello che è. Scusate, è rapido perché siamo proprio in chiusura. C'è Patrizia che dice, non so se sono in tema, ma una domanda. Perché alla stessa ora della sera qui è già buio e a nord, tipo ad Amsterdam, ma c'è ancora un sacco di luce?
2: Allora, lì è legato al fatto anche dell'inclinazione dell'asse terrestre. Per esempio, se tu vai al polo nord, il sole non tramonta mai, quindi lì hai un giorno perenne. E in questo periodo invece, d'altro canto, se vai al polo sud c'è la notte perenne.
1: Sì.
2: Quindi muovendosi in latitudine hai verso nord o verso sud cambiano gli orari di tramonto e di levata del sole, proprio per vedere il fatto che l'asse di rotazione è inclinato e durante l'anno la situazione punta verso il sole o dalla parte opposta nel nostro emisfero, quindi cambiano gli orari fondamentalmente per via del fatto che l'asse è inclinato.
1: E allora, come sempre, come ogni mese, io ringrazio enormemente Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario Ulrico Oepli di Milano, quello meraviglioso.
2: Quello a Palestro in Porta Venezia, nei giardini, vi aspettiamo tutti quanti per vedere le stelle.
1: Esattamente. Olli. E credo che sia una bellissima chiusura per questo ciclo di puntate. Grazie che mi fate vedere il cielo anche se non ci vedo, perché Olli, ecco, e quindi con brivido. Allora, grazie a voi. Allora, carissimi, io vi auguro una buona estate. Grazie. Mi piacerebbe incastrarvi in diretta dicendo ci diamo appuntamento poi a settembre.
0: Sì, come abbiamo fatto noi con l'osservatorio. Va bene.
1: Insomma, io faccio un po' questo sporco lavoro, quello di incastrare i miei ospiti il più possibile, e quindi questa estate sia fatta di cieli
2: stellare,
1: pieni,
2: esatto, state stellare,
1: meravigliosamente ricca e ricca di emozione come sempre quando alziamo gli occhi e ci facciamo travolgere da quello che ci circonda. Io vi ringrazio veramente tantissimo.
0: Noi ti ringraziamo, grazie. Cecilia, grazie,
2: grazie
0: di questo
2: invito.
1: Io vi do appuntamento a domani, care e cari all'ascolto. Mi dispiace, considera l'armadillo, non sarà in trasferta come tutta la radio. Perché? Perché avremo qui con noi, tenetevi forte perché io sono sempre emozionatissima, sarà con noi Bruno Bozzetto, reduce anche dal Donatello, quindi insomma gioia e felicità. Quindi appuntamento a domani. Ciao ciao.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Va bene, andiamo un po' veloci che è un'introduzione particolarmente corposa oggi. Allora, normalmente quando questa trasmissione va registrata come oggi, comincia con la rubrica Notizie superflue atte alla bisogna, una rubrica da successo universale, un successo fragoroso, roboante. Oggi però no, oggi la rubrica stessa sarà anticipata da un'ulteriore rubrica che si intitola Un po' porti sfiga, un po' non ne capisci niente. Riferita a me stesso. Oggi parliamo di politica, di amministrative. Ieri, no, ho cominciato la trasmissione, ah, che profumo di amministrative, tutto baldanzoso, ci prendiamo Venezia, hanno governato male, e il teatro, e la direttrice d'orchestra, e il casino di qua, e i barchini Maranza di là, e le balle. Al momento in cui sto registrando, Venezia è bella che è andata. E oltretutto vi dico un'altra sola parola, vigevano, eccola lì. Ma a quest'ora dovreste avere già, come dire, essere già edotti di tutti i risultati di queste amministrative. Comunque prendetelo come una sana autocritica, non ne capisco niente, neanche di questa cosa qua. In pratica ne capisco solo di Fantabasket, che è un po' tipico, se vogliamo, del profilo del maschio irrisolto, no? Dell'adulto che non ce la fa. Ne sa tanto di una cosa sola e tendenzialmente inutile. Il Fantabasket. E vabbè, come vuoi fare? Ma veniamo alle belle notizie. Per esempio, la Lega ha perso Acene. Primo paese leghista in assoluto nella storia d'Italia, governato ininterrottamente dal 1990. Grazie a Alessandro Braga per questa informazione, di cui cene, tra l'altro, vogliamo dirlo. Di questa notizia cene. E a proposito di nomi particolari, visto che i cenesi l'avranno sentita dire 100 volte, sta cagata qua. La rubrica Notizie superflue atte alla bisogna oggi riguarda particolari nomi di comuni o città. Curiosità, queste sono notizie superflue che potrebbero servirvi. Per esempio, in Lombardia, probabilmente lo sapete, in provincia di Sondrio c'è Trepalle, comune di Trepalle. In Lombardia sapete come si chiamano gli abitanti di Trepalle? Se non lo sapete, non lo saprete mai, perché sono registrata, per cui non vi posso leggere. Poi c'è Malcontenta in Veneto. I tre comuni che condividono il primato per il nome più corto in Italia sono tre: Re in Piemonte, Vo in Veneto e Ne in Liguria. Sembrano qua tre fratelli. Poi c'è Rottofreno in Emilia Romagna, Acqualagna nelle Marche e Strangola Galli nel Lazio. Andando invece all'estero, vi segnalo che il comune, la città più citata, cioè il nome più utilizzato al mondo per chiamare una città, è San José. Pensa, non ci stupisce tanto. Mentre invece il vero nome di Los Angeles è El Pueblo de Nuestra Señora la Regina de Los Ángeles del Porciuncula, che in spagnolo significa il villaggio di Nostra Signora, la regina degli angeli di Porciuncola. Su bianco l'ho dovuta dire questa, era pure finita la sigla. Tra l'altro, sai chi viveva a Los Angeles a un certo punto della sua vita? Down on-

Comunque la risposta era fenomeni. Bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici, state ascoltando Radio Popolare, questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima, oggi è 43 minuti e rotti, pensa un po', salvo l'armadillo che ci mangia un po' di tempo, 43 minuti e rotti di musica per chi non ha voglia di niente. Non vi posso leggere evidentemente in diretta, leggerò delle cose che avete scritto in passato a musicaleggerissime@radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Prendo questo spazio per ricordarvi le tante iniziative della radio, le trovate su www.radiopopolare.it in ordine cronologico. Domani saremo in diretta da Bici Radici a Nolo, come tantissime trasmissioni della radio, dalle 9 alle 6. In vetrina, ci trovate in vetrina? Piazza Morbegno. Giovedì proseguono, dopo il successone di ieri, gli aperitivi nel cortile della radio con DJ set dei DJ della radio gratuiti, ovviamente gli aperitivi, cioè si entra gratis, si sente la musica, se mangi paghi, e poi c'è l'auditorio di Metro Stratos. Ieri c'era il suggeritore Night Live, giovedì Live Pop con una serata dedicata alle cantautrici italiane. Va bene così, seconda cosa di oggi.

Bella la Gardo Nord, la città, la stazione nord di Inis Parisienne. Ah, non è il cognome, nel senso che è parigino. La seconda cosa di oggi è la musica leggerissima.

0: Va bene, tra le iniziative della radio, lo sapete, c'è la questione dei cori. Ne abbiamo già parlato, ieri devo dire in maniera un po', eravamo un po' di fretta, per cui tra poco, oltre che parlarne io, le faremo ascoltare lo spot. Si capisce qualcosa? Non tantissimo, per stessa missione di Gianmarco Bacchi, però... Allora, ci sarà una sorta di... Allora, innanzitutto, adotta un coro. 5 trasmissioni della radio per 5 cori. Hit Parade e Jukebox, questa trasmissione qui. Bah. Sanremo per Poveri ma Belli, 21esimo secolo per volume. Vieni con me, canzoni di Milano, i milanesi. I grandi classici, cantautori classici saranno invece appannaggio di Presto Presto. Queste sono le trasmissioni che seguiranno i cori. Sono 5, sì. Ma sono quelli che, come dire, identifichiamo noi. Potete proporne quanti ne volete, da tutto, da dove volete. L'importante è che siate tanti. Cioè, un bel coro dovete essere 50, una roba del genere. Cioè, fate il coro in 4, non fate il coro. Siete in 4 che cantate una roba. I cori saranno premiati per numero dei partecipanti e per identità, identificazione del coro. Tipo, c'era una che mi ha detto, la Poli, credo. La collega Poli, mi scuso per non la tratto mai come sia. La collega Poli che dice: ah, noi andremo in pigiama. Pensa. Come nel solco della tradizione delle iniziative di quest'anno, 50 e 50, nel cinquantennale di Radio Popolare. Cioè, il 50% lo mettiamo noi, il 50% voi. Cioè, dovete sbattervi un po' anche voi. Come detto in riunione e anche su queste frequenze. Non è professionalità, ma è puro spontaneità, come viene viene. Alla nostra. I cori dove saranno a Milano? Tendenzialmente in periferia. cori@radiopopolare.it. Ne volete sapere di più? Spot. 1, 2, 3, 4.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascolta Cori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
2: No!
1: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

Nas e Damian Marley. Uno di quei concerti che mi son perso e mi sono girate le balle. Venivano una volta sola, l'ho persi. Base nuova, più o meno. Molta ci arrivo. Vabbè, qualche notizia di quelle leggerissime. Cominciamo con la parola del giorno. Allora, l'azienda americana Colossal Biosciences, che già mi fa paura solo il nome, ha realizzato un nuovo artificiale con un guscio stampato con la stampante 3D e una membrana di silicone trasparente, credo per il dentro. Perché vogliono riportare in vita il moa gigante dell'isola del sud, un uccello neozelandese estinto che deponeva le uova, uova che avevano le dimensioni più o meno di un pallone da rugby. Per forza, in Nuova Zelanda, che cosa? Il volatile era alto 3 metri e pesava 200 kg ed è scomparso 600 anni fa per colpa dell'uomo. Al momento l'uovo artificiale ha fatto da incubatore a 26 pulcini.

Allora, per essere chiari, i pulcini sono di gallina, di gallo, sono normali, 26, perché stanno facendo delle prove. Ma l'obiettivo è quello di portare in vita il Moa, hai capito? Il Moa gigante dell'isola del sud. Ma così, l'altra roba arriva dall'Inghilterra, treni arrivano dall'Inghilterra, e una radio locale inglese, Radio Caroline, dà per errore l'annuncio della notizia della morte di Re Carlo. E vabbè. Poi però hanno dato, che non è tanto quello, è che hanno dato la colpa al malfunzionamento del computer. Perché, virgolettato, la procedura che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronte è stata attivata per sbaglio. Cioè il coccodrillo, hai capito? Hanno pronto già il coccodrillo per il Re Carlo. Che mena sfiga, ragazzi. Poi c'è la foto del principe William. Principe William molto bene, che tira l'Aston Villa ed è andato a vedere la finale di Europa League esultando come un matto. Quello bello, secondo me. Ha pubblicato una foto, era in visita a un nuovo progetto abitativo, con il casco di sicurezza in testa, sta per piantare un chiodo in un muro con un martello. Ma chiaramente è un fake, perché il chiodo è da una parte e le dita dall'altra. Cioè, sti montaggi, fateli come si deve. Vabbè, tra i reali d'Inghilterra e la notizia dell'uovo, ho preferito l'uovo. Per cui la parola del giorno potrebbe essere uovo o egg. La base che stiamo ascoltando si chiama Yes No Egg degli Emperor Machine. L'ho trovata facendo la consueta ricerca interna nelle mie cartelle, però. Ho deciso che alteremo come base questa qua, nuova, così, a spregio, a fine palinsesto. Qua, quasi a fine palinsesto, ancora una vita. Per cui la parola del giorno è egg, i Beastie Boys, presenti in numerose versioni nel cloud di Radio Popolare, hanno prodotto questo brano che si chiama Eggman.

Beh, allora erano piuttosto avanti per i tempi, eh. Oltre la metà di questa puntata di Musica Leggerissima state ascoltando Radio Popolare. Parlavamo poco fa del palinsesto che finirà il 3 di luglio. Per cui il 4 festeggiamo, se ne abbiamo ancora le forze, con la Silent Disco di Radio Popolare. Quest'anno non c'è la festa della radio Alpini, perché facciamo qualcosa di diverso proprio perché è il cinquantennale. Ci sarà però la Silent Disco il 4 di luglio al Rob de Mat in Bovisa, ad ingresso gratuito, con la consueta formazione: tre console, i DJ della radio che si alternano alle tre console, voi prendete le cuffie gratis e potete decidere quale DJ ascoltare. I DJ se ne accorgono perché avrete una lucina, una per ogni DJ. Per cui quando sentite tutti quello verde, quello rosso gli gira le balle e mette la mega hit. E quindi una hit dietro l'altra, perché non ci siamo competitivi in sto posto. No, no! Va bene, abbiamo appena sentito una cosa vecchia, adesso andiamo a sentirne una nuova. Assaggi e poi mi dici. Loro si chiamano BB Club, che non ha niente a che vedere con Netanyahu. Sono un duo canadese in giro da circa 5-6 anni. Questa è una cosa nuova, si chiama A Different Light, BB Club.

Allora, a me piace, devo dire, A Different Light dei BB Club. Diciamo che non brilla per originalità, mettiamola così. Come non brilla per originalità anche la prossima band, che però in qualche modo un tassello di storia. L'hanno prodotta anche loro. Di chi parliamo? Dei Public Image Limited, questa sera in concerto all'Alcatraz. Sì, potevo sbattermi e andare, già che si può fare proprio tutto. Già domani siamo a BC Radici, tutta la trasmissione, tutte le trasmissioni della radio. Dopodomani c'è il 17 della radio qui in cortile. Che è che si può? Durante l'aperitivo. Comunque, per la rubrica, oh, sai che c'è in tour in Italia? Tornano quelle vecchie lenze, i Public Image Limited. Questo è un pezzone comunque. Pezzone.

Riconoscete la voce di Johnny Rotten? Che tempi, eh? Dei Sex Pistols a quella roba qui, cambiando semplicemente il cognome, o meglio, togliendosi il nome d'arte di Johnny Rotten. Questa sera all'Alcatraz, la rubrica. Oh, sai chi c'è il tour? Allora, per la rubrica invece... Oh, mi metti quella bella? Segnalo che ormai siamo alla terza richiesta reiterata. Cioè, quello che chiede la canzone di Ruggero De Timidi, Papà andato trans, quell'altro che chiede Cannibal Corpse, ormai Joshua chiude il trio, perché continua a chiedermi Inolvidable di Luis Miguel. Riesco manco a leggerla. È bellissima. Non ti soffermare su Luis Miguel. Ci penso. Adesso scrive a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Mentre quest'altro invece, bello, sobrio, mi chiede una canzone bella, semi conosciuta, ma medio conosciuta, però originale, della durata giusta, non troppo e non troppo poco. Mi piacerebbe sentire un pezzo. La sola ragione è che è un periodo che mi è ritornato in testa. Magari se la risento capisco il perché. Pensa. Siamo qua a farvi d'assistenti. Noi, qui io. Pensa come siete messi. Oh, mi metti quella bella, te la metto, chiede Slippery Slope dei The Doom.

E turchi sono. La chiudiamo qui questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani in diretta da Bici e Radici a Nolo per la nuova edizione di Falla con noi. La Piazza Morbegno, tutte le trasmissioni, molte trasmissioni della radio tra le 9 e le 18, anche Musica Leggerissima. Lascio la linea volume. A domani, veniteci a trovare.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Volume, volume, volume,

0: Eccoci qua, ci siamo, sono le 14:01, buongiorno, è il 26 di maggio 2026, 26/5/2026.
1: È vero.
0: Vabbè, quando sarà il 26/6/2026 sarà ancora più interessante. Buongiorno Dario.
1: Il 26 giugno sarà una bellissima data tonda. Buongiorno Elisa Graci, ciao. Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao ascoltatrice, ciao ascoltatori, benvenuti. Questo è Volume, dalle 14 alle 16 ogni giorno sulle frequenze di Radio Popolare, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, che vi fa ascoltare un bel po' di nuova musica, vi dà un po' di notizie a volte non piacevoli, come quella che vi daremo oggi, purtroppo la scomparsa di un grande jazzista, anche se insomma con la sua con i suoi anni, aveva 95 anni, Sonny Rollins. Ne parleremo nella prima parte tra poco con Marcello Lorrai, che ci darà un po' un ritratto di questo grandissimo musicista che purtroppo è scomparso proprio da poche ore. E poi abbiamo ben due contenuti interessanti da farvi ascoltare. Uno che riguarda, Dario, il tuo piccolo speciale appunto dedicato al Miami, che si è appena svolto qui a Milano.
1: Esatto, come forse anticipavamo già ieri, sono riuscito, mentre ero lì, a intercettare un paio di band, un paio di progettini che insomma ci sembravano interessanti, avevano già attirato la nostra attenzione, e quindi mentre ero lì sono riuscito insomma a intrufolarmi un po' nei, chiamiamoli backstage, perché poi non erano neanche dei veri e propri backstage, comunque a fargli delle domandine. Sto parlando di Umarell, un progetto che arriva da Bologna, e i Tre Sky Tigre, loro invece arrivano da Torino, hanno origini però colombiane, quindi insomma due progetti estremamente diversi che però hanno condiviso questa data del venerdì all'Idroscalo, appunto per il Miami 2026 si è appena concluso.
0: Che bello, così potremmo entrare un po' in questa atmosfera noi che non ci siamo stati. E poi ancora prima un'altra intervista molto interessante realizzata da Niccolo Vecchia ad una band irlandese, loro si chiamano i Picture This, ci racconteranno un po' del loro ultimo lavoro, della loro esperienza appunto dall'Irlanda, e certamente sarà una bella conoscenza anche a Volume con i Picture This. Insomma, tante cose oggi da farvi sentire e tanta musica nuova da farvi ascoltare e scoprire. Se volete comunque interagire con noi a proposito di tutti gli argomenti di cui vi stiamo parlando e vi parleremo, potete farlo scrivendoci SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214013, o come a volte fate anche messaggiandoci durante la nostra diretta Instagram.
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, ci vedete qua nello studio 2, vedete anche chi passa dietro di noi e chi entra in studio.
0: Oggi c'è traffico nella nostra radio, di tanta gente che passa, quindi ancora più divertente vederci e capire chi sta passando alle nostre spalle. Allora, iniziamo subito con la musica. Questa è una band che abbiamo già ascoltato un paio di volte, ma è sempre bello iniziare con dei giovani ragazzi che fanno dell'indie rock, a noi piacciono molto, i Primrose Shore dal Canada, Kid Gloves.

0: Sono giovani, sono di Montreal, ancora una volta il Canada che ci dà delle belle sorprese per quanto riguarda il mondo delle band e dell'indie rock con i Prism Shore. La canzone che abbiamo ascoltato si chiamava Kid Gloves, tratta appunto dal loro ultimo album, molto molto carino, molto yeah.
1: È molto
0: adatto alla stagione, direi, la primavera estate.
1: Ottimo per cominciare la puntata di Volume di oggi. Andiamo avanti con un altro progetto di cui avevamo già in parte parlato, finalmente uscito questo nuovo disco. Lei è Dua Saleh, arriva da, diciamo, ha origini sudanesi, ma appunto vive negli Stati Uniti. Forse l'avete anche vista sul piccolo schermo, per esempio è comparsa in alcune serie TV, per esempio Sex Education. Insomma, di base musicista molto elettronica, però elettronica black, ha pubblicato questo Of Earth and Wires, questo disco di cui si sta parlando molto bene, che aveva già attirato attenzione perché all'interno, insomma, compaiono anche diversi, ben tre brani scritti insieme, suonati insieme a Bon Iver. E quindi, insomma, perché non andarla a riascoltare, così poi potete esplorare anche tutto il disco. Da voi, Dua Saleh, Bon Iver, questa si intitola Flood.

0: Dua Sale, Bon Iver, molto eleganti con queste atmosfere elettroniche che ci piacciono. Andate ad ascoltare tutto il nuovo disco, si intitola Of Earth and Wires.
1: Allora, adesso invece purtroppo vi diamo conto di una triste notizia, la scomparsa di Sonny Rollins, grandissimo sassofonista, compositore statunitense, chiaramente parliamo di jazz e certamente una delle figure di riferimento per questo mondo. Lui aveva 95 anni e si è spento proprio nello stato di New York dove viveva. E a raccontarci un po' di chi era Sonny Rollins e della sua importanza abbiamo collegato con noi Marcello Lorrai. Buongiorno Marcello.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao
0: Ciao Marcello,
1: Marcello.
0: benvenuto.
1: Allora, Sonny Rollins, questa triste notizia è arrivata, insomma, una colonna, no, del mondo, del jazz da molti, molti anni ormai.
2: Beh, sì, Sonny Rollins era sostanzialmente l'ultimo grande testimone protagonista di un'epoca ormai lontana e fondamentale del jazz perché era emerso alla fine degli anni 40, quindi all'epoca del bebop, che era stato negli anni 40 un linguaggio rivoluzionario del jazz. Si era rapidamente distinto come un sassofonista estremamente brillante e anche molto presto come un compositore di brani che poi sono entrati, diciamo, nel repertorio jazzistico. E poi nei primi anni 50 ha avuto come mentore Miles Davis e c'è anche tutto un risvolto, diciamo, sul piano personale di questo rapporto con Miles Davis, oltre che musicale, perché Davis in quegli anni attraversa una fase di gravissima tossicodipendenza che gli rovina la carriera e fino al momento in cui ne viene fuori staccando da un giorno all'altro praticamente con l'eroina per forza di volontà. Davis aveva appunto un ruolo di mentore nei confronti di Rollins e rimane costernato, ne parla anche nella sua autobiografia, nel momento in cui si accorge che Rollins sta finendo nello stesso buco nero dell'eroina. Poi però Rollins, verso la metà degli anni 50, tra l'altro viene arrestato per rapina, finisce in galera, insomma,
1: Vita avventurosa anche la
2: una
1: sua.
2: tossicodipendenza piuttosto hard, diciamo così, e poi alla metà degli anni 50 si disintossica, utilizzando fra l'altro il metadone, credo che sia stato anche
1: Dei primi.
2: uno dei primi, diciamo, all'epoca a utilizzare questo metodo, si disintossica e poi, come dire, sviluppa anche una visione e una condotta di vita molto diversa, diventa una persona molto saggia che poi negli anni successivi si interessa di yoga, di meditazione ed è stato così per tutto il resto della sua vita. Ora, Rollins è stato negli anni 50 incide un album che si intitola Saxophone Colossus, che è stato uno dei suoi capolavori. Ora, era un musicista giovane, ma certamente quel titolo lì non era usurpato, nel senso che Rollins è stato un monumento della storia del jazz, uno dei suoi più grandi protagonisti e uno dei più grandi improvvisatori della storia del jazz, con un modo di improvvisare abbastanza particolare. Non entro particolarmente in dettagli, ma voglio dire, il modo di improvvisare del jazz è stato tipicamente quello di improvvisare su delle sequenze di accordi, per cui poi che sono quelle magari di una canzone, una delle grandi canzoni americane, degli standard, no? Dopodiché la melodia di partenza in pratica si perdeva nell'improvvisazione e il riferimento era quello agli accordi della canzone. Nel caso di Rollins invece lui si distingue per una propensione all'improvvisazione tematica, una grande invenzione melodica degli assoli che spesso diventavano affabulatori, che diventavano spesso omerici. E poi ricordo ancora che Rollins è stato anche un uomo molto consapevole dal punto di vista politico, sì. E nel 58 pubblica un album che si intitola Freedom Suite. Non è che all'epoca, come dire, fosse di tutti i giorni pubblicare degli album politici, e lui fa questa suite improvvisata che dà il titolo all'album e che era riferita, era una suite di protesta per le condizioni degli afroamericani come lui negli Stati Uniti dell'epoca. Siamo appunto alla fine degli anni 50. Max Roach poi 2 anni dopo vedrà che le cose non sono cambiate e rilancerà, riprendendo proprio il titolo di Rollins, e farà la Freedom Now suite.
1: Poi
2: insomma, potrebbe continuare con tante altre cose. Insomma.
1: Partono poi tutti i diritti civili, la lotta per i diritti civili, loro erano lì in prima fila. E, ho letto tante cose sul rapporto di Sonny Rollins e appunto e Miles Davis che tu prima accennavi. Una frase di Miles Davis che mi ha colpito, che vi volevo chiedere appunto cosa ne pensavi. Il fatto che secondo Miles Davis, ovviamente Sonny era una leggenda, era bravissimo, uno dei più bravi che avesse mai conosciuto, che però secondo lui Coltrane lo aveva un po' influenzato e gli aveva fatto un po' cambiare stile. Cosa pensi di queste parole di Miles Davis? Comunque stiamo sempre parlando di leggende.
2: Rollins ha cominciato a emergere quando aveva tra i 18 e i 20 anni, alla fine degli anni 40, è stato il prodotto di una stagione che era quella del bebop. Poi teniamo anche conto che in un paio di occasioni, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, a cavallo tra i 60 e i 70, Rollins è stato addirittura capace di tirarsi via dalle scene per un paio d'anni, ciascuna delle 2 volte, perché voleva. La prima volta perché voleva approfondire le sue competenze musicali, era il periodo dei famosi esercizi sul ponte di New York.
1: Sì, il ponte di Williams.
2: L'immaginario romantico del jazz, no? Sì. Questo sassofonista da solo che suona da solo sul ponte. E, ecco, quindi poi c'è stata un'evoluzione del suo stile, ma Rollins è stato in contatto negli anni 50 anche con Ornette Coleman, nella fase in cui Ornette Coleman nella seconda metà degli anni 50 sta praticamente tirando fuori l'innovazione del che passerà poi alla storia sotto il nome di free jazz. Non è stato certamente insensibile anche alla lezione di Ornette Coleman, quindi è stato un artista che ha ascoltato con attenzione gli altri, ne ha fatto tesoro, ma non è certo, come dire, un musicista che sia stato, che abbia avuto dei debiti, nel senso che il suo stile dipendesse da quello della Rollins. Era Rollins, ecco, certo. Poi ha avuto un'evoluzione, il suo modo di suonare anche dal vivo è cambiato nel corso dei decenni, ha avuto una carriera anche poi molto, molto lunga, insomma, ecco, ma Rollins aveva un carattere suo, una personalità sua assolutamente, assolutamente spiccata.
1: E infatti la sua morte, devo dire, è stata davvero in queste ore salutata con tristezza da tantissimi e da tutti gli amanti della musica, non solo jazz. E quindi Marcello, lo salutiamo noi con questa appunto canzone, Miles Davis e Sonny Rollins insieme con Doxy, e grazie mille Marcello di questo tuo ricordo di Sonny Rollins, che sicuramente riascolteremo anche con te nelle tue trasmissioni. Grazie Marcello Lorrai.
2: A voi, buon pomeriggio, ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: È così che salutiamo Sonny Rollins, leggenda del jazz che ci ha lasciato proprio poche ore fa a Woodstock, mitica località nello stato di New York. Lui era nato proprio a New York City, aveva 95 anni. In questo caso l'abbiamo ascoltato col grande amico e mentore, come ci raccontava Marcello Lorrai, Miles Davis, ma ha lavorato e collaborato con chiunque in questa sua lunghissima carriera, come dicevamo, e in qualche modo ha avuto anche una sua presenza nella cultura pop, soprattutto negli ultimi anni. Ce lo scrivete anche al 331-6214013. Infatti, Simone ci scrive: il mentore di Lisa Simpson, gengive sanguinante Murphy, è parzialmente ispirato a Sonny Rollins, specialmente nell'episodio quando suona sul ponte una citazione
1: diretta. Sì,
0: Eh sì, ti è venuto in mente anche a te, vero Dario?
1: esatto.
0: Lui che suona sul ponte, il ponte di Williamsburg, appunto, che separa il quartiere di Williamsburg. Brooklyn e Manhattan, che tra l'altro dietro
1: Sì,
0: casa
1: sì,
0: mia,
1: sì, sì.
0: quindi lo conosco
1: La
0: bene.
1: prima cosa che mi è venuta in mente è proprio gengive sanguinanti Murphy.
0: Visto, anche lì ritornano
1: E beh,
0: questi
1: i Simpson
0: grandi,
1: insegnano anche
0: questi grandi personaggi anche nella
1: storie.
0: presenza nella cultura pop. Grazie ancora a Marcello Lorrai per questo ricordo. Allora, ci
1: Grazie.
0: salutiamo con un'altra band molto sofisticata che torna con una nuova canzone. Loro sono i Lamb Chop. Questa è Weekend, da Nashville. Ritroviamo volentieri la magica voce di Kurt Wagner. E subito dopo la pubblicità e il nostro album della settimana.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotate via prenotazioni@radiopopolare.it.

0: sì, dai, quest'oggi atmosfere tutte molto eleganti, molto soft, molto pacate per così rilassarci un po' con sto caldone che
1: ci sta
0: sfiancando in questi giorni. Noi ci il nostro antidoto è la musica.
1: Dobbiamo ancora abituarci, esatto, il nostro antidoto è la musica. Continuiamo questo viaggio un po' con Alela Dian, con i finestrini abbassati.
0: Sì, tutta l'aria calda del sud della California.
1: Lei arriva proprio da lì, abbiamo ascoltato questa traccia che si intitola Wide Open Spaces, anche qui ci riporta insomma quell'immaginario, grandi spazi aperti degli Stati Uniti, un po' del viaggio on the road. È la settima traccia di questo disco che si intitola Housekeeping Time e insomma si ritorna un po' a una cosa che si dice è a sonorità più piene rispetto a dei lavori precedenti in cui Alela era andata un po' così a ridurre all'essenziale invece il suo sound. Qui abbiamo un suono molto più pieno, molto più ricco, e in questa traccia in particolare lei è andata a celebrare un po' il suo rapporto con il fratello, e da questo punto di vista è una delle tracce forse più personali, più private anche del disco, e in particolare quello che dice lei è appunto quanto suo fratello sia diverso da lei a livello personale, a livello caratteriale, come sia magari una persona più tormentata, ma in realtà poi si trovano benissimo, soprattutto in una cosa, il rapporto di amore che hanno nei confronti della natura, e quindi lei dice basta anche solo quello per sentirci
0: che bello,
1: tremendamente in sintonia.
0: Allora scusa,
1: anche se per il resto siamo diversissimi.
0: Questa canzone qua la dedicare ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, se ne avete, se anche voi, come credo tutti, i fratelli e le sorelle siamo diversi, ma poi c'è quella cosa in particolare che ci unisce e basta quella. Quindi
1: esatto, terreno comune.
0: Grande amore per i fratelli e le sorelle di tutti noi e di tutti voi, ascoltatrici, ascoltatori, al fratello di Alela Dian. Allora, adesso ce ne andiamo in Irlanda dai Picture This, che sono stati raggiunti da Niccolò Vecchia per un'intervista, e quindi andiamo in zone un po' più fresche, si spera, appunto, con la musica e le parole di Picture This da Athy nella contea di Kildare in Irlanda.

0: Benvenuto a Ryan Hennessy, frontman dei Picture This a Radio Popolare. Abbiamo appena ascoltato il vostro nuovo singolo, Giants, che porta con sé anche una collaborazione di un certo peso. Vuoi raccontarci la storia che c'è dietro?
1: Yeah, so it's a collaboration with Michael Schulte, who is an amazing German artist that we've spent a lot of time in Germany because we have an amazing fan base there. And
0: è una collaborazione con Michael Schulte, uno straordinario artista tedesco. Passiamo molto tempo in Germania perché abbiamo un pubblico affezionato lì e ogni volta che eravamo in Germania sentivamo Michael Schulte alla radio e ci piaceva il suono della sua voce, la sua musica. Un giorno, tramite amici comuni, ci è arrivata la proposta di entrare in studio insieme e abbiamo accettato volentieri. Siamo andati a registrare con lui ad Amburgo, in realtà soltanto per qualche ora. È stato un processo molto naturale. A volte ci vuole un'eternità, altre volte non scatta l'intesa con la persona che hai accanto in studio. Con Michael, invece, è andato tutto in modo facile. Siamo entrati subito in sintonia e con questa canzone volevamo entrambi dire la stessa cosa. Un'esperienza davvero piacevole.
1: We both kind of wanted to say the same thing with this song and it was a really, really enjoyable process.
0: È la prima volta che abbiamo l'occasione di parlare con voi e dei Picture This e mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo. Con la prospettiva che hai oggi, cosa pensi abbia reso i Picture This una band con qualcosa da dire? Ci sono tanti ragazzi che si mettono insieme spinti dalla passione per la musica, ma spesso non funziona. Qual è stata la chimica che ha fatto la differenza per voi?
1: I think it's probably hard for me to say because I'm on the inside of it, but I think, you know, where the four of us are from a very small town.
0: È difficile da dire per me perché lo guardo da dentro, però noi quattro veniamo da un paesino, Athy, nella contea di Kildare, e siamo tutti cresciuti lì. Oggi è meno frequente che una band nasca in questo modo, una volta era un classico, si cresce insieme, andando a scuola insieme, tutto il resto. Oggi invece molte band sono più costruite a tavolino, programmate. Per noi invece il fatto di venire dallo stesso paese, dalla stessa zona, di conoscerci già di vista, aveva qualcosa di magico e credo che un elemento decisivo insieme, andando a scuola insieme, tutto il resto. Oggi invece molte band sono più costruite a tavolino, programmate. Per noi invece il fatto di venire dallo stesso paese, dalla stessa zona, di conoscerci già di vista,

0: Aveva una sorta di doppia natura, e nel momento in cui si è incontrata con la loro esperienza musicale, parole da una parte, musica dall'altra, tutto si è sposato perfettamente. Loro hanno un paio d'anni più di me e io arrivavo con un'energia più giovanile, un po' più di grinta, quasi qualcosa da dimostrare da uno che veniva dalla strada. È nata così una chimica bellissima.
1: Chip on my shoulder almost from coming from the street and it just kind of made this year kind of beautiful chemistry.
0: La scena musicale irlandese è da sempre molto interessante e prolifica di nuovi artisti e molte band hanno un legame esplicito, comunque riconoscibile, con la cultura e con la musica tradizionale irlandese. Pensi ci sia qualcosa di simile anche nella vostra identità musicale? Come descriveresti il vostro rapporto con le radici irlandesi?
1: Yeah, I think there definitely is a huge influence. For me, growing up, the first kind of music I listened to was kind of ballad, Irish ballads, traditional ballads like the Dubliners and...
0: Sì, è sicuramente un'influenza molto grande. Da bambino la prima musica che ho ascoltato sono state le ballate irlandesi, le ballate tradizionali, cose come The Dubliners e Luke Kelly sono state le prime ad appassionarmi. E Luke Kelly l'ho scoperto per caso. Ho visto un CD con la sua foto in copertina e sono rimasto folgorato da quell'immagine. Un uomo con la testa all'indietro, gli occhi chiusi, che cantava a squarciagola. Ricordo di aver messo quel disco nel lettore CD e di essere stato trasportato in un universo in cui non ero mai stato prima. La prima canzone che ho cantato in vita mia è stata Come My Little Son, un brano tradizionale irlandese. È stata la mia porta d'ingresso nella musica. La musica tradizionale, le ballate, ho sempre avuto un rapporto fortissimo con quel mondo. C'è stato un momento, proprio mentre stavamo nascendo come band, in cui parlare delle proprie radici irlandesi non era considerato cool. Non si era soliti raccontare quel retroterra, quell'eredità. Non saprei perché non fosse di moda, ma io ho sempre avuto la massima naturalezza nel rivendicarlo. È stata la mia prima ispirazione. E credo di aver imparato molto dal fatto che gli irlandesi sono dei narratori straordinari. E questo nasce in larga parte proprio dalla musica tradizionale. Le nostre canzoni in fondo sono delle storie e credo che venga da quell'influenza.
1: You know, Irish people are amazing storytellers and that comes from a lot of the traditional music and I think our songs are kind of stories. And I think that comes from that influence.
0: Oggi nel 2026 siamo abituati alle storie di artisti e di band che diventano famosi in tutto il mondo grazie a una piattaforma digitale. Voi siete sicuramente un esempio di questo tipo di percorso, ma quando è capitato a voi non c'era ancora alcuna abitudine in questo senso. Deve essere stato qualcosa di spiazzante. Come ricordi il momento in cui, all'improvviso, qualcuno ha acceso questo ingranaggio? Come racconteresti questa parte della vostra storia?
1: Well, I remember it so vividly because it really was... You know, in our local area, it was an overnight thing where a song called Take My Hand.
0: La ricordo con grande nitidezza perché è successo davvero da un giorno all'altro. C'era questa canzone Take My Hand ed è diventata virale su Facebook, il che mi fa sentire molto vecchio perché oggi è tutto TikTok. Ma all'epoca era Facebook. E il brano ha iniziato a circolare nella nostra zona. La mattina dopo l'hanno trasmessa alla radio nazionale, cosa che nemmeno immaginavo potesse succedere. Avevo soltanto scritto una canzone e l'avevo messa online. E poi hanno cominciato a contattarci tutte queste radio dicendo: abbiamo visto che state diventando virali, vogliamo trasmettere il brano, potete mandarcelo. Si è trasformato tutto letteralmente da una sera all'altra. Se non avessimo postato quel video su Facebook non sarebbe mai accaduto e persino il nome Picture This è nato così. Ci serviva un nome per la pagina Facebook e l'abbiamo chiamata Picture This. È finita che siamo stati quasi costretti a diventare una band. Avevamo una sola canzone, Take My Hand, stavamo lavorando su quella e all'improvviso il giorno dopo eravamo alla radio nazionale con la gente che ci faceva un sacco di domande: qual è la vostra storia? E noi, la nostra storia è questa, abbiamo una canzone e veniamo da Ethai. Siamo stati catapultati sotto i riflettori ed è stato fantastico. Sono davvero grato per quel passaggio perché ci ha costretti a essere molto adattabili, a reagire in fretta, a essere veloci e efficienti. Ovviamente la nostra è sempre stata arte vera, fatta di emozioni, ma in termini di pubblicazione abbiamo dovuto muoverci molto velocemente. Oggi il mondo va così, ma 10 anni fa non era questa la realtà. E nel modo in cui siamo emersi, hai ragione, siamo stati in qualche modo tra i precursori di quella transizione dal diventare una band vera attraverso i social media in tempi molto rapidi. È stato un vortice.
1: The way that we came through, you're right, like we were kind of originators of that social media transition into being a real band in a quick period of time. It was just a whirlwind, yeah.
0: Prima hai raccontato che fin da ragazzo scrivi poesie. È qualcosa che fai ancora? E come pensi di esserti evoluto come paroliere nel corso degli anni?
1: Yeah, I do still do that. I'm working on a book right now that

0: Okay.
1: That will come out this year at some point. I've released one poetry book in 2022. That's called Syncopated Blue. And,
2: sì, lo faccio ancora, sto lavorando a un libro, proprio in questo momento uscirà nel corso di quest'anno e ne ho già pubblicato uno nel 2022 che si intitola Syncopated Blue e credo che per la prima volta, ora che stiamo facendo nuova musica, la poesia stia influenzando il contenuto dei testi. Prima erano due cose abbastanza separate, mi sedevo, scrivevo poesie e quella era una cosa, le canzoni nella mia testa erano un'altra, completamente diversa, ma riuscivo a tenerle distinte. Adesso invece, per la prima volta, lavorando in parallelo al nuovo libro e a quello che diventerà un nuovo album, mi accorgo che i testi e le canzoni hanno una sfumatura più poetica rispetto a prima ed è una posizione davvero bella in cui trovarsi. È un mondo lirico nuovo in cui sto entrando, è la prima volta che le due cose si incontrano.
1: Place to be, and it's a new kind of lyrical world that I've been stepping into, so it's the first time they've crossed over.
2: Prima di salutarci, ascoltiamo un'altra canzone. All'inizio abbiamo sentito Giants e ho pensato che, essendo la prima volta che parliamo della vostra band, di Picture This, sarebbe bello chiudere con il pezzo che vi ha resi famosi, Take My Hand, e ho scelto la versione dal vivo, dal vostro album live pubblicato l'anno scorso. Volevo chiederti un'ultima cosa proprio su questa canzone. Molti artisti hanno un brano importante, centrale nel loro repertorio, e c'è chi finisce per odiarlo, suonandolo soltanto perché il pubblico lo pretende. C'è invece chi continua ad amare quella canzone, a suonarla sempre con piacere. In quale di questi due gruppi credi che si collochi la vostra band?
1: I'm on the latter. I love this song. I love Take My Hand, and it's actually the song that I look forward to the most still.
2: Nel secondo, io adoro quella canzone. Adoro Take My Hand. Anzi, è il pezzo che aspetto di più all'interno della scaletta. È sempre l'ultimo, chiudiamo così il concerto, ed è quello che attendo con maggiore trepidazione, perché non l'ho mai trovata stucchevole e non ho mai provato alcun sentimento negativo nei suoi confronti. Se mi chiedessi di tenere un concerto suonando soltanto Take My Hand 12 volte di fila, ti direi, va bene, lo faccio, l'amo a tal punto. E poi sul pubblico ha sempre un effetto viscerale, ogni volta lo smuove in qualche modo speciale, ed è una cosa di cui non ci si può stancare, almeno io non posso.
1: And play a concert where we just play Take My Hand 12 times. I'd be like, cool, I'll do that. I love that song that much. And it just always has a visceral reaction to an audience. They just always are moved by it in some way, you know, and you can't get tired of that. Well, I can't anyway.
3: This song is called Take My Hand. Let's go fucking crazy one last time tonight, shall we? All right, here we go.

0: Avete sentito il grande successo di questa canzone Take My Hand dei Picture This? Poi una storia dei nostri tempi, una canzone registrata in una demo, registrata su un iPhone e poi messa sui social e poi diventata
1: virale.
0: Totalmente virale in Irlanda e ha trasformato questo duo originale, una band, una delle band irlandesi più popolari
1: dall'oggi al domani
0: degli ultimi anni. Grazie
1: bella
0: Niccolò
1: storia.
0: Vecchia, sì, bella storia per i Picture This. Grazie Niccolò Vecchia che li ha raggiunti, li ha intervistati, grazie Picture This di averci raccontato un po' di cose qui oggi a Volume a Radio Popolare.
1: Grazie
0: e bentornati. Siamo Elisa e Dario fino alle 16, ancora con un sacco di cose di cui parlarvi e di farvi ascoltare. Vi ricordo che se volete potete sempre raggiungerci al 331-6214013, i vostri sms, whatsapp e telegram li aspettiamo con piacere, poi nella terza parte li aspettiamo per giocare insieme. Allora, prima di tuffarci invece in quelle che sono state le atmosfere del Miami lo scorso fine settimana qui a Milano all'Idroscalo, andiamo a ritrovare un'altra band che festeggia i 10 anni dal loro disco, insomma, di più grande successo. Stiamo parlando dei Car Seat Headrest, il loro album Teens of Denial, che fu davvero un bel successo all'epoca nel 2016, appunto 10 anni fa, e hanno rivisitato, diciamo, questo disco e i Car Seat Headrest in questa 10° anniversario version intitolata Teen of Denial Joe Story, proprio la storia di Joe, il protagonista di questo disco. Quindi una rivisitazione per i Car Seat Headrest, che ultimamente si danno a opere rock in vari modi, in vari sensi, e anche in questa rivisitazione del loro album di 10 anni fa, questa Joe Drives Again, Car Seat Headrest.

0: Joe Drives Again, Car Seat Headrest, i 10 anni dal loro album Teens of Denial, tutte incentrati queste rivisitazioni intorno alla figura di Joe, che è il protagonista di questo album, e la figura di Joe a sua volta ispirata al cantautore Daniel Johnston, il grande cantautore di culto americano, purtroppo scomparso alcuni anni fa. E quindi insomma tutto questo mondo qui che ci portano i Car Seat Headrest per questo anniversario, 10° anniversario. Invece era il 20° anniversario del Miami quest'anno.
1: Esatto, dal 2006 al 2026, la 20ª edizione, per me credo la quarta o quinta, forse quarta, perché l'anno scorso effettivamente l'avevo saltato, e per me è stata anche la prima edizione appunto nella nuova venue che diciamo dai dintorni del Magnolia si è spostata proprio sull'acqua, sull'idro Scalo di Milano, e insomma appunto come anticipavo sono riuscito a incontrare un paio di band, a farci due chiacchiere e poi ho raccontato un po' insomma tutta l'esperienza, com'è stato anche soprattutto svegliarsi la domenica mattina per andare a vedere Cosmo all'alba per il suo matinè.
0: Che bello, allora dai, ci immergiamo nelle atmosfere del Miami grazie a te Dario e questo nostro speciale dedicato al Miami.

0: Questa 20ª edizione del Miami si apre con una giornata pienamente estiva e un termometro che sfiora già i 30 gradi. Dopo l'ora di mezzi pubblici che dalla radio mi conducono all'idroscalo, verso le 18:30 all'ingresso, la situazione è già parecchio affollata. Per il secondo anno il festival non sorge più intorno al Circolo Magnolia, ma si sviluppa costeggiando l'acqua dell'idroscalo. Un lungo boulevard pieno di bancarelle dove mangiare, bere e comprare merch targato Miami. Qui l'atmosfera è un po' da sagra, ma guardando a sinistra si scorgono i palchi del festival, tutti rivolti verso l'acqua e più o meno immersi nel verde del parco. Tempo di orientarmi un attimo e mi ritrovo al concerto di Umarell, un progetto indie rock di Bologna che con le sue chitarre, i testi diretti e un'ottima presenza scenica ha già davanti a sé una folla gasata e felice. Il live è coinvolgente e alla fine riesco a intercettare Martin, il cantante, e a scambiare due chiacchiere con lui.
1: Ciao Umarell, benvenuto. Ciao. A Radio Popolare, benvenuto a Volume. Sono riuscito a vedere parte del tuo concerto al Miami questa sera all'Idroscalo, giorno praticamente di apertura. Come ti senti adesso che sei da poco uscito, sceso dal palco?
2: Ma non so come dire, mi sento frizzante, mi sento tutto carico. Abbiamo lasciato almeno qualcosa a un sacco di persone ed è una cosa che mi rende molto fiero, a prescindere da come è andata, perché penso sia andata molto bene, sono contento.
1: C'era una gran bella energia. E la prima volta che suonavi a Miami, vero?
2: No, è la seconda, l'anno scorso ho suonato.
1: Ok, il tuo disco 1000% è uscito neanche un mese fa. L'avevi già portato dal vivo?
2: Sì, l'abbiamo portato a Bologna, al Covo, l'1 maggio, sì. E poi abbiamo fatto un tour invernale l'anno scorso in cui comunque suonavamo molti pezzi del disco prima che uscissero. Quindi comunque oggi è stato, non so come dire, la prima di tante date estive, quindi comunque questo il primo momento, il primo live 1000% proprio.
1: Rodaggio insomma fatto con la data al Miami. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma siamo qui davanti all'idroscalo, situazione tramonto sull'idroscalo, situazione incredibilmente quasi romantica,
2: sì,
1: direi.
2: Sì, davvero, emozionante davvero.
1: Dimmi qualcosa anche sul trucco blu che porti sugli occhi, l'avevo già visto dalle foto, però vederlo dal vivo così mi incuriosisce ancora di più.
2: Ma abbiamo deciso, l'anno scorso ero completamente rosso.
1: Sì.
2: E quest'anno abbiamo voluto usare il blu come... Io non nego che facendo il Miami l'anno scorso tutto travestito di rosso, diciamo che molte persone si erano fatte l'idea che Umarell fosse un progetto unicamente delirante, molto, non so come dire, pazzo, unicamente pazzo e sì, basta, e nulla di più. E quindi noi quest'anno abbiamo voluto lasciare uno statement e renderci ancora più inguardabile, fare la musica più bella che potevamo fare. E a livello emotivo, a livello strumentale, a livello melodico abbiamo cantato delle canzoni che venivano dal cuore, delle canzoni che venivano dal dolore, delle canzoni che venivano comunque da un posto... da un posto difficile, e le abbiamo cantate con i denti neri, con lo smalto, le ciglia lunghissime e il trucco blu, che comunque nella mia testa rappresenta la timidezza, non so come dire, tutto il contrario del coraggio, del non so come dire, anche quasi del macismo che alcune volte la musica dal vivo porta. Ecco, quindi diciamo che il blu è stato comunque l'opposto dell'anno scorso, ma è stato comunque una, non so come dire, un'estremizzazione, una massimalizzazione dell'anno scorso, ecco.
1: Come ti dicevo, sono arrivato nella seconda parte del concerto, poco dopo, tra un pezzo e l'altro, tu hai detto qualcosa tipo viva il giornalismo, fanculo la censura,
2: abbasso la censura,
1: libera.
2: Certo, esatto. Cioè, serve gente che comunque, serve che tutti comunque ne parlino. Io non sopporto la gente che comunque non sopporto la gente che critica il fatto che alcuni artisti sul palco dicano Palestina libera. Noi, come molti altri artisti, non lo diciamo da un punto di vista per fare insomma quasi maschi performativi, lo diciamo per davvero un interesse che abbiamo, come tutti dovremmo insomma avere. E comunque, a prescindere comunque dall'interesse, più risuoni una cosa, più comunque arriva la gente, e serve comunque ribadirlo fino a che davvero la Palestina non diventa libera e Israele smette comunque l'omicidio e il genocidio che sta commettendo, ecco.
1: C'è stato un altro momento a fine concerto dove praticamente è salito sul palco un coro, era una chicca solo pensata per il Miami, o la porterai in giro anche quest'estate?
2: La porteremo probabilmente in giro per tutto, per il tour invernale di sicuro.
3: Ma anche festival estivo, vediamo insomma, l'abbiamo provato un po' al Covo.
2: Ed è andata, cioè è stata una roba molto emozionante comunque oggi avere mia madre, Maximilian dei Tauro Boys, che comunque è un mio idolo, la mia ragazza, il nostro videografo, la nostra truccatrice, comunque tutte persone che insomma ammiriamo un botto e che pensiamo siano il futuro comunque di questa cosa. E Umarell non è un progetto mio, non è un progetto di Gumo, non è un progetto di nessuno di noi, è un progetto molto più grande che comunque noi stiamo spingendo ognuno per come può, capito? Quindi è bello comunque che tutte le facce che siano coinvolte vengano anche esaltate sul palco, e è una cosa bellissima che davvero mi dà un'emozione che non posso descrivere.
1: Tra pochissimo vi lascio andare, ultima domanda, cosa succede adesso? Avete suonato, siete scesi dal palco, c'è qualche concerto, qualche momento di questo Miami 2026 che non volete perdervi anche da spettatori?
2: Te?
3: La macchina, Maximilian, volevo vedere Fresh Mula, ma ha finito adesso, stavo
2: smontando,
3: ho appena saputo che ha appena finito. No, oggi quello, sinceramente. Sì, tu cosa?
2: Sì, anch'io Maximilian e la macchina, ragazzi, incredibili. Poi Lua, come si chiama? Lua de Santana, fortissima, e siamo qua anche comunque per supportare scusate, ho mal di schiena, i 3 Sky Tigre, sì, che purtroppo suonano comunque in contemporanea con la macchina, ma sono fortissimi anche loro, e anche Fresh Mula di sicuro. Me ne sto prendendo di sicuro 30.
1: Sì,
2: comunque,
1: perché il cartellone insomma è bello, è bello, bello fitto, ampio. Ci sono anche, sì, delle cose che inevitabilmente si vanno a sovrapporre. Ragazzi, grazie mille per questa chiacchierata.
2: Grazie a te,
1: grazie
2: davvero,
1: per la disponibilità. Umarell, speriamo presto di avervi.
2: Assolutamente,
1: anche
2: grazie. One love, ragazzi, 1000% fuori ora.
1: Grazie.

0: Dopo Marelle devo andare a beccare i Tresca e i Tigre. Nell'attesa esploro un po' la venue del festival, sempre più piena di persone, e riesco a vedere qualche frammento del live di Scar e di Tutti i Fenomeni, che suona per la prima volta a Milano il suo nuovo disco ed è tra i nomi più attesi di questa giornata. Sono un po' lontano dal palco e il volume non mi arriva come vorrei, ma i testi di Tutti i Fenomeni, affilati al punto giusto, bastano anche da soli. Sul finale compare sul palco anche Giorgio Poi, che ha prodotto il disco, e il pubblico impazzisce. Mi dirigo infine dai Tresca e Tigre, il cui live è previsto per mezzanotte, a chiudere la serata dopo il set di Coco Maria, dal Messico, e Lude Santana, dal Brasile. I Tresca e Tigre arrivano da Torino, dall'incontro di un duo di producer, i Trampa, e la cantante italo-colombiana Sicala. Le loro atmosfere elettroniche, da clubbing rilassato, con influenze sudamericane, si sposano bene con la line-up pensata per questo palco. Riesco finalmente a incontrarli per due chiacchiere poco prima del concerto. Siamo qui con i Tresca e Tigre, ciao ragazzi, benvenuti ciao. A Radio Popolare, ciao. Benvenuti a Volume, ciao. Allora, grazie. Il vostro. Allora, siamo riusciti a trovare un angolino forse il più silenzioso dell'idroscalo. Però è una parola qui, perché tra un palco e l'altro ci sono un sacco di palchi, è difficile trovare un angolo silenzioso.
1: Sì. Miracolosamente.
0: Miracolosamente cerchiamo di sfruttare il tempo tra una canzone e l'altra del palco più vicino. Allora, il vostro set è a mezzanotte, vero?
1: Sì.
0: Da che ora siete qua?
1: Da mezzogiorno,
0: la giornata è lunga.
1: Sì.
0: Come avete cercato di distrarvi, esatto, durante questa attesa estenuante che non è ancora finita?
2: Beh, siamo andati a trovare
3: un amico.
2: Sì. Un agriturismo, cioè il
0: nel
2: senso
0: appena fuori dall'idroscalo.
2: Sì, cioè, un po' completo, tipo a 3 km da qua, ed è tipo il nostro ragazzo che segue il management.
0: Ok.
2: E ha detto venite da me che si sta bene.
0: Vabbè, giustamente. Bisogna trovare dei diversini.
1: Al sole.
2: Giardino, e ci abbiamo mangiato la pasta al pesto.
0: Vabbè, e poi insomma qualche birretta è partita, immagino.
2: Esattamente.
0: Qui all'idroscalo l'atmosfera è molto chill. Allora, a mezzanotte iniziate a suonare, oggi però è il giorno anche dell'uscita del vostro EP, vero?
1: Sì, esatto.
0: Come vi sentite a riguardo?
1: Benissimo, mega emozionate di farlo per la prima volta qua stasera.
0: Esatto, sì, è un lavoro che spacca, però è la vostra prima volta al Miami?
1: Sì.
0: Ok,
2: sì,
0: però
2: sì.
0: So che siete abituati comunque a palchi belli grossi anche in giro per l'Europa.
2: Giro per l'Europa ancora no.
0: Però
1: ancora
0: c'è qualcosa
1: no.
0: In programma?
2: Non ancora,
0: ok, allora
2: tu sai qualcosa che non sappiamo.
0: Succederà presto,
2: speriamo.
0: Ma vabbè, però prima volta al Miami immagino sia insomma emozionante,
2: certo,
0: suonare. Allora, questo nuovo disco si intitola Caustica Casinata. Ok, un commento a caldo di questo album uscito oggi.
1: Vabbè, il titolo viene da una delle ultime canzoni del disco, Casi Caustica Casinata, è una parte della strofa. E
0: okay.
1: Niente, è il nostro secondo progetto. E 6 canzoni, tutte molto compatte, molto snelle.
3: Ma dritte al punto.
1: Esatto, dritte al
0: fanno
1: punto.
0: Ballare, mi pare di
1: sì,
0: aver capito.
1: Sì, assolutamente.
2: Anche pensare qualcuno.
1: Esatto. Fa ridere, ma
0: ecco,
1: anche
0: fanno
1: riflettere.
0: Anche riflettere. Esatto. Ok, c'è qualcosa di assolutamente segreto che avete preparato per il live di questa sera al Miami?
1: Sì, ci sono
0: segreti,
1: no, ma ci sono delle novità.
0: Non me lo dovete dire,
1: esatto.
0: Però c'è. Come?
1: Ci sono delle novità.
0: Ci sono delle novità,
1: sì.
0: Okay.
1: Fate specificamente per questo live, per la prima volta che suoneremo live oggi.
0: Ok, dal vostro punto di vista c'è qualcosa nell'ascoltare il disco e nel vedervi dal vivo di diverso, cioè qualcosa che cambia parecchio nella vostra.
2: Sì.
0: Che cos'è?
3: Il pubblico.
0: La presenza del pubblico.
3: No, ma perché abbiamo avuto modo di sperimentare il momento, cioè tipo le serate in cui c'era il pubblico gasato.
0: Sì.
3: Ed è un'altra roba.
0: Ci influisce direttamente su voi che siete sul palco a suonare.
3: Anche perché ci abbiamo delle parti semi improvvisate, cioè nel senso che abbiamo dei canovacci,
0: certo.
3: Cioè la parte i pezzi, quelli fatti e finiti, diciamo, scusa. E abbiamo dei pezzi con cui andiamo un po' più a sentimento. E diciamo che c'è proprio una voragine tra quando c'è il pubblico gasato e
0: cambia
3: quando
0: parecchio.
3: C'è un po' più di distanza.
0: C'è un buon orario mezzanotte per la musica di Tresca e Tigre?
3: Sì.
1: Secondo me qualunque orario è buono. Cioè io credo che stiamo molto bene al sole, ma stiamo anche molto bene in tarda notte. Sì.
0: Ok, pomeriggio, aperitivo, notte, fonda, va bene lo stesso.
3: Anche mattinè,
1: sarebbe interessante.
0: Dai, l'anno prossimo mattinè.
1: Mattinè sarebbe interessante.
0: Quest'anno c'è Cosmo, l'anno prossimo Tresca e Tigre.
3: Esatto, bellissimo.
0: Pazzesco. Va bene, un saluto per Radio Popolare.
3: Ciao.
1: Ciao.

La domenica, il mattinè di Cosmo mi impone una sveglia insana alle 7 del mattino, ma tra una cosa e l'altra non riesco a buttarmi giù dal letto prima di mezz'ora e arrivo all'idroscalo praticamente alle 9. Fa già caldissimo e il sole batte a picco sul palco We Road. Cosmo ha già praticamente chiuso la prima ora di show, iniziata con un set di elettronica ambient buona per un risveglio soft. Il pubblico è già caldo, c'è chi non è mai andato a dormire e chi è arrivato con i figli piccoli in spalla. Si entra nella seconda parte dello show con un momento ibrido a base di chitarra acustica ed elettronica soft, che include un medley del brano di Cosmo Le cose più rare e La collina dei ciliegi di Battisti. La folla si lascia andare cantando a squarciagola. Da lì in poi è un continuo crescendo con tanti brani dagli ultimi dischi e qualche hit del passato, tutti però rimaneggiati, ammorbiditi per abbracciare la luce del mattino e quell'idea di purificazione collettiva che sta un po' alla base dell'ultimo disco di Cosmo, La Fonte.

0: sogno.
1: Che bella l'atmosfera di Miami, Dario. Grazie, grazie Dario Grande che
2: a voi.
1: Ci hai così portato nel caos, bellissimo caos del
2: sì.
1: Miami tutto lo scorso settimana all'Idroscalo.
2: Un weekend molto intenso, una 20ª edizione sicuramente a quanto pare da record anche proprio di affluenza, del resto si sa è un festival che da anni è in continua crescita. Qualche lamentela in giro si sentiva sulla lineup, quella si sente un po' sempre in realtà. Effettivamente cosa che ho notato anch'io, hanno diciamo tagliato la musica dal vivo un po' prima rispetto agli anni passati, nel senso che a 00:50 finiva tutto anche il sabato sera, nella giornata diciamo di punta, mentre negli anni passati si andava avanti
1: fino a tarda notte,
2: fino alle 3 anche con sì DJ set eccetera. Invece qui alla domenica dopo Cosmo 11:30, anche un pochino in anticipo magari rispetto a, mi pare si era comunicato fino alle 13, quindi sì, finisce
1: un po' prima insomma.
2: Poi dai, relax all'Idroscalo assicurato.
1: Eh sì, vedremo l'anno prossimo. A questo punto diamo l'appuntamento al prossimo maggio, di solito uno degli ultimi weekend di maggio qui a Milano col Miami. Allora, tra poco ci separiamo per le notizie di Popolare Network, ma nella terza parte abbiamo tante cose da fare e ve ne anticipiamo alcune. Sapete del nostro progetto degli Ascoltacori? Stiamo cercando di avere le vostre adesioni per partecipare al nostro coro, quello di volume, che vogliamo insomma numeroso e
2: gasatissimo,
1: per cantare tre canzoni degli anni 2000 davanti allo stadio di San Siro. Ora pensate, ma siete fuori?
2: Un pochino sì, ammettiamolo.
1: Un po' siamo fuori, ma come sapete Radio Popolare è così. Per celebrare i nostri 50 anni ci siamo anche dati al canto e ai cori. Ogni trasmissione ha il suo coro e ha la sua, diciamo, epoca e stile musicale. A noi è stata assegnata la musica degli anni 2000. Ovviamente parliamo di musica italiana, tante le canzoni che stiamo piano piano selezionando, ma anche voi diteci le vostre canzoni secondo voi adatte a cantare a squarciagola, in mezzo alla strada a San Siro.
2: Dal 2000 ad oggi, quindi insomma un bel arco di tempo. L'indirizzo è un po' quello, come dicevamo ieri, di volume, quindi indie alternative italiano.
1: Esatto.
2: Musica che ci piace.
1: Musica italiana dal 2000 in poi, che insomma sapete, di una certa qualità, ecco. Però cantabile, allegra, da cantare in coro. Quindi fatevi sotto e scriveteci a volume@radiopopolare.it, a cori@radiopopolare.it, oppure anche al 331-6214013. Nella terza parte ascolteremo una delle papabili canzoni che potreste, se volete, cantare tutti insieme il 23 di giugno. Intanto fateci sapere se volete partecipare, noi vi aspettiamo, ci saremo anche noi ovviamente
2: sì,
1: io e Dario a cantare con voi.
2: Andiamo a esercitarci.
1: Il 23 di giugno. A tra poco.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Popolare Network.
9: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15:30.
10: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, è successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un 30enne di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato schiacciato da una pressa. A nulla sono serviti i soccorsi, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
9: Ma in Europa meno burocrazia, più nucleare, all'Assemblea Nazionale di Confindustria è emersa una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato una sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nelle difficoltà dell'Italia, attribuendone la colpa all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidio. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, unita anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
10: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore per i negoziati proprio con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui. E poco fa intanto c'è stata l'esplosione di una petroliera britannica a largo di Muscat, in Oman. Il Regno Unito ha fatto sapere che l'equipaggio e la nave sono al sicuro, indagini sono in corso per stabilire le cause dell'esplosione.
9: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore, secondo Al Jazeera molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv ad ottobre scorso sono più di 900 i morti, più di 2.700 i feriti per violazione del cessate il fuoco. Anche in Libano oggi sono molte le vittime, almeno 12, tutti nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
10: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summit Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. Incertezza su altri 10 attivisti bloccati a est che potrebbero venire espulsi.
9: A Prato si è chiusa con un accordo, una delle tante vertenze portate avanti dal sindacato di base Sud Cobas nel distretto del Tessile, che aveva una particolarità: a partecipare a scioperi e picchetti per la prima volta erano stati anche 2 operai cinesi che lavoravano per una ditta di connazionali, che per questo avevano anche perso l'alloggio e per i quali era stata lanciata una campagna di sottoscrizione che ha raccolto alcune migliaia di euro. L'accordo prevede il pagamento di mesi di stipendi non corrisposti ed un risarcimento economico, dopo che anche uno dei committenti della ditta cinese aveva contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Lo sciopero era nato contro turni che arrivavano anche a 18 ore, 7 giorni su 7, e pagamenti a cottimo. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
0: Popolare Network.
8: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
8: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: Cioè, puoi fare ballare, danzare il cobra, ma non me, così dice Cameron Winter in questa Cobra dei Geese. Bentornati, questo è Volume su Radio Popolare, Lise Dario con voi.
1: Eccoci.
0: Fino alle 16, Geese, certamente una delle band più apprezzate di quest'ultimo anno, grandissimo album, uno degli album migliori dell'anno, insomma,
1: sì.
0: Ne abbiamo parlato tantissimo e ha ragione, di questa bella band di New York, un'estate di concerti per loro, un'estate di concerti in Europa e anche in Italia. Lo sapete, l'unica data dei Geese sarà il 19 di agosto al
1: Circolo Magnolia
0: per un altro festival. È una data sì, particolare,
1: un po'
0: sfortunata, ma se sarete già a Milano o sarete ancora a Milano il 19 agosto, assolutamente imperdibili.
1: Beh,
0: i Geese
1: sì.
0: Dal vivo, abbiamo visto dei video finora, alcuni amici sono andati a vederli in Svizzera, hanno detto veramente impressionante.
1: Pazzesco.
0: Bravissimo, bellissimo.
1: Beh,
0: concerto.
1: C'è chi parte magari furbescamente anche dopo Ferragosto, quando tutti rientrano, parte dopo, e quindi magari vi vedete Geese e poi il giorno dopo partite per le vacanze, bellissime.
0: L'ideale, vi godete Milano deserta e poi andate. Beh, comunque, insomma, i Geese saranno a Milano il 19 e poi anche in altri, tanti altri luoghi, tra cui io e Dario, che non stiamo nella pelle perché quest'anno saremo entrambi al Primavera Sound a Barcellona e vi vedremo lì, vedremo sia loro che Cameron Winter, che si sdoppia in versione sua solista e con la sua band di Geese.
1: Probabilmente tra i più passati a Volume in questa stagione. Sarebbe bello, è vero, fare una statistica dei passaggi
0: tra l'album di Cameron Winter e quello dei Geese, certamente sì.
1: Già.
0: Allora, parliamo invece di musica italiana da cantare. Dunque, chiaramente vi stiamo invitando a partecipare al coro di Ascolta gli Ascoltacori, l'iniziativa per i 50 anni di Radio Popolare. Ogni trasmissione, ogni programma ha il suo coro e noi di Volume abbiamo un coro, tra l'altro in cui ci sarà un bravo direttore di coro, alcuni elementi proprio che fanno parte di un vero coro che vi istruiranno per cantare tutti insieme delle canzoni, anche noi, anche io e Dario
1: noi compresi
0: dovremo imparare, se non le sappiamo già a memoria, tutte queste canzoni. Quindi alcune canzoni le potete suggerire voi, se volete, a volume@radiopopolare.it, cori@radiopopolare.it, oppure 331 6214013. Alcune canzoni le abbiamo pensate noi e quindi pensate anche voi a quali canzoni possiamo cantare tutti insieme allo stadio di San Siro, non dentro, fuori ovviamente, subito lì davanti nello spiazzo. Ci troveremo lì il 23 di giugno, abbiamo un po' di tempo, ma aspettiamo le vostre adesioni. Questa potrebbe essere una canzone da cantare.
1: Esatto, è dopo il 2000 e post 2000, è adatta a cantare a squarciagola.
0: Sì.
1: E quindi...
0: Dai, vediamo se ci riusciamo. Sono Colapesce di Martino con Musica Leggerissima, che dedichiamo anche a Davide.

0: Allora, questa devo dire che la so quasi tutta. Musica leggerissima con La Pesce di Martino, tra l'altro Di Martino è stato anche protagonista nel nostro album della settimana, la settimana scorsa, quindi
1: Eh già.
0: grande. Grande Di Martino con Colapesce, in questo grande successo, musica leggerissima, che direi si presta abbastanza ad essere cantata a squarciagola. Altro Di Martino è stato anche protagonista nel nostro album della settimana, la settimana scorsa, quindi
1: Eh già.
0: grande. Grande Di Martino con Colapesce, in questo grande successo, musica leggerissima, che direi si presta abbastanza ad essere.

0: stagione al quale potete partecipare sul nostro sito, dove potrete votare le canzoni, le tre canzoni che alla fine saranno le vincitrici, che canteremo tutti insieme nel coro. Nel frattempo mi raccomando, date le vostre adesioni per venire con noi a cantare il 23 di giugno, sarà super divertente davvero, quindi venite
1: e ci saremo anche noi a cantare.
0: Esatto.
1: Per fortuna avremo degli istruttori, dei maestri di coro.
0: Non saremo soli, non saremo noi a guidare, ecco, una volta tanto ci faremo guidare, ecco.
1: Oh oh.
0: Ok, scrivete a volume@radiopopolare.it e a cori@radiopopolare.it. Ma adesso attenzione.
1: È quel momento lì,
0: è il momento in cui vi chiediamo di bullarvi della vostra cultura cinematografica con noi e indovinare il nostro quiz. Vi facciamo ascoltare l'estratto di un film e voi, se volete e ce la fate, scrivete il titolo esatto al 331 6214013.
2: Sono il tenente Aldo Rain e sto mettendo insieme una squadra speciale e mi servono i miei 8 soldati. 8 soldati americani e ebrei. Avrete sentito tutti di una imminente operazione militare. Beh, noi partiremo un po' prima. Ci lanceremo in Francia, in abiti civili. E una volta che saremo in territorio nemico, come guerriglieri in agguato alla macchia, faremo una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ora non so voi, ma io, sicuro come l'inferno, non sono sceso dalle Smoky Mountains, non ho attraversato 5.000 miglia d'acqua, non ho combattuto per mezza Sicilia per buttarmi da un aeroplano del cazzo e dare ai nazisti lezioni di umanità. I nazisti non hanno umanità. Sono i soldati di un pazzo che odia gli ebrei e pratica l'omicidio di massa, e devono essere eliminati. Ecco perché ogni figlio di puttana che indossi un uniforme nazista dovrà morire. Io sono il discendente della guida di montagna Jim Bridger, perciò ho un po' di sangue indiano nelle vene. E il nostro piano di battaglia sarà quello della resistenza Apache. Saremo crudeli coi tedeschi. E attraverso la crudeltà sapranno chi siamo. Troveranno le prove della nostra crudeltà sui corpi dei loro fratelli smembrati, dilaniati e sfigurati che ci lasceremo dietro. E allora i tedeschi non potranno fare a meno di immaginare le sevizie che i loro fratelli avranno subito per nostra mano e con la punta dei nostri coltelli e col tacco dei nostri stivali. E i tedeschi avranno paura di noi. E i tedeschi parleranno di noi. E i tedeschi avranno la nausea di noi. E la sera, quando i tedeschi chiuderanno gli occhi e il senso di colpa li torturerà per il male che hanno fatto, pensare a noi li torturerà più di tutto.

0: Che bella che era questa canzone dei Vampire Weekend, il loro ultimo album ormai uscito un paio di anni fa. Questa si chiamava Capricorn. Capricorno che dedichiamo così.
1: Capricorn.
0: A tutti Capricorno all'ascolto. Caratterini giusto. Capricorn. Allora, sì, avete indovinato tutti, bravissimi, anche tu Dario, e quindi complimenti a tutti per aver indovinato il film in questione, che era Inglourious Basterds, ovvero in italiano Bastardi senza gloria, 2009, Quentin Tarantino.
1: 2009?
0: 2009.
1: Wow. Ma come?
0: Già passato
1: tantissimo,
0: un sacco di tempo, 15 anni. No, di più. È 2009, quindi 16
1: anni. Sì, sì.
0: Vecchissimo.
1: Come?
0: È vero, sembra ieri, invece no. E invece no, uno dei film appunto di Quentin Tarantino è... C'era stato il momento appunto dei film storici, diciamo, del regista, da Django Unchained, poi c'era una volta Hollywood e in mezzo appunto questo Inglourious Basterds, che era ovviamente ambientato nella Francia occupata dai nazisti del 1941. Inizia così il film con, l'avete sentito anche se è doppiato, Brad Pitt che fa il suo discorsone.
1: Doppiatore anche in questo caso inconfondibile.
0: E vogliamo citare, poverino, perché tutte le volte ascoltiamo i doppiatori e non li citiamo mai, Sandro Acerbo.
1: Sandro Acerbo.
0: Ho ascoltato Sandro Acerbo Brad. Nella parte di Brad Pitt.
1: Tenente Aldo Rain.
0: Yes.
1: Beh, indimenticabile anche Christopher Waltz, e c'è quella scena memorabile dove i due si incontrano e Brad inizia a parlare tipo in siciliano.
0: Esatto.
1: Gorlami, una scena delle tesi hilaranti.
0: Ovviamente nella tragedia di tutto quel lo scenario, esatto. si ride sempre un po' e cinicamente con Tarantino.
1: Molto.
0: Ha vinto
1: Ernesto.
0: Bravo Ernesto, vedo che provavi da un po'.
1: Esatto.
0: Finalmente anche tu hai vinto il tuo pacco il tuo pacco di volume, che puoi venire, come tutti gli altri vincitori dei pacchi di volume, potete venire a ritirarlo qui in Via Olearo al numero 5, preferibilmente in orario d'ufficio dalle 9 alle 17, da lunedì al venerdì.
1: Esatto.
0: Mi sentivo molto segretaria in questo momento. Dai, siamo arrivati alla fine, abbiamo ancora il tempo di una band che ci piace un sacco, che anche lì la vedremo presto a Barcellona.
1: Anche noi vedremo presto a Barcellona, ma c'è possibilità di vederli anche in Italia domenica 7 giugno al Fabric. Arrivano direttamente dal Quebec, dal Canada, Man I Trust, e c'è questo brano che mi rinfresca molto perché è molto acquatico.
0: Sì, la serenata dell'acqua ci
1: esatto.
0: vuole. Ragazzi, resistiamo, farà caldo anche domani, dopodomani. Domani ci vediamo a Bici e Radici a Nolo.
1: È
0: se
1: vero.
0: Volete, siamo in diretta da lì, sia io che Dario, domani.
1: See you there.
0: Siamo a Nolo, veniteci a trovare a Bici e Radici dalle 2 alle 4. Vi aspettiamo.
1: A domani.
0: A domani, la linea va a Giulia Strippoli.
1: Ciao.

0: Serbia o Sardegna?
1: Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotate via prenotazioni@radiopopolare.it.

sono le 16:01, puntuali. E io sono ritornata, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono Giulia Strippoli a farvi compagnia dopo aver bigiato un giorno. Ma si ritorna, evviva! Vieni con me fino alle 17 in onda, in diretta, la trasmissione all'interno della quale voi siete fondamentali, indispensabili, chiamati a segnalare, invitare, raccontare iniziative, appuntamenti, segnalazioni dal basso. Di tutte quelle cose a cui partecipate, a cui prendete parte e che, come dire, volete, di cui volete allargare il giro. Come si fa? Chiamandolo 02 33 001 001 in onda, in diretta, fino alle 17. Poi lo so che siete timidi, timide, e quindi scrivere al 331 6214 013 può essere comunque una valida alternativa. Oppure, se volete, anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Oh, mi aspetto valangate di telefonate, però. Vieni con me, ieri non è andata in onda, quindi abbiamo perso un giorno. Ci siamo mancati? Io sì, sinceramente. E quindi oggi anche un po' di fretta, perché tante cose, alcune accumulate, altre che mi scrivete, quelle che mi segnalate anche fuori l'oretta di diretta, avvieni con me @radiopopolare.it. Però in realtà oggi mi propongo e vi propongo di andare con calma, cioè di fretta ma rilassati, piano ma costanti, eh? Vorrei parlarvi, raccontarvi, sentire la vostra a proposito di tutte quelle attività meditative, sai, quelle pratiche che non è dovete star lì om, ma magari quella cosa che fate per abitudine, che vi concentra, che vi estranea dal mondo, che o che vi piace. Perché oggi vi racconto due mondi, anzi tre, diciamo tre, perché con Severino Salvemini parliamo in realtà sia di pittura ad acquarello, sia di tennis. Due gesti simili, attività, insomma, interessanti.

Bravo Fiore che già scrive cucire. Parte di quelle attività, no? Che ci fanno concentrare, ci portano lontano, ci piacciono assai. Va ricreano. Si dice da qualche parte. Più Sud Italia che Roma. Comunque, vi dicevo, iniziamo con il tennis e la pittura. Che c'entrano insieme? Ve lo faccio raccontare tra poco perché c'è una mostra ad Acquerello sul mondo del tennis. E poi anche l'attività meditativa per antonomasia, che è una pratica, lo yoga. E vi racconto il primo festival popolare di yoga. Come sempre spazio alla musica, però lo sapete, oggi apre la nostra playlist colei che ha infuocato lo scorso fine settimana il Miami Festival. È mille, ci diamo energia con Messie Malè. Francesco.

0: Mille, che devo dire, insomma, di energia ne ha da vendere. L'ho dimostrato lo scorso fine settimana al Miami Festival e, insomma, qui travolta più volte con condivisa ad aprire la nostra playlist di oggi, e mi aiuta ad introdurre il primo ospite, Severino Salvemini, in linea con noi. Buongiorno, Severino.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, questa puntata di Vieni con me parliamo, appunto, chiedevo anche di contribuire alla nostra conversazione anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché parliamo, mettiamo insieme due attività che sono, dal mio punto di vista, due proprio attività meditative, insomma, una è uno sport, l'altra è una pratica, una passione, la pittura e il tennis. Tutto questo perché tu sei stato autore di una mostra che a breve racconteremo, che è in esposizione fino al 3 di giugno e che mette insieme questi due mondi, la pittura e il tennis. Allora, senza insomma perderci poi per tangenti, ma arriviamo poi se per te appunto sia la pittura sia il tennis sia lo sport sono quell'attività proprio per concentrarti, anche per fare una meditazione alternativa se vogliamo, ma ti chiederei intanto di raccontarci magari questi 49 ritratti che hai realizzato per CPM, che è un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, l'educazione e tante altre attività. Severino, con questi 49 ritratti ad acquerello nel mondo del tennis, che specifico momento ritrai tu nella tua pittura?
1: Dunque, il tennis in questo momento è forse lo sport più in voga, perché abbiamo gli atleti italiani e le atlete italiane che stanno facendo grandi risultati. Quando ho avuto l'idea di fare questa cosa, era praticamente l'autunno dell'estate scorsa, l'autunno dell'anno scorso, scusate, e l'idea era quella di ritrarre i tennisti attraverso i loro gesti, le loro avventure. Quindi non è la classica postura del tennista che prende la palla, ma è anche dei momenti di disperazione, dei momenti di concentrazione. E diciamo, più o meno si equivalgono un 50% donne e uomini ritratti negli acquerelli. In questo momento sono, come dicevo, i maître-à-penser del nostro sport, e non c'erano mai stati delle mostre di acquerelli sul tennis, e quindi mi sembrava utile unire la mia passione, che è quella di ritrarre ad acquerello delle persone impegnati in diversi progetti, farlo sul tennis.
0: Tra l'altro, questo, ecco, lo aggiungo io, un dettaglio importante: tutta la mostra che trovate in esposizione al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, lo ripeto, fino al 3 di giugno, tutto quello che verrà ricavato da l'esposizione verrà devoluto a CBM Italia, che è un'organizzazione che si occupa in vari punti d'Italia e del mondo di educazione, di salute, di lavoro, di diritti.
1: Sì, sia il ricavo degli acquerelli in vendita, sia il ricavo del catalogo, che è un catalogo fatto da Mebius Editore, molto bello, e quindi questi proventi vanno poi a sostenere questa istituzione che si occupa di disabilità e di difficoltà, di soggetti fragili in giro per il mondo, tipicamente bambini, che sono molto meritevoli perché impegnano i loro denari in attività molto giuste.
0: Severino, tu ritrai appunto all'interno di questi 49 ritratti, ci sono atleti e atlete da Sinner a Djokovic alla Sabalenka, intanto appunto hai accennato prima che li ritrai anche nel momento, no, di sforzo, di
1: anche di sconforto, cioè, ci sono dei momenti in cui si ritraggono degli atleti mentre piangono, o perché piangono dalla gioia di aver finito il loro incontro, o perché piangono perché hanno perso.
0: Ma è stata una tua ricerca personale, cioè hai fatto più ricerca sul campo diretta, quindi
1: no,
0: ripresa dove... diretta dal vero?
1: Io da sempre mi occupo di progetti professionali dal punto di vista pittorico. Ho appena finito di fare una mostra sugli chef, prima ho fatto una mostra sui musicisti jazz, e quindi l'idea è quella di ritrarre le persone non, diciamo, nella figura canonica, ma andarli a prendere nei momenti in cui sono esseri umani con le loro debolezze. Allora tu vedi che ci sono tennisti che hanno che urlano nel momento in cui riescono a prendere la palla, ma anche in momenti, diciamo, disassati dal punto di vista della loro postura, o momenti che scappano via dal campo disperati, o momenti che esultano, o momenti che si arrabbiano e quindi scagliano la racchetta contro la terra rossa. Ecco, è un modo in un certo senso per vedere il dietro le quinte anche di questo sport, che è uno sport in questo momento di grande interesse.
0: Ne abbiamo menzionati tutti di momenti, tranne quello di preparazione, di concentrazione. Quindi arriviamo alla domanda originale: per te la pittura e anche il tennis sono due attività meditative? Cioè, quanto ti concentra la pittura o ti permette effettivamente di trovare anche proprio un focus per arrivare altrove? Magari non è solo il fine la pittura.
1: Tu hai fatto l'apertura dicendo che sono due attività meditative, e quindi io sono un po' in difficoltà adesso a dirti che non sono d'accordo. Ma
0: se non lo sono, per te assolutamente.
1: No, sicuramente la pittura è un'attività meditativa, perché mentre tu stai dipingendo, io sento la radio mentre dipingo, quindi figurati. Mentre stai dipingendo, mediti, pensi ai fatti tuoi, pensi a che cosa stai disegnando e così via. La meditazione del tennis c'è sicuramente nella parte di preparazione, nella parte atletica, nella parte di preparazione della gara, ma poi quando tu sei sul, in particolare a questi livelli, quando tu sei sul campo terra rossa in cemento, e lì devi dare il massimo, quindi non è che devi meditare, devi essere al massimo della tua energia e devi proprio colpire la palla il più forte possibile.
0: Anzi,
1: quindi
0: direi
1: non
0: che forse
1: non mediti, ma agisci.
0: La concentrazione, no, va direttamente tutta in quel tiro, si concentra nel colpo alla pallina.
1: Sono sicuramente campioni di concentrazione, perché se non lo fossero non potrebbero reggere questo ritmo.
0: Esattamente, infatti era questo che mi spingeva a pensare anche il tennis. In generale io devo dire che ho un approccio allo sport più come una pratica, mi piace più come una modalità, proprio un esercizio del corpo, che più come un'attività competitiva, ma questo è un mio film.
1: Ti piace sudare.
0: Esattamente, anche. Saverino, io ti ringrazio, la mostra che si chiama Gioco, partita, incontro, vi dicevo, è aperta fino al 3 di giugno ed è in mostra al Tennis Club di Milano.
1: Ed è un'ottima idea per visitare il Circolo Bonacosta, che è una delle palazzine più belle e più eleganti di Milano.
0: Eh sì, una bella passeggiata, anche quella, altra pratica meditativa. Ciao Saverino Salvemini, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Pronto?
2: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei, da dove chiami?
2: Ciao, allora mi chiamo Daniele, chiamo dalla Brianza, diciamo generica, e sono molto contento di essere in trasmissione. Vorrei lanciare l'invito a un convegno.
0: Ok.
2: La convegno sembra un po' statica, però è un convegno non statico.
0: Ok, un convegno consapevole, attivo.
2: Movimentato.
0: Ah, ok, no. Movimento, va bene. Io stavo parlando di meditazione, quindi figurati, oggi proprio... La decelerazione del battito è d'obbligo. Va bene, Daniele,
2: ecco,
0: dove e quando?
2: È diventato in realtà a livello mentale, nel senso che ha tratto un tema che sta suscitando molti.
0: Vai, dove e quando?
2: Diciamo, allora, è a Monza, uh-huh, il giovedì 28 maggio, quindi a breve.
0: Sì.
2: È alla mattina dalle 9:30 alle 13:00 ed è al Capitol Anteo Spazio Cinema.
0: Ok.
2: Quindi ai bordi del centro storico di Monza.
0: Sì.
2: Ma dico il titolo, che è intelligenza artificiale, trasformazione digitale consapevole, però sì. Se posso dire due cose sull'evento?
0: Veloce.
2: Ok, allora ci sono tre persone che arrivano, diciamo, con competenze a livello nazionale, che in realtà lavorano, come dicevo, un po' movimentato, dinamico, perché offrono uno sguardo proprio sull'intelligenza artificiale generativa, quindi quella che, non so se molti ascoltatori lo sapranno, quella generata dai prompt, che però ci sta cambiando un po' la vita, ma lo fanno raccontando proprio cosa è cambiato negli ultimi anni, anche con esempi.
0: Okay. Si parla
2: anche
0: di questo.
2: Con l'utilizzo della robotica, l'utilizzo di varie...
0: Da che ora a che ora?
2: Allora, 9:30-13:00 è organizzato tramite il progetto Digital GSNL, il consorzio GSNL, che lavora in Brianza, non solo in Brianza, in Lombardia. Ti dico giusto i nomi: sono Francesca Carta, Università Ca' Foscari di Venezia, Giovanni Ziccardi, Università Statale di Milano, Samuele Bordini dell'Università di Pisa, Istituto Italiano di Tecnologia.
0: Bene.
2: Quindi ribadisco,
0: grazie.
2: Capito, anche lo Spazio Cinema di Monza, se qualcuno vuole può scrivere banalmente anche su Eventbrite Monza 28 maggio e appare subito il link per iscriversi, quindi vi aspettiamo e
0: bene.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Daniele, ciao.
2: Ciao, a presto. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Questi sono i Selton.
3: Una cara dorme ancora la città, prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

pratica meditativa, quella cosa che fate per concentrarvi, per estraniarvi, per sollevarvi, per ritrovarvi, per ricrearvi. Tipo Fiore diceva cucire. Parlavamo di acquerelli, per me è anche dipingere. Io non sono una pittrice, però effettivamente disegnare è una di quelle attività che mi rilassa da morire. Lo yoga, la meditazione. Però c'è anche chi suggerisce il lettering, cioè l'esercizio della calligrafia. Vi torna? Oh, non so, se avete voglia raccontatemi la vostra pratica meditativa. 02 33 001 001.

0: aggiungi il patchwork, che è una sorta di un'attività manuale, praticamente l'insieme delle stoffe. Mi ricordo, io lo facevo da piccola, Matteo, il patchwork, ero una super fan delle palline. Mi ricordo le palline per addobbare l'albero fatte da me, insomma, riempivo di casa di questi scampoli di stoffa per poi ritagliarli e inserirli appunto nel polistirolo, nelle formine di polistirolo. C'è anche chi aggiunge, un ascoltatore o ascoltatrice, che non si firma agli origami, insomma siete degli artigiani, evidentemente. Evidentemente c'è una telefonata, chissà se c'è un altro racconto di un'esperienza, di una pratica meditativa. Pronto, ciao, chi sei?
1: Sì, ciao, buonasera Giulia, sono Massimo De Paoli da Pavia.
0: Ciao Massimo.
1: Chiamo per un'iniziativa che ci sarà giovedì sera.
0: Ok, ma si medita? Ci si concentra?
1: No, cioè no, sì, oddio.
0: Anche, vedi?
1: Il tema è degno di riflessione.
0: E allora, un bel respiro comune, tutti insieme, tutte insieme, secondo me è propedeutico. Vai, lancia, dove
1: sì,
0: quando?
1: Sì. Allora, parliamo appunto di Pavia, Palazzo del Broletto, 28 maggio alle ore 21, sì. Organizzato la lista civica Cittadini per Pavia, e è un incontro sul Kurdistan, titolo Kurdistan, la pace oltre il conflitto. Aggiungo solo questa cosa, l'incontro prende lo spunto da un seminario che si sarebbe dovuto tenere a febbraio in università e che poi saltò. Un po' per una questione procedurale, un po' perché uno Stato in particolare fece sapere attraverso un'ambasciata che non gradiva molto l'incontro.
0: Ah, ecco. Ok.
1: Potete immaginare.
0: Quindi adesso si rifà, ripeti, quando?
1: Sì, allora, giovedì sera, 28 maggio, Broletto, ore 21, dico solo, è curato la lista civica, modera Alessia Manzi, che è una reporter dipendente, intervengono il professor Breccia, che insegna qui a Pavia, che forse avrete visto qualche volta anche in TV, un intervento a cura di Women Within the Future, un intervento di Serkan Kozatli, referente della comunità curda di Milano, e questi, ecco. Quindi l'occasione per informare, riflettere in chiave positiva, diciamo.
0: Eh sì. Senti, la tua attività per concentrarti di più in assoluto, oltre che andare appunto a mettere la testa negli incontri importanti,
1: direi
0: fai l'ascoltatore spartiacque. Allora, la lettura come attività di concentrazione, di focus.
1: Sì, perché uno è lì, poi da quello il pensiero parte, va e trova delle altre strade.
0: Vedi, io la trovo distraente invece. Vabbè, ognuno il suo. Grazie.
1: Niente, figurati. Ciao. A presto. Ciao, ciao.
0: Qualche minuto ancora prima della pausa pubblicitaria. Dai, io sono curiosa di sapere se c'è qualcuno di voi che fa, non so, che ha un'attività sua, proprio quasi rituale. 0233 001 001. Maglia uncinetto come pratica meditativa. Lucia, sì, anche. La maglia, tra l'altro, è una di quelle cose ripetitive che viene proprio inserita anche come quasi attività curativa. Beh, prima è anche uscito ascoltare la radio come attività meditativa, di cura, di riflessione. Guidare. Davvero?

c'è chi dissente sul tennis, che ovviamente la risposta da casa è: la mia attività meditativa di concentrazione, la pratica che mi aiuta a stare al mondo è X. Voi scrivete. E poi c'è anche chi scrive: no, quella no, quella fa schifo.

dire, guidare, Andrea, sì, mi viene facile pensare, magari in autostrada. O non so, sulla Route 66, capito? Quella. Guidare nel traffico di Roma, non lo so. Francesca fai tarocchi. Ma seria? Ah, e tema Natale. Quindi qua c'è studio delle stelle e degli astri.

0: pausa, tra 30 secondi, seconda parte, vieni con me.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: sogno.
1: Radio Popolare 16:35 minuti, Giulia Strippoli, vieni con me fino alle 17 in onda su Radio Pop, le vostre iniziative, gli eventi, gli appuntamenti, le cose da non perdere, anche un po' di chiacchiere, dai, oggi raccontavamo, anzi ragionavamo in maniera collettiva su quali sono quelle attività che fate, che insomma può essere qualsiasi, per concentrarvi, per stregnarvi, per riportarvi in bolla, come si dice, che può essere magari un'attività iper distraente. Per qualcuno, prima un ascoltatore chiamava e diceva la lettura, invece iper rilassante per qualcun altro. Ne sono uscite varie, gli origami, il fare il patchwork, c'è Daniele che scrive l'ozio assoluto, Debs la pratica meditativa, la passeggiata con il cane al parco la sera tardi, mi faccio certe chiacchierate con me stessa che maschero fingendo di parlare col cane. Vabbè Debs, ma la tecnica tipica si sa qual è, le cuffie, via, vai e via. E chi può dire che parli da sola? Eppure fosse, ce ne vogliamo vergognare? Non io, non sarò io a giudicarti. Allora, le vostre attività, le cose che fate, gli origami, è riuscito, oh, sì, gli origami, matte, suonare a batteria, è quella per dire, altra cosa, attività ripetuta che aiuta a fare l'uncinetto, giardinaggio è uscito, poi c'è chi dice, io dicevo tennis, anche il tennis, dipingere, gli acquerelli, chi no, il tennis no. Insomma, se volete dir la vostra, 02-33-001-001 e ditemi voi, squilla il telefono. Pronto? Ciao? Ciao? Ciao ciao!
2: Pronto, sono io?
1: Yes!
2: Sì.
1: Ciao, sei tu. Da ciao, dove chiami?
2: Sono Tutù e chiamo da Milano.
1: Ciao Tutù.
2: Senti, ciao.
1: Tu che cosa allora, fai per rilassarti? Aspetta, poi
2: ecco,
1: mi dici.
2: Mi
1: chiamavi per l'iniziativa.
2: Due cose. Una per rilassarti, ti volevo dire che vado in bicicletta e infatti adesso sono in bicicletta in un posto incredibile. Sono in nel cortile di un'azienda agricola a Senago, Tonsi si chiama, e c'è un treno che ricorda, è presente quelli che ci sono nello spazio della memoria in stazione centrale?
1: Sì, ecco. Guardare i treni, attività meditativa,
2: ma
1: oltre
2: è un treno particolare, è una locomotiva di quelli a vapore, cioè di quelli che trasportavano i deportati nei campi di concentramento, capito? E quindi senza andare in stazione centrale, nello spazio della memoria eccetera, qua puoi guardare questo treno e ti mette un po' i brividi, vabbè.
1: Il ragazzo di campagna, tu hai tirato fuori un immaginario un po' più triste, cerchiamo di sollevarlo così.
2: No, vabbè, no, tutto... lo sollevo però sempre sullo stesso argomento.
1: Sì.
2: Ieri ero per ricordare Brasili, un compagno che è stato ammazzato dai fascisti nel 75 in via Mascagno.
1: Sì.
2: Ecco, hanno parlato della presentazione di un libro che faranno il 27 alle ore 21 presso la cooperativa Satta in via Modica. Diciamo di memoria antifascista, ci sarà la presentazione di questo libro dove saranno presenti delle persone secondo me molto valide, oltre a chi l'ha scritto, quindi Walter Boscarello e l'Antonella Barranca, ci saranno Nadia Rosa, segretaria di rifondazione, Vincenzo Greco della CGIL, Primo Minelli, il presidente di Rampa Provinciale, Onorio Rosati di AVS e indovina un po',
1: chi?
2: Alessandro Braga, il nostro carissimo collega.
1: Ecco. Non tanto famoso per pratiche meditative, ma molto per quelle politiche.
2: Quindi, brava.
1: Che comunque anche quella può essere una modalità di sopravvivenza,
2: sì,
1: di rimanere
2: sì,
1: a galla.
2: Ah, sicuro, dai.
1: Vabbè.
2: Comunque, chi ne ha tempo e voglia, dunque, 27 maggio alle ore 21 presso la cooperativa Satta in via Modica 8, zona Barona.
1: Evviva. Okay? Ci vai in bicicletta?
2: Grazie.
1: Ci vai in bicicletta, dico?
2: No, è troppo lontano da casa mia, io abito a Quartogiaro, ci vado in moto.
1: Vabbè, okay. dai.
2: ciao.
1: Gianluca dice, andare in moto è la mia pratica meditativa. Andare in moto senza Bluetooth nel casco, cioè quindi che non puoi essere raggiunto. Bello, grande libertà.

0: Astonishing Girl di Geeks of Stratosphere. Intanto benvenuto Simone, ciao, ci sei?
1: Ciao, ci sono, ti sento malissimo ma ci sono.
0: Mannaggia, vabbè, prova a spostarti mentre io invece inizio a introdurre quale sarà il nostro argomento. Parliamo, anzi lanciamo, devo dire anche con una certa emozione, sono molto contenta che finalmente anche questa bellissima pratica possa trovare applicazione e luogo. Parliamo del primo festival di yoga popolare, evviva! Oh, giubilo in tutto, insomma, in tutto lo studio e purtroppo non a Milano, siamo a Roma, però insomma ci stiamo attrezzando, corretto?
1: Esatto, ci stiamo attrezzando piano piano, ci stiamo però attrezzando, ma per ora, ai voi, il festival si svolgerà a Roma.
0: Eh sì, all'Acrobax 7-8 giugno, corretto?
1: Esatto, all'Acrobax, che è un centro sociale per chi, come molti di voi, non sono di Roma, sta appunto nella capitale, è in via della Vasca Navale 6, il 7 giugno, dalla mattina dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera, quindi insomma una lunga giornata.
0: Ci sono un sacco di cose che accadranno in questi giorni, in cui appunto ci sarà questo prima festival di yoga dal basso, perché io vabbè sono una fan dello yoga da prima ancora che diventasse una moda. Adesso un po' come tante cose, come tante pratiche, banalmente anche far l'uncinetto, ecco, chiedevo anche di scrivere ad ascoltatori e ascoltatrici quale fosse la loro pratica meditativa, è uscito un po' di tutto, tutto quello che diventa poi di moda ovviamente diventa inaccessibile. Invece mi sembra che voi abbiate colto questa anche esigenza, no, di riportare un po' al centro proprio la pratica, l'attività yogica e non tanto quella che è invece poi la performatività che caratterizza un po' le pratiche oggi nelle varie palestre.
1: Esatto, il festival nasce un pochino proprio con quest'idea, cioè quella di riportare lo yoga ad una forma più originaria, quindi un po' al di fuori, sai, il nostro sistema si tende a inglobare un po' tutto quanto, e anche lo yoga è stato perfettamente inglobato in una struttura, diciamo, di stampo capitalistico, quindi tutto diventa brand, tutto diventa forma, tutto diventa estetica, di conseguenza le persone, le praticanti e i praticanti di yoga entrano in uno stato di competizione dove deve esserci appunto un certo corpo accettato esteticamente e bello, eccetera eccetera eccetera. Un po' la nostra idea, una delle basi, diciamo, della filosofia del festival è proprio quella di cercare, provare a riportare lo yoga ad uno stato non performativo, quindi un pochino uscire, diciamo, da queste logiche che, come in tutte le cose, appunto prendono il sopravvento, e cercare di tornare un po' meno all'esteriorità dello yoga e un pochino di più a ciò che invece può rappresentare veramente. Anche per questo abbiamo scelto come festival appunto di non avere brand, sponsor o quant'altro che potessero andare ad orientare la linea, insomma, del festival, perché quello che ci piaceva era proprio riuscire a organizzare un festival totalmente da noi, fatto solo
0: indipendente,
1: da insegnanti di yoga, ecco.
0: Indipendente, come noi, come Radio Popolare, esatto. La radio fatta dagli ascoltatori, per gli ascoltatori, con gli ascoltatori. Mi sembra una logica funzionalissima che non potevo non appoggiare. Senti Simone, dacci qualche coordinata in più, magari qualche sottolineatura, intanto bisogna prenotarsi alle pratiche, domanda numero uno.
1: Allora, come funziona il festival? Il festival parte appunto alle 10 del mattino, anche 10:10, non c'è una prenotazione, quindi ci si presenta direttamente ai cancelli dell'Acrobax e lì si farà il biglietto. Il biglietto ha un costo di 15 euro. Allora, come funziona il festival? Il festival parte appunto alle 10 del mattino, anche 10:10, non c'è una prenotazione, quindi ci si presenta direttamente ai cancelli dell'Acrobax e lì

0: può aggiungere, cioè si arriva e
1: Sì, pure se
0: ok.
1: si arriva alle 6 del pomeriggio ci si può, cioè i cancelli non sono
0: Chiudono
1: chiusi,
0: mai.
1: ovviamente,
0: Bene. Altra
1: rimangono
0: cosa,
1: aperti.
0: si può praticare solo se si è capace a fare tutte quelle robe rovesciate su un dito solo? No.
1: No, a me non ci piacciono quelle cose lì, no, anzi, si può e si deve, insomma, provare a praticare, ecco, quindi può venire anche chi non ha mai fatto yoga, a parte che appunto all'interno del festival ci sono poi al di fuori delle staffette più di 30 laboratori e i 30 laboratori appunto non sono solo di yoga, quindi si spazia dalla meditazione al tai chi, alle danze di Bollywood, al teatro, quindi comunque ha un programma, diciamo, molto molto vario il festival.
0: E il mio suggerimento è quello di andare sulla pagina Instagram, come sempre, come al solito, lo sapete, chiocciolina, aspetta che la trovo la pagina, chiocciolina Yoga Riot, esatto, così si chiama il festival, trovate ben elencato tutto il programma, tutti gli appuntamenti, eccetera, eccetera. E poi Simone, noi speriamo di risentirci magari a breve perché possa esserci un'edizione numero uno milanese di questo festival.
1: Assolutamente,
0: Dai,
1: assolutamente.
0: dai, dai, dai, dai. Bene, allora Yoga Riot il 6-7 giugno a Roma, il primo
1: Il
0: festival di
1: 7
0: yoga.
1: giugno.
0: 7 giugno a Roma, il primo festival di yoga popolare al centro sociale Acrobax. Grazie Simone, a presto.
1: Grazie Giulia, ciao a tutte e ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma voi vi pensavate davvero che io vi avrei lasciati scevri di segnalazione yogica su Milano? Amici e amiche, ma che vi pare? Tutti sabato mattina alle ore 11 free yoga, quindi ad offerta libera, in caso di impossibilità anche quindi gratuita. Al Tempio del Futuro Perduto bisogna prenotare scrivendo una mail qualche giorno prima. Nella sala nera del Tempio del Futuro Perduto, appunto, si pratica yoga per ogni corpo, per ogni livello di pratica, in attesa che questo festival di yoga popolare arrivi a Milano. Intanto, i Beatles.

0: Sono le 16:52 minuti, questa puntata di Vieni con me è quasi giunta al termine. Come non poterla concludere anche con i Beatles in una puntata in cui parlavamo di attività meditative, di cosa ci permette di concentrarci, di andare altrove. Insomma, i Beatles è una ricerca che hanno fatto moltissimo anche loro. E attività che soprattutto ci permettono di resistere a un mondo che, insomma, nel quale si fa fatica parecchio. E ogni puntata, lo sapete, di Vieni con me termina con un appuntamento consueto al quale vi invitiamo costantemente a partecipare, è quello del presidio ormai diventato permanente in Piazza Duomo, fatto di cittadine e cittadine, per non permettere assolutamente che si spenga mai il faro, l'attenzione su tutto quello che sta succedendo in Palestina, a Gaza e in generale, per poter tornare a parlare con speranza di pace. Ben arrivato Alessandro, ci sei?
1: Sì che ci sono, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
0: Ecco a te. Allora, quanti giorni sono di quasi un anno che tu fai parte di questo presidio permanente che nel frattempo si è trasformato, insomma, però è rimasto solido e continua imperterrito, un gruppo di persone sempre più cospicuo, a vedersi dalle 18:30 alle 19:30 ogni giorno, sabato e domenica compresi, in Piazza Duomo. Tu quant'è che partecipi?
1: Allora, intanto è iniziato il 16 giugno dell'anno scorso, quindi al 16 giugno
0: compie
1: un anno questa esperienza, questo grande e bellissimo noi etico, morale, che è fondamentale. È improprio chiamarla manifestazione, perché è qualcosa di unico, però passami l'imprecisione, è la manifestazione più lunga al mondo, e in questo modo Milano si riprende un po' dell'onore che in qualche modo oscilla e vacilla rispetto alle differenti posizioni che ci sono sul gemellaggio, ovviamente. Noi siamo per la dismissione di questo gemellaggio, e
0: che invece sappiamo tristemente essere stato rinnovato. No, che dico che sappiamo tristemente essere stato rinnovato. Siete partiti.
1: Tristemente è stato rinnovato. Io portavo un po' rispetto alla pluralità degli ascoltatori di Radio Popolare, però personalmente, visto che ci dai spazio, lo considero. Come dire,
0: torniamo sul presidio, Alessandro. Dal 16 giugno, tu di quasi un anno, quanti giorni insomma sei parte?
1: Allora, c'è una rotazione, a parte alcuni e alcune fedelissime che sono proprio stoiche ed eroiche fra di noi, soprattutto donne, ma io credo di averne fatti un 150, 180, una cosa di questo genere, 130, non è che teniamo il conto, anche perché poi devi considerare che c'è la manifestazione del sabato, i presidi, quindi questa cosa è una mobilitazione permanente. E comunque il giro di persone è di svariate centinaia di persone. E colgo l'occasione per salutare che finché ha potuto, fino al 18 gennaio di quest'anno, veniva quasi sempre Carlo Monguzzi, che ci ha lasciato recentemente, e che colgo l'occasione per ricordare, perché in quel periodo siamo stati molto, molto vicini. Molto
0: Alessandro, prossimi. Domanda secca, te aiuta partecipare a questo presidio? Proprio in maniera anche banalmente fisica?
1: Certo che aiuta, perché in un mondo che si sta facendo, come dire, sempre meno solidale, sempre meno partecipato, è anche una risorsa per chi lo fa. Io vi invito a venire una volta o due, è un'esperienza potentissima, diciamo, al di là anche degli aspetti politici, caso è chiaro che sono sostenuti da queste motivazioni,
0: però
1: stare lì un'ora fermi in silenzio con la gente che passa, che applaude, ogni tanto c'è qualche provocatore che se ne va via scontento, perché forse l'unica legge fondamentale che non reagiamo mai, no? E ci riusciamo, quindi questa cosa lascia attoniti, no?
0: altro che allenamento, altro che pratica meditativa, quindi direi
1: ed è una la portate a casa. Anche così. Poi il sole che cambia, perché d'estate ce l'ha in faccia, d'inverno va giù alle 4:30, 5:00, è un'esperienza
0: che ha
1: caratteristiche uniche, altro e oltre a quelle politiche, e che invito tutti a fare, a venire, certo fondamentalmente per i motivi insomma,
0: che sappiamo
1: e che hanno a che fare con la dignità e la libertà del popolo palestinese, insomma, quindi come si può
0: girarsi dall'altra parte.
1: No?
0: Ci dobbiamo salutare, Alessandro, ma grazie comunque per averci raccontato il tuo pezzetto di partecipazione. Noi continuiamo a risentirvi, a risentirci ogni giorno, anche domani dalle 16 alle 17.
1: E anche tutti i giorni ci siamo nella realtà, 18:30, 19:30, Piazza Duomo.
0: Lì. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Mentre qui in onda 16:17 ogni pomeriggio. A domani, un abbraccio, grazie a tutti e a tutte. Ciao!
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta Iren Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da Iren Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irenlucegas.it.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
9: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo, via Santurosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
10: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
11: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
10: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

papel. Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Buonasera a tutti, buon pomeriggio, poveri Mabelli qua in grandissima forma alle 5-3 minuti. Alessandro, Diego Lonni.
1: Il dismacchione Pestalossa. Quella... Comunque vorrei correggerti, Disma. Perché sei stato escludente, hai detto buongiorno a tutti e invece la formula è...
0: A tutti e tutte e tutto.
1: Ah, ok, va bene, va bene.
0: Buongiorno anche a Walter.
1: Che Walter?
0: Walter, quello...
1: Ah, no, Walter!
0: Quel personaggio immaginario che si aggira per la radio.
1: La radio.
0: Questa presenza fantasmatica.
1: Sì, sì. È una presenza... con anche un che di Africa.
0: Ah sì, un po' sì.
1: Un po' di Africa, un po' di aria di Sahara c'è qua oggi, è questo caldo.
0: Che aria di Sahara, sapore di sale anche.
1: Sì, beh, queste sono le focaccine che ci ha portato Dario. Dai, mangiamole dopo. Dario, saluta pure.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Dario, grazie.
0: Dario, il nostro esperto di...
1: Di?
0: Dario, il nostro esperto di baraccati nella preistoria, benvenuto.
2: Ciao, grazie. Sì, sono tornato qua.
0: Allora, Dario, cosa possiamo raccontare oggi rispetto... È arrivata una breaking news? Ah no, non era una breaking news. Cosa possiamo raccontare oggi? Da dove partiremo? Intanto, scusami, intanto hai preso la maglietta, poveri Maribelli?
2: No, vi devo mandare il form. O l'ho prenotato qua al volo.
1: No, devi scrivere.
2: Devo scrivere, ok, vabbè. Sì, perché è colpa mia.
1: O la tripla o quadrupla XL?
2: No, tripla.
1: Tripla.
2: In realtà già la doppia.
0: C'è anche la quadrupla. Ma se non la prende lui, che ha 2,20 m, chi la prende la quadrupla?
1: È molto larga.
2: Il problema è che poi magari sono molto larghe, ma molto poco corte.
0: E no, sono anche lunghe.
1: Vabbè, la fai accomodare. Vai in pizzeria, sartoria.
0: Andiamo insieme. Io ho il problema opposto.
2: Sì, perché io ho guardato il form, ho visto SXL. Ho detto no.
1: No, abbiamo aumentato a tutte le taglie. Si va dalla XXS alla 4XL.
2: Ah, quindi anche...
0: E costano uguali.
2: I bambini, amici di quindi, ok.
0: Costano uguali anche quelle per te e per i nani.
1: E per gnomino. Sì. Per gnomino.
2: Mi piace.
1: Non fare body shaming. Dai, Disma, oggi non mi sembri tu,
0: Sto mangiando.
1: E infatti, ti dimentichi tutto. Saluti solo i maschi, fai body shaming... Scusami, cioè tutti questi anni in cui mi hai rotto le palle dandomi del maschio patriarca insensibile,
0: perché ho paura che mi picchi,
1: praticamente fascista.
0: Ho paura che mi picchi e quindi faccio come te.
1: No, non lo so io.
0: Allora, bene, la focaccina è finita, possiamo iniziare la trasmissione. Allora, dicevamo, la maglietta poveri Maribelli, la maglietta che trovate sia sul sito di Radio Popolare, sia nella sezione iniziative, sia sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli, dove c'è un link che vi rimanda però al sito di Radio Popolare. C'è un modulo da compilare, facile: nome, cognome, taglia, colore. Sono due colori, grigio chiaro e grigio scuro. Grigio scuro detto anche antracite dai più esperti.
1: Veramente era grafite, sai?
0: Ah, grafite?
1: Noi abbiamo detto antracite, ma in realtà era grafite. Il colore giusto era grafite, sì. Vabbè, comunque ci siamo capiti, dai, un grigio molto scuro,
0: quindi
1: tipo lavagna.
0: 15 euro. Vabbè, più chiaro, la lavagna è nera.
1: Sì, una lavagna quella quando è un po' sporca di gesso.
2: Ma è giusto per buttarla in
1: verde?
0: Ah, beh, sì, è vero, c'era
2: giusto per
1: buttarla. Anche verde.
0: Sì, anche verde.
1: Sì.
0: Secondo la lavagna. Mi ha indispettito questo scherzo.
1: Poi quando la lavagna la scrivi, poi pulisci col cancellino, ma rimane quella patina. Così diventa quel grigio.
0: Merda, che schifo.
1: Ma no, perché devi pulirla con l'acqua poi.
0: No, non è così brutta, è più bella. Io ho preso quella lì, anche tu hai preso quella lì.
1: La lavagna?
0: No, il grafite.
1: Sì, no, io, se tu prendi la grigio scuro, io non ho detto niente a Roberto. Domani glielo devo dirglielo oggi, forse.
0: No, gli abbiamo scritto l'altro giorno.
1: Ah, e allora io chiara, perché per distinguerci, altrimenti siamo due babbazzi vestiti uguali.
0: Vabbè. Comunque sia, la maglietta poveri Maribelli, com'è sta maglietta? È bella, e c'è un logo che vedete sulla pagina di Radio Popolare, tra le iniziative, pagina dedicata alla maglietta. Diciamolo, siamo a pochi numeri da 100.
1: Siamo a circa 90 pre-iscrizioni, sì. pre-orders. Funzionerà così: vi mandiamo un'email con la conferma. Voi verrete qua in radio, pagherete caro, pagherete tutto.
0: E subito?
1: Vi facciamo lo scontrino con il registratore di cassa, il nostro regolare registratore di cassa.
0: Perché qua non si evade.
1: Ma non facciamo gli stronzi. E vi porterete a casa la maglietta, quindi si viene a ritirare in radio, a meno che non abitiate lontanissimo, per dire, ci hanno scritto dal Salento, dal Veneto, da
0: Pisa.
1: E allora, ok, lì ve la spediamo. La spedizione vi costerà 10 euro, perché abbiamo fatto un forfè, altrimenti è una sbatta, e vi mandiamo un bottone di PayPal, pagate lì e ve la spediamo, ok?
0: In questo momento siamo esattamente a 93 magliette, dai,
1: ecco.
0: Entro la fine della trasmissione fateci arrivare a 100, così...
1: Sì.
0: Così abbiamo 100 magliette, le vendiamo tutte qua... E non dobbiamo portarne nemmeno una a ZAM, e ci facilita di molto la situa, perché insomma non dobbiamo fare il banchetto, anche se abbiamo già trovato la mitica banchettara di ZAM, che sarà la nostra Monica Paesch, così almeno ci ha detto.
1: Ma viene anche Cloda Bergonzi, quindi siamo veramente molto molto coperti.
0: Siamo equipaggiati.
1: Poi ci staremo anche noi, ma ovviamente dovendo fare i mattatori.
0: Certo,
1: non
0: stringere
1: mani. Stiamo al banchetto, altrimenti, come dire, faremmo molto male tutti i lavori.
0: Come al solito.
1: Come sempre, noi facciamo tutto e male. Cosa succede?
0: Non vanno in monitor.
1: Nessuno,
0: tutto
1: nero.
0: Sta facendo impazzire, no, soltanto... Vabbè, comunque, ma ci dire... Ma io vengo a ZAM, sono un vostro fan, voglio la maglietta!
1: A ZAM?
0: ZAM
1: è valido, ma noi vorremmo che le veniste a ritirare prima, in modo tale che poi...
0: Le portiamo.
1: Sì, sì, le portiamo. Le indossaste alla... festa di Poveri Mabelli.
0: Per chi non ha fatto il pre-order, la portiamo.
1: Sì, però fate il pre-order, dai.
0: Chi mi manda i messaggi WhatsApp e mi dice una L, sappiate che non verranno registrati, perché non andate sul modulo. Qua non si fanno preferenze o privilegi, andate sul modulo e vi beccate la maglietta. Allora,
1: che cosa c'è a ZAM? Non voglio andarci. Cosa c'è?
0: Alone.
1: Che cosa a ZAM?
0: Cosa c'è?
1: Il 12 di giugno.
0: Non voglio andarci. Mi stanno...
1: Ma no, e allora se sei un fascio, stai a casa, che non, voglio, non ti
0: io
1: vogliamo.
0: Sono un compagno.
1: E allora vieni.
0: Ma cosa c'è a ZAM?
1: È un centro sociale.
0: Ma che cos'è?
1: Occupato.
0: Ma cosa vuol dire ZAM?
1: Autogestito, zona autonoma Milano.
0: Ma anche via sarà.
1: In via Sant'Abbondio 4.
0: Io non lo so dov'è.
1: Imparalo, testa di cazzo. È più o meno così, perché mi perdo la pazienza dopo due domande. Cioè,
0: ma come sarà la serata?
1: Sarà molto divertente, ci sarà praticamente la risposta sgarrupata e punk al Coachella,
0: sì.
1: L'abbiamo definita così. Ci sarà un festival musicale bello e buono, con una triplice proposta artistica. Ci saranno gli Atrox, ci sarà Junior Sprend, Seniors, e poi ci sarà il collettivo DJ, come si chiamano, che non mi ricordo mai.
0: DJ?
1: Non sono DJ.
0: No, gli Ska Bomber.
1: Fanno ska.
0: Fanno ska.
1: No, allora il terzo gruppo sarà Ska Bomber. E poi c'è il DJ Disma.
0: E poi c'è anche... No, e poi c'è anche DJ Alone. E poi c'è anche probabilmente la posse dello ZAM. Ma tutto ciò però è anticipato, è preceduto alle 17 dalla trasmissione che state ascoltando sul tetto di ZAM.
1: La trasmissione sul tetto, se non piove,
0: dalle 17 alle 18,
1: sperando che non piova, sarà bellissimo. Purtroppo non si può fare il concerto rooftop, perché sarebbe troppo rumoroso di sera, di notte. Quindi si fa all'interno, però la trasmissione dalle 5 alle 6. Disma, dobbiamo portare degli ombrelloni, però, perché potremmo rimanere lì.
0: Portiamo degli ombrelloni.
1: Portiamo un ombrellone. O un gazebo.
0: Portiamo Dario con un grosso telo.
1: Beh,
0: lui allarga le braccia e ci copre praticamente il tetto intero di ZAM.
1: Dario ha un'apertura di braccia di alcune decine di metri. Sì.
0: E tutto questo, ma è gratis? No, non è gratis. Come capita sovente, nei centri sociali si entra con sottoscrizione. Vabbè, io allora non metto un cazzo. No, sottoscrizione è obbligatoria. Non metto un euro. No! Sottoscrizione obbligatoria alla cifra che troverete. che sarà tipo 5, immagino. Va bene, allora, eh?
1: Va bene.
0: Ok. Allora, tutto questo tra un po' di tempo, mica tanto, e nel frattempo, tra poco, parliamo di preistoria e No Kings.

0: La grande 17:18 Radio Popolare.
1: La grande cosa, la grande musica. La grande Mossica. Allora,
0: ma soprattutto il grande Dario il Grande.
1: Beh, guarda qua, Dario il Grande in senso fisico proprio, il nostro collaboratore.
0: Sai quanto si è rotto i coglioni di sentire continuamente.
1: Vabbè, ho capito, l'archeologo più alto del mondo.
2: No, ma poi il grande, cioè, nel senso, c'è chi gioca anche per la questione delle mie origini, e quindi.
0: Ah, ah, giusto, già, è vero che sei anche persiano.
1: Origini persiane, quindi figurati, ciao.
0: Puoi avvicinarti un po', perché sì, è talmente certo. Alto che il microfono
1: non arriva.
0: Sì. Avvicinati un po'.
2: Buttare sul tavolo.
0: Esatto.
2: Insomma.
0: No, allora, abbiamo fatto una prima puntata con te qualche tempo fa, parlando di baraccati nella preistoria, e se non ricordo male, la sintesi è che i più grandi baraccati erano i Neanderthal.
1: E diciamo che tentavano di risalire non l'ascensore, ma la rupe sociale a quell'epoca.
2: Esattamente, sì. Esattamente.
1: Finendo sempre per cadere giù rovinosamente.
0: Pieni di tagli sulle
1: completamente,
0: braccia.
1: Teste rotte, sì.
0: E invece noi Sapiens eravamo un po' i fichetti, quelli che si fanno la ceretta, quelli lì, insomma, quelli che si curano.
1: Nel senso, si fanno la ceretta.
0: Beh, le robe estetiche, edonistiche.
1: La
0: ceretta, il bronzo.
1: Il cromagnon. Sì.
2: Però poi i Neanderthal erano dei rosiconi. No, però dico, i Neanderthal erano dei rosiconi. E quando si sono. Almeno una teoria è quella che proprio gli ultimi Neanderthal, quando sono venuti a contatto con i Sapiens, abbiano iniziato a copiare certi comportamenti. Per cui. Al di là di dipingere o di decorare alcune grotte, c'è anche tutta la questione rispetto al fatto che si mettessero delle piume come decoro.
0: E
2: quindi c'è una bellissima immagine di questo Neanderthal che sembra un Sioux.
0: E noi Sapiens a prenderle piume. In giro, coglione, che di spezzo legato.
2: Esatto.
0: E allora, Dario, qua in studio, no, diciamo per chi non ti conosce, i pochi che non ti conoscono. È uno che queste cose qua le sa, perché è docente di qualcosa alla statale, giusto?
2: Preistoria.
0: E quindi è qui per parlare di preistoria. In particolare, la puntata di oggi verte sui baraccati della preistoria, giusto? E i Kings.
2: Esatto.
1: C'erano già queste classi sociali?
2: Probabilmente sì, c'erano dei ruoli ben definiti. C'erano già dei. Insomma, dei grandi imprenditori che smerciavano, insomma, su tutto il continente europeo, e possiamo immaginare che ci fosse una Confindustria delle. No, non lo so. Però sicuramente c'erano delle reti economiche molto ampie, in realtà, che insomma, investivano tutto il continente nostro, o almeno qua è dove sappiamo, abbiamo più informazioni. E alcuni personaggi venivano appunto sepolti, come raccontavamo la scorsa volta, con tutta una serie di beni di pregio, l'avorio per esempio, no? Parlavamo del mammut, oppure ci sono degli oggetti in ambra persino, questo insomma succede, insomma lo vediamo soprattutto nel periodo della cosiddetta grande glaciazione. Siamo attorno ai 24.000 anni
1: fa.
2: E lì abbiamo un'esplosione, ma abbiamo una sorta di civiltà, si dice globale, anche
0: scusami,
2: se è più continentale.
0: Quello lì, perdonami, adesso vorrei fare anche una piccola digressione.
1: Che occhi lucidi che hai, la birra ti ha steso comunque.
0: La capibirra?
1: La capibirra
0: no,
1: ti ha steso,
0: leggera,
1: erano focaccine forse.
0: Focaccine, sì, probabilmente quella. No, è una piccola digressione antropologica.
1: Oh mamma mia, che palle! Che noia!
0: Siamo nel periodo. Te lo sto dicendo cose sbagliate.
1: Sì.
0: Siamo nel periodo in cui c'è quel mega continente che
2: Pangea.
0: Unisce.
1: Era miliardi
0: ma
1: di anni
0: scemone.
1: Fa.
0: Ma no, com'è che si chiama? Saul? Quello che univa l'Indonesia con.
2: No, siamo in una fase di.
0: Papua Nuova Guinea.
2: Più che altro avevi delle.
0: Cioè, c'era il mare molto basso.
2: Sì, esatto.
1: Allora, che io sappia, il mare era sceso di 100-120 metri,
0: sì.
1: Più o meno.
0: Quindi c'era la Papua Nuova Guinea che era unita.
2: Era molto vicina. Quindi c'era più facilità di passaggio.
0: E caro mio, è il periodo in cui si formano le prime popolazioni. proprio nella Papua, in quelle che poi saranno le popolazioni oceaniche, la prima grande migrazione.
1: Allora parlava dell'Europa, che minchia ce ne frega della Papua.
2: Adesso facciamo l'esame allo studente
1: Stavo studiando questa mattina. È a livello di uno che fa l'esame di quinta elementare, più o meno. Studia le cose e poi le ripete a chiunque. A chiunque. Ma io mi ricordo ancora 2 anni fa o 3, quando studiava, aveva fatto un esame sull'incesto, che tu dici già, voglio dire, ma non raccontarmi, non è che mi interessi tanto. Ha fatto una testa così, così, una testa da Funko Pop a delle ascoltatrici che salutiamo.
0: Stato a favore dell'incesto.
1: Ovviamente una apologia dell'incesto, sì. Mangiando una pizza con queste povere ascoltatrici che erano pure venute ad una trasferta in Brianza, insomma, in una anche in
0: poi non si sono più fatte sentire.
1: No, e te credo che non si fanno sentire, cioè,
0: Vabbè, stavamo dicendo.
2: Io le ascolterei, però queste.
1: E se vuoi qual è il problema? Non si ricorda più.
0: Non mi ricordo più.
1: Ecco, vedi. Vive di attimi.
2: No, allora, il periodo del massimo glaciale è il momento in cui si abbassa il livello del mare.
1: Scusate, che è la cosa principale che sappiamo in Europa è che, tipo, oltre la Normandia e la Manica
2: era
1: tutto insieme e c'era questo territorio pazzesco, tutto nella parte del mare del nord, che era abitato un po'.
2: No, sopra era ghiacciato. Tutto ghiacciato. Sì, nel massimo glaciale c'aveva una calotta glaciale che rendeva.
1: Fino a dove?
2: E arrivava tutta la Scandinavia era sotto i ghiacci, poi tornò ai 18.000 anni fa, inizia.
1: No, ma dico il mare del nord, quello del nord era Belgio.
2: Era sotto il ghiaccio.
1: Era sotto il ghiaccio?
2: Sì. No, è il momento del massimo. Dura 6.000 anni circa.
0: Dai 30.000.
2: No, in realtà siamo più dai 28, 22.
1: Quando pittavano hanno cominciato a pittare di brutto, tra l'altro, che tu stai studiando,
2: sì,
1: quelle robe.
2: Però hanno iniziato a pittare di brutto.
0: Esce tutta senza parte. Contro il decoro.
2: Esatto,
1: decoro.
2: Esatto. Però attorno ai 45.000.
1: Ah, già
2: 45.000. Poi però appunto c'è questo momento di crollo delle temperature.
0: È arrivato decorato e hanno smesso di pittare.
2: Esatto,
1: sì. C'era già allora il decoro delle caverne. Sì.
2: Esatto, decorato che però era un ghiacciaio in questo
0: un grosso
2: caso
0: ghiacciaio.
2: E ha ostruito tutto. No, ha coperto tutto. Comunque appunto c'è stato questo crollo delle temperature, c'è stata un'espansione dei ghiacciai, almeno su tutta la parte del nord Europa che è stata completamente coperta dai ghiacciai, tutta la fascia alpina era completamente coperta, arrivava fino alle pendici, alle prealpi, era praticamente tutto un ghiacciaio, il livello del mare era molto più basso perché ovviamente stava tutto lì congelato, la pianura padana si estendeva fino ad Ancona, per capirci, quindi c'era questo,
0: bei tempi,
2: le belle
0: quando la Padania
2: non c'era, non so,
1: c'era il Po, era molto lungo,
0: il Po c'è sempre stato, Alone, che
1: il
0: domande
1: Dio Po,
0: fai?
1: Sì,
2: ecco. E quindi, e poi finito questo periodo di massimo glaciale appunto, e allora inizia, insomma, le acque iniziano ad andare giù verso i mari e gli oceani, e si innalzano i mari e si stringono tutte le zone costiere. E ovviamente con la fusione del ghiacciaio e anche della calotta glaciale nel nord Europa, allora a quel punto le popolazioni iniziano ad andare in su, verso nord. E allora sì, iniziano ad andare verso il Belgio, e quindi lì abbiamo però delle attestazioni che vanno attorno ai 18.000.
0: E siamo riusciti a non dire nulla delle
1: classi
0: sociali
1: dei Kings,
2: Kings.
1: Quindi
2: però nel massimo glaciale, torniamo, sì. No, in realtà abbiamo dato il contesto.
0: Ok.
2: E in quel periodo in realtà c'era una sorta di dai dati che abbiamo, dai resti archeologici che abbiamo, era come se ci fosse una sorta di cultura continentale. Noi lo diciamo in maniera molto sbagliata, diciamo globale, però in realtà è continentale su tutta Europa, e questa cultura vedeva appunto il riconoscimento di certi soggetti all'interno del gruppo che venivano tutti curati in una certa maniera, quindi poi sepolti quando appunto,
1: quindi riveriti.
2: Sì, e quindi avevano tutta una serie di oggetti di decoro.
1: Erano dei miti assoluti?
0: Ma chi lo sa?
2: Potevano essere dei miti assoluti. Noi oggi appunto poi li chiamiamo la dama, il principe. Insomma, abbiamo queste.
0: Anche un po' prendendoli in giro.
2: Può essere, sono delle nostre aspirazioni.
0: E questi qui diventavano dei miti assoluti per lignaggio?
1: O per merito?
2: Allora, appunto, il principe, lo diciamo l'altra
0: o
2: volta,
0: tutte e due.
2: Stato, era morto lottando
0: no, con un
2: orso.
0: Lasciamo
1: lottando
0: immaginare.
1: Con un orso, Disma.
0: Ah, vedi, quello lì era per merito.
1: Era come un grande wrestler.
2: Però poi possiamo andare avanti e lasciamo...
0: Lasciamo un po' di mistero adesso.
2: La fase successiva.
1: Era come il Macho Man Randy Savage dell'età della pietra.
0: Quello dell'orso, tra l'altro, ne avevamo già parlato.
1: Sì, ne avevamo parlato.
0: Mi ricordavo.
2: Ma adesso poi, nella seconda parte, continuiamo.
0: Qual è l'altro? Questo qua era un big man.
2: E poi gli altri.
0: Gli altri?
1: Ah, no. Dopo il GR. Mamma mia, non potete mancare.
0: Ciao, a dopo.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Tethered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Popolare Network.
11: Arrivederci.

0: 17.31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Diversi media israeliani riportano che l'esercito di Tel Aviv avrebbe iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la linea di demarcazione fissata da Israele e a sud del fiume Litani, dell'area sotto il controllo militare dell'IDF. A dirlo solo Ynet e Channel 12, si tratta di quella che Israele vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto nel sud del Libano, ma che è di fatto occupata sul modello Gaza con interi villaggi rasi al suolo. Oggi nel paese sono molte le vittime, almeno 11, tutte nella valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
0: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore. Secondo Al Jazeera, molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv a ottobre scorso sono più di 900 i morti e più di 2.700 i feriti per violazioni del cessato il fuoco.
1: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore, per i negoziati con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui per quanto minati dai raid americani.
0: Meno Europa, meno burocrazia per nucleare. L'Assemblea nazionale di Confindustria ha emerso una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato un sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nella difficoltà dell'Italia, attribuendone le colpe all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidi. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, uniti anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
1: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. È successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Sono al momento in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Domani ci sarà intanto uno sciopero dei metalmeccanici di un'ora proclamato dalle segreterie provinciali della FIM, FIOM e UILM di Lucca. D'inizio anno, secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, sono 436 le persone decedute sul lavoro, 31 in più rispetto al 2025.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla commissione antimafia sulla sua società, poi interrotta col locale romano collegato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan mafioso dei Senese. Del Mastro ha detto di esserci finito per caso e di non sapere cosa facesse Caroccia. Nessuno mi ha avvisato, io non ho fatto ricerca, ha detto, ricordando che il locale era frequentato anche da altri esponenti di Fratelli d'Italia. E se per il suo partito Del Mastro ha fatto chiarezza, per l'opposizione la sua versione risulta per nulla credibile.
1: Ennesima giornata di caos sulle ferrovie, ritardi fino a 3 ore, decine di treni cancellati e centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni sulla linea Torino-Milano. Il motivo è l'investimento di un uomo da parte di un treno avvenuto intorno alle 9:15 tra Torino Sture e Settimo. Disagi anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia a V, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, si registrano rallentamenti fino a 120 minuti e variazioni di percorso.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo.
6: Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
7: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

0: alles zusammen. La la la la la. Siamo arrivati a 96 magliette, Alone, ne mancano 4 al 100.
1: 100, 100, 100. Di che magliette stiamo parlando? Di quelle di Poveri ma Ribelli, le magliette celebrative della nostra stagione, che saranno diciamo la divisa ufficiale alla festicciola di fine stagione, che poi non è proprio la fine della stagione, quasi un mese prima, però vabbè, del 12 di giugno, dove? A ZAM.
0: Noi dal 12 giugno non facciamo più niente, perché la festa dice che è così.
1: È da prima.
0: Eh?
1: È da prima, non è che...
0: Che cosa è da prima?
1: Diciamo molto.
0: Complimenti, bravo. Sminuisciti da solo.
1: No, ho capito, cioè non è che siamo in fabbrica, eh?
0: Ho capito, però
1: ti senti uno vessato che fa un lavoro disagiato, credo
0: vessato,
1: proprio. Sei un privilegiato.
0: Cervello che ribolle.
1: Hai fai parte della casta.
0: Cioè, che casta?
1: Casta dei
0: reporters.
1: Privilegiati. Dei privilegi.
0: Dei bianchi.
1: Bianchi con un lavoro.
0: Gesuiti.
1: Gesuiti.
0: Io
1: no.
0: Sono un gesuita. Ah, non te l'avevo detto.
1: non
0: sono un gesuita.
1: Non si vede.
0: Ho anche il.
1: Ma non c'entra il cilicio con i gesuiti, no? Sì, che vedi che.
0: Ho anche la cintura di castità.
1: Non c'entra.
0: Come non c'entra?
1: Non c'entra niente. Ma. Che hai studiato. Un gesuita
0: mi frusto sulla schiena.
1: Pochissimo.
0: Ah, non sono i gesuiti?
1: No, non sono i gesuiti.
0: Allora sono un maronita.
1: Non c'entra
0: neanche quello.
1: No.
0: Cos'è che sono? Un coglione?
1: L'hai detto tu, Disma, l'hai detto tu.
0: Vabbè, allora...
1: Tu sei devoto al dio del Primo Testamento, del Vecchio Testamento, col bastone nodoso.
0: Il dio furioso,
1: sì,
0: il dio vendicativo.
1: Vendicativo, quel cattivone. Iracondo.
0: Sì, un dio malvagio. E diamo di nuovo il benvenuto, ma non abbiamo finito di dirlo, però la maglietta dei Poveri ma Belli la prendete andando sul sito di Radio Popolare nella sezione iniziative, e c'è il nostro bel logo con due capibara. Ringraziamo ancora una volta l'autrice del logo di Poveri ma Ribelli, Alone.
1: Sì, Chiara, grazie per il logo, e poi domani conoscerete anche lo stampatore delle magliette.
0: Perché sarà
1: facciamo
0: nostro
1: conoscere
0: ospite.
1: Tutti
0: sarà
1: sì.
0: Nostro ospite quando trasmettiamo da Bici e Radaici. Allora, Dario, di nuovo bentornato. Dario ci stava per svelare se questi Kings della preistoria lo erano per merito o per lignaggio.
2: Allora, erano probabilmente anche per merito, insomma, quindi per merito,
0: per carisma,
2: sì, oppure anche per determinate caratteristiche anche fisiche. Sappiamo che insomma c'erano dei soggetti particolari,
0: dei soggettoni,
2: esatto, che avevano, che a cui venivano riservate determinate cure, attenzioni. E quindi insomma ricevevano anche delle, soprattutto appunto, tutte queste informazioni. Poi qua l'antropologo che è in te, Disma, può dare qualche insomma, elemento di supporto.
0: Mi stai dando dell'obeso, perché sei un antropologo, ti sei mangiato antropologo.
2: No, perché sei un antropologo, cioè adesso insomma, come dire, sei in veste qua di speaker radiofonico, poi insomma,
0: poi vado fuori con la mia lente di ingrandimento.
2: Esatto.
1: No, la barba molto larga e
0: una frusta.
1: Sì, e con il sole ti bruci la barba. Sì. La lente di ingrandimento.
2: Però appunto i rituali
0: del dono,
2: il saggio sul dono di Mosse. No, ma i rituali per i morti, insomma, sono anche rituali che ci rivelano molto rispetto all'organizzazione sociale, no? Dei diversi gruppi. E ad alcuni venivano riservati appunto dei luoghi speciali. Per esempio c'è una grotta in Francia che si chiama Cussac, che ha tutta una serie di incisioni. Sempre parliamo di quel periodo che si colloca attorno ai 24.000-20.000 anni fa. Anzi, addirittura qua forse possiamo andare un pochino più indietro, comunque del massimo glaciale. E all'interno di questa grotta piena di incisioni troviamo delle tane di orso. Alcune di queste tane di orso sono state riutilizzate per seppellire alcune persone, soprattutto giovani. Ecco, c'era anche una grande attenzione per i giovani.
0: Per seppellire i giovani.
2: Sì, esatto, che venivano...
0: Perché morivano tutti comunque giovani.
2: Esatto, sì, però in realtà ne mancano ancora tanti di giovani, perché poi in realtà il numero di sepolture è limitato, non è che... Quindi è difficile che fossero così pochi all'epoca, ce n'erano di più, e probabilmente il fatto di non trovare tante altre persone...
0: Ma a che età morivano?
2: E allora, molti di questi che abbiamo trovato, appunto, viaggiano tra i 15 e i 25 anni, insomma, lì, quella fascia lì, molti.
0: Cioè l'età media di morte era 25
2: anni? Sì, di quelli di cui abbiamo molti. Poi qualcuno poteva andare anche sui 30, ci può essere anche qualche soggetto un po' più giovane, qualche bambino, ma insomma, lì il grosso si colloca lì. Il problema è che appunto...
0: Ci chiedono, a livello di pupe, questi galli di Dio preistorici come erano messi?
2: Pupe ce n'erano,
0: ce n'erano.
2: Poi alcune venivano addirittura evidentemente idealizzate, anche rappresentate, scolpite, no? Le famose Veneri paleolitiche.
0: Ah, certo, allora erano le preppi.
2: Esatto. Però appunto poi c'è tutta una fascia di popolazione di cui noi non sappiamo nulla, che probabilmente erano i baraccati veri e che avevano un altro tipo di cura del corpo post mortem, quindi probabilmente venivano abbandonati o avevano dei rituali per cui i corpi venivano lasciati esposti.
0: Non c'era ancora il fuoco, se no gli davano fuoco.
2: No, no, c'era il fuoco.
3: Era governato, lo accendevano?
2: Sì. Completamente.
0: Guarda che hanno inventato il fuoco.
2: La datazione più antica...
0: Il giorno proprio.
2: È il giorno? No, anche l'ora, no, non lo so. Allora,
3: il 13 marzo.
2: No, però tra le evidenze più antiche sono quelle relative agli Erectus. Adesso alcune tracce molto antiche potrebbero essere qua in Italia, ma non posso dire più perché mi riguardano. Quindi sono delle cose in fase di studio.
0: Più o meno.
2: E possiamo andare tranquillamente sulle sei cifre.
3: Sul milione?
2: No, scusami.
3: Cinque cifre.
2: Sì.
3: Cioè tipo mezzo milione?
0: Centinaia di migliaia di anni.
2: Però di più non posso dire perché è in fase di studio.
0: Perché tu stai... Cioè lui sta per scoprire quando
2: tra le più antiche, però tra il
3: compleanno del fuoco. Sì.
2: Esatto, tra le evidenze più antiche ci sono anche appunto dei pezzi di pirite che sono stati trovati di recente in Inghilterra. E niente, sono appunto evidenze che appunto pre-Sapiens, pre-Neanderthal, che ci rivelano appunto che cosa usavano e come lo utilizzavano per accendere il fuoco.
0: Pirite da non confondere con l'oro.
2: Esatto. Esattamente.
0: Io da piccolo, quando trovavo la pirite in montagna, dicevo: ah, sono ricco!
2: E invece no.
0: Vabbè, e quindi comunque questi baraccati di cui non c'è traccia, cioè non si è mai trovata una tomba di un baraccato della preistoria dove, non so, ci avevano sputato sopra perché erano...
2: No, al momento, cioè in realtà tutte le sepolture di cui insomma siamo a conoscenza sono comunque di persone, sì, o comunque anche dopo la fase gravettiana, che è appunto quella di questa macrocultura, poi si entra almeno in Italia nell'epigravettiano, se guardiamo in Francia ci sono tutta una serie di altre culture, però tutte quelle persone hanno sempre delle caratteristiche particolari, e quindi ci si immagina sempre che ci sia effettivamente una persona che ha avuto un ruolo speciale all'interno della società, del gruppo, e quindi di fatto ci ricorda come fossero delle società strutturate con delle differenze, sempre delle caratteristiche particolari, e quindi ci si immagina sempre che ci sia effettivamente una persona che ha avuto un ruolo speciale all'interno della società, del gruppo, e quindi di fatto

0: cura. Evidentemente però erano anche personaggi che all'interno, cioè quando erano in vita avevano anche una certa attenzione e possibilmente accumulavano anche magari, no, dei beni che altri invece non avevano, insomma, sì. Sì, per quanto fosse in condivisione, però c'era chi di fatto aveva di più e quindi lì si va a creare una base per quelle che sono delle diseguaglianze all'interno dei gruppi.
1: E che probabilmente alcune di queste si protraggono fino a oggi.
0: Sì, sicuramente. Poi si sono acuite in fase neolitica, quando appunto...
1: No, ma nel senso proprio la stessa famiglia, intendo.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Cioè,
0: sì,
1: se adesso guardiamo al Medioevo e troviamo dei cognomi di gente che ancora oggi possiede mezza città... Medioevo, insomma, se guardiamo a 200 anni fa e troviamo gente che ancora oggi possiede mezza città, magari andando indietro arriviamo
0: risali,
1: a questi...
0: Risali ed è qualcosa che si sono mantenuti nel tempo. Beh, può essere. Può.
1: È così.
2: E questo è parola di antropologo.
0: L'antropologo parla.
1: È il mio circolo ermeneutico.
0: E quindi
2: circolo personale.
0: Viviamo in una società ricco-lineare.
1: Esatto.
0: Non c'è più patri o matri lineare, esatto. Ma c'è ricco lineare.
1: Pazzesca, roba qua, sta nuova teoria è pazzesca.
2: Sì, ma te l'ho detto prima fuori onda. Prima ti prendi la laurea magistrale, poi puoi sparare alle teorie, sì. Poi i tuoi colleghi ci impiegheranno 1000 anni a verificarla e tu comunque puoi vivere di rendita. Sì. E di...
1: Vado al Costanzo Show.
2: Bravo, sì. Esatto, di notte.
1: Ma c'è ancora?
2: No, non c'è. Morto.
1: Ah, già è morto.
2: E dici delle cose.
1: Sì. E vabbè, abbiamo imparato qualcosa anche oggi, Adone.
2: E impariamo continuamente noi, figurati, pendiamo dalle labbra di chiunque venga in questo studio perché non sappiamo niente.
1: Anche da quelle di chi è là fuori, perché adesso dovremmo anche collegarci con Guido Foddis, perché il Giro d'Italia va avanti e oggi dovremmo essere alla 18esima tappa, tipo...
2: Boh, andiamo a vedere su Google. Adesso no. C'è Google che però...
1: Sedicesima.
2: Da oggi Google ha cambiato... Ma no, qua in Italia ancora no. Comunque nei nostri computer no. Cambia tutto.
1: Cos'è che succede?
2: Fa solo la AI.
1: Ma veramente?
2: Sì, la ricerca di Google cambia da oggi. E poi man mano sarà rifornita a tutti. Con praticamente quasi solo la AI overview.
1: Ma noi abbiamo là fuori Guido Foddis, che ce lo dirà lui, comunque la 16esima tappa. Okay. Guido, benvenuto.
3: Svizzero? No, Foddis.
1: Esatto. Buon pomeriggio, Guido.
2: No.
1: Insomma, intanto...
3: Buon pomeriggio. Abbiamo... Ma funziona il roaming dalla Svizzera, boh?
1: Perché sei... mi sa che paghi, sai? Perché sei a Bellinzona, no, dov'è che sei? A Cari. Tappa Bellinzona Cari, tappa Svizzera. Come mai tappa Svizzera?
3: Boh, ci saranno da mettere dei conti sui conti svizzeri di RCS dei malopponi, no? Sto scherzando naturalmente, c'è sempre un motivo ma a noi non è dato sapere, le montagne ci sono anche in Italia però ci sono anche in Svizzera
2: sì.
3: E d'altronde gli sconfinamenti fanno parte delle grandi corsa tappe, un conto è la partenza, un conto è lo sconfinamento.
2: Ma perché la corsa tappe in realtà internazionalista se ne frega dei confini, siamo tutti fratelli di pedalata.
3: E se ne frega di tutto, sì, grande, così mi piaci. Sì. Non vi sento più.
2: No, dico, così mi piace e basta, fine. Cioè,
3: no, finita, allora, sì, oggi è una tappa di montagna, con l'arrivo in salita, visto che vi faccio un po' di narrazione, storytelling, e... ha vinto come previsto, come prevedibile Vingegaard, ha vinto nel modo più prevedibile possibile, cioè facendo tirare la sua squadra fino ai 5 km dall'arrivo, poi scattino finale e quindi, ma di questo non ci vogliamo interessare, è andata come doveva andare, come era ovvio. Invece vorrei parlarvi della maglia nera oggi, perché ormai a 5-6 giorni, 5 tappe dalla fine, siamo arrivati al
1: si delinea.
3: Ormai ci siamo, non si scherza più. C'è un parterre de Rouen là dietro che fa veramente spavento. E se vi dico il nome di chi è ultimo, di chi era ultimo, diciamo stamattina, ancora non c'è arrivata la classifica, probabilmente perché l'ultimo deve ancora arrivare. Ma c'è un certo Van der Broek, è uno che si chiama Van der Broek.
2: Un predestinato.
3: Nomen omen, bravissimo, predestinato, il mitico Van der Broek, che però oggi è andato in fuga.
1: Ui.
3: Attenzione, c'è stato il classico testa coda da storytellers, prof-

0: professionisti. Fantastico. Cioè l'ultimo che in quel momento è primo. È durata poco la Sbornia, perché Van der Broek è andato in fuga nei primi 50 chilometri, poi stremato si è accasciato e lasciandosi superare più o meno da tutti, e quindi insomma, però ha fatto il suo scatto di orgoglio. Van der Broek è ovviamente un avversario temibile per la maglia nera, serio, competente, diciamo così, preparato, si è preparato a lungo, ma dietro ha un italiano, Malucelli.
1: Ui, attenzione. Di che squadra?
0: Malucelli della Stan, un velocista, o meglio, è uno di quei velocisti che non difficile che vincono una volata, però sono veloci, quindi li chiamano velocisti, ma non abbastanza velocisti da essere campioni, è velocino, diciamo, velocistino. Sì. Però di solito i velocistini fanno del loro meglio, magari arrivano terzi, quinti, settimi, ottavi nelle tappe di volata e poi rifiatano alla grande nelle tappe non a loro destinate. E Malucelli, però, secondo me, un'occhiatina alla classifica è iniziata a darla, perché ho visto dalla sua camminata, dalla sua pedalata marpiona, che in realtà, perché alla fine nessuno in parte per perdere, ma quando arrivi a 5 dalla fine, 5 tappe, il pensierino lo fai, il pubblico inizia a chiamarti, le telefonate delle radio, delle TV si infittiscono ed ecco che diventa un obiettivo. Hanno un minuto e mezzo, avevano, adesso attenderemo la classifica ufficiale di oggi, ma un minutino e mezzo di distanza, che per i lenti è nulla, è la distanza che separa il caffè dalla pausa acqua minerale, cioè niente. E quindi da adesso in poi vi prometto che seguiremo con maggiore focus, dedizione, anche la classifica della maglia nera, perché oramai ci siamo per il primo posto.
1: Beh,
0: ci osano immaginare che perda Vingegaard.
1: Ci teniamo. Al primo posto non ci interessa tanto, che vinca questo o quell'altro non ce ne frega niente, ci interessa l'ultimo. Com'è andata invece la tua ultima nottata? Che oggi è martedì, non ci sentiamo da venerdì. Hai dormito da amici, per terra, in stazione? Come te la sei cavata in sti giorni?
0: Ma ho dormito di fianco al cane Brie. Il cane Brie è il cane di Lorenzo Franzetti, che è un giornalista di ciclismo che ha fatto più di 10 giri d'Italia, non vorrei dire una baggianata, ma forse anche 15, e poi a un certo punto si è stufato di questo mestiere fatto di bla bla bla e ha iniziato una carriera da riparatore di biciclette nel suo paese di Angera. Ha preso la bottega del babbo ed è diventato meccanico, quindi sai quando dici braccia rubate all'agricoltura, braccia rubate alla meccanica, lui ha fatto il percorso contrario, è partito dallo storytelling, ma poi si è ricreduto, ha stracciato la tessera dell'ordine dei giornalisti e adesso esercita in quel di Angera, nella bottega del Romeo, e ha un cane, Brie, che era abituato a dormire nel salotto, sul divanone, ma il divanone era per me, e quindi c'è stata una colluttazione tra me e il cane Brie, per chi se lo aggiudicava, alla fine ce lo siamo presi entrambi e abbiamo dormito assieme, quindi metto in carriera anche una notte con Brie.
1: Oggi Svizzera, come te la cavi?
0: Oggi torno, nottetempo faccio una guidatona, e vado a raggiungere il cantautore trentino Milo Brugnara in quel di Lavis, perché domani c'è la tappa di Andalo in Trentino e quindi andrò a far visita a Milo, che tra l'altro sta registrando il suo disco e quindi magari metterò giù anche qualche chitarrina stanotte se non riesco a prendere sonno.
2: Esatto, fai una comparsata, un featuring?
0: Sì, farò un featuring. Il Giro d'Italia alla fine è anche questo, ma immaginate finire dalla Svizzera al Trentino, mi ce ne vogliono di pieni di metano, ragazzi, per arrivarci.
1: No, beh, ma è incredibile il fatto che tu comunque abbia un appoggio in qualsiasi posto tu vada, cioè è pazzesca questa cosa. Negli anni sei riuscito a costruirti una rete di scrocco incredibile.
0: Beh, Radio Popolare è per me stella polare maestra in questo.
1: No,
0: nel senso che quando dici che sei di Radio Popolare, da un lato scatta l'affetto di tutti.
1: Certo.
0: Chi non accoglierebbe in casa un inviato di Radio Popolare? E poi, ovviamente, tutti diciamo che associano il giornalista di Radio Popolare alle economie di Radio Popolare, se non ne ha bisogno lui. Ecco che scatta questa rete di solidarietà. Vorrei ringraziare tutti quelli che tappa dopo tappa, ma anche e soprattutto a Milano, sono venuti a salutarsi, e ce n'è, ragazzi, ce n'è.
1: Bene, sono contento. Abbiamo visto la tua bella foto, tra l'altro ogni tanto ci scrive qualcuno, stavo guardando il Giro Italia in TV e ho visto apparire il microfonone col logo di Radio Popolare, sì. E Guido Foddis che si faceva largo tra i colleghi, quindi è una bella immagine questa che ci danno. Guido, grazie!
2: Ciao Guido!
0: Grazie a voi, ci sentiamo giovedì, vero? A presto!
1: Sì, giovedì ciao, domani sì. Siamo fuori, ciao!
2: Ciao, domani siamo fuori complessivamente, come dei balconi.
1: Domani siamo a Bici e Radici,
2: in piazza Morbegno.
1: Bici e Radici sono... No, non sono quelli di Kiribati, eh?
2: No.
1: No, non c'entra niente.
2: Non c'entra niente, no.
1: Quelli di Kiribati?
2: Noi libreria.
1: Sì.
2: È lì vicino,
1: vero?
2: Sì.
1: Va bene. Allora, grazie Dario il Grande.
3: Grazie a voi.
1: Noi
2: odiamo tutti i Kings, anche quelli della preistoria. Vogliamo che muoiano. Ma per fortuna abbiamo vinto la nostra battaglia.
1: Una delle poche.
2: Sì, sono morti, sì. E sepolti nelle tane degli orsi.
1: Oh yeah, a domani a Bici e Radici.

0: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.
1: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
2: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Le 18 in punto, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Costafierro, questo è l'Orizzonte, come sempre fino a 19 l'appuntamento con la redazione per vedere e raccontarvi le notizie di questa giornata. Le notizie che poi sentirete a Estri e nel giornale radio, analisi e approfondimenti. Allora, oggi martedì 26 maggio è il giorno dopo il voto alle comunali, da una parte e dall'altra il tempo dei ragionamenti, come sempre in questi casi la situazione è di fatto cristallizzata dopo il voto di ieri, ma c'è qualcosa che si può dire, perché a destra si esulta un po' di più che a sinistra, dove invece ci si interroga soprattutto sui motivi perché non si è vinto a Venezia, sul perché quell'onda del referendum poi non si è tradotta nei voti politici alle comunali. Stasera ci torneremo dopo i notiziari con l'Orizzonte delle 20, questo è ancora il nostro fatto da approfondire e vedere insieme più tardi. A destra invece, dicevamo, sospiro di sollievo. Meloni è andata stamattina all'assemblea di Confindustria, decisamente rinfrancata dal voto, e con la platea degli industriali grande sintonia. I suoi slogan: meno Europa, meno burocrazia, più nucleare per far fronte alla crisi energetica. Insomma, le due parti la vedono allo stesso modo su questo. Ne parleremo in questa prima ora insieme. Sempre a destra, uno degli elementi di maggiore interesse e preoccupazione forse per la coalizione di governo dopo questo voto alle comunali è il risultato di Vannacci, l'effetto Vannacci. Oggi il generale è stato in regione Lombardia, dove pare stia pian piano prendendo sempre più piede. A proposito di Lombardia, il Consiglio regionale in questi minuti sta votando la sua legge sui data center, un tema molto caro anche soprattutto ai cittadini che vedono sorgere qua e là sempre di più, soprattutto nell'Interland di Milano, nuovi data center. Una legge che per la prima volta dovrebbe regolamentare il tema, ma che sembra lasciare in sospeso alcune questioni più spinose, soprattutto quelle ambientali. Altre notizie dall'Italia che vedremo in questa prima ora. Vi ricorderete che vi abbiamo raccontato la storia dei due operai cinesi di Prato, per la prima volta in sciopero contro il loro sfruttamento. Beh, oggi una buona notizia: i due lavoratori hanno vinto la loro battaglia sindacale. Ma partiamo con l'Orizzonte dalla notizia principale dagli esteri, una notizia che è in sviluppo proprio in questi minuti. Israele ha ripreso con forza la sua azione di guerra in Libano. Soldati israeliani, dicono le agenzie, proprio in questi istanti hanno oltrepassato la cosiddetta linea gialla della tregua firmata con Beirut. Di fronte alle prospettive di un accordo tra Stati Uniti e Iran, pare che Netanyahu abbia deciso di anticipare le cose, di forzare la mano, vista anche che in quell'accordo quadro dovrebbe esserci l'ipotesi di uno stop alla sua guerra contro Hezbollah. E allora, già stamattina c'erano stati pesanti bombardamenti che hanno fatto decine di vittime nel sud del paese, ma soprattutto a Beirut adesso cresce il timore di una ripresa dei raid anche nella capitale. Allora noi siamo in grado di collegarci proprio in questo istante con Beirut, con Elsa Brunet, operatrice dell'AFSI lì nella capitale libanese. Benvenuta Elsa.
1: Grazie Mattia, buonasera a tutti. Da ieri, prego, scusami.
0: No, vai pure, più importante è quello che ci puoi raccontare, quello che puoi vedere soprattutto in questi minuti.
1: Certo, no, quello che vi dico appunto è da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire, diciamo. Qua la tensione si sente ancora di più tra le persone, stanche, smarrite, senza certezze comunque. Questo è un po' inaspettato, anche il sonic boom di ieri e l'escalation. Certo, non si può parlare di una ripresa delle ostilità, in quanto nel sud del paese le ostilità non hanno mai smesso. Adesso certo l'ombra che sta cadendo su Beirut di una possibilità di una ripresa delle ostilità sulla capitale, certamente da un peso molto forte.
0: Dicevi,
1: per tutta la popolazione.
0: Popolazione sempre più smarrita, impaurita, e anche ripreso un parziale esodo dei cittadini da Beirut, dunque.
1: Sì, soprattutto da Dahieh, dai sobborghi sud, in cui si è sempre visto comunque un esodo e poi a volte un ritorno, diciamo, nelle case dei cittadini, e ancora si vede da sabato, da questo weekend ancora, che ci sono video e foto di persone che se ne vanno, che se rientrano. Alcune da famiglie, alcune emigrano, alcune rimangono con le tende nelle strade più sicure di Beirut. Quindi si continua a vedere, anche dal cessato il fuoco non è mai smesso di vedere le tende degli sfollati, giorni e settimane in più, giorni e settimane di meno, ma non è mai smesso in realtà questa sensazione, appunto, di paura, di esodo, di sfollamento, di essere sempre con un piede fuori dalla porta.
0: E qual è invece la situazione al sud, dove dicevi i bombardamenti di fatto non si sono mai interrotti nonostante quella tregua firmata sulla carta? Voi siete in contatto anche con numerose famiglie sfollate dalle zone di confine con Israele?
1: Certo, noi come AFSI lavoriamo moltissimo a Marjayun, quindi nell'area sud-est del paese, non ci siamo mai mossi, e per quanto la situazione sia difficile anche da un punto di vista logistico, in quanto le strade, molte delle strade stanno venendo distrutte, in cui i ponti non si può passare in litani, rimaniamo comunque presenti con la popolazione, sia che è sfollata verso Beirut o verso nel nord del paese, chi riesce ad arrivare nelle parti più nord del paese, e rimaniamo in contatto con le persone che sono volute restare giù, perché nonostante i pesanti ordini di evacuazione di Israele, non soltanto al sud del fiume Litani, ma anche a sud del fiume Zarani, un po' più a nord del fiume, diciamo, della cosiddetta linea gialla, ci sono persone che sono volute rimanere. Quindi adesso l'obiettivo principale di Israele è cacciarle. Come si è potuto vedere con i molti degli strike, degli attacchi che hanno colpito oggi, sono strike a infrastrutture necessarie, a infrastrutture come per esempio un lago adesso nella West Bekaa, che ha avuto la maggior parte dei colpi degli attacchi, che ha subito la maggior parte degli attacchi nelle ultime 24 ore. Questo è un lago che non soltanto fornisce elettricità, non soltanto fornisce acqua potabile, dopo un sistema di filtrazione ovviamente, ma fornisce anche acqua per irrigazione in una delle zone più verdi, più coltivate del paese. Quindi è chiaro che anche si stiano intensificando, anche per mettere ancora più pressione addosso alla popolazione, per cercare di farli muovere.
0: Senti, Elsa Brunet, operatrice dell'AFSI da Beirut, un po' ce lo dicevi chiaramente nelle tue parole in questi primi minuti insieme a noi, ma qual è lo stato d'animo di un paese, se possiamo tornare su questo aspetto? E ricordiamolo, Libano non è parte in causa della guerra tra Israele e Hezbollah, ma ovviamente viene coinvolto inevitabilmente da mesi e mesi di bombardamenti, e quindi possiamo soltanto immaginare il peso che tutto questo sta portando alla popolazione.
1: Certo, la popolazione rimane assolutamente esausta, questa non è soltanto una guerra una tantum, questa è una situazione che poi si sono già ritrovati a vivere meno di 2 anni fa, in cui c'era speranza di un cambiamento, di un ritorno, e si è tornati un'altra volta di nuovo a una situazione di escalation, in cui anche le zone non colpite, ovviamente le persone rimangono stressate comunque, c'è un impatto molto molto forte della guerra, che si vede negli occhi della gente, che si vede nel silenzio di una città che di solito brulica di vita e di allegria e di in generale lo si vede nelle espressioni tese, le famiglie anche al sud che ci raccontano cose inimmaginabili comunque, in cui ovviamente si vede una resilienza poi del popolo libanese meravigliosa e incredibile, ma ovviamente problemi di insonnia, di nervosismo, questa la popolazione non ce la fa più, è stanca. Bisogna anche contare che Beirut prima, nella precedente escalation, fu colpita forse per un periodo leggermente minore, mentre adesso questa costante tensione, costanti droni di nuovo per il secondo anno consecutivo stanno veramente avendo un impatto molto forte sulla psicologia della popolazione.
0: E immaginiamo che tutto questo possa soltanto peggiorare nei prossimi giorni, se Pensiamo che Netanyahu abbia deciso di forzare la mano in questa fase, proprio quando sembrava in qualche modo vicino un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che potesse anche coinvolgere la sua guerra al Libano, e queste notizie vanno nella direzione opposta. Grazie Elsa Brunet per esserti collegata con noi da Beirut, capitale del Libano.
1: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.

0: Elsa Brunetto, operatrice dell'ASI da Beirut. Sentirete poi le analisi, gli approfondimenti su quanto sta accadendo in Libano e quali sono davvero gli obiettivi di Netanyahu in questo momento, con la ripresa della sua azione di guerra nel sud del Libano, a Esteri e nel giornale radio. Io intanto vi faccio sentire Giorgia Meloni.
1: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è stato ampiamente detto nella relazione che mi ha preceduto, è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. Per cercare di essere concreti, vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia.
0: Giorgia Meloni stamattina all'assemblea di Confindustria, queste le sue parole. Meloni che si è presentata decisamente infrancata dal voto alle comunali, di questo poi parleremo stasera, ma intanto benvenuto all'Orizzonte a Massimo Alberti, ciao.
2: Buonasera, ciao.
0: Allora Massimo, la sintonia tra Meloni e gli industriali che abbiamo visto stamattina, gli applausi della platea per la sua ricetta economica, soprattutto sul fronte energetico, lei, il suo piglio assertivo come sempre lo conosciamo, tre slogan li abbiamo sentiti: meno Europa, meno burocrazia, più nucleare per far fronte alla crisi energetica. Allora, nonostante tutti i problemi economici che ha avuto questo governo in questi quattro anni, resta una comunione di intenti, di visione con gli industriali che forse sorprende anche, o no?
2: No, nel senso che poi...
0: Domanda provocatoria.
2: Poi quando entreremo nel merito, vedremo che in realtà Confindustria ha ben che da essere felice di questi quattro anni di governo, dove ha aumentato sostanzialmente i propri profitti e riuscendo a spendere molto poco in investimenti. E partiamo dall'aspetto politico, sì. Quello della comunanza di intenti, un po' per convinzione e un po' ovviamente anche per cercare, come dire, una sponda socio-politica di cui in questo momento comunque di difficoltà, al di là dei risultati in chiaroscuro delle elezioni di ieri, Meloni ha bisogno. Meloni ha parlato dopo la relazione del presidente di Confindustria Orsini. Due relazioni quasi sovrapponibili, tutto sommato, sui punti fondamentali. Il primo, appunto, le troppe regole dell'Unione Europea, che poi in sostanza sono le regole ambientali, e se vogliamo qui l'unico piano industriale con un po' di vincoli, quello dell'Unione Europea rispetto al Green Deal, che proprio per questo non è piaciuto alle imprese. Entrambe hanno chiesto ad esempio di abrogare gli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti, anche qui con una contraddizione se vogliamo, perché questa tassa dovrebbe servire a finanziare ad esempio le energie rinnovabili, cosa che il governo italiano non fa, e contemporaneamente Orsini chiede proprio una maggiore insistenza sulle rinnovabili. L'altro elemento è una deregolamentazione dell'attività di impresa, quella che viene chiamata burocrazia, usando la parola magica che chiaramente fa saltare un po' tutti sull'attenti.
0: Sì, sì, è la parola che sempre quando la pronunci poi tutti quanti, sì, è la burocrazia.
2: È la burocrazia, è colpa della burocrazia, poi appunto entriamo un po' nel merito anche su questo. E il terzo aspetto è quello della neutralità tecnologica rispetto al cambio di passo sull'energia per abbassare i costi. Qui si tira in ballo il nucleare, ne parlerete ampiamente dopo, non anticipiamo troppo. Sappiamo, e lo spiegherà probabilmente anche il nostro ospite dopo, che in questo momento parliamo di tecnologie che sono ancora in fase di ricerca, molto al di là da venire. Orsini fa spesso ha fatto il paragone con la Spagna, che sappiamo essere il paese europeo che cresce di più. Orsini dimentica tre cose: che la Spagna ha irrigidito il mercato del lavoro, ha fatto il salario minimo che ha portato a un aumento dei salari, e rispetto all'energia ha investito tantissimo nelle rinnovabili, è vero, al nucleare la Spagna, ma anche un piano per dismetterlo. Noi da zero cerchiamo di costruirlo, la Spagna invece da quello che ha lo vuole portare a zero, per cui, come dire, Anche questa è un po' la differenza, questo così per dare un quadro politico.
0: Sì, dicevi che forse non dovrebbe sorprenderci il fatto che nonostante i conti economici siano quello che siano in questi 4 anni, i miglioramenti ce ne siano stati pochi, però industriali e Meloni continuano ad andare a braccetto.
2: Allora, diciamo una cosa, quella che è andata un po' in scena oggi all'Assemblea Nazionale di Confindustria è anche la rappresentazione di una classe imprenditoriale decisamente a corto di idee. Le ricette che vengono proposte sono un po' sempre le stesse: meno tasse, appunto, meno burocrazia, meno vincoli, maggiore libertà di impresa, però con i sussidi da parte dello Stato. Ricordiamo che le imprese italiane ricevono stabilmente, ormai da diverso tempo, una quantità di sussidi che va da 50 ai 60 miliardi all'anno sotto varie forme, dalle decontribuzioni agli incentivi e ai crediti d'imposta e così via. Che si vivono tempi difficili, insomma, su questo evidentemente siamo tutti d'accordo. E sulle ragioni della fragilità dei ritardi, che in questo caso Orsini, ma poi anche Meloni, come dicevamo, non hanno dubbi, in qualche modo anche autosolvendosi, soprattutto Orsini in quanto classe imprenditoriale, dalle responsabilità che hanno portato a quello che è un problema evidente, quello della deindustrializzazione. Facciamo un esempio, che è quello di una delle politiche che Orsini chiede di allargare a tutta Italia, che in questo momento è concentrata al sud, che è quella delle ZES, le zone economiche speciali, che praticamente di fronte alle imprese che investono promettono appunto tutta una serie di sgravi, di deregolamentazione, eccetera, che detta così può anche avere un suo senso. Il problema è che non ci sono vincoli per dire facciamo questo a queste condizioni, eccetera, per cui è vero che le ZES, soprattutto nel meridione dove sono ora, hanno avuto come conseguenza una crescita nominale del PIL, ma non hanno avuto ad esempio un effetto redistributivo né di modifica sostanziale di politica industriale, perché appunto non c'era una regia pubblica, non c'era un vincolo, è appunto quella mano libera, fate quello che volete con i nostri soldi, però che questa evidentemente è appunto una contraddizione. Orsini ha chiesto 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, senza però andare a dirgli dove prenderli, in un sistema fiscale che sappiamo essere molto sbilanciato e iniquo, che verrebbe da fare la battuta premia proprio i redditi dei suoi associati. E poi ha sollevato il problema dei salari. Il problema dei salari è diventato un problema anche per le imprese italiane, perché salari bassi vuol dire zero consumi e voler dire dover andare per forza di cose sul mercato estero con tutti i problemi di competizione che ci sono. Il problema è che però Confindustria è una delle parti in causa dei bassi salari. I contratti che hanno quei salari bassi li firma Confindustria, è Confindustria che non vuole il salario minimo. Orsini ha detto oggi le imprese non ce la fanno da sole per alzare i salari, dimenticando un dato fondamentale, che le imprese italiane, ed è l'unico indicatore macroeconomico su cui l'Italia è prima in Europa, è proprio quello dei profitti delle imprese. Ecco, in sintesi, in conclusione, potremmo dire che questa identità di vedute, che è stata messa a terra effettivamente nei 4 anni di governo, perché poi c'è sempre questa tendenza a raccontare cose come se non fossero state fatte, ecco, queste richieste in realtà sono state fatte, sono state esaudite. I risultati sono che l'Italia, in fondo, ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, quelli dei salari, quelli della povertà, eccetera, tranne appunto uno, che sono i profitti delle imprese, da cui viene da dire gli applausi.
0: È emblematico, sì, quello dei profitti. Proprio un'ultimissima cosa al volo, Massimo: si è parlato della situazione industriale, dell'impoverimento industriale del paese, delle grandi crisi, soprattutto quella di Electrolux in questi giorni, che è in primo piano? Si è accennato da qualche parte?
2: Allora, non ho sentito interamente la relazione di Orsini, per cui non ti saprei dire se lui ne abbia fatto cenno o meno. Meloni, ti posso dire che non ne ha parlato. Orsini ha parlato del deserto della deindustrializzazione, anche qui in qualche modo deresponsabilizzando gli imprenditori, dando la colpa all'altro grande nemico, che è appunto la Cina. Ma se la Cina è in questo momento un grosso player sul mercato europeo, anche industriale, perché porta se stessa in Europa tecnologie su cui gli imprenditori italiani invece sono rimasti fermi, europei in generale potremmo dire, perché non hanno investito, cercando invece appunto di vivere di basso costo del lavoro, e l'altro responsabile della deindustrializzazione, qui torniamo all'inizio, sono appunto le troppe regole europee che rischiano, secondo Orsini, di provocare un deserto che è già nei fatti, ma è già nei fatti proprio per l'arretramento tecnologico dell'Europa, dell'industria europea in generale.
0: Grazie Massimo Alberti, grazie. E a proposito del nucleare, il terzo tema che ha toccato Meloni stamattina all'assemblea di Confindustria, vi leggo le sue parole. Ha detto: vogliamo proseguire sulla strada del ritorno al nucleare in Italia, intanto sulle tecnologie più innovative con i reattori modulari. Entro l'estate, ha detto Meloni, sarà approvata la legge delega, poi saranno approvati i decreti attuativi per il quadro politico necessario. Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare sia un obiettivo alla nostra portata, importante per la nostra competitività. Sono molto determinata su questa. Ma di cosa si tratta quando Meloni parla di reattori modulari nucleari, e soprattutto quanto è realizzabile in tempi rapidi e sicuri? Ne abbiamo parlato con Michele Governatori, che è il responsabile senior esperto di energia di EcoClimate, il think tank italiano per il clima.
3: Gli small modular reactor sono una famiglia di reattori di piccola dimensione che dovrebbero essere più economici da costruire perché standardizzabili, assemblabili in stabilimento, per poi eventualmente unirne uno con altro e fare anche impianti più grossi. La realtà è che al mondo non esistono prodotti commerciali disponibili ed è tutto da vedere che siano più competitivi. Inoltre, l'idea di fare tanti siti di produzione in Italia è, uso volutamente questa parola, ridicola, perché per quanto possa essere small, un reattore nucleare richiede un tipo di presidi, di sicurezza, di attenzione autorizzativa, comunque da impianto un cui incidente sarebbe disastroso. Quindi un paese che, come è ovvio, fa fatica ad approvare un sito nucleare, è impensabile che ne possa approvare 30 solo perché sono un po' più piccoli. Quindi gli small modular reactor, secondo me, oggi non sono un'opzione seria. In generale, l'energia nucleare, certo, è una parte rilevante del mix di produzione energetica decarbonizzata. È vero che chi oggi la si avvantaggia rispetto alla resilienza, rispetto al gas, ma non è vero che in un contesto futuro con tante rinnovabili che faranno gran parte dell'energia, come quello europeo e italiano, serva una fonte base load, cioè che produce un ammontare fisso di energia, che è il nucleare, ma non lo small, il nucleare in generale. Perché è una tecnologia intanto costosa, questo lo dicono gli osservatori internazionali, con le attuali tecnologie è costoso, ma è una tecnologia a grande rilevanza di capitale, quindi serve tanto capitale per fare un impianto nucleare. Questo vuol dire che l'impianto deve andare sempre, per non essere una colossale perdita di denaro. È come la compagnia aerea che perde soldi se non usa continuamente gli aerei, perché il leasing degli aerei è molto costoso, no? Quindi in un contesto in cui avremo sempre più spesso tutta l'energia fornita dalle rinnovabili, noi non abbiamo bisogno di un'energia non interrompibile che arriva da una fonte costosa come il nucleare. E poi metterla sul piano del fatto siamo anche noi capaci, ma sì, certo che siamo anche noi capaci, l'Italia non manca nulla per fare il nucleare, il problema è che non ci conviene, non con queste tecnologie, non in questo frangente in cui l'opzione più competitiva sono le fonti rinnovabili. Quindi oggi quella del nucleare per questo governo, secondo me, è una distrazione per coprire il fatto che non stiamo facendo quello che dovremmo e potremmo fare adesso, cioè dare via a tutta la pipeline, a tutta la coda di impianti da fonti rinnovabili che sono pronti per essere costruiti e che in parte sono rallentati anche dalle lungaggini autorizzative che, se è vero che in parte dipendono dai governi regionali, dipendono anche da quello nazionale, per esempio dal Ministero della Cultura, che non autorizza quasi mai i parchi eolici, se non dopo lunghe discussioni addirittura in Consiglio dei Ministri. Diciamo che il nucleare ha un vantaggio per il governo, ed è che lo si può annunciare adesso, ma quando i nodi arriveranno al pettine il governo non ci sarà più.
0: Michele Governatori, esperto senior di energia di Eco, il think tank italiano per il clima, gli Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, e poi il giornale radio.
4: And what is to come, man? Just give him half a chance, I bet it'll rob you if he

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
0: Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Popolare Network.
7: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 18.30, apriamo questa edizione con notizia di poco fa perché altri 2 operai sono morti sul lavoro in 2 diversi incidenti. Si tratta di un 30enne morto schiacciato da un muletto a Catania e nello stesso modo è morto un altro operaio di cui non si conoscono ancora le generalità in un'azienda del Reggiano. Stamattina un operaio di 30 anni era stato schiacciato da una pressa in provincia di Lucca. Sono 439 morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. In Libano in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso l'operazione di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto d'aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi statunitensi della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Meno Europa, meno regole sull'ambiente, più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone le solite ricette. Libertà d'impresa, ma con i sussidi dello Stato. Flottiglia ancora incerta, la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar, in corso rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Ci risentiamo tra meno di un'ora con il giornale di Popolare Network, a più tardi.
6: Popolare Network.
8: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
9: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
10: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
9: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
11: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
12: Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mercoledì 27 maggio, ore 20:30, dibattito. Raccontare la storia attraverso i romanzi. Con Beatrice Salvioni, Federica Seneghini, professore Marco Giani. Ore 22, concerto, coro cantastoria Ampi Biassono. E tira sulla bandiera, pagine di resistenza.

0: 18:34 minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, state ascoltando Radio Popolare. Avete sentito poco fa nel giornale radio un'altra delle notizie di oggi, riguarda lavoro, riguarda due operai che sono morti sul lavoro in due incidenti, uno in provincia di Lucca, l'altro pochi minuti fa si è saputa la notizia, schiacciato da un muletto nel Reggiano, in un'azienda di logistica. Un'altra delle notizie di questa giornata, oggi adesso parliamo anche noi di lavoro con una notizia fortunatamente più felice, più positiva. Vi ricorderete che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la storia di due operai cinesi del distretto del tessile di Prato, due operai che per la prima volta avevano deciso di scioperare. Mai era successo che due operai cinesi del settore tessile lì in quel distretto scioperassero contro lo sfruttamento del lavoro, del loro lavoro, e quindi contro le aziende che spesso, anzi quasi nella totalità, sono gestite da altri lavoratori cinesi che sono i loro datori di lavoro e anche in alcuni casi i proprietari di casa. Due operai hanno deciso di scioperare, di protestare, si sono affidati al sindacato, in questo caso i Cobas, e alla fine hanno vinto, perché la notizia di oggi è che la vertenza si è conclusa positivamente per loro. Io saluto allora Luca Toscano, che è coordinatore del Sud Cobas. Benvenuto Toscano.
1: Grazie a tutti.
0: Eccoci, ci sente. Luca Toscano, allora, che cosa sono riusciti a ottenere questi lavoratori grazie anche al vostro aiuto?
1: Allora, intanto il pagamento degli stipendi arretrati, ma oltre a quello anche un risarcimento economico per questi due anni che avevano passato in questa fabbrica in condizioni di sfruttamento. Parlavamo di turni dalle 14, 16, addirittura anche 18 ore in alcune giornate, pagate a cottimo, 3 centesimi a bottone che applicavano sui vestiti. Quindi per loro c'è, sarà anche un risarcimento economico per tutte le ore di lavoro che hanno lavorato di fatto gratuitamente o comunque retribuite in maniera nettamente inferiore a quelle che sono i cosiddetti minimi sindacali. E questo risultato ci siamo arrivati con uno sciopero, una mobilitazione, un presidio permanente davanti a questa confezione che era iniziato venerdì mattina, l'accordo è stato firmato ieri sera, ma in realtà anche una mobilitazione che si era spinta nella giornata di sabato anche andare a protestare davanti alle aziende committenti, i cosiddetti pronto moda. Cioè, cosa vuol dire? Molto spesso queste aziende, che sono veri e propri, come dire, laboratori dello sfruttamento, molto spesso di piccole dimensioni, molto spesso chiudi e riapri, quindi molto volatili, sono in realtà l'ultimo anello di delle filiere, delle catene di produzione. E qua alla testa ci sono società che commissionano, e sono queste società in particolare che fanno il profitto, perché ovviamente affidando il lavoro a queste piccole confezioni che lavorano con queste condizioni di lavoro si riescono a garantire delle tariffe, un costo, diciamo, di lavorazione veramente bassissimo. E quindi una parte di questi soldi che riceveranno saranno soldi che sono proprio riconosciuti direttamente dal committente. E questo crediamo sia un passaggio ancora più significativo.
0: Decisamente. Che cosa vi hanno detto i due operai quando è arrivata la firma di questo accordo positivo per loro?
1: Ma guarda, io vorrei intanto raccontare cosa hanno detto il primo giorno dello sciopero, quando i risultati non ce n'erano ancora, nemmeno, diciamo, all'orizzonte, era tutta un'incognita, e ci hanno già detto che era il giorno più bello degli ultimi due anni per loro, nonostante appunto non ci fosse nemmeno una trattativa aperta. Ieri erano contentissimi perché non solo rivedranno, insomma, quello che gli è stato tolto, ma hanno anche, diciamo, si sono riscattati anche, penso, come persone, dopo due anni passati in questo modo qui, in modo che non può essere definito vita.
0: Il riscatto che passa ovviamente dal lavoro, dalla lotta per il lavoro. E voi dicevate, ma dicevamo anche insieme l'altro giorno, sempre qui all'Orizzonte, che sta accadendo qualcosa di enorme, una crescente presa di consapevolezza, di coscienza tra i lavoratori cinesi del distretto tessile pratese, qualcosa che non si era visto finora tra questi lavoratori, tra i più sfruttati e ovviamente anche più impauriti nel protestare o mettere in campo azioni di questo tipo per loro.
1: Esatto, esattamente così. Diciamo che sono anni che piano piano sta crescendo la sindacalizzazione. È nato il nostro sindacato con questa sfida di sindacalizzare i lavoratori del distretto tessile, che sono lavoratori che sono stati ritenuti per tanti anni insindacalizzabili, dove abbiamo, parliamo di un distretto che è la sacca del peggiore sfruttamento, condizioni ottocentesche, oppure potremmo dire che siamo abituati a collegare alle condizioni di lavoro di alcuni paesi dell'Asia. E sono anni che questa sindacalizzazione sta crescendo, è partita soprattutto dai lavoratori pakistani, anche su di loro fino a pochi anni fa si faceva fatica a immaginarli scioperare, invece sono centinaia quelli che hanno scioperato e che ormai scioperano tutti i giorni a Prato. Nell'ultimo anno c'è stato un solo giorno di quel calendario in cui non c'è stato almeno uno sciopero tra confezioni, stirerie, tintorie, insomma tra le varie fabbriche di questo distretto. E dopo tanti anni inizia questa consapevolezza e anche questo movimento, chiamiamolo, ad arrivare anche ai lavoratori cinesi, che sono, come dicevi tu, i più ricattati, i più sfruttati, quelli su cui viene esercitata maggiore violenza. E sono anche ancora la maggioranza però dei lavoratori sfruttati. Quindi in questo senso si sta realizzando un passaggio veramente importante.
0: Sì, veramente importante. Allora, alla prossima lotta a Lucca Toscano, sperando che il caso di questi due operai adesso possa anche servire da esempio per tanti altri lavoratori che immagino voi continuerete a seguire. Luca Toscano, coordinatore Sud Cobas, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Una storia positiva, almeno quando parliamo di lavoro, una delle poche storie positive di lavoro da Prato. Ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo all'Aquila, perché anche lì all'Aquila oggi è successo qualcosa che non accadeva da tanti anni. L'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo dopo ben 17 anni. Le lancette erano ferme dal 6 aprile 2009, dal terremoto che provocò 309 vittime, circa 65.000 sfollati. Per tutto questo tempo l'orologio è stato il simbolo di una città che è rimasta bloccata tra rovine e cantieri. Quante ne abbiamo viste da lì? Oggi la Piazza del Duomo invece è quasi completamente ristrutturata, proprio nell'anno in cui è stata nominata, tra l'altro, capitale italiana della cultura. Il nostro Matteo Lefons è riuscito oggi a contattare e intervistare il titolare del Caffè Duomo, Luca Dioletta, che ogni giorno per anni ha visto quelle lancette ferme, le lancette di quell'orologio ferme, bloccate mentre dirigeva la sua attività, perché si trova proprio di fronte al Duomo dell'Aquila. Un simbolo immobile che è tornato a muoversi, possiamo dire così. Lo ascoltiamo, Luca Dioletta del Caffè Duomo dell'Aquila.
2: Sicuramente è un'emozione forte perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza. Quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto che ho l'attività a fianco proprio al Duomo. Quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori e un'emozione forte.
3: Come sono stati questi 17 anni, sempre in mezzo ai cantieri, immagino?
2: Sì, lunghi. Noi per la precisione abbiamo riaperto nel 2016, quindi 7 anni dopo il terremoto. E adesso sono 10 anni che abbiamo riaperto e finalmente. La piazza, diciamo, tolto il Duomo, è finita. Una volta terminati i lavori del Duomo è perfetta.
3: Quindi prima del
2: Sì,
3: terremoto eravate aperti?
2: dall'85 che siamo in Piazza Duomo. Siamo stati fermi 7 anni. Siamo stati i primi a riaprire in Piazza Duomo. Poi dopo di noi, lentamente, si è tornata alla normalità.
3: E invece differenze tra come era prima il bar, prima del 2009 e come è cambiato dal 2016?
2: Beh, diciamo che il cambiamento principale, poi io prima del terremoto ero un po' piccolo, però diciamo che è cambiato un po' la città, le abitudini. Prima avevamo una via di passaggio che era molto, diciamo, attività notturna, no? Locali, mentre adesso si è spostato un po' in un'altra zona perché giustamente le abitudini cambiano, il centro si è un po' ricostruito da zero, diciamo. Quindi sono cambiati un po' i posti, però è sempre vivo, l'estate soprattutto.
3: Vi aspettate anche miglioramenti dal punto di vista del turismo?
2: Certo. Beh, diciamo da ogni anno è stato migliorativo, quindi è andata sempre meglio, e quest'anno poi siamo capitale della cultura, quindi ci aspettiamo una grande stagione.

0: I Subsonica con nuova ossessione Radio Popolare, questo è l'orizzonte, una nuova ossessione sta diventando il generale Vannacci per la destra italiana, di questo parliamo tra pochissimo con la pagina di Metro Regione, oggi doppio Metro Regione perché ci sono sia Alessandro Braga, ciao Ale.
1: Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
0: E Luca Parena, Luca a te, ciao.
2: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
0: Partiamo da te perché Luca tu stai seguendo un'altra delle notizie che sentiremo tra un'ora a Metro Regione, alle 19.45 minuti, la legge che si sta votando sui data center, un grande tema, è diventato un grande tema soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto per i cittadini e le loro sensibilità. Che cosa sta accadendo?
2: Assolutamente sì, è in corso ancora la discussione al grattacielo Pirelli durante la seduta di oggi del Consiglio regionale, ci sono in particolare in questi minuti le dichiarazioni di voto, quindi siamo in dirittura d'arrivo, la Lombardia sarà la prima regione a dotarsi di una legge per regolamentare, questo è sicuramente l'obiettivo, la realizzazione e l'insediamento di nuovi data center sul nostro territorio. In Lombardia più che altrove, più che in qualunque altro posto in Italia, questo è un tema particolarmente significativo perché la concentrazione di queste infrastrutture, di questi grandi capannoni che hanno centinaia di computer, di server, che sono poi quelli che creano appunto l'infrastruttura per la transizione, la trasformazione digitale, sono più che in qualsiasi altro
0: posto in Italia.
2: Sì. Nella città, nell'area metropolitana di Milano, il Politecnico ne ha contati al momento 33, cito a memoria, ma insomma mi sembra che ne abbia contati al momento questo numero, poi ce ne sono un numero 10 in costruzione, ce ne sono alcuni in progettazione, in fase di valutazione. E il Consiglio regionale oggi è chiamato a votare un testo che metta dei paletti, dopodiché sappiamo che è un testo che è stato molto discusso nelle scorse settimane, ci sono state diverse polemiche sicuramente da parte delle opposizioni, ma poi anche una cinquantina di sindaci sul territorio hanno posto delle questioni, hanno chiesto di fare degli approfondimenti, un maggiore coinvolgimento dal momento che poi nei singoli territori vanno a trovarsi questi edifici e poi ci sono anche i comitati e le associazioni per l'ambiente che pongono tutta una serie di problemi, perché fondamentalmente sono tre le questioni che pongono i data center: quella del consumo di suolo, quella del consumo di risorse ad esempio per raffreddare questi impianti,
0: certo,
2: e poi proprio l'utilizzo dell'energia, perché per la rete elettrica avere un numero così significativo di questi edifici, di questi data center, a lungo andare diventerà sicuramente un tema.
0: E sì, rischia di sovraccaricare le reti elettriche delle città, dei comuni. Dobbiamo immaginare una legge che metta tanti paletti alla fine, Luca?
2: E al momento appunto quelle che sono le osservazioni che hanno fatto le opposizioni, che hanno anche provato a presentare degli emendamenti in questo senso, riuscendo però a raccogliere solo alcuni risultati, uno dei temi è appunto quello se questa legge riesca o meno a contemperare a trovare un equilibrio tra lo sviluppo di questa infrastruttura che fino ad oggi è stato sostanzialmente incontrollato, perché a parte alcune linee guida ministeriali non esiste nemmeno una legge nazionale per sì, mettere delle regole, e poi appunto mitigare l'impatto di cui parlavamo prima. Ad esempio uno dei temi è che sono state fissate delle soglie di oneri di urbanizzazione in più da pagare per costruirli in aree agricole, però anche in aree tutelate, per dire, viene fissato sostanzialmente un prezzo da questa legge. Questo è uno degli aspetti che vengono più contestati, perché pagando sostanzialmente

0: sembra che sia possibile fare più o meno tutto, e visto che parliamo anche di colossi del digitale, pagare non è granché un problema per questa realtà.
1: Certo, vedremo che legge poi sarà partorita. Grazie Luca Parena, vado da Alessandro Braga. Un po' troppo a ossessione della destra per Vannacci, anche in Lombardia adesso diventa un tema.
2: Beh, diventa un tema sicuramente, diventa un tema per il risultato elettorale a Vigevano, dove il candidato, l'unico di fatto sostenuto apertamente da Vannacci, ha portato a casa quasi un 15%, dove la lista futurista ha portato a casa un 12%, lasciandosi dietro la Lega di più di 2 punti.
1: La lista futurista ormai viene chiamata così.
2: Loro che si vogliono far chiamare futuristi. Si è lasciata dietro, anche se per pochi voti, anche Fratelli d'Italia. Insomma, un risultato strepitoso. Oggi Vannacci ha rivendicato la cosa, ha sottolineato però... cosa che abbiamo sottolineato anche noi già da ieri sera, in realtà, che le specificità di Vigevano non possono portare ad una proiezione nazionale quello che è successo. Mm-hmm. Detto questo, ha detto è un primo passo, Vigevano apripista, così come a mio avviso, ma ad avviso di molti, apripista è quello che è successo oggi al Pirellone, conferenza stampa per presentare il futuro nazionale che sbarca, entra in consiglio regionale. Attenzione, non entra ancora come gruppo autonomo, perché per il regolamento del consiglio regionale servono 3 consiglieri per poter creare il gruppo col nome, ma entra il progetto futuro nazionale. Oggi 2 consiglieri che hanno aderito hanno presentato appunto la loro adesione a Futuro Nazionale insieme allo stesso Roberto Vannacci. Una sala molto piena, c'erano anche tanti altri, insomma, consiglieri regionali di centrodestra lì a curiosare, chissà se solo a curiosare, perché rumors di palazzo dicono che questo limbo, questo gruppo misto con i 2 consiglieri di Futuro Nazionale resterà per poco,
1: possa ampliarsi sempre.
2: Allora, alcuni dicono anche in maniera sostanziosa. Adesso i numeri che mi hanno fatto oggi, chiacchierandomi, quelli più alti mi sembrano forse esagerati. Di sicuro qualche nuovo ingresso ci sarà, lo ha detto apertamente Massimiliano Bastoni, che è il referente milanese per i comitati di Futuro Nazionale. Ha detto arriveranno, ci saranno nuovi arrivi e saranno trasversali da tutti i partiti del centrodestra. In effetti in questo momento i 2 pescati, diciamo così, da Vannacci sono Pietro Macconi, che arriva da Fratelli d'Italia, bergamasco, cacciatore, giusto per dare un profilo, consigliere regionale di lunga data, e l'altro invece è Luca Daniel Ferrazzi, arriva dal gruppo misto dopo essere uscito da Lombardia Migliore, che era una delle liste che sosteneva la candidatura di Letizia Moratti alle ultime elezioni regionali. Detto questo, anche lui affonda le sue radici nella destra lombarda e varesino, era di AN per intenderci, così più legato rispetto a Macconi a quel cattolicesimo reazionario pro vita e famiglia, giusto per intendere. Questi sono i 2 profili. Oggi loro hanno annunciato appunto la loro adesione a Futuro Nazionale insieme a Roberto Vannacci. Sul futuro, sugli equilibri di Palazzo Lombardia, del Pirellone, insomma del Consiglio regionale, al momento hanno detto noi andremo avanti come adesso, quindi a votare quello insieme al centrodestra, perché ritengono di essere coerenti con le scelte fatte fino ad ora. Si vedrà soprattutto se aumenteranno. Chiudo dicendo che c'è un timing, insomma una deadline, una linea temporale che potrebbe portare i nuovi ingressi. Tra poco dovranno essere ridiscusse le presidenze delle commissioni in consiglio regionale. È chiaro che qualcuno resterà scontento della cosa, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e far passare a Futuro Nazionale qualcuno di questi.
1: Dicevi Vigevano, abbiamo pochi istanti, però è interessante proprio la prospettiva futura. Vigevano apripista, ma non è l'esempio adesso che Vannacci porterà come suo modello. Il suo modello, il suo forse orizzonte è un'altra città.
2: Sì, lo ha detto chiaramente. Milano, l'anno prossimo si vota, Futuro Nazionale si presenterà con una sua lista, molto probabilmente anche con un suo candidato, una persona molto capace. Si è fermato qui, ha anche scherzato dicendo un generale non anticipa le proprie mosse, se no perde l'effetto sorpresa. Detto questo, le mosse non saranno chiare, le acque sono molto molto agitate nel centrodestra, nella destra milanese e lombarda. Vedremo come andrà avanti, interessante capirlo.
1: Sì, davvero molto interessante. Grazie Alessandro Braga.
2: A voi, ciao ciao, a dopo.
1: 19:45 esteri, Martina Stefanoni.
3: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il cam. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
4: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
5: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapori dal peggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
6: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
7: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
8: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a Teatro della Zucca @ teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
9: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
10: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
11: Heba Abu Nada, chabba filastenia min Gaza.
12: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
13: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
14: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
15: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
16: Sommario della puntata. La diplomazia schizofrenica di Trump, da un lato, dice che un accordo con l'Iran è a portata di mano, dall'altro, riprende a bombardare. Netanyahu rilancia l'offensiva in Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito opera anche oltre la linea gialla. Genocide Live, la mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia di Gaza. Corruzione, salari da fame e zero sicurezza, gli ingredienti per il disastro nell'esplosione della miniera di carbone in Cina. Francia, lo scandalo dei doposcuola. Oggi si è aperto il primo processo di una lunga serie di denunce di abusi e violenze su minori in oltre 80 scuole materne e elementari. Spagna, il caso Zapatero fa traballare il governo Sanchez, ma in tanti iniziano a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier. Rubrica sportiva. Il Rayo Vallecano, la squadra simbolo del movimento operaio di Madrid, che per la prima volta in oltre 100 anni può sognare di vincere la Conference League. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
15: Il Ministero degli Esteri iraniano oggi ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco dopo che nella notte l'esercito statunitense ha colpito il sud del paese e ha annunciato che l'Iran risponderà e non esiterà a difendersi. Gli sviluppi di queste ore non solo mettono a rischio il cessate il fuoco in vigore tra Teheran e Washington, di per sé già fragile, ma sembrano andare anche in controtendenza rispetto alle dichiarazioni dei giorni scorsi dello stesso Donald Trump, secondo cui un nuovo accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz sarebbe imminente. Ma e allora che cosa sta facendo Trump? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
17: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Beh, Trump sta cercando di far finire una guerra che ha aperto insieme a Benjamin Netanyahu senza avere una strategia chiara, obiettivi definiti, che gli è sfuggita di mano e che si rivela ogni giorno che passa politicamente imbarazzante, problematica per lui e la sua amministrazione. Quello che il governo degli Stati Uniti cerca di fare, diciamo, con questi ultimi attacchi mirati è esercitare pressioni sull'Iran nel momento in cui i negoziati, almeno secondo gli americani, sono giunti alla fase finale. Oggi Marco Rubio ha detto che l'accordo potrebbe esserci nel giro di qualche giorno. Sono ormai mesi però che l'amministrazione spiega, dice, afferma che l'intesa è vicina e del resto non sembra comunque che l'Iran sia particolarmente spaventato dei nuovi attacchi. Oggi la Guardia delle Guardie della Rivoluzione hanno annunciato che risponderanno nel caso dovessero esserci nuove offensive americane. Teniamo poi presente una cosa, che non si tratta solo di arrivare ad un'intesa. Il problema per Trump è anche cosa c'è dentro quell'intesa. Se, come sembra, il centro, il fulcro dell'accordo sarà la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, senza alcuna concessione su nucleare e arsenale balistico iraniano, che era poi invece la ragione per cui il governo americano ha detto di essere andato in guerra, ecco, allora questo potrebbe essere imbarazzante per Trump, apparirebbe come una sicura sconfitta per l'amministrazione. E infatti l'ala più interventista dei repubblicani, per esempio il senatore del South Carolina Lindsey Graham, protesta. Nelle ultime ore Trump ha fatto una mossa che pare un ulteriore segnale delle sue difficoltà, cioè ha chiesto che l'intesa con l'Iran comprenda un allargamento degli accordi di Abramo, quindi il riconoscimento di Israele da parte dell'Iran e di altri paesi dell'area, in particolare dell'Arabia Saudita. Il presidente potrebbe così dire agli americani che l'intesa qualcosa di storico l'ha fatta. Allora, oltre ad apparire non praticabile, la richiesta rischia anche di rallentare i negoziati e quindi, diciamo, si procede tra un paio di raid, dichiarazioni ottimistiche, post social ai limiti della fantascienza. Intanto gli americani hanno speso 45 miliardi di dollari extra in benzina e diesel dall'inizio della guerra in Iran. Martina.
15: Grazie Roberto Festa.
18: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 18:00.

0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto oggi che l'esercito sta intensificando le sue operazioni in Libano. In una dichiarazione ha detto che sono state dispiegate ingenti forze per conquistare altro territorio. Già prima l'esercito israeliano aveva detto che le truppe stavano operando oltre la cosiddetta linea gialla che delimita l'area che sarebbe dovuta rimanere sotto il controllo militare israeliano durante il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, almeno 30 persone sono state uccise nelle ultime ore dai bombardamenti israeliani in Libano. Il cessate il fuoco è dunque solo di facciata, esattamente come a Gaza, e secondo un rapporto di Oxfam ci sono anche moltissime altre similitudini tra le due situazioni, tra come l'esercito israeliano opera a Gaza e in Libano. Paolo Pezzati è portavoce di Oxfam Italia.
1: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone.
2: E poi, così come a Gaza, è stata creata la cosiddetta linea gialla, con la zona controllata direttamente da Israele a cui la popolazione di Gaza non si può più avvicinare. Allo stesso modo in Libano è stata creata una zona a cuscinetto, prima lungo il corso del fiume Litani, insomma, poi ridefinito.
1: La questione dell'occupazione è molto delicata, anzi è stato l'elemento critico, ad esempio in Libano, per arrivare ad un cessate fuoco che poi, come abbiamo visto, non è per nulla rispettato. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto rispetto alla linea blu, così come doveva definire, diciamo, la zona di occupazione originaria, così come dentro Gaza prima aveva determinato tutta una striscia che viene chiamata la linea gialla, molto indefinita, tanto è vero che tantissime persone sono morte lì a Gaza da ottobre scorso. Ecco, questa zona, diciamo, delimitata dalla linea gialla è stata ampliata da un'ulteriore zona cuscinetto, la cosiddetta zona arancione. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha un'ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro.
0: E la situazione continua ad essere drammatica anche nella striscia di Gaza. In questi giorni è stato lanciato anche un nuovo progetto, non si sa chi l'abbia creato, si tratta di una mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia, si chiama Genocide Live, ce la racconta Riccardo Stoppa.
3: Il più recente è il video di un drone che abbatte un minareto a nord di Khan Yunis. Ma si possono vedere anche gli attacchi al fosforo bianco in Libano, l'uso del gas lacrimogeno nelle scuole e interi villaggi rasi al suolo. Su Genocide Live è tutto documentato con tanto di immagini, fonti e coordinate geografiche. Il risultato è una mappa interattiva che racconta, come suggerisce il nome, il genocidio in diretta. L'archivio si può persino navigare per categorie: rapimenti, agguati, esecuzioni. Quasi 3 anni di episodi, da ottobre 2023 a maggio 2026. Il materiale proviene in gran parte da fonti accessibili pubblicamente, come Al Jazeera o altri organi di stampa locali. Il resto viene da post di utenti palestinesi e israeliani, da ricercatori, da giornalisti freelance. Una mappa in espansione così rapida che i server del sito non bastano più. Da Gaza si è allargata la Cisgiordania, al Libano e al Qatar, fino alla scuola di Minab, dove sono state uccise 155 ragazze iraniane. Dalle immagini satellitari e ai video dei telefonini, le prove sono visibili a chiunque. Non è noto chi siano gli sviluppatori. Il sito è collegato alla pagina X Zionism Observer, l'osservatorio del sionismo. La missione dichiarata è quella di raccogliere quante più testimonianze possibili, nella speranza che prima o poi la giustizia faccia il suo corso. Intanto, oltre a un prezioso strumento di ricerca per gli osservatori esterni, per molti palestinesi l'archivio è diventato qualcosa di più. C'è chi sui social scrive che grazie al sito si ha aggiornamenti sulle zone di Gaza dove non gli è più permesso entrare. Chi lo visita sperando che sul suo vecchio quartiere non sia apparsa l'icona di un nuovo bombardamento, e chi invece non trova altro che distruzione. Sempre sui social, a fine aprile è partita una raccolta fondi per permettere al sito di costruire un nuovo server di backup. «C'è troppo materiale in archivio», scrive la pagina di riferimento, «e quello di adesso non basta più, anche se è già stato aggiornato l'anno scorso. Ora ne serve uno ancora più capiente e in fretta, perché senza un'infrastruttura adeguata i dati rischiano di essere persi. Anche perché alla stessa pagina sono collegate anche altre mappe interattive e banche dati, come quella che tiene traccia dei giornalisti uccisi da Israele. Un ecosistema di archivi digitali di cui fa parte anche Genocide Live», e che prende il nome di Databases for Palestine. Quando lo si visita, la prima cosa che si legge è il motto: «Senza memoria non ci può essere giustizia».
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo in Cina, dove una esplosione in una miniera di carbone che è causata da una fuga di gas ha ucciso 82 persone, il peggior incidente minerario registrato dal 2009. Sentiamo Gabriele Battaglia.
1: Il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas avvenuta venerdì nella miniera di carbone di Liu Shengyu, nella contea di Qingyuan dello Shaanxi, è salito a 82 morti, 2 dispersi e 128 feriti. Il vice premier Zhang Guoqing si è recato sul luogo del disastro, mentre il presidente Xi Jinping ha chiesto che vengano accertate le responsabilità in conformità con la legge. Quello che sorprende è che le circostanze che stanno emergendo ci rimandano da anni e anni fa, quando nel nome dello sviluppo accelerato e quantitativo in termini di punti del prodotto interno lordo, in nome dell'arricchimento personale, leggi corruzione, si trascuravano le più elementari norme di sicurezza. Stando alle inchieste delle stesse testate cinesi, appare evidente che il gestore della miniera abbia infatti ignorato le normative di sicurezza, agendo con la complicità di funzionari locali, imprenditori senza scrupoli e funzionari corrotti, come ai bei vecchi tempi e nonostante la campagna di Xi Jinping proprio contro il malaffare che dura ormai da quasi 15 anni. Nonostante i controlli, le riviste Caixin e Settimana cinese parlano di un lato oscuro alla lettera che esisteva da tempo. Si tratta di cunicoli di estrazione clandestini scavati per estrarre carbone oltre le quote stabilite dal governo e nascosti nelle gallerie sotterranee dietro a porte camuffate che venivano murate e sigillate con il cemento all'arrivo degli ispettori per poi essere riaperte una volta che questi se n'erano andati. Caixin riferisce che dei 247 minatori presenti nel sottosuolo al momento dell'esplosione, solo 103 indossavano i dispositivi di localizzazione personale obbligatori. Gli altri stavano lavorando proprio nel lato oscuro e non ne facevano uso. Le planimetrie consegnate dalla miniera ai soccorritori non corrispondevano all'effettiva configurazione delle gallerie sotterranee. Caixin segnala inoltre che i lavoratori del pozzo numero 2 non è stato ordinato di interrompere il turno di notte se non nel pomeriggio successivo all'esplosione, che non ricevevano lo stipendio dal marzo del 2026 e che alcuni di loro erano costretti a sopravvivere con un budget votato alla pura sussistenza di soli 4 yuan al giorno, circa 50 centesimi di euro. Un minatore veterano intervistato da Settimana cinese racconta che il cosiddetto lato oscuro è in realtà un problema cronico nel settore e che per gli enti di controllo non ci sarebbe nessuna difficoltà tecnica nell'individuarlo. Insomma, salari da fame non corrisposti, sicurezza zero, occultamenti, funzionari corrotti. C'è tutto l'ABC del disastro con caratteristiche cinesi. La novità è che adesso sono gli stessi media cinesi a fare inchieste o a rivelare i retroscena, forse anche per affrettarsi a dare un messaggio. Lo sviluppo deve essere qualitativo, incentrato sull'uomo e da Stato di diritto. Pechino c'è e non fa sconti.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: In Francia si è aperto oggi il primo processo di quello che è già stato definito lo scandalo dei doposcuola, una serie di denunce di abusi e violenze sui minori che ha coinvolto oltre 80 scuole materne ed elementari. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Parigi il primo processo contro un animatore delle attività del doposcuola di una scuola materna del centro della capitale francese, accusato di molestie sessuali su alcuni bambini tra i 3 e i 5 anni, allievi della scuola in questione. L'uomo di 36 anni ha detto nel doposcuola da alcuni anni come secondo lavoro e che nega le accuse rischia fino a 10 anni di prigione e 150.000 euro di ammenda. Processo emblematico perché promette di essere il primo di una lunga serie di quello che è ormai conosciuto in Francia come lo scandalo degli animatori del doposcuola nelle scuole materne, elementari, persino negli asili parigini. Scandalo cominciato più di un anno fa con le prime segnalazioni di genitori in diverse scuole materne, lasciate in un primo tempo per così dire senza seguito dall'amministrazione, quando non minimizzate o semplicemente ignorate, ma dopo le prime segnalazioni altre si sono susseguite e moltiplicate fino ad arrivare, di fronte alla quasi indifferenza del comune, responsabile amministrativo, logistico, giuridico, del periscolastico, alle prime denunce in commissariato e alle prime interpellanze delle associazioni di genitori indirizzate alla Giunta e al Consiglio Comunale. L'opposizione municipale di centrodestra ne ha fatto il cavallo di battaglia della campagna per le comunali, senza peraltro riuscire a scalzare la maggioranza di sinistra, ma il nuovo sindaco socialista ha promesso trasparenza, rifondazione del sistema di reclutamento degli impiegati del doposcuola, ha riconosciuto gli errori e il danno terribile per la cittadinanza, nonché per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunale e nella scuola pubblica. E in effetti le cifre sono a dir poco inquietanti. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su 84 scuole materne, una ventina di scuole elementari e un pugno di asili in cui ci sono state segnalazioni di genitori a proposito tanto di atti violenti di tipo disciplinare da parte degli animatori verso i bambini che di molestie sessuali. Il Comune di Parigi rivela aver sospeso più di una quarantina di addetti nel 2025, di cui circa la metà per presunte violenze sessuali e ben 78 in più all'inizio dell'anno, di cui 31 per atti presunti a carattere sessuale. Se oggi appunto si è aperto il primo processo, la settimana scorsa la Brigata di Protezione dei Minori della Polizia Parigina ha compiuto una prima serie di fermi. Tra gli indagati 16 persone, tutti impiegati dal comune, quasi tutti uomini con diverse ipotesi di reato. 3 sono stati incriminati per violenze e molestie su minore senza incarceramento preventivo. Oltre un centinaio dunque di impiegati del comune nel doposcuola sospesi e numerose indagini ancora in corso, numeri impressionanti in assoluto da contestualizzare rispetto ai 14.000 impiegati del comune e alle centinaia di scuole parigine. Resta la questione della qualità del reclutamento, ma anche dei contratti e della formazione in un settore, per così dire, periferico dell'educazione nazionale, quello del doposcuola, in cui imperversano il precariato e i salari da fame, con più della metà degli addetti con contratti a termine o a interim e con un'insufficienza cronica di effettivi che spinge per colmare buchi e urgenze ad assumere rapidamente, senza precauzione, chiunque o quasi. Una situazione, ha promesso il nuovo sindaco di Parigi, già in corso di cambiamento, almeno nella capitale francese.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In Spagna il caso Zapatero sta facendo traballare il governo Sanchez, ma in tanti stanno iniziando anche a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier spagnolo. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: L'imputazione dell'ex presidente José Luis Zapatero è un colpo durissimo per Pedro Sánchez e per il Partito Socialista Spagnolo. L'indagine su Zapatero è onnipresente sui giornali e sulle televisioni spagnole. Zapatero viene accusato di aver aiutato un'aerolinea venezuelana che opera in Spagna a ricevere aiuti statali durante la pandemia e di aver ricevuto a cambio una commissione che avrebbe nascosto in paradisi fiscali. Accuse che hanno lasciato in shock la sinistra spagnola, perché Zapatero è uno dei leader progressisti più amati, il padre nobile di Pedro Sánchez, il presidente del matrimonio LGBT, della prima legge europea contro la violenza di genere. Zapatero è stato durante anni il ponte con la sinistra latinoamericana ed è proprio il suo ruolo di mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro che lo ha trasformato in un bersaglio degli oppositori venezuelani, tanto in Spagna come negli Stati Uniti. Ed è qui che iniziano a sorgere alcune domande, alcuni dubbi sull'inchiesta contro Zapatero. Per esempio, alcuni elementi essenziali delle accuse contro Zapatero provengono dal Dipartimento degli Stati Uniti nell'ambito delle accuse lanciate dall'amministrazione Trump contro Nicolás Maduro. Intercettazioni del 2021 che sono state filtrate alla giustizia spagnola solo negli ultimi mesi. La causa contro Zapatero ha un'origine strana. Parte in Francia e Svizzera e solo dopo arriva in Spagna.
2: Non è molto normale che gli Stati Uniti pongano a disposizione un'agenzia di sicurezza grabazioni che non sappiamo dove si hanno ottenuto.
1: Per Enrique Santiago, il leader del partito di sinistra e Schierda Unida, non è un caso. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe fornito questi dati con l'obiettivo di creare una crisi nel governo di Sánchez, che da mesi si scontra con Trump per il riarmo della NATO sulla concessione delle basi per la guerra in Iran. Supposizioni, certo, ma nel fascicolo gigante contro Zapatero ci sono molti indizi, ma per ora nessuna prova. E Zapatero si è detto pronto a dare tutte le spiegazioni il 2 giugno, quando sarà ascoltato dai magistrati. Ma le accuse a Zapatero hanno una ripercussione anche sul governo di Sánchez. Zapatero ha avuto un ruolo fondamentale nella rielezione di Sánchez nel 2023 e le accuse contro di lui rappresentano un altro fronte per il presidente spagnolo, che vive un assedio costante da parte della magistratura come nessun altro governo nella storia spagnola. Dal 2023, e cioè da quando è iniziato il secondo mandato di Sánchez, sono stati indagati sua moglie, suo fratello, il procuratore generale del suo governo, l'ex ministro dei trasporti, l'ex vicesegretario del Partito Socialista ed altri esponenti del partito. In molti casi sono state aperte indagini indiziarie che dopo 2 anni non hanno trovato nessuna prova, come nel caso di sua moglie. Per ora solo l'ex ministro dei trasporti, José Luis Ábalos, è finito a processo per un caso di tangenti per la compravendita di mascherine durante la pandemia. Uno dei grandi accusatori della corruzione socialista, l'imprenditore Víctor Daldama, anche lui imputato per corruzione nella compravendita di mascherine, ha dato il salto alla politica partecipando alle manifestazioni di Vox contro Sánchez. Di fatto, dietro le denunce contro Sánchez e socialisti, ci sono il Partito Popolare, Vox e altre associazioni di estrema destra. Sánchez sembra comunque ostinato a resistere nonostante la legislatura sia agli sgoccioli. Manca un anno alle elezioni e il presidente spagnolo sarà assediato dalle notizie sui processi senza possibilità di rilanciare l'attività del suo governo. E nella destra c'è chi non esclude che il prossimo ad essere indagato dalla magistratura sia proprio lo stesso Sánchez.
0: E restiamo in Spagna anche con la nostra rubrica sportiva del martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Al termine della semifinale casalinga contro lo Strasburgo, i tifosi del Rayo Vallecano, i Bucaneros, hanno scelto di festeggiare la vittoria con una bandiera palestinese stesa sul prato e con un coro che ha ripetuto «Palestina vincerà». Una scelta che dice molto dei valori dell'unica squadra di calcio di Madrid capace quest'anno di raggiungere una finale europea, quella di Conference League, in programma domani sera in Germania, a Lipsia. Non i campioni del Real, non i lottatori dell'Atletico, ma gli operai del Rayo Vallecano. Fondato nel 1924 nella periferia di Vallecas, zona sud-est a una quindicina di chilometri dal centro di Madrid, il Rayo Vallecano è alla sua prima finale europea e sogna di conquistare il primo titolo in 102 anni di storia. Una storia umile quella del Rayo, fatta sì di piccole imprese contro le grandi di Spagna, ma molto più frequenti sono state le sconfitte e le retrocessioni. L'unicità del club è nella sua anima plasmata da principi che hanno unito lo sport all'antifascismo e all'antirazzismo, al femminismo e alla lotta per il diritto alla casa. Alla radice di tutto c'è il profondo senso di appartenenza per un pezzo di città che è quanto di più lontano si possa immaginare dalla Madrid più ricca e nota ai turisti. Tra le facciate scrostate delle case popolari, il Rayo Vallecano porta avanti una strenua resistenza al calcio business. Una resistenza così intransigente da vedere ancora i tifosi mettersi in coda al botteghino per gli abbonamenti e i biglietti, visto che una vendita online del club non esiste. Il campo de football de Vallecas, lo stadio di casa del Rayo, è l'emblema anche delle contraddizioni di questa mentalità. Piccolo, fatiscente, con le tribune su soltanto tre lati, lo stadio de Vallecas è al centro di polemiche al momento senza soluzione. Il presidente Raúl Martín Presa ha dichiarato: così come lo conosciamo, il Rayo Vallecano muore, e sostiene la necessità di costruire uno stadio nuovo fuori dal quartiere. La risposta dei tifosi è riassunta nello slogan «Compressa, il Rayo muore». Per loro lasciare Vallecas equivale a snaturare una storia lunga più di 100 anni. Ora però ogni polemica è lasciata momentaneamente da parte in vista della finale di Conference League di domani sera. Gli avversari saranno i londinesi del Crystal Palace.
4: Creo que no somos conscientes del hito conseguido y creo que va a pasar tiempo en poder asimilarlo con claridad.
3: L'allenatore del Rayo, Iñigo Pérez, sa che la sua squadra sfida una rivale a sua volta alla prima finale europea, ma molto più attrezzata, proveniente dalla Premier League inglese, il campionato più ricco del mondo.
4: Il finale o la meta sta in...
3: Il Rayo non parte favorito, ma per i suoi tifosi non è certo una sensazione nuova. In 12.000 saranno allo stadio Alipsia, gli altri guarderanno la partita sugli schermi che saranno montati dentro lo stadio di Vallecas. Per il Rayo Vallecano, quando si tratta di vivere insieme un appuntamento con la storia, non c'è posto migliore di casa.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

Libano in corso pesanti bombardamenti, almeno 28 morti nelle ultime 24 ore. Israele annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla lungo il confine tra i due paesi. Nessun atto di aggressione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi americani della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. 3 operai di 30, 31 e 47 anni schiacciati da una pressa e da un muletto a Lucca, Reggio Emilia e Catania. Sono 439 i morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Flotilla resta ancora incerta la sorte di 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar. In corso il rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve i primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Meno Europa, meno regole sull'ambiente e più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone la solita ricetta. Libertà di impresa, ma con i sussidi dello Stato.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove lo sentivate, sono in corso pesanti raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Una decina solo oggi nella valle della Bekaa, nell'est del paese, mentre gran parte dei bombardamenti si concentrano nel sud. Attacchi che arrivano dopo che ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che i raid saranno sempre più intensi. Sulla situazione in Libano ascoltiamo Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AFSI da Beirut.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, piena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano fra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune area, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o dal suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato a sorpresa un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane, e ora Teheran minaccia ritorsioni. Come interpretare questi raid? Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar. Li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in 3 diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e 2 figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni, non se ne conosce ancora il nome, lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Calabria. Dunque 9 morti in 2 giorni, è stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime e ricostruisce le storie, ieri erano infatti state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Oggi è il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria. Nella relazione del Presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della Presidente del Consiglio Meloni sono tanti i punti di convergenza, a partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato le rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti che finanzia il passaggio alle rinnovabili. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio, Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo a praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere il banco nei commenti è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il PD, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale nei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna era oggi ospite a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008, 2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Erich Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: Oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi del governo spagnolo legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono 7 italiani, atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. Dopo 17 anni l'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo. Le lancette erano ferme al terremoto del 6 aprile 2009, oggi i lavori nella piazza sono quasi finiti, proprio nell'anno in cui la città è stata nominata capitale italiana della cultura. Il servizio di Matteo Lefons.
7: L'orologio era diventato il simbolo di una città rimasta al giorno del sisma che provocò 309 vittime e circa 65.000 sfollati. Da allora l'Aquila è rimasta bloccata tra le rovine e i cantieri necessari per restaurare le rovine. Luca Dioletta, titolare del Caffè Duomo.
8: Sicuramente è un'emozione forte perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza. Quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto che ho l'attività a fianco proprio al Duomo. Quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori e è un'emozione forte.
7: Il bar di Dioletta esiste dal 1985, ma dopo il sisma ha riaperto solo nel 2016. Dal terremoto alla riapertura sono passati 7 anni di attese, di ricostruzioni, poi altri 10 anni prima di vedere la piazza completamente rinnovata. Tra poco se ne andranno anche gli ultimi cantieri, quelli della facciata del Duomo. Così, dopo quasi 2 decenni in cui l'orologio segnava sempre la stessa ora, da oggi l'Aquila può tornare a vivere un tempo migliore.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, redazione Diana Santini, Massimo Alberti, Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione del

0: 800 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
0: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
0: Affitti brevi, tranquillità lunga. Tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
0: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Posizioni che dicono nessuna tutela per territorio e cittadini di fronte a un fenomeno sempre più pervasivo. Electrolux, il giorno dopo l'incontro al Ministero, i lavoratori di Solaro si preparano a continuare la mobilitazione. L'azienda vuole aumentare la produzione con meno personale, un piano che i sindacati definiscono scellerato. Futuro Nazionale entra in consiglio regionale, anche se al momento non sarà un gruppo autonomo. Questa mattina al Pirellone, in una conferenza stampa, presente anche Roberto Vannacci, è stato presentato ufficialmente l'ingresso nel partito del generale di due consiglieri regionali, Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi. È stato il momento per Vannacci anche per spiegare le prossime mosse del suo partito a Milano e in Lombardia. A seguire la conferenza per noi c'era Alessandro Braga.
1: Se anche l'ottimo risultato di Vigevano, parole di Vannacci, non si può proiettare a livello nazionale, quel che è certo è che il generale punta alto e, sempre parole sue, non mette limiti alla provvidenza.
2: Il mio mantra è non mettere limiti alla provvidenza, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché no, sarebbe un'ottima cosa se ci fosse qualcun altro che volesse aderire.
1: Intanto Futuro Nazionale, grazie all'adesione al progetto di due consiglieri regionali, Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi, sbarca al Pirellone. Arriva da Fratelli d'Italia il primo, dal gruppo misto, dopo essere stato eletto con la lista Lombardia Migliore che sosteneva Letizia Moratti il secondo. Entrambi consiglieri di lungo corso, entrambi con radici ben piantate nella destra. Uno Macconi, bergamasco e cacciatore, l'altro Ferrazzi, varesino e legato ai gruppi del cattolicesimo reazionario. Al momento non nasce un gruppo vero e proprio, visto che il regolamento del consiglio regionale prevede che ci siano almeno tre membri per poterlo istituire, ma l'impressione è che questo limbo sia destinato a durare ben poco. Questione di giorni, al massimo settimane, e la truppa futurista al Pirellone si allargherà. Ne sono convinti molti nei corridoi di via Filze, anche se nessuno al momento si sbilancia nel fare nomi. Massimiliano Bastoni, referente milanese per Futuro Nazionale, è certo che gli arrivi ci saranno e trasversali da tutti i gruppi del centrodestra. Lo sbarco del generale agita le acque del centrodestra lombardo, e i più pessimisti ipotizzano una transumanza importante che permetterebbe a Futuro Nazionale di avere un gruppo ben nutrito e a quel punto decisivo per le sorti della maggioranza. Anche se per ora i due neofuturisti promettono di continuare a votare in continuità con quello fatto finora e quindi insieme al centrodestra. In futuro si vedrà. E nel futuro vannacciano si intravede già Milano al voto il prossimo anno.
2: Posso dire che il Futuro Nazionale sarà presente come partito, come squadra e probabilmente anche come proposta di un sindaco.
1: Alla fine, al momento, la strategia di Vannacci non è chiara. Del resto, un generale non svela in anticipo le sue mosse, scherza lui. Ma anche se non sono ancora chiare, già provocano conseguenze a destra.
0: Il Consiglio regionale ha approvato poco fa la legge sui data center. La Lombardia è la prima regione in Italia a regolamentare la materia in assenza di una norma nazionale. 10 articoli con linee guida sui criteri di localizzazione, sulle procedure per autorizzare queste nuove costruzioni e sul consumo energetico. Le aree prioritarie di insediamento saranno le aree dismesse. In caso di aree diverse e di consumo di suolo agricolo, si prevede l'applicazione di un incremento del contributo di costruzione. Un elemento questo che è stato considerato troppo debole dalle opposizioni, che hanno anche sottolineato l'assenza nella legge del coinvolgimento diretto dei comuni su cui impatta di più la costruzione di nuovi data center. Voto contrario dei consiglieri PD, ci spiega le ragioni Simone Negri, consigliere regionale DEM.
3: Noi abbiamo votato contro convintamente questo testo perché in realtà la legge è molto basale e nella sostanza non regolamenta niente. Pensare di frenare il consumo di territorio, consumo di suolo, addirittura nei parchi regionali, semplicemente alzando un po' gli oneri di urbanizzazione alle big tech, molte delle quali americane, che fanno operazioni da centinaia di migliaia di euro o addirittura da miliardi di euro, è praticamente fargli solletico. Inoltre c'è un tema enorme di consumo di energia e di una rete di infrastrutture non pronte in un'Italia che ha proprio i problemi energetici il suo principale tallone d'Achille. Siamo molto preoccupati dal fatto che i comuni vengono sostanzialmente espropriati delle loro facoltà pianificatorie di fronte ai progetti più impattanti, più grandi di data center. Quindi proprio laddove dove bisognerebbe avere una maggiore accortezza, le autorizzazioni diventeranno regionali e nessun centro abitato verrà di fatto salvato. Aggiungiamo che l'area metropolitana milanese è quella dove si è installato il 68% della potenza rispetto ai data center e che nulla si fa per cercare di distribuire maggiormente nel territorio queste infrastrutture digitali, andando ovviamente a causare un peggioramento legato a tutti gli effetti cumulativi.

0: alternativi quali le isole di calore, perché ad esempio i data center scaldano un sacco e disperdono un sacco di calore nell'ambiente.
1: Sempre nella seduta di oggi è approvata una legge che introduce il patentino digitale per ragazzi e ragazze lombardi, un documento simbolico che viene rilasciato al termine di un percorso formativo che certifica il raggiungimento di un'adeguata consapevolezza sul tema. Il provvedimento è passato coi voti favorevoli della maggioranza, l'astensione dei gruppi di opposizione. Paola Bocci è consigliera regionale del PD.
2: È un provvedimento che arriva ad un riconoscimento che è sempre simbolico, è buono che si richiami di nuovo l'attenzione a una consapevolezza su una formazione digitale delle generazioni più giovani, però rimane ancora vago e poco incisivo su alcuni punti. Per dirlo in modo semplice, noi siamo riusciti per esempio ad introdurre un tema importantissimo, che gli studenti e i ragazzi non devono essere solo dei destinatari passivi di questo provvedimento, ma che devono in qualche modo collaborare anche alle linee guida, a pensarlo, e che il terzo settore sia più valorizzato. È poco valorizzato in questo progetto di legge e soprattutto sono poco valorizzate una serie di esperienze autorevoli e molto competenti che si sono svolte in questi anni, e non si capisce dal progetto di legge come si integreranno con delle nuove linee di indirizzo.
1: 40 milioni di euro per i prossimi 2 anni scolastici a sostegno delle famiglie lombarde con bambini dagli 0 ai 3 anni e la cosiddetta misura nidi gratis di Regione Lombardia, confermata dalla Giunta regionale. Il provvedimento è rivolto ai nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro con figli iscritti a nidi, micronidi e nidi famiglia pubblici o privati convenzionati con i comuni. Ritardi anche superiori ai 60 minuti oggi sulla linea dei treni ad alta velocità Milano-Bologna. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che è stata rallentata la circolazione per la presenza di persone non autorizzate vicino ai binari nei pressi di Piacenza. Altri disservizi, in questo caso sulle linee di Trenord, ci sono stati per 2 guasti, uno nella stazione di Milano-Porta Garibaldi e uno tra le stazioni di Gallarate e del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. Oggi l'assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, ha incontrato i rappresentanti dei viaggiatori che poche settimane fa avevano chiesto di tornare a convocare dopo anni i tavoli di quadrante con Trenord e RFI, richiesta fin qui caduta nel vuoto. Andrea Mazzucotelli è uno dei rappresentanti dei viaggiatori al tavolo regionale del trasporto pubblico locale.
3: L'aspetto positivo è che nonostante Regione Lombardia abbia rimosso dalla legge regionale l'obbligo esplicito di consultare i rappresentanti dei viaggiatori prima del cambio orario, questo momento di confronto si è tenuto lo stesso, appunto, nonostante questa modifica peggiorativa, e quantomeno non siamo tornati indietro, che è abbastanza già una buona notizia. Abbiamo avuto conferma ufficiale che la Seregno-Carnate finalmente sarà riattivata da settembre, linea che era un po' il simbolo del disinvestimento di Regione Lombardia nel servizio ferroviario. Per fortuna questa è una tendenza che sembra che stiamo riuscendo a invertire. È corretto chiarire che questi sono incontri tra Regione Lombardia, assessore, direzione e tecnici della direzione, con i rappresentanti regionali dei viaggiatori e le associazioni dei consumatori. Non sono i tavoli di quadrante, non sono incontri focalizzati sui vari comitati delle varie linee nei vari territori in cui si possono affrontare anche questioni molto specifiche, ma sono tavoli di alto livello a cui non partecipano Trenord, Ferrovie Nord ed RFI, che sono responsabili di alcuni aspetti con cui effettivamente da quando non ci sono più tavoli di quadrante non abbiamo più modo di parlare in assoluto.
1: All'Electrolux di Solaro la mobilitazione per salvaguardare produzione e occupazione continua. Ieri c'è stato l'incontro al Ministero delle Imprese e la conferma dell'azienda di procedere a 1.719 licenziamenti in Italia. Per lo stabilimento milanese si parla di 217 dipendenti in meno su 615 operai ora impegnati in produzione. Una prospettiva inaccettabile per sindacati e lavoratori. Rosy Cuomo fa parte della rappresentanza sindacale unitaria all'Electrolux di Solaro per la FIOM-CGL.
4: L'azienda deve ritirare questo piano perché è inaccettabile, perché noi non siamo esuberi, perché noi non ci fermeremo e non ci arrenderemo, perché per noi un posto di lavoro, uno solo in meno, è una grande sconfitta, perché quella multinazionale non ha debiti. Questa roba non può cadere sugli operai. 217 persone non sono esuberi, sono persone che vengono vogliono licenziare, fa paura. A Solar hanno chiesto pezzi in più con meno manodopera. Ciò vuol dire andare con velocizzazioni più alte, lavorare di più con meno persone. Questa cosa è inaccettabile. La multinazionale rompe continuamente i patti. Noi l'ultimo accordo, dove comunque si vedeva anche dei grossi sacrifici, dove ci sono stati degli grossi investimenti, sia con finanziamento pubblici, ci hanno chiesto per il prodotto americano, ma su tutta la piattaforma, sulle lavastoviglie, 108 pezzi all'ora. In catena di montaggio andare oltre vuol dire che una persona non regge, è un piano scellerato.
1: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Nelle prossime ore avremo cieli sereni sulla pianura, su Alpi e Prealpi isolati rovescio e temporali in esaurimento poi nel corso della serata. Per domani mattinata sereno, poco nuvoloso, molto caldo con leggero aumento delle temperature. Le massime domani sono previste da circa 32 gradi in area pedemontana a 36 sulla bassa padana. Da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini accompagnate da rovesce temporali che poi in serata potranno localmente estendersi anche alla pianura.
1: Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15.

0: Disattesi ogni giorno, la CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
2: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.
3: Balla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.

E 22 minuti di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, a 24 ore dal voto, quali reali indicazioni ci danno queste elezioni comunali? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, oggi è giorno dei ragionamenti post-amministrativi. Per quanto siano state elezioni con elementi molto locali, da una parte e dall'altra ci si interroga in queste ore su cosa è andato bene e cosa no e come ricalibrare la rotta, soprattutto a sinistra, perché al di là di una situazione politica di fatto congelata in un pareggio e cristallizzata ormai da tempo, nel campo largo in queste ore c'è qualche preoccupazione in più per tutta una serie di motivi.

0: Preoccupazione in più per tutta una serie di motivi, nonostante il buon risultato in generale del PD. Primo motivo, perché non si è vinto a Venezia, dove le aspettative erano tutt'altre, lo sapete, ve lo abbiamo raccontato. Secondo motivo, perché quell'onda del referendum che tanto aveva fatto sperare in un vento nuovo non si è poi tradotta in dei voti politici ai partiti, alle comunali. Non si è tradotto in una spinta per i partiti tradizionali del centro-sinistra. Perché? Questo è l'interrogativo più grande che inquieta Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, i leader del campo largo, ma poi ce ne sono altri. Perché i problemi del governo, soprattutto le difficoltà economiche del paese, non hanno influito su questa tornata elettorale? Qualcosa che inquieta in vista dell'anno che resta da qui alle elezioni politiche, con un dubbio che allora è tornato a emergere nei pensieri dei partiti. Il dubbio che in fin dei conti il governo del paese non sia davvero contendibile a Giorgia Meloni. Al contrario, la Presidente del Consiglio è sembrata decisamente rinfrancata dal voto. Oggi si è presentata all'Assemblea di Confindustria con piglio sicuro, rilanciando la sua azione. Nonostante tutto, alla fine la destra ha tenuto, vincendo a Venezia e a Reggio Calabria. E allora può perlomeno esultare sotto questo aspetto. L'unico elemento di destabilizzazione è piuttosto per la destra è Vannacci, che è diventato un fattore, come anche queste comunali hanno certificato. E allora dove ci portano queste elezioni comunali? Lo vediamo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, sicuramente non nella direzione della parità di genere in politica, perché pensate un po', su 86 candidati nei capoluoghi di provincia, solo 9 erano candidate donne e solo una è stata eletta sindaca, una tornata elettorale con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Parliamo anche di questo con i nostri ospiti, ma saluto il primo collegato con noi, è Lorenzo Zamponi, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze. Benvenuto, professore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Professore, allora evadiamo subito la prima questione, quella più grande, quella che salta più all'occhio. Perché quell'onda del referendum non si è tradotta in voti politici per il centro-sinistra a queste comunali?
1: Beh, io credo che fosse un po' strano aspettarsi che lo facesse. I risultati sono molto diversi di città in città, vedo insomma un sostanziale pareggio, poi bisognerà vedere i risultati dei secondi turni, ma più o meno insomma i numeri confermano un vantaggio del centro-sinistra che era già quello di partenza, però sicuramente non c'è un'ondata di consensi per il centro-sinistra. In particolare credo che la sconfitta di Venezia sia una cosa che peserà. Io penso che fosse sbagliata l'idea che siccome il governo Meloni ha perso il referendum, allora questo immediatamente si sarebbe dovuto tradurre in un consenso nei confronti del centro-sinistra. Credo che il centro-sinistra si deve porre il problema di come costruire il suo consenso. Essere contro i pieni poteri a un governo non significa per forza avere fiducia in una coalizione alternativa. Questa fiducia bisogna guadagnarsela e va costruita.
0: Sì, certo, era ingenuo pensare che quell'onda lunga del referendum potesse tradursi in un sostegno politico ai partiti tradizionali del centro-sinistra, ma in tutti questi mesi ci siamo sempre interrogati su come convincere quel bacino di voti e in qualche modo capitalizzare, anche se dovrebbe essere invertito il punto di vista, bisogna convincerle quelle persone che tu sei credibile e puoi ricevere il loro voto. Non è stato fatto in questi mesi, secondo lei?
1: Io non credo, io ho un po' l'impressione che si dia per scontato il fatto che il calo di consensi del governo, che è evidente, si trasformi automaticamente in un consenso nei confronti dell'opposizione in vista di un'alternativa. Credo che non sia per forza così.
0: Al no, certo, non era così. Non era così, ma ci chiedevamo appunto se in qualche modo si potesse convincere quel bacino di voti, se c'era margine per farlo.
1: Io credo che i margini ci siano tutti, ovviamente i margini ci sono tutti. Il governo aveva chiesto pieni poteri e pieni poteri non sono stati accordati. Ora il governo, infatti, dallo strapotere che sembrava avere, è un governo di destra come un altro, a cui ci si può opporre e a cui si deve costruire un'alternativa. L'alternativa però deve essere convincente. Ho l'impressione che ho io, ovviamente è un osservatorio limitato, bisognerà vedere i dati con calma nei prossimi giorni, è che la proposta che il centro-sinistra abbia messo in campo sia anche un po' minimalista e molto tradizionale, ecco. Cioè l'idea è che mettere in campo qualche candidato di apparato o di establishment sia tutto sommato sufficiente, perché basta non essere Meloni per vincere, mi sembra un errore, ecco. Credo che ci sia una credibilità da ricostruire. Noi sappiamo che questo governo fin dall'inizio ha vinto già le elezioni politiche del 2002 per assenza dell'avversario e senza mai avere un'egemonia vera nella società italiana. Però questo non significa che ce l'abbia qualcun altro. Io ho l'impressione che oggi ci sia una grossa sfiducia generalizzata, e finché non ci sarà la volontà di dire alcune cose nette su alcune cose, su alcune questioni sociali di fondo, sarà difficile fare grande strada.
0: La coalizione, per come è fatta in questo momento, la coalizione di centrosinistra non è ancora credibile agli occhi di quel popolo del referendum, se poi possiamo chiamarlo così. Dove si sta sbagliando soprattutto allora?
1: La mia impressione, ripeto, è che ci sia un po' accontentati, ecco. Io credo che ci siano, ovviamente poi i consensi si possono ricostruire su molti lati, però l'impressione è che ci sia una fetta di popolazione sostanzialmente disaffezionata, sfiduciata alla politica, che potrebbe magari essere riconquistata con proposte di avanzamenti sociali molto chiari, che non possono essere sempre soltanto un salario minimo, che va benissimo, ma non può essere sempre soltanto il salario minimo, e che diano l'idea di un'alternativa netta, di un cambiamento diverso. Ma altrimenti io penso che ci sono settori della popolazione i quali restano sensibili alle sirene dell'astensione, oppure alle sirene anche di campagne piuttosto becere, razziste, come quelle che abbiamo visto in molte città.
0: Con tutto il balletto cui stiamo assistendo sulle primarie, sui leader di una ipotetica coalizione che si presenta alle prossime elezioni, si sta perdendo tempo?
1: Credo proprio di sì, credo che proprio questo sia il segnale sbagliato, dà l'idea di chi sta scegliendo l'arredamento di Palazzo Chigi dando per scontato di vincere, non ponendosi il tema di costruire il consenso, e questo non è già un buon punto di partenza, anche perché, non so come dire, veniamo messi di fronte a una scelta di primarie che non si capisce a quali opzioni politiche debbano fare riferimento. Cioè le primarie nei partiti americani sono di solito all'interno di un partito e i candidati sono opzioni politiche diverse. Se mi si dicesse oggi di dover identificare quali sono le opzioni politiche che i presunti candidati in Italia incarnano, avrei difficoltà io, non solo l'elettore medio.
0: Qualcuno disse qualche settimana fa: prima i programmi e poi le primarie, poi i leader che guideranno la coalizione. E questo è il senso?
1: Può essere i programmi, può essere anche che si fanno le primarie, le primarie si fanno su programmi diversi. Il punto è qual è l'orizzonte, qual è la proposta politica, ok? Perché l'impressione è anche che appena ci sia stati degli scricchioli nel consenso del governo con il referendum, si è subito partita la corsa sul fatto: ok, ma l'alternativa non deve essere troppo netta, ma va perfino Elish Line è troppo, serve un candidato più moderato, eccetera. Ora non dico che sia questo che ha allontanato l'elettorato, perché non voglio neanche entrare nel solito tic della sinistra che pensiamo che il popolo sia sempre su posizioni radicali, insomma non è sempre questo il caso. Però sicuramente, insomma, una grande voglia di conservazione e di establishment, dal mio punto di vista, ha poca capacità espansiva, ecco.
0: Grazie professore, ci fermiamo qua, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto.

0: Era allora Enzo Zamponi, quello che avete ascoltato, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze, sulle riflessioni nel campo largo, nel centro-sinistra, i dubbi soprattutto che portano in dote queste elezioni comunali. A destra invece, dicevamo, situazione diversa, per quanto sia stato sostanzialmente un pareggio alla fine e per quanto abbiano ovviamente contato gli elementi locali in queste amministrative, però sicuramente l'umore è diverso in questa giornata. Allora viene quasi da dire come cambiano le percezioni in poco tempo. Di Meloni oggi all'assemblea di Confindustria abbiamo detto, l'obiettivo adesso per loro, per la destra, è capitalizzare il momento, magari portando in porto a compimento la legge elettorale. Di questo parliamo con Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia.
1: Ciao, buonasera a te chi ci ascolta.
0: Allora, oggi è ripreso l'iter in commissione della legge elettorale, la destra avrebbe cambiato il testo, che però non è ancora pronto, le opposizioni non hanno ancora potuto vederlo, la sensazione però è che ci sia stata un'accelerata anche figlia dei risultati di ieri, è così?
1: Sì, è così ed è però anche un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco, quindi l'accelerata di oggi è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, ecco, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate.
0: Su cosa si sta ragionando? Su cosa sta ragionando la destra in base sul premio di maggioranza e tutte le altre specifiche di questa legge elettorale che poi ha un obiettivo in qualche modo riuscire a blindare un risultato positivo per l'attuale maggioranza?
1: Dunque, i due aspetti che vengono considerati più critici anche alla luce di quelle che sono state le audizioni in commissione che hanno sottolineato alcuni aspetti di incostituzionalità sono, come dicevi tu, il premio di maggioranza che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio, che in fondo non piaceva forse nemmeno troppo al centrodestra. E da ultimo, e forse è questo il nodo che sta causando questi ritardi nel deposito o del maxiemendamento oppure di un nuovo testo di legge, la questione delle preferenze, su cui è tornato peraltro oggi anche il generale Vannacci, provocando più di qualche mal di pancia a destra. Però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no. E l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è la proposta, una vecchia proposta di Ignazio La Russa, del Presidente del Senato, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato, quindi in qualche modo rendere fisso e quindi indicato dalle segreterie dei partiti solo il capolista e invece rendere contendibili eventuali secondi o terzi nomi che scattano a seconda chiaramente della percentuale presa dal partito.
0: E citavi il generale Vannacci, adesso affrontiamo anche la questione Vannacci. Tornando invece ai ragionamenti che si fanno a destra dopo il voto di ieri, Giulia, perché i problemi economici del paese non si sono tradotti in voti contro i candidati locali della destra? Questo è un altro degli interrogativi che emergono di più in queste ore.
1: Pronto?
0: Sì, ti sentiamo Giulia, sì.
1: Ah, scusami, ecco, avevo un attimo perso la linea. Io credo che come sempre le elezioni amministrative, soprattutto in piccoli centri, abbiano poi sempre delle dinamiche locali che guidano gli esiti. Quindi, se uno pensa anche alla situazione magari insomma della città in cui vive, può essere comprensibile la ragione per cui un elettore sceglie il proprio sindaco senza valutare il sistema paese complessivo. In più aggiungo che i candidati poi locali che in questo momento noi stiamo attenzionando di più, penso in particolare a Venturini a Venezia, era comunque un nome molto noto in città e il centrodestra evidentemente ha fatto una scelta conseguente a quella di Brugnaro negli anni scorsi e quindi ha pagato proprio il dibattito locale. quello nazionale tocca l'elettore quando viene chiamato per votare alle politiche, ma questo è abbastanza normale. Tendenzialmente, questo succede, questo spacchettamento, soprattutto nelle elezioni, diciamo, dei centri un po' più piccoli, qualche influenza maggiore del dibattito nazionale si avverte nelle grandi città, Milano e Roma, però ecco, negli altri centri è una dinamica piuttosto comune, direi.
0: È una dinamica, sì, piuttosto comune, è vero, i fattori locali contano moltissimo, soprattutto nei piccoli centri, se però facciamo il parallelo tra il referendum e questa tornata amministrativa, la distanza tra sia al governo e no al governo si è ridotta notevolmente, se possiamo in qualche modo fare un paragone così azzardato.
1: Sì, questo è vero, però io, almeno questa è una mia valutazione personale, io penso sempre che non dobbiamo considerare gli elettori totalmente incoscienti rispetto anche al quesito che la politica gli pone davanti, perché quando un elettore vota per eleggere il proprio sindaco fa un certo tipo di valutazione, quando vota per modificare o meno la Costituzione ne fa un altro. E immaginare in una fase storica come questa, in cui in fondo diciamo le ideologie si sono un po' perse, che questo non comporti anche uno spostamento d'asse per alcuni elettori magari meno attenti e meno politicizzati, ecco, mi sembra un po' frutto dei tempi.
0: Sì, sono d'accordo con te, Giulia. Senti, invece il problema Vannacci, no? A destra, forse questo è l'unico fattore di destabilizzazione che al momento preoccupa la coalizione di maggioranza. Ha ottenuto un buon risultato, a Vigevano soprattutto, oggi l'abbiamo visto in Regione Lombardia, al Pirellone, in qualche modo incominciare a farsi strada anche lì, e la sua campagna acquisti che sta drenando forze dagli altri partiti. È un fattore di destabilizzazione certa ormai.
1: Allora, io credo di sì, anche perché dal punto di vista di Vannacci, se noi proviamo a guardarla nella sua ottica, per lui il risultato è sempre positivo, perché in questo momento, diciamo, il suo partito sarà nuovo a presentarsi alle elezioni, quindi, diciamo, partendo da zero, tutto ciò che si guadagna è un successo, diciamo, in questi termini. In più, con l'attuale legge elettorale, se il centrodestra non lo assorbirà e quindi correrà da solo, tendenzialmente un partito estremo come il suo che corre da solo guadagna un po' più di consenso di quello che avrebbe se fosse invece in maggioranza o comunque diciamo nella coalizione di centrodestra. Nel caso in cui invece venisse assorbito in coalizione di centrodestra, potrebbe a quel punto poi naturalmente rivendicare posizioni in un ipotetico futuro governo Meloni se tornerà a vincere il centrodestra. Quindi dal suo punto di vista può essere spregiudicato quanto vuole in questa fase, perché da un lato non ha nulla da perdere, dall'altro si rende conto che è diventato o lo hanno fatto diventare un elemento di destabilizzazione, soprattutto io credo sul fronte della Lega e di Fratelli d'Italia, che sono poi i suoi due bacini elettorali naturali.
0: Se davvero dovesse poi diventare l'ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta per la destra, alla fine, anche conoscendo le dinamiche politiche della destra che tu segui da tempo, quale sarà il risultato più ovvio lì nei ragionamenti che si stanno facendo? Verrà in qualche modo portato con sé oppure no? È troppo netto il no della Lega e di Forza Italia in questo momento a Vannacci?
1: Ma io credo che ci sia una buona parte di Fratelli d'Italia e forse anche una parte della Lega che tenderebbe a pensare di inglobarlo. Mi sembra che il no più netto, anche poi diciamo di natura culturale, sia quello di Forza Italia. E contro diciamo un no che è stato espresso in maniera molto dura dai vertici di Forza Italia e diciamo la battuta di Vannacci contro Marina Berlusconi non fa immaginare che i rapporti si siano distesi. Ecco che probabilmente insomma rischia di esserci poi un interrogativo a destra se scommettere, diciamo, su un centrodestra con Forza Italia o addirittura una destra-destra con un Forza Italia che si tiene le mani più libere. Cioè, no, non è un dilemma facile perché effettivamente Vannacci, insomma, fa della divisività il suo elemento distintivo politico e per forza di cose chiamarlo in maggioranza depotenzia questo elemento, ma dall'altra ti costringe ad accettarne almeno una parte e Forza Italia sembra la meno disponibile a questo compromesso.
0: Vedremo, grazie Giulia Merlo, giornalista del Domani, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Giulia Merlo citava la battuta di Vannacci oggi nei confronti di Marina Berlusconi, sostanzialmente ha detto, se ve la siete persa, non ho ancora capito che ruolo ha Marina in Forza Italia, e poi ha parlato di un presunto diktat di Mediaset contro di lui, contro Vannacci, e ha spiegato non so se ci sono ordini di scuderia, intendendo dunque che forse qualche tipo di indicazione dall'alto è arrivata contro di lui. Ma ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare un altro elemento che ci ha lasciato in eredità questa tornata di elezioni amministrative, e non è per niente positivo. Cioè quello della parità di genere, delle donne in politica. Andiamo nella direzione opposta, sembra, almeno da questa tornata amministrativa, perché su 86 candidati nei capoluoghi di provincia solo 9 candidate erano donne e una sola è stata eletta la sindaca di Andria. Una tornata elettorale dunque con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Ne parliamo con Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Benvenuta Giulia.
2: Buonasera.
0: Allora, è stato davvero così? È un'indicazione, come dire, anche quasi inquietante per certi versi che si sia fatto un passo indietro, secondo te?
2: I numeri non mentono, è chiaro che c'è stata una regressione. Qui dobbiamo semplicemente ricordare con quanto entusiasmo si salutò la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio. Sarà una cosa buona per le donne? Non lo è stata, lo possiamo dire adesso, a conti fatti, non lo è stata. La destra ha un atteggiamento molto regressivo nei confronti della leadership femminile, nei confronti delle donne in generale. La stessa Meloni non ha creato delle altre leader all'interno del suo partito, in generale accentra molto su di sé e quindi comunque non ha proprio questa grande attitudine alla distribuzione del potere, mettiamola così. È un po' grave che questa cosa qua comunque sia trasversale, nel senso che è chiaro, se fossero solo le destre sarebbe un problema delle destre, chiaramente non lo è un problema di ostacoli alla partecipazione politica delle donne, che riescono sicuramente magari a impegnarsi a livello locale o di associazioni, ma molto difficilmente riescono ad avere il tempo, le energie, la disponibilità e, voglio dire, anche i soldi per candidarsi.
0: Sì, sicuramente anche il fattore economico è centrale. Ci scrivono al 331-621-4013, guardate che è stata eletta a Bollate una sindaca al primo turno. Sì, certo, sono state elette sindache anche in diversi comuni, ma noi parlavamo dei capoluoghi di provincia e lì la statistica, insomma, saltava benissimo all'occhio e non era per nulla positiva. Giulia Blasi, c'è un fattore locale in questo divario di genere? Cioè a livello locale è più difficile per una donna emergere nei piccoli potentati territoriali, se possiamo chiamarli così?
2: Io non credo ci sia un problema locale, credo ci sia un problema nazionale di accesso delle donne alla carriera politica, alla cosa politica, all'attività politica. Non è un problema locale, perché se fosse, io non credo che tutti i comuni italiani siano afflitti da questa cosa del potentato locale, del grosso maschio feudale che si accoccola sulla poltrona e non se ne va. Ci sono chiaramente dei casi così, però non credo che quello sia un problema, anzi molto spesso nei posti piccoli le donne riescono a diventare sindache proprio perché sono conosciute alla comunità e quindi fanno meno fatica a essere credibili. Il problema è quando questa cosa diventa problematica a livello nazionale e sociale, perché le donne hanno sempre meno tempo, sempre meno risorse, sempre meno possibilità di dedicarsi alla politica, che porta via una montagna di tempo e una montagna di spazio. E se mancano le strutture, manca la collaborazione dei compagni, anche, vogliamo dire, i dati ISTAT sono abbastanza chiari anche sulla distribuzione del carico domestico, e mancano, ripeto, i fondi, i soldi, perché le campagne elettorali costano, è molto più difficile che una donna possa dedicarsi appieno a questo tipo di scelta.
0: C'è stata una crescita e poi c'è stato uno stop negli ultimi 5 anni, dunque secondo te, Giulia, è soprattutto imputabile ai piani alti della politica, il messaggio che arriva dai piani alti?
2: Credo che ci sia una discreta cofattorialità. Di sicuro negli ultimi anni la crisi economica ha colpito la società italiana come ha colpito tutte le società e nelle crisi economiche noi sappiamo benissimo che le donne sono tendenzialmente i soggetti più fragili e più esposti, ovviamente con gradi di esposizione, perché dobbiamo ricordarci che il genere non è l'unico fattore di discriminazione o di marginalità. Però è un fatto che quando mancano i soldi, quelle che ne hanno meno generalmente sono le donne. E quando mancano, ripeto, anche le strutture, mancano i fondi, manca la possibilità di crearsi un percorso politico, è molto chiaro che le donne soffrono.
0: Certo. Ultima battuta, abbiamo proprio pochi secondi, ma visto che lo accennavi, a sinistra non siamo messi meglio.
2: Non particolarmente, ci sono dei partiti che hanno delle strutture in piedi per aiutare e promuovere la leadership femminile, altri no. Bisogna fare di più.
0: Ripartiamo allora da qui. Grazie Giulia Blasi per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo come sempre domani al solito orario dalle 20 alle 20.30. Un saluto da Mattia Guastafiaro. Ciao.

0: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
1: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.

0: e ben ritornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone e
1: Chiara Pappalardo, buonasera.
0: Ed eccoci, benvenuti di nuovo. Allora, questa sera avremo una puntata, come facciamo spesso, divisa in due. Abbiamo scelto come tema l'educazione ambientale, però prima, nella prima parte, ci è sembrato giusto riprendere un tema che per noi è molto importante, e cioè la riforma degli istituti tecnici. Vogliamo capire un po' come sta andando la protesta. Allora, ne abbiamo già parlato a fine marzo, se vi ricordate, poco dopo l'uscita della riforma, che, lo ricordiamo, prevede la riduzione oraria di materie fondamentali come scienze italiano, l'accorpamento degli insegnamenti di scienze della terra, biologia, chimica e fisica in un'unica disciplina che si chiamerà scienze sperimentali, la scomparsa del biennio unitario, l'ampliamento delle attività di formazione scuola-lavoro già dal biennio e la presenza di una quota oraria di flessibilità che la scuola potrà utilizzare per aderire, virgolettiamo, alle esigenze formative delle imprese. Insomma, una scuola che, l'abbiamo detto più volte, tradisce la sua funzione formativa nel senso più alto del termine, per indirizzare già dal primo anno i ragazzi verso un mercato del lavoro non troppo qualificato.
1: La risposta a questa riforma da parte di chi vive la scuola, in particolare gli insegnanti e gli studenti degli istituti tecnici, è una mobilitazione intensa, dobbiamo dire, che è culminata nelle giornate di sciopero del 6 e del 7 maggio e ha visto momenti di confronto in tutta Italia che hanno portato alla nascita di una rete nazionale di coordinamento delle attività. E infatti noi stasera abbiamo con noi Francesco Potà e Daniele Monga della Rete dei Tecnici di Milano. Buonasera, siete con noi?
2: Sì, ciao.
3: Buonasera.
0: Ciao, sì. Benvenuti.
1: Ciao, benvenuti. Allora, io inizierei con Daniele e chiederei a, così perché dobbiamo iniziare con uno dei due, se ci dici qualcosa in più su questa rete nazionale. Appunto, noi abbiamo solo detto il titolo, diciamo.
3: Sì, il movimento nasce da alcuni docenti di Torino che sono stati i primi a muoversi, poi pian pianino, come un'onda, la cosa si è diffusa a Milano e in tante altre città, fino a costituire una rete a livello nazionale che si è data una struttura, una forma, proprio settimana scorsa nella prima riunione, diciamo, nazionale. Qui a Milano è un movimento che nasce dai docenti, ci tengo a dirlo, nel senso che le rappresentanze sindacali sono in appoggio, alcune, in ascolto di quello che la rete dei docenti propone di fare, farà. Quindi è un coordinamento che è nato poco prima degli scioperi del 6-7 maggio. Nel coordinamento attualmente siamo tre docenti, siamo tre RSU, di tra l'altro tre sindacali diverse. In questa rete ci sono docenti, non per forza RSU, anche personale ATA, e stiamo cercando di ampliarla il più possibile anche a altre componenti come associazioni piuttosto che genitori. E niente, quindi è una rete di docenti che proprio oggi ha fatto la sua seconda riunione. Si propone da un lato di continuare a fare iniziative, mobilitazioni sostanzialmente per bloccare la riforma, dall'altro però trovare dei denominatori comuni a tutti i docenti, perché comunque in qualche modo il corpo docenti, al di là degli istituti tecnici, licei scientifici, scuole medie, vorrebbe definire un po' una scuola diversa, e quindi questa può essere un'occasione per trovarsi insieme e fare proprio rete.
0: Ascolta, ecco. Daniele, ti fermo un secondo perché subito un ascoltatore, Diego, sta chiedendo come faccio a contattare la rete, per cui magari diamo subito.
3: Giusto, alle domande semplicissime, alle quali ovviamente non avevo pensato. Allora, esiste una mail che è retetecnici.lombardia@gmail.com. Questa, nonostante sia appunto Lombardia, in realtà è quella che fa riferimento alla provincia di Milano, ma è quella che è in essere al momento. Se no, ne esistono ovviamente diverse che hanno punto Bergamo, punto Torino, insomma il format è quello. Se volete scrivere a noi per entrare in una mailing list nella quale vi teniamo un pochino aggiornati su quello che succede, e abbiamo anche costituito dei gruppi di lavoro per le iniziative presenti e future, scriveteci vi inseriamo così potete partecipare
0: Quindi
3: o in
0: scusami,
3: presenza online al
0: rete.lombardia@gmail.com, giusto?
3: chiocciolagmail.com.
0: Poi
3: Esattamente, esattamente.
0: avete anche dei profili social, giusto?
3: Al
0: No.
3: momento no, c'è un canale Telegram sul quale Francesco sicuramente è più, forse
0: Ok, te lo
3: più sul
0: chiederemo a
3: pezzo
0: lui.
3: di me. Comunque lo stiamo facendo perché colgo la tua osservazione per dire che abbiamo costituito dei gruppi di lavoro, uno di questi è la comunicazione, quindi stiamo lavorando affinché esisterà poi anche un profilo social.
0: Ok, benissimo. Allora, chiediamo invece a Francesco, così ci racconti come vi state muovendo, quali sono le azioni che avete pensato di portare avanti per contrastare questa riforma?
2: Ma allora, ci stiamo muovendo in realtà su più livelli, nel senso che innanzitutto appunto, questo movimento è diventato evidente il 7 maggio con uno sciopero che a nostro avviso è anche riuscito, poi ovviamente con dei numeri contenuti forse, ma l'impatto anche mediatico, ma soprattutto in molte scuole in realtà si è sentito e questo è un po' una novità. Perché io credo che chi vive la scuola sa che
0: È un po' silente ultimamente.
2: è un po' silente. C'è stato quel momento legato alle iniziative per la submiflottiglia, per la Palestina a settembre, che però non erano direttamente collegate alla scuola. Di solito sulle questioni scolastiche diciamo che non è così presente. Ecco, invece sì, secondo me abbiamo comunque battuto un colpo e la cosa è stata importante. Dopodiché adesso stiamo andando avanti con una serie di iniziative che vengono portate dai singoli docenti e dai singoli docenti nei collegi. Abbiamo una mozione che stiamo presentando che chiede al ministro che, o meglio, fa chiedere al collegio dei docenti di ogni singola scuola un'apertura di un dialogo col ministro. Quantomeno per la sospensione nel primo anno di questa riforma, perché voi ne avete fatto una bella descrizione, ma senza entrare nei dettagli tecnici, in realtà le scuole non sanno ancora bene come applicarle
0: No,
2: quelle cose
0: certo, l'avevamo
2: in
0: spiegato un
2: molti
0: po' a marzo.
2: aspetti. Esatto,
0: Però
2: sì.
0: vuoi ricordarne
2: Quindi
0: qualcuno,
2: questo,
0: per esempio?
2: ma banalmente non ci sono ancora le indicazioni nazionali per quella famosa nuova
0: Certo.
2: materia di scienze. E per questo alcune scuole, ad esempio, stanno o bloccando l'adozione per le classi prime dei libri di testo per quelle materie, e questo anche per una questione molto pratica, perché poi probabilmente finirà il primo anno con come dire, una normalità, diciamo, tra virgolette, però oggettivamente poi magari a settembre vengono fuori delle indicazioni diverse e le famiglie si trovano a comprare dei libri che poi non sono aderenti a quello che dovranno fare i loro figli e le loro figlie il primo anno a scuola. Quindi diciamo che da un lato c'è questa azione che i singoli aderenti alla rete, ma poi i docenti delle varie scuole stanno portando nei vari collegi e devo dire che sono diversi quelli dove abbiamo visto questo tipo di azioni. Poi ce ne sono altre più generali che sono lanciate dai sindacati e supportate comunque dalla rete, che sono ad esempio lo sciopero delle attività aggiuntive. Adesso qua non so quanto
0: Questo,
2: spingermi
0: sì, delle attività
2: nella
0: aggiuntive, magari
2: spiegazione.
0: Facciamo un esempio,
2: Banalmente,
0: giusto per gli ascoltatori.
2: noi docenti, il nostro lavoro tecnicamente è insegnare. Però poi la scuola ha bisogno di una serie di attività, quindi il coordinatore di classe o il responsabile nel mio caso ad esempio, della radio scolastica. Ecco, l'idea è quella di mandare un segnale rifiutandoci, facendo uno sciopero di queste attività in modo da complicare
0: La vita della scuola e si
2: la vita della
0: complica un
2: scuola.
0: bel po', direi.
2: Esatto. Poi in questo momento, esatto, poi ovviamente questo ci tengo, questo è solo l'inizio di questo tipo di mobilitazioni, perché ovviamente adesso molti di questi lavori hanno poco impatto, perché per il 90% sono già stati svolti, sarà interessante poi provare a riproporlo poi a settembre. C'è anche lo sciopero degli scrutini, che è un'altra forma di protesta, questa molto, se vuoi, di impatto, meno di risultato, però molto di impatto perché spostare in là la pubblicazione dei quadri scolastici e via dicendo. Quello che però a noi come rete interessa molto in realtà è un percorso di riflessione continua. Cioè, a noi piace, stiamo cercando di portare in atto una serie di assemblee territoriali perché siamo convinti che il punto sia anche riuscire ad ampliare. Visto che dicevamo prima, no, che la scuola spesso è un po' silente, il punto è che crediamo che questa riforma possa, e questo movimento contro questa riforma ha la possibilità di provare ad ampliare il proprio respiro per cercare di coinvolgere molti più docenti, soprattutto perché dobbiamo arrivare alle famiglie in particolare e ai docenti e alle docenti anche dei gradi inferiori. Questa non è una questione che ci riguarda solo i tecnici, non riguarda solo le superiori, è una questione che riguarda tutta la scuola a cascata.
0: Certo, perché i tecnici ci arrivano dalle medie inferiori, insomma,
2: esatto.
0: Chiamiamole così.
2: Ad esempio, una cosa che secondo me è interessante, una riflessione che stiamo portando avanti all'interno della rete nazionale, è che chi ha iscritto quest'anno, al primo anno, i ragazzi e le ragazze ai tecnici intendo, ha iscritto i propri figli e le proprie figlie a una scuola che poi ha un TOF diverso da quello che poi loro andranno a fare. E questo non è una cosa così
0: per rispiegare agli ascoltatori, i genitori, sì, che hanno visto a dicembre, novembre negli open day un certo, esatto, tipo di scuola proposta, non troveranno più la stessa scuola a settembre.
2: Esatto, quindi noi stiamo aprendo anche una riflessione, diciamo, dal punto di vista legale su questa questione, perché è proprio una scuola diversa quella a cui vanno a iscrivere che i loro figli andranno a frequentare, sono già iscritti e andranno a frequentare. Quindi diciamo che le mobilitazioni sono su tre piani. Infine, per chiudere, ed è una cosa a cui teniamo molto, soprattutto noi dello Snodo Milanese, è non solo fare una protesta contro la riforma, ma anche lanciare una nuova mobilitazione per la nostra scuola, la scuola che noi immaginiamo, la scuola che vorremmo avere e che deve passare da tutta una serie di riflessioni, non ultimo magari arrivare alla percentuale di PIL che viene dedicata alla scuola nei paesi di più che investono di più, insomma, no?
1: Sì. Ma
2: che è quasi un punto di PIL più alto del nostro.
1: Sì. Certo. Ma Francesco, ma tu parlavi delle mobilitazioni che coinvolgono la componente docenti, ATA, genitori, siamo sempre nel mondo degli adulti. E i ragazzi?
2: Sì. Allora, a questa assemblea non sono venuti, la volta scorsa in realtà c'era la componente anche degli studenti. Noi in realtà non li abbiamo, devo essere molto, molto onesto, non li abbiamo agganciati in maniera forte, ci stiamo però lavorando su questo, nel senso che un po' in classe come singole unità, no? Cioè, perché comunque è vero che non riguarda chi abbiamo di fronte, perché loro sono già iscritti e iscritte, però comunque è una cosa.
0: Riguarda i loro fratelli, i loro amici più piccoli.
2: E riguarda comunque la scuola come bene pubblico, no? Cioè, quindi è una riflessione comunque che li tocca. Noi il 7 maggio erano in tanti studenti in piazza con noi, è un lavoro che stiamo facendo questo e insomma noi è vero che siamo soddisfatti finora del percorso che sta facendo la rete, è anche vero che però un po' siamo arrivati a ridosso, un po' siamo anche pochi e poche, quindi anzi l'invito è a partecipare a chi ci ascolta, no? Sia che siano genitori, studenti, insomma, perché appunto riteniamo che sia uno snodo che riguarda davvero tutti e tutte rispetto alla scuola che vogliamo, ecco.
0: Perfetto, quindi Francesco, prima di ripassare un attimo a Daniele, ripetiamo i contatti possibili vostri.
2: Allora, per quanto riguarda lo snodo milanese è retetecnici.lombardia@gmail.com.
0: Sì, e si parlava di un canale Telegram.
2: Al momento non abbiamo
0: non ancora.
2: C'è un canale Telegram che è, bisogna cercare rete nazionale, okay, dei tecnici. Però ogni tanto non esce, quindi nel caso scriveteci alla mail che poi vi giriamo il link di invito per il canale Telegram.
0: Perfetto. Bene. Grazie.
2: Va bene, grazie a voi.
1: Grazie. Invece ancora Daniele, una domanda ancora a te. Il tema, come diceva prima Lara, il tema della puntata di oggi, subito dopo questo primo blocco che abbiamo voluto dedicare alla mobilitazione degli istituti tecnici e all'educazione ambientale. Allora, tu sei, sappiamo che sei un docente di ambito scientifico e quindi ti facciamo
3: sì, di matematica.
1: Ok, ti facciamo una domanda un po' di raccordo fra le due parti di questa puntata. Dal tuo punto di vista, come si può fare educazione ambientale alle superiori è in particolare un istituto tecnico. Se ci vuoi raccontare qualche attività che hai visto svolgere o che hai svolto in prima persona. E poi l'altra domanda è questa, ma questa riforma che sacrifica anche le materie di ambito scientifico e anche non solo, anche italiano, non rischia di erodere del tempo da dedicare a questo aspetto?
3: Allora, io porto un pochino l'esperienza che abbiamo fatto nella mia scuola, che è l'Istituto Torricelli, in Via Dini a Milano. Abbiamo fatto un progetto tra liceo e istituto tecnico, quindi una classe di liceo e scientifico, e una classe di istituto tecnico indirizzo meccanico. Siamo partiti dall'analisi dei nostri bisogni energetici per poi progettare un impianto fotovoltaico per creare una comunità energetica rinnovabile, che è una, come dire, una comunità prima di tutto, quindi coinvolge vari soggetti. Quindi noi abbiamo fatto la progettazione dell'impianto, ma poi ci siamo rivolti agli enti del territorio per cercare di creare questa comunità, quindi la biblioteca piuttosto che le case. Le altre scuole, perché noi siamo una scuola che è vicino ad altri due istituti molto grossi, è una comunità energetica, perché l'obiettivo è produrre energia in maniera rinnovabile, sostenibile, dato che le scuole sono, in particolare la nostra, ha molti capannoni, essendo un istituto meccanico, chimico, informatico, quindi ha molti laboratori, ha i tetti piatti, si prestava bene a una progettazione del genere. E produce molto, soprattutto nei periodi in cui consuma poco, perché d'estate poi alla fine la scuola ha le attività molto ridotte. E quindi questo tipo di progetto è stato, come dire, molto interessante sia dal punto di vista didattico, quindi per gli studenti, perché in qualche modo si sono cimentati nella progettazione di un impianto fotovoltaico, e anche per noi che ci ha messo in rete con il territorio e li ha avvicinati un po' al concetto di sostenibilità. Ci ho tenuto a dire all'inizio che siamo partiti dai nostri bisogni, perché è chiaro che dobbiamo un pochino rivedere quelli che sono anche i nostri bisogni, capire di cosa abbiamo bisogno, non trovare qualcosa per consumare il possibile e trovare il modo per produrlo. Certo. È chiaro che dobbiamo un pochino rivedere quelli che sono anche i nostri bisogni, capire di cosa abbiamo bisogno, non trovare qualcosa per consumare il possibile.

0: che è una SPA, che si è, come dire, a proposito di riforma degli istituti tecnici, è una di quelle aziende che, come dire, fa bene alle scuole, nel senso che anche lì il tema dell'ingresso forte delle aziende nella scuola è un tema delicato, un tema anche divisivo, no?
1: Certo.
0: Bisognerebbe regolamentarlo, cioè il dialogo. Inutile girarci intorno, secondo noi. Il dialogo tra la scuola e le aziende per molti contesti e molte tipologie di scuola è fondamentale, perché poi alla fine i ragazzi non è che devono essere allenati per andare al lavoro, è chiaro che devono essere, come dire, devono sviluppare un pensiero critico e devono essere cittadini del mondo, però a un certo punto devono poi anche essere, come dire, avere dei canali di collegamento, quindi metterli in relazione col mondo del lavoro non è solo male.
1: No, no,
0: Solo che, per esempio, questa
1: assolutamente.
0: azienda ha un suo codice etico e valoriale di un certo tipo, è altamente qualificata e, come dire, il progetto che abbiamo sviluppato in sinergia con la scuola è stato molto interessante. Ora, il progetto c'è, la comunità energetica è in fase di, come dire, creazione e ora speriamo che la città metropolitana trovi i fondi per finanziarci l'impianto vero e proprio, perché poi
1: Certo.
0: Il
1: L'avete
0: problema è
1: fatto,
0: che
1: funziona, ha senso e quindi ovviamente adesso bisognerebbe andare
0: abbiamo fatto,
1: avanti.
0: funziona, ha senso, una bella cosa. Siamo in rete anche con il Politecnico di Milano, che ci sono già delle CER attive a Milano, quindi
1: Sì.
0: non è una cosa nuova, però è nuova nel senso nel coinvolgimento con le scuole. Non sono tante che hanno creato questo tipo di progetto. Quindi per rispondere alla prima domanda, ecco, questo è un esempio di
1: Possibile,
0: didattica possibile e
1: che ha
0: anche
1: bisogno di,
0: alternativa.
1: certo, che ha bisogno ovviamente di tempo e di ore.
2: Ma scusa, possiamo chiederti, Daniele, qual è questa scuola virtuosa che ha fatto questa cosa così bella?
1: Il Torricelli,
2: Ah, il Torricelli.
1: giusto?
0: La nostra scuola che ha progettato la CER è l'Istituto Torricelli di Milano.
1: Insieme?
0: No, niente,
1: Ah, avete
0: siamo
1: sia il
0: stati, cioè,
1: classico
0: noi
1: che il...
0: ci
1: Ah,
0: siamo.
1: ok, scusa,
0: Noi
1: ok.
0: siamo una scuola che ha sia il liceo scientifico, opzione scienze applicate, sportivo e
1: Sì.
0: motorio, sia l'istituto tecnico, perché noi
1: Ok.
0: nasciamo come istituto tecnico
1: No,
0: storicamente.
1: no,
0: È
1: infatti,
0: stata interessante
1: infatti.
0: proprio come dire, la fusione tra le due cose, quindi
1: Certo,
0: il
1: certo.
0: liceo che dal punto di vista teorico, ma poco pratico, e il meccanico che invece è più, come dire, predisposto a lavorare con l'apprendimento più manuale, se vogliamo, meno teorico. È stato un progetto integrato in
1: Certo,
0: qualche modo, ecco, quindi
1: integrato e anche l'incontro di
0: è anche
1: studenti.
0: sostenibile.
1: Sì. Benissimo, vi ringraziamo tantissimo
2: Grazie.
1: Francesco e Daniele. Grazie di
2: Grazie,
1: essere stati con
2: grazie
1: noi.
2: mille.
0: Grazie a voi. Grazie a voi della
2: Grazie.
0: disponibilità.
2: Grazie.
1: E manteneteci aggiornate, mi raccomando.
0: Certo,
1: D'accordo.
0: grazie.
1: Ciao e
0: A
1: grazie.
0: presto. Ciao, buona
1: Grazie.
0: serata.
1: Ciao. Ciao. E allora abbiamo appena sentito Francesco Pote e Daniele Monga della rete dei tecnici di Milano.

0: la rete nazionale degli istituti tecnici. Ma la puntata di stasera, o meglio il tema che vogliamo sviluppare stasera, è l'educazione ambientale. Allora, intanto vi ricordiamo i nostri numeri e i nostri canali se volete contattarci: 02 33 001 001 per chiamarci in diretta, oppure per scriverci 331 62 14 013, o ancora una mail diretta @popolarenetwork.it. Quindi abbiamo detto che parliamo di educazione ambientale, che è un tema che riguarda la tutela della natura, la sensibilità individuale verso alcuni comportamenti quotidiani, però anche il modo in cui immaginiamo il rapporto tra le persone, il territorio, le risorse e ovviamente quindi il futuro. Quando si parla di educazione ambientale, infatti, si intende un percorso che aiuta a comprendere i problemi legati all'ambiente e alla sostenibilità e le responsabilità individuali e collettive che questi problemi comportano. Quindi non è soltanto da intendere come una trasmissione di informazioni, ma è anche un lavoro educativo che dovrebbe portare a sviluppare consapevolezza e capacità di partecipazione. Per questo oggi ne parliamo con Evelina Isola, che è naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano, e con Brigitte Santomarco, che è insegnante di scuola secondaria di primo grado.
1: Allora, l'educazione ambientale nasce tra gli anni 70 e 80 del Novecento, nel momento in cui i problemi ecologici sono iniziati a entrare con forza nel dibattito pubblico internazionale. L'inquinamento industriale, il crescente consumo delle risorse, le prime grandi emergenze ambientali e poi dopo il tema del cambiamento climatico hanno spinto anche il mondo della scuola a interrogarsi sul proprio ruolo. In una prima fase l'educazione ambientale era legata soprattutto alla conoscenza della natura e alla tutela del patrimonio naturale, quindi si parlava di rispetto dell'ambiente in termini prevalentemente scientifici o naturalistici, però col tempo il concetto si è ampliato, perché si è compreso che le questioni ambientali non riguardano soltanto gli ecosistemi, ma riguardano anche l'economia, riguardano i modelli di sviluppo, i consumi, le disuguaglianze sociali e gli stili di vita.
0: Però per molti anni l'educazione ambientale è rimasta affidata soprattutto alla sensibilità dei singoli insegnanti oppure a progetti specifici promossi da enti locali o da associazioni e parchi naturali. Non esisteva un vero spazio strutturato all'interno del curriculum scolastico. È nell'ultimo decennio che il tema invece ha assunto un ruolo un pochino più stabile. Le indicazioni del Ministero hanno progressivamente inserito i temi della sostenibilità e della cittadinanza ambientale nei percorsi scolastici, fino ad arrivare all'introduzione dell'educazione civica come insegnamento trasversale. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Quindi i nuclei fondamentali dell'insegnamento dell'educazione civica, lo ripetiamo, che è stata introdotta nel 2019 come insegnamento trasversale, comprendevano lo sviluppo sostenibile, già dal 19, già dall'introduzione, la tutela dell'ambiente, del patrimonio e del territorio. E quindi l'educazione ambientale è diventata, almeno sulla carta, parte integrante della progettazione scolastica di tutti gli ordini e gradi, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado.
1: E nella scuola dell'infanzia l'educazione ambientale prende forma soprattutto attraverso un rapporto diretto con gli spazi naturali, con la cura di piccoli ambienti condivisi, l'attenzione ai gesti quotidiani. Nei primissimi anni di scuola quindi il tema passa molto attraverso l'esperienza concreta e l'osservazione. E con la scuola primaria e poi con la secondaria di primo e di secondo grado poi i contenuti diventano sempre più articolati, quindi si affrontano dei temi come il cambiamento climatico, il consumo delle risorse o l'inquinamento, la produzione dei rifiuti, l'energia, la tutela della biodiversità. E questi argomenti vengono sviluppati all'interno delle discipline, soprattutto nelle scienze, nella geografia o nell'educazione civica, come dicevamo, però spesso coinvolgono anche altri ambiti. E quindi l'educazione ambientale ha davvero una natura trasversale, perché attraversa le discipline e tende a collegare conoscenze diverse.
0: E accanto alla didattica curricolare, molte scuole organizzano attività con operatori esterni, enti locali o associazioni e specialisti del settore ambientale, quindi si realizzano spesso laboratori, incontri, uscite sul territorio, visite a parchi naturali, insomma sono tutte esperienze legate al riciclo oppure al monitoraggio ambientale o alla cura degli spazi comuni. In molte realtà scolastiche sono nati in questi anni orti didattici e progetti di mobilità sostenibile o attività di recupero e valorizzazione del territorio.
1: Sì, dentro questo quadro però c'è anche qualche rischio e qualche criticità. Alcune parole e alcuni concetti che sono molto presenti nel linguaggio pubblico, penso alla sostenibilità, ambiente, transizione ecologica, alla lunga possono apparire agli studenti qualcosa di ripetitivo e di astratto, cioè come qualcosa di cui ci si deve preoccupare e dispiacere a comando in alcuni momenti specifici, ma che poi nella vita di tutti i giorni ritorna in secondo piano. Insomma, è un po' lo stesso rischio di cui parlavamo quando dicevamo di alcune date del calendario civile, della giornata della memoria, della giornata delle vittime delle mafie. Qui non stiamo parlando di una giornata, per cui non è esattamente la stessa cosa, però certe volte a scuola sembra di affrontare questi temi in maniera un po' retorica o di trattarli come se fossero degli adempimenti e quindi svuotandoli un po' di significato. E questo succede certamente quando la trattazione dei temi, diciamo, civili non è accompagnata da esperienze concrete.
0: Come invece ci ha appena raccontato Daniele prima dell'esperienza che hanno fatto. E dunque, per parlare di questo, la prima ospite di questa sera è Evelina Isola, che è naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano. L'Istituto Oikos è un'organizzazione non profit fondata a Milano nel 96 da biologi naturalisti, che è impegnata nella tutela della biodiversità, nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella diffusione di stili di vita più sostenibili. Lavora in Italia e in diversi paesi del mondo su temi come cambiamenti climatici, l'acqua, le foreste, l'energia, l'educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Quindi l'educazione e la sensibilizzazione sono una parte centrale del lavoro di Oikos, soprattutto con le scuole, con gli insegnanti e con i giovani. E quindi abbiamo con noi, Evelina, ci sei? Pronto?
2: Sono, buonasera a tutti e a tutti.
0: Buonasera.
1: Buonasera Evelina, grazie.
2: Buonasera.
0: E benvenuta. Allora Evelina, dicevamo che una delle funzioni dell'educazione ambientale è quella di sollecitare nei ragazzi la consapevolezza, un desiderio di partecipazione attiva, e Oikos è una realtà attiva anche nel campo dell'educazione ambientale e costruisce, abbiamo detto, in collaborazione con scuole e docenti del territorio, delle attività significative proprio da questo punto di vista. E allora ti chiediamo, ci vuoi raccontare alcune di queste esperienze che ti sembrano particolarmente significative, impattanti, efficaci?
2: Sì, sì, volentieri. Intanto grazie per averci dato parola, dato spazio. Noi appunto ci occupiamo di queste tematiche da tantissimi anni con scuole di ogni ordine e grado, e come avete già giustamente detto, il nostro approccio è molto focalizzato sull'esperienza pratica e soprattutto sul rendere i ragazzi protagonisti. Ecco, quindi c'è questo netto passaggio tra il ricevere semplicemente delle informazioni, come avete già detto giustamente voi poc'anzi, quindi diciamo la parte forse più lontana nel tempo dell'educazione ambientale tradizionale per come è iniziata anni fa, e passare invece non solo a qualcosa di più pratico, ma a qualcosa che in qualche modo li induca, che è forse una parola anche troppo forte, nel senso li renda consapevoli che loro possono essere essi stessi agenti di cambiamento. Una delle cose, tra le tante cose che facciamo, noi tentiamo sempre di coinvolgere i ragazzi in attività pratiche che in qualche modo alla fine diano un risultato concreto, tangibile, a volte anche proprio un prodotto, no? Sì. Un output piuttosto che un evento, magari anche coinvolgendo o in una dimensione più piccola altre classi della scuola, oppure addirittura anche tutta la comunità educante. Quando parliamo di comunità educante oggi intendiamo proprio tutto tutto l'apparato educativo che ruota intorno al ragazzo, quindi non solo l'insegnante, ma tutta la scuola, il territorio e le famiglie. E quindi per farlo ci arriviamo per gradi, perché comunque non dimentichiamoci che la conoscenza è assolutamente indispensabile, quindi comunque non abbandoniamo quello che si è fatto nei primi anni dell'educazione ambientale, continuiamo a portare avanti anche la parte più scientifica, informativa, ma non può essere lasciato tutto a questa parte. È proprio un approccio pedagogico che vede un po' tre fasi dell'apprendimento, no? Quindi una fase più cognitiva che parla più alla mente, all'informazione, perché se non conosci non puoi comprendere e se non comprendi non puoi empatizzare, ed ecco che quindi arriviamo alla seconda fase, che è quella proprio del sentire, no? Dalla testa si passa al cuore, perché come ho recentemente visto nella tavola di una illustratrice che fa proprio educazione ambientale, se ti innamori lo proteggi. Ed è proprio questo, no? Fare un po' innamorare ragazzi di una tematica o di un linguaggio attraverso cui parlare, perché da lì poi si passa all'azione. E tra l'altro su questo mi viene anche da dire che spesso ho trovato delle resistenze da parte di chi fa magari solo si occupa solo della parte scientifica, perché molto spesso si fraintende quello che è l'attivismo, che va benissimo, lo si pensa solo come attivismo da manifestazione, ecco, dall'attivazione, che è invece un cambio di comportamento,
0: che è per capirci, una consapevolezza, sì, di poter essere,
2: esatto,
0: partecipi.
2: È una consapevolezza che però ti porta a fare qualcosa, non si ferma ad essere tale. E per esempio abbiamo proprio oggi presentato con una scuola di Milano, è stato un progetto molto impegnativo perché è durato 2 anni e gli insegnanti all'ascolto sicuramente mi daranno ragione su questo, è molto difficile la scuola in difficoltà in questo momento, anzi non è un momento, ormai sono diversi anni, trovarsi magari appunto con colleghi un anno e colleghi nuovi l'anno successivo, portare avanti qualcosa su più anni è sempre più difficile. Noi l'abbiamo fatto, ci abbiamo provato, è stato sicuramente faticoso, abbiamo lavorato con delle classi di un istituto di Milano su tematiche inerenti alla crisi climatica, ma l'obiettivo del progetto era quello di portare i ragazzi a trovare un linguaggio narrativo per raccontare la crisi climatica, e quindi attraverso un percorso di coprogettazione con i docenti e con gli studenti stessi siamo arrivati a scegliere, in collaborazione con il Teatro Linguaggi Creativi proprio di Milano, un linguaggio che per i ragazzi è stato il podcast, e proprio oggi i ragazzi hanno fatto un evento a scuola peer to peer per raccontare la loro esperienza. Devo dire che se abbiamo iniziato con fatica, proprio perché un progetto di 2 anni è molto faticoso anche per la scuola, per gli insegnanti, oggi è stato davvero
0: però grande soddisfazione, direi
2: grandissima soddisfazione, sì, vedere ragazzi entusiasti e ringraziare, perché poi grazie al nostro progetto è stato possibile anche lasciare loro proprio un kit per diciamo così avere un laboratorio di podcasting a scuola, e loro continueranno anche senza di noi, anche dopo il progetto, a fare podcast sulle tematiche di sostenibilità. Loro, quello che mi ha colpito è vedere in loro oggi la consapevolezza che possono fare, perché a loro manca questo, la consapevolezza di sapere che posso fare.
1: Sì. Ma senti, a che grado di scuola era questo, dove avete fatto questo?
2: Era una scuola superiore, istituto tecnico, un istituto di istruzione superiore, diciamo una ex ragioneria, diciamo, quarto anno, quindi stiamo parlando di ragazze di 17 anni più o meno.
1: E infatti, senti, prima dicevamo che un intervento con i bambini della scuola primaria ha un taglio diverso rispetto a un intervento con i ragazzi della secondaria di secondo grado, con i giovani adulti. Ci vuoi raccontare come si differenziano gli interventi nei diversi gradi di istruzione, magari appunto facendo anche qui qualche esempio di strutturazione possibili.
2: Sì, in realtà avete già detto delle cose giustissime, con i ragazzi, soprattutto della primaria, bambini e le bambine della primaria, sicuramente la parte pratica di cura è molto importante, la parte di gioco, quindi imparare giocando, e rimane, almeno per come lavoriamo noi, fondamentale agire su questi tre livelli di apprendimento, perché comunque riescono pian piano a portarci a ad avere una consapevolezza che porta anche al cambiamento di comportamento, quindi questo su tutte le fasce di età. Abbiamo lavorato anche a progetti con la scuola dell'infanzia, per esempio sulla l'inquinamento da plastica nei mari, sicuramente con i bambini così piccoli funziona moltissimo lavorare sui sensi, quindi farli ascoltare dei suoni, farli toccare, farli esplorare, perché sono nel momento in cui la curiosità è lo strumento attraverso cui apprendono. E poi appunto anche nella primaria è molto forte la parte esplorativa, che ovviamente va oltre all'esplorazione tattile, all'esplorazione sonora, ma può arrivare all'esplorazione del territorio. Quindi spesso anche con la primaria, la secondaria di primo grado organizziamo delle uscite sul territorio. Ci piace molto per esempio lavorare con la citizen science, e sono tutti, diciamo, approcci che coinvolgono i bambini e le bambine in modo attivo, stimolando quella che è la loro naturale curiosità, che è, diciamo, la via migliore attraverso cui apprendono.
0: Senti, un'ultima domanda, un po', in realtà ci hai già un pochino risposto, però ci interessava così entrare ancora nel dettaglio. Allora, tu hai parlato di tre livelli di apprendimento, no? Diciamo cognitivo, sì, emotivo ed esperienziale, pratico, possiamo metterla,
2: esatto,
0: così. Ok. Allora, la domanda è questa: quando tu entri in una scuola, adesso immagino che poi appunto i docenti che vi chiamano siano, come dire, nelle intenzioni ci sia una volontà. Però appunto a volte non ti sembra che ci sia uno scollamento tra ciò che si dice e ciò che invece le persone comprendono di poter far realmente? Cioè tu tocchi con mano che poi questo passaggio dalla consapevolezza esista realmente, cioè si riesca ad arrivare, quindi non, ecco, questo volevo capire, se invece è un flusso eccessivo di informazione a volte, o magari a volte giocata anche sul piano emotivo, emozionale forse più che emotivo, con i bambini più piccoli, non blocchi l'azione, non rischi di bloccare l'azione. Questo volevo, da quello che hai visto tu ovviamente in questi anni.
2: Sì, assolutamente, assolutamente, ma ci sono proprio, se ne parla molto, si parla oggi per i più grandi soprattutto, si parla anche di, e per gli adulti stessi, di infodemia, no? Mm-hmm. Abbiamo una quantità di informazioni che ci raggiungono, che anche per noi adulti è difficile fare una cernita e filtrarle in modo critico, quindi questo ovviamente è un compito davvero importante da parte della scuola. E quello che noi cerchiamo di fare con i nostri progetti, i nostri interventi, è dare un po' un equilibrio. Non vogliamo addolcire la pillola, perché sarebbe raccontare delle frottole, delle bugie, chiaramente, ma allo stesso tempo cerchiamo sempre di tenere un equilibrio tra quella che è la verità scientifica, fino a prova contraria, e quello che è comunque un messaggio di speranza. Ci sono tantissimi livelli con cui attraverso cui si può parlare ai bambini o ai ragazzi, e in base all'età chiaramente si punta e si va a cercare di far capire loro come possono inserirsi in questa frattura, perché alla fine di una frattura si tratta, però come tale c'è spazio per riempirla. Quindi insomma cerchiamo sempre di trovare un equilibrio tra dare la giusta informazione, dare gli strumenti affinché loro possano anche imparare a filtrare le informazioni, e farli capire nel piccolo, magari proporzionatamente all'età, che comunque qualcosa loro lo possono fare.
0: Certo.
2: Ed è perfettamente normale e fisiologica la reazione di paralisi, no? In etologia si parla delle tre F: fly, ovvero scappa, fight, combatti, or freeze,
0: Certo,
2: rimani fermo. E
0: sì.
2: generalmente la reazione del rimani fermo in natura avviene quando non c'è via di scampo. Allora cosa faccio? Sto fermo nella mia tana, nel mio luogo sicuro. Ma se il luogo sicuro non c'è più perché il pianeta tutto che è in fiamme, non scappo più da nessuna parte e quindi lì arriva la reazione di impotenza. Quindi bisogna far capire loro che è una normale reazione psicologica che ci serve anche, no? Ma che non corrisponde a quello che realmente loro e tutti noi possiamo fare.
0: Perfetto, grazie mille Velina, grazie,
2: Grazie a voi.
0: grazie di quello che ci hai
2: Grazie a voi.
0: raccontato. Grazie e l'abbiamo salutato Evelina Isola, che è una naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano.

0: Eccoci di nuovo qua fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di educazione ambientale e abbiamo appena salutato Evelina Isola, che è una naturalista e lavora all'associazione Oikos. Ci ha raccontato delle esperienze meravigliose che loro conducono e propongono, insomma dei progetti in varie scuole di ogni ordine e grado, sia dall'infanzia fino alle superiori, e ci ha raccontato che lavorano attraverso tre momenti in cui avviene l'apprendimento cognitivo, emotivo ed esperienziale, e dal suo punto di vista questa modalità funziona benissimo. Adesso abbiamo con noi invece un insegnante di scuola secondaria di primo grado, Brigitte Santomarco, dell'Istituto Comprensivo di Amicis di Busto Arsizio. Brigitte, sei con noi?
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera e benvenuta. Allora,
1: grazie.
0: Senti, la tua scuola...
1: Allora, grazie di questa bella opportunità, insomma.
0: Va bene, siamo molto felici di, come dire, raccontare delle esperienze delle altre scuole. E volevamo chiederti questo: sappiamo che la tua scuola fa parte della rete delle Green School, che è un'esperienza virtuosa che coinvolge molte scuole, e l'esperienza è partita dal territorio di Varese e man mano si è estesa a tutta la Lombardia, adesso ha raggiunto anche altre regioni d'Italia. Quindi ce ne vuoi parlare tu e raccontarci un po' che cos'è, di cosa si tratta?
1: Sì, allora, come appunto dicevi tu, noi siamo una scuola che siamo iscritti alla rete Green School, la Green School di Varese, dove, come diceva Evelina, si lavora molto sull'esperienza educativa, che appunto nasce progressivamente dalla Lombardia, so che si sono estesi in parecchie regioni d'Italia. Qual è l'obiettivo? Allora, il programma Green School è quello di iscriversi ogni anno, perché ogni anno si azzera questo concetto, perché si può essere virtuosi l'anno prima, ma l'anno dopo magari non lo si è per una serie di motivi, perché magari la programmazione o non si ha tempo o altre questioni. Ogni anno ci si iscrive alla Green School e si lavora per educare allo sviluppo sostenibile e certificare gli istituti scolastici che adottano pratiche ecologiche. Okay. Su cosa si lavora? Si lavora su 5 pilastri, su 5 tematiche, che sono i rifiuti, mobilità, energia, acqua, biodiversità e spreco alimentare. Okay. Qual è l'obiettivo, diciamo, di lavoro? Allora, la Green School è molto semplice. C'è una commissione che alla fine dell'anno certifica le scuole per appunto capire se le azioni che sono state monitorate, tradotte poi in chilogrammi di CO2 non immesse nell'atmosfera, proprio per educare i ragazzi, i giovani, a fare sempre meglio. Come si lavora? Molto semplicemente, ci sono una serie di misurazioni quantitative, proprio pratiche, come diceva Evelina. Il calcolo per esempio, i calcoli si fanno prima e dopo l'intervento.
0: Ok.
1: Il prima, cioè in che stato si trova quella situazione, cioè quella classe. Gli studenti procedono al calcolo dei rifiuti o di che cosa si vuole, su che cosa si vuole lavorare. Si fa l'intervento, quindi si entra in classe, il docente spiega in termini scientifici l'argomento, che può essere, come abbiamo detto prima, i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, eccetera, eccetera, e poi bisogna migliorare. Migliorare vuol dire che se hai prodotto una quantità eccessiva di carta, innanzitutto si sposta verso il non imballaggio, quindi si dirà ai ragazzi bisognerebbe acquistare quaderni per esempio riciclati, bisognerebbe non sprecare carta, come poi si procede che magari si fanno dei progetti all'interno della scuola. Per esempio, noi quest'anno abbiamo deciso, per abbassare la quantità di carta, riutilizzandola, riciclandola, facendo dei segnalibri o dei sacchetti da regalare ai ragazzi come presentino, dopo la fine del colloquio, cioè il colloquio di terza media.
0: Ma scusa, ma
1: E diventa un
0: l'avete
1: po'.
0: fatto in che modo?
1: Allora, praticamente si raccoglie questa carta, perché appunto abbiamo capito che non è troppa, e poi si spiega ai ragazzi che non bisogna sprecarla, quindi si fa il laboratorio della carta riciclata.
0: Ah, ok,
1: Quindi
0: a
1: si va
0: scuola, proprio a scuola, ok.
1: a scuola, poi parliamo con, per il, diciamo, poi ovviamente in questo campo, si introducono anche, oltre agli alunni, chiaramente anche le famiglie, perché senza di loro, non tante cose non riusciamo a farle, ma semplicemente perché non ci basta. Quindi diciamo, il metodo, o comunque l'abbassare i rifiuti, i ragazzi devono poi arrivare a casa e dire: mamma, noi non dobbiamo sprecare i rifiuti, ma dobbiamo stare attenti nel riciclare, nello smistare, per dire, i rifiuti
0: Certo,
1: in modo
0: comunque c'è
1: corretto,
0: una
1: perché ne
0: ricaduta,
1: guadagna la città.
0: certo, c'è una ricaduta comunque che ragazzi, cioè pratica, insomma, viene da
1: Esatto.
0: dire.
2: Ma mi sembra quindi di capire che questa realtà, diciamo, delle green school supporti le scuole sia nel stimoli le scuole nel proporre delle attività didattiche su questi temi, dei
1: Sì, perché
2: percorsi,
1: allora.
2: e poi però aiuta anche le scuole a consumare meno, cioè a ridurre la loro impronta, giusto?
1: Sì, allora, questo fa parte sempre l'impronta, per abbassare appunto l'impronta, è semplicemente il lavoro che si fa educativo nelle classi, ok? Quindi la scuola è coinvolta in diversi progetti educativi, sempre i cinque famosi pilastri, per arricchire l'offerta formativa e sviluppare le competenze trasversali. Quindi si lavora in team. Quindi abbiamo anche ci viene incontro anche il ministro, appunto noi abbiamo anche educazione civica, finalmente è subentrata la famosa educazione civica nelle scuole, e noi facciamo educazione civica, e appunto lavorando sulla Green School. Quindi per noi è semplice, nel senso, tutto quello che si fa nella Green School è educazione civica. Ci sono attività di educazione ambientali, ci sono progetti legati alla cittadinanza attiva. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto un progetto anche sulla legalità. Una classe ha lavorato 3 anni su un copione creato da una mia collega di lettere, e finalmente quest'anno siamo andati di persona a recitare nel quartiere Zen di Palermo.
2: Molto bello.
1: Quindi è stata un'esperienza bellissima. I ragazzi hanno visto anche tutto il percorso della legalità, anche tutti, diciamo, anche gli edifici confiscati alla mafia, hanno fatto i laboratori sull'ecomafia.
2: Infatti,
1: Quindi è
2: perché
1: stato
2: sembra che
1: proprio.
2: non c'entri, invece c'entra, è
1: E sì
2: tutto
1: che c'entra, cioè, nel senso,
2: trasversale.
1: questo è la cittadinanza attiva. Quindi, oltre a parlare in classe, tra i quaderni, tra i banchi, tra i libri, siamo riusciti ad andare, grazie al nostro dirigente Pirello Leonardo, a fare questa esperienza bellissima in Sicilia, dove abbiamo toccato concretamente i temi, e oltre che parlarne, li abbiamo anche divulgati, perché
2: Certo.
1: la Green, oltre a fare, cosa chiede? Bisogna divulgare, cioè bisogna che tutti sappiano quello che stiamo facendo. Non dobbiamo essere timidi di fronte al fatto che dobbiamo cercare di migliorare il nostro ambiente, la cittadinanza attiva, i vari temi della che ci sono
0: L'educazione civica. E
1: nella gita
0: quindi,
1: di 30.
0: scusa Brigitte, in questo modo immaginiamo che i ragazzi riescono ad essere abbastanza consapevoli di quello che stanno facendo, no? La risposta
1: Certo,
0: che.
1: sono molto consapevoli perché se tu, per esempio, se il progetto è importante, si limita solo alla teoria, i ragazzi non diventano protagonisti attivi del cambiamento. Gli studenti non studiano solo la sostenibilità, ma devono ogni giorno diventare portavoce di buone pratiche, non solo con loro, ma anche in famiglia. E la nostra scuola è coinvolta, appunto, come ti dicevo, in diversi progetti educativi che, grazie, per esempio, nel passato abbiamo fatto progetti con Oikos sulla biodiversità. Noi abbiamo una parte della scuola che è cambiata grazie anche a Oikos, perché abbiamo lavorato sulla biodiversità, ma poi concretamente abbiamo un'aiuola proprio della biodiversità.
0: Bello.
1: Ecco, sì, sono delle esperienze che i ragazzi hanno vissuto e quali, cioè, che noi
0: E che
1: siamo
0: vivono
1: solo
0: quotidianamente,
1: contenti.
0: è certo.
1: E certo, la risposta di tutto questo per noi è essere contenti, i ragazzi partecipano, valorizzare gli spazi scolastici, il quartiere. Per esempio, il prossimo progetto che stiamo tentando di portare a termine da anni, perché siamo al quarto anno, ma non molliamo, è quello di riuscire a creare la piazza. Di fronte una piazza, si dice una piazza che vorrei perché non esiste,
0: Di fronte
1: una
0: alla
1: piazzetta
0: scuola.
1: davanti alla scuola per far diventare perché i ragazzi abbiano un loro spazio e non devono essere costretti a limitarsi su un marciapiede di un metro e le macchine sfrecciano davanti a loro.
0: Certo, trovare
1: Quindi,
0: un loro luogo. Grazie mille,
1: sì.
0: Brigitte, dobbiamo salutarti, che siamo in chiusura.
1: Va
0: Grazie,
1: bene, io vi
0: grazie.
1: ringrazio. E grazie di tutto. Ciao.
0: Ciao, ciao, buona
1: Buona
0: serata.
1: Ciao. serata.
0: Buon lavoro. E allora abbiamo
1: Grazie.
0: sentito i racconti di Brigitte Santomarco che insegna tecnologia all'Istituto Comprensivo di Amici di Busto Arsizio, che ci ha raccontato una serie di progetti trasversali che fanno nella sua scuola. E noi ci sentiamo martedì
2: Martedì prossimo.
0: prossimo. Ciao, buona serata.

0: Li disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, bentornati a una nuova puntata di Soulshine. Questa settimana ha visto due compleanni importanti, quello di Bob Dylan, l'85esimo compleanno di Bob Dylan, il 24 maggio, ed è proprio Bob Dylan che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata. Il brano si chiamava Tell All Bill, nella versione di Telltale Signs, The Bootleg Series, numero 8. Ottavo capitolo dei 18 bootleg ufficiali, insomma, pubblicati da Bob Dylan. Penso che il numero 8, Telltale Signs, sia il mio preferito personalmente. Sono tre dischi, risale al 2008, quello che probabilmente ho ascoltato di più di tutti, e ho deciso di farvi ascoltare anche un altro brano da questo triplo LP. Si chiama Most of the Time, brano presente già in Oh Mercy, ultimo album dei Jesus Years di Bob Dylan del 1989. Questa è una versione acustica.

Most of the Time, Bob Dylan, che come si diceva ha appena compiuto 85 anni. Buon compleanno, Bob, che quest'estate sarà in tour negli Stati Uniti, dimostrandoci ancora una volta che il Never Ending Tour sta andando ancora avanti e sta per compiere 40 anni. Come vi ho anticipato in apertura, c'è stato un altro compleanno ieri. Si tratta del 68esimo compleanno di Paul Weller. Oggi voglio farvi ascoltare The Weaver, parte di Wildwood, forse il suo album più famoso da solista, ovviamente, esclusa la carriera con The Style Council e The Jam, ancora prima. Wildwood contiene ovviamente la title track Wildwood e l'altro brano più famoso probabilmente è Sunflower, uno dei brani simbolo di Weller. C'è un altro brano incredibile, secondo me, si chiama The Weaver, è poco conosciuto, e quindi lo ascoltiamo. Paul Weller.

Wildwood live at the Royal Festival Hall, Paul Weller, dal suo album Other Aspects, registrazione della seconda di due serate alla prestigiosa Royal Festival Hall di Londra, accompagnato da un'orchestra. Vi consiglio l'ascolto di tutto l'album, contiene 25 canzoni che spaziano dal album del 2019 True Meanings alla carriera di Weller con The Jam, con The Style Council, e non mancano ovviamente anche le sue canzoni da solista. Andiamo avanti con un altro artista inglese, Graham Coxon, storico chitarrista dei Blur, che ha annunciato la sua intenzione di pubblicare l'album inedito del 2011 Castle Park in corrispondenza con la ristampa di tutti i suoi dischi da solista. Per l'occasione ha fatto uscire un nuovo singolo, si chiama Billy Says, e fa così.

E lui era Graham Coxon. Carriera interessante la sua, storico chitarrista e compositore dei Blur, a differenza del frontman Damon Albarn, che ha avuto e ha una carriera solista a dir poco eclettica. Coxon è tornato invece alle origini del rock and roll, come abbiamo sentito dal nuovo singolo Billy Says e poi da You and I di Love Travels at Illegal Speeds del 2006. Uno degli album che preferisco dei Blur è 13, che si chiama così perché contiene semplicemente 13 tracce. E da 13 ascoltiamo Tender.

Tender i Blur dal loro album 13 del 1999. Andiamo avanti con un'altra band inglese, questa volta di Birmingham, The Editors, che hanno pubblicato un nuovo singolo, Call It In, e hanno annunciato un tour nel Regno Unito e in Europa per il 2027. Call It In, appena uscito, è il primo lavoro degli Editors in uscita dopo l'album più recente EBM del 2022 e segue l'album di debutto da solista del frontman Tom Smith, There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light, che è venuto anche a presentare qui a Radio Popolare. Se avete voglia di ascoltare la mia intervista a Tom Smith, la trovate in podcast sul nostro sito. E già Tom Smith ci aveva raccontato di come nel 2025, nell'estate 2025, si fosse chiuso in studio assieme ai suoi compagni degli Editors a scrivere nuova musica. Ascoltiamo Call It In, il nuovo singolo, e poi anche un brano dal primo album da solista di Tom Smith, Life Is For Living.

E lui era Tom Smith, Life is for a Living, da There is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light. Andiamo avanti con Finn Greenhall, conosciuto come Fink, cantante, cantautore e DJ inglese, in attività però da anni a Berlino. Per molti anni, infatti, in questa città è stato un producer, soprattutto di musica elettronica. Tornerà con un nuovo album, l'ha annunciato attraverso questa canzone che ascolteremo, Wishing for Blue Sky, che riassume un po' quello che è sempre stato il suo lavoro acustico, parallelo a quello elettronico. Sono canzoni che sottolineano molto il suo stile chitarristico, un po' dissonante, lo-fi. Lo ascoltiamo, Wishing for Blue Sky, Fink.

Lui era Fink con la sua Wishing for Blue Sky, un album in arrivo, sonorità molto particolari, staremo a vedere. A proposito di sonorità particolari, voglio farvi ascoltare un'autrice, si chiama Eve Quartermain, nata a Londra ma di base fra New York e Liverpool. Eve Quartermain è uno pseudonimo, lei si chiama Joanna, ha un passato da back vocalist e che ha appena pubblicato un nuovo album, The Heart Wants What It Wants. Dentro questo album ci sono tanti generi, tanti elementi, sentiremo un po' di jazz, un po' di R&B. Ascoltiamo la title track dell'album, Eve Quartermain.

Lei era Eve Quartermain con The Heart Wants What It Wants. Come vi dicevo, Eve Quartermain ha appena pubblicato il suo album di debutto, ma con la sua band Late Transmissions aveva già aperto i concerti di artisti come i Blur, che abbiamo ascoltato prima, e Echo and the Bunnymen. E già che li nominiamo, voglio farvi ascoltare Don't Let It Get You Down, da Evergreen, il loro comeback album del 1997.

Don't Let It Get You Down, Iko and the Bunny Man. Siamo in chiusura, amici e amiche di Radio Popolare. Io sono Cecilia Paesante e avete ascoltato Soulshine. Voglio chiudere questa puntata con un brano di Andrew Bird, violinista e cantautore americano che abbiamo già ascoltato tante volte qui a Soulshine. Il nuovo singolo si chiama Need Someone e fa parte della colonna sonora della serie HBO Max The Pit, vincitrice tra l'altro di un sacco di premi.

0: Sa Incanta, a giugno due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il sostizio tra erbe, tramonti e sapori dal peggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 28 morti in 24 ore. L'esercito israeliano continua a bombardare il sud del Libano e annuncia di aver esteso le operazioni di terra anche oltre la linea gialla, al confine tra i due paesi. L'obiettivo dichiarato è trasformare la zona in una nuova Gaza. Intanto l'Iran minaccia ritorsioni dopo l'attacco statunitense della scorsa notte. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione mentre le trattative proseguono con difficoltà. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata hanno continuato a suonare le sirene d'allarme nel sud del Libano e l'esercito israeliano ha dato nuovi avvisi di evacuazione per l'area. Gli attacchi delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 28 persone. Abbiamo ucciso più terroristi durante la tregua che durante la guerra del 2006, ha rivendicato in serata Netanyahu. Ieri il primo ministro israeliano aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. In Libano abbiamo raggiunto Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiyeh ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata solo da Israele a sud del fiume Litani, che Tel Aviv ha detto di voler rendere una zona cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso che esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, piena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano fra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune area, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o rado al suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Intanto sono continuati gli attacchi anche nella striscia di Gaza e le espropriazioni in Cisgiordania. A Gaza l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso Muhammad Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, dopo due raid aerei in cui sono state uccise almeno altre due persone. mentre in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, l'amministrazione civile israeliana ha espropriato la tomba del profeta Samuele, luogo sacro per Islam, ebraismo e cristianesimo, con la giustificazione di una ristrutturazione. E tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato, a sorpresa, un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane. E ora Teheran minaccia ritorsioni. Come possiamo interpretare questi raid? Sentiamo Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in tre diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e due figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni che lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Emilia. 9 morti in 2 giorni. È stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime, ieri erano state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del Presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della Presidente del Consiglio Meloni, sono stati tanti i punti di convergenza, a partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato la rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio. Sentiamo Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere banco nei commenti di oggi è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 a formazioni centriste e civiche, mentre 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il Partito Democratico, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale dei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, ospite oggi a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Erich Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: E oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Giorgia Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi per il governo spagnolo, legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Sentiamo il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché da quando Sanchez è stato rieletto la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E in chiusura, il console generale d'Italia Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I due facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono anche 7 italiani che atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. In serata della flottiglia ha parlato anche il Papa, dicendo che bisogna aiutare Gaza, e il tema oggi era anche alla Camera. Il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, unico parlamentare a bordo della missione umanitaria, ha chiesto a Meloni di riferire sulla gestione del sequestro e sulla detenzione degli attivisti. La Procura di Roma intanto è al lavoro sulle intercettazioni della flottiglia, e a breve potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Potrebbe esserci anche il nome del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte. Martina Micciche, autrice di Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, il saggiatore e l'editore.
1: Se consideriamo le lotte transfemministe come delle lotte di liberazione che mettono al centro le soggettività marginalizzate, anzi che cancellano un po' l'idea di centro, che finalmente ci tolgono le gerarchie, che ci tolgono le oppressioni di dosso, che lottano contro le oppressioni e che si basano interamente sul riconoscimento del consenso e del desiderio delle soggettività, allora ci rendiamo conto che si tratta di lotte che vanno anche contro i nostri stessi privilegi e quindi quando è che tiriamo la linea? Di solito quando ci fa comodo. Ma penso che non ci sia una risposta univoca e che il linguaggio alla fine è tanto più vero quanto più rappresenta la realtà in cui si muove. Perché comunque la lingua costruisce la realtà, ma è anche costruita la realtà. Quindi quando troviamo parole non nuove, ma parole diverse che ci permettono di parlare in maniera più realistica, più coerente, come si diceva prima, veramente a tutte le soggettività, allora stiamo parlando una lingua che è vivente, non solo viva. Ma penso che siamo stati progressivamente socializzati ad avere un'idea di politica molto statica. La politica è una professione, la politica si fa in certi spazi, quindi la politica appartiene ad alcune soggettività, quando in realtà non è così. Poi qua vado di deformazione professionale perché sono una scienziata politica e credo che ogni nostro gesto potenzialmente, tecnicamente sia politico, e questa è una grande liberazione perché ci rende persone che attivamente intervengono su quello che ci circonda a diversi strati, a diversi livelli, quindi anche recuperando, come già fanno tantissimi movimenti, il valore della politica dal basso, quindi non solo a livello individuale, con le nostre posizioni, ma proprio come soggettività che diventano parte di grandi corpi collettivi, che però non annullano queste singole soggettività, anzi diventano degli spazi di valorizzazione, di esistenza, anche di divertimento e liberazione. Perché in realtà spesso si crede che quando si parli di animali non umani si faccia un discorso molto neutro, no? Sono una categoria astratta, senza identità, senza ruoli, senza nulla. In realtà non è così, perché ci basta entrare anche solo cognitivamente o mentalmente dentro lo spazio di un allevamento intensivo. Gli allevamenti sono differenziati in base al prodotto che deve essere generato essenzialmente, quindi abbiamo allevamenti che si occupano di vacche da latte e contemporaneamente la produzione di vacche da carne, perché poi ci sono gli animali che in base a, si chiama sessaggio la pratica, quindi sono differenziati in base al prodotto che deve essere generato essenzialmente, quindi abbiamo allevamenti che si occupano di vacche da latte e contemporaneamente la produzione di vacche da carne, perché poi ci sono

0: e poi vengono ammazzati subito per diventare petti di pollo, e sono animali che hanno subito dei processi terrificanti perché i loro corpi producessero più prodotto, quindi sono dei corpi difficili da abitare anche per loro, che spesso non si alzano più sulle zampe a fine vita quando arrivano quei terribili 45 giorni, anche proprio per come sono alimentati e quant'altro. Ma tornando alle ovaiole, si tratta di galline che di fatto sono state a loro volta ibridate per produrre una quantità di uova che non ha senso biologicamente per loro, ma che servono alla produzione e che esistono fin tanto che producono uova, come le mucche da latte. Quando la mucca da latte, già che viene chiamata mucca da latte, è terribile perché la sua identità viene ascritta alla sua funzione produttiva. Quando arrivano a fine carriera, così viene definita la loro portata produttiva e riproduttiva, significa che non stanno più rientrando in certi parametri e quindi o vengono vendute per diventare carne o vengono ammazzate lì sul posto. La caccia è uno strumento di dominio, la caccia si basa sulla predazione, si basa sulla ricerca attiva di una soggettività che di fatto viene identificata, inseguita, braccata, sfiancata e uccisa, spesso in un processo che non è nemmeno così veloce, che quindi implica la paura, il terrore. La caccia è una performance di genere, perché tendenzialmente le soggettività che cacciano, che storicamente hanno cacciato, sono state soggettività maschilizzate.
1: Martina Micciche, autrice di Sorellanza, femminismo e antispecismo, il saggiatore e l'editore.

Sono le 11, è l'ultimo martedì del mese di maggio. Io sono Andrea Cegna e questa è No Manches Way per la prima volta in diretta. Quindi il 0233-001-001 funziona, funziona anche il 331-621-4013, anche la mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Se in questa notte musicale, insomma, in questa notte di calore più che altro. In questo ultimo martedì del mese, in questa oretta che ci separa dalla mezzanotte e dall'inizio del mercoledì, vi fa piacere? Sono qui, scrivete, chiamate, condividiamo questo spazio musicale, le proposte, il racconto della notte di Milano, della Lombardia e di tutto il mondo dove si sente Radio Popolare. Adesso sarebbe anche il momento di mettere la sigla, che ne pensate? E se la sigla è quella, dall'inizio, dalla prima puntata, è Coloribizia. Fermiamo Gurrunza, Negugoriak, in questa canzone che è super da coro, eh. Chi vuole intendere intenda. Ma insomma, un coro in basco a Milano il 23 giugno. Forse è difficile. Fatto sta che la nostra sigla è quella che ci accompagna a parlare di musica latinoamericana. È un po' così. State con me, si balla! Ya, ya, cascascasca! Casca.

poi non solo sulle frequenze, in diretta anche su Instagram, sul mio Instagram, un No Manches Way speciale questa settimana, così un po' a caso, diciamo che il calendario mi ha permesso di essere qui in diretta. E allora sì, siamo qui negli studi di Via Ollearo al numero 5 per parlarvi di musica latinoamericana, di Latino America, ma anche per stare assieme. Quindi ripeto, 331-621-4013, il numero per scrivere in diretta, live and direct, oppure c'è la mail diretta @popolarenetwork.it o il numero di telefono 02 33 001 001. Diversi modi per stare qui collegati con me questa notte. Che poi questa notte, nel senso, fino a mezzanotte, perché poi insomma ormai l'età avanza, non è che si fanno le notti come si facevano una volta qua su Radio Popolare, almeno io non le faccio più. Quando si iniziava più o meno a quest'ora si andava avanti fino alle 3, 4, 5 del mattino, dando un 5 alto il cambio a chi arrivava poi per l'apertura. Noi così ci addentriamo dentro la musica del continente, riascoltando un brano che abbiamo sentito diverse volte, ma che fa sempre piacere, almeno quanto mi al sottoscritto passare. Fa piacere anche al buon Disma Pestalozza sentirlo, perché so che gli piace. È una canzone delicata, d'amore nei confronti degli Stati Uniti d'America, da un gruppo che si chiama Molotov, e che così canta il loro amore per il vicino statunitense. Fricolero.

Bella questa canzone d'amore, vero? Intanto un saluto a Nicola, per dimostrare che sono live and direct. 331-6214-013. Se n'è andato un grande compagno anarchico, parla di Carlin Petrini.

Diciamo che il tema della trasmissione non è quello, quindi non entro all'interno dei discorsi su Carlin Petrini, sulle morti, eccetera, eccetera, eccetera. Ringrazio Nicola però per aver scritto, per aver insomma dato impulso quello che è quantomeno al dibattito, al pensiero, mandandomi anche il link per un video, ma insomma... Noi stiamo un po' aderenti alla mission, all'obiettivo, all'oggetto soprattutto di questo programma, che è portare Radio Popolare per un'oretta in terra latinoamericana, rompendo quando si può e dove si può le logiche anche coloniali e quindi della narrativa di un continente con un'altra faccia, con un altro mood, con un'altra maniera, come insomma hanno fatto i Molotov con Fricolero già negli anni 90, raccontando del tema delle sostanze e dell'uso politico dei gruppi criminali da parte degli Stati Uniti d'America. Ma detto questo, andiamo a casa di Nettie Peluso. Se parte la canzone, è partita. Quindi anche in diretta ogni tanto riesco a non fare danni, ma per farlo bene la facciamo partire proprio da zero, eh? Così, beh, così.

Ma siete tutte e tutti tutto alla Belle Époque? O insomma, da qualche parte lì fuori perché fa caldo? Nessuna, nessuna in macchina? Nessuna, nessuna che voglia di scrivere 331-6214013 e mandare un messaggio? Dai, dai, su! Insomma, una volta la parte notturna di Radio Popolare, trasmettere in diretta la notte, era foriero di grandi dibattiti, di partecipazione, appunto di condivisione comune dello spazio radiofonico. E quindi così? Silenzio? Vabbè, io il silenzio lo copro con la voce di Nicola Cruz, da Prendere l'alma, il titolo dell'album, e scontiamo Cumbia dell'Olvido, quando sono le 23:14, cioè sono passati 14 minuti dall'inizio di No Manches Way di questo 26 di maggio 2026. Però insomma, cioè, speravo così con la diretta di un po' più. Vedete voi, vedi tu che stai ascoltando, se stai ascoltando. Io sono qua fino a mezzanotte. Il numero è quello. La radio anche. La musica dipende anche da te. Chi lo sa, potresti scegliere un brano, eh? Se partecipi.

È così con Nicola Cruz siamo entrati nel campo della cumbia e andiamo dritti così, viaggiando su questa splendida deriva musicale che mi manca tantissimo. In Messico l'anno scorso, praticamente, se uscivo per andare in qualsiasi serata, il venerdì e il sabato, andare alla serata di cumbia. Ogni tanto il reggaeton. Ma la cumbia sempre. Io non so ballare, quindi stavo in un lato della pista a guardare, invidiando che chiunque in quella sala sapesse ballare meglio di me. Qui stiamo a casa di Celso Pigna, cumbia, Soverrio.

Celso Pigna, probabilmente il più importante e influente artista di cumbia della storia del Latino America, che ci porta ad ascoltare per la prima volta su questa trasmissione, quantomeno, penso che Radio Popolare qualche altra volta l'abbia passata, quella che viene considerata la canzone, il brano di cumbia più conosciuto al mondo. Reso famoso da Rodolfo Isutipica, è stato scritto in verità da Walter Leon Aguilar. Il titolo è La Collegiala e si porta dietro tutte le questioni aperte della cultura latinoamericana. La dico così, chi capisce il testo ne capirà di più. Vediamo. Chi la conosce? Alzi la mano.

Dietro regia là, qua su Radio Popolare No Manches Way, di e con Andrea Cegna, 23 e 28 minuti segna l'orologio interno alla redazione. Non so se ne siete d'accordo, ma è il momento di trasferirci su Cuba e andare verso musica con discendenza afro. Lei è la Dame Blanche e questa è Matasede.

Ascoltatori, ascoltatrici, questa è No Manches Way, radio popolare, lo sapete, la frequenza. Io, Andrea Cegna, che sto cercando di viaggiare tra la musica del continente mio amato, che è il Latino America, che come una mia amica mi ha fatto notare in questi giorni dovremmo iniziare a chiamare in maniera differente, perché comunque anche questa dimensione di a più parli latino ha un'attenenza da in qualche modo colonialista. Intanto è arrivato un WhatsApp, volevo proprio chiederti Cuba. Grazie, ciao Cegna, ciao Alba, ti ringrazio. Cuba, a proposito di Cuba, visto che siamo qui, ci tengo a ricordare, per chi volesse dare un segnale, che giovedì c'è una mobilitazione per Cuba in tutta Italia e quindi anche in quelle di Milano. Ci sarà un presidio giovedì 28, se non erro è giovedì, sì, perché tra le altre cose ci sarà anche l'aperitivo qui nel cortile di Radio Popolare con Davide Facchini, che potrebbe essere il buon modo che si dà chi prima va appunto in manifestazione al presidio per la popolazione cubana alle ore 17:30 sotto il consolato degli Stati Uniti d'America in via Turati M3, per dire basta al blocco, basta a questa guerra di bassa intensità che il governo Trump sta facendo. Quindi, detto questo, ho fatto anche una piccola parte politica, che la Dame Blanche e il messaggio di Alba ci hanno un po' messo lì, ci hanno un assist come quelli che faceva Magic Johnson, e andiamo ad ascoltarci Rebecca Lane insieme a Miss Bolivia.

0: libre, atrevida, iloca. Rebecca Lane, Miss Bolivia. Ali Guagüe, pezzone direi, che ci dà la possibilità di andare a parlare di un'altra artista del mondo transfemminista impegnato politicamente senza se e senza ma, ovvero Chocolate Remix, che suonerà per la prima giornata dei 25 anni del Cantiere, questo festival di 3 giorni, 12, 13, 14 giugno 2026, con tantissime artiste, tantissimi artisti. Ci sarà anche lei in quel giorno con le Faxia e con Puro Perreo, Chocolate Remix, che qui ascoltiamo con Dije Que No. E così è che parte.
1: Ehi! Hey.

venerdì 12 giugno, un live imperdibile per chi ama queste sonorità. Al 331-621-4013 arriva Daniele. Venga, compagniero Cegna, è il momento di un pezzo social club, anche perché la temperatura è praticamente la stessa dell'Havana. Hasta siempre? E allora che sia Chan Chan ad accompagnarci. Verso la mezzanotte...

Daniele, andrai al presidio per Cuba giovedì 17:30 sotto il consolato statunitense in Turati, qua a Milano, vuol dire basta il bloccheo, vuol dire basta la guerra contro il popolo, la popolazione cubana. Speriamo di essere tante e tanti. Buena Vista Social Club. A No Manches Way. Tutti i martedì su Radio Popolare. Questo martedì incredibilmente in diretta. E così potete sbizzarrirvi al 331-6214013.

Eh sì, ha ragione anche Daniele che dice che il nuovo consolato statunitense qua a Milano sarà uno dei più grossi d'Europa, se non il più grosso d'Europa, ed è ancora in costruzione. Per ora c'è quello, però. E quindi si va lì. Invece noi andiamo a casa delle Cumbia Quills, Plantala. Il titolo del disco è Cante in Oiores, cioè canta e non piangere. Qui in compagnia di Sara Ebe, le Cumbia Quills. Santa Festina.

E ho deciso di tagliarne una. Eh sì, me la gioco settimana prossima per lo speciale, che oggi non avevo voglia di fare perché voglio stare con voi in diretta, ricordare del presidio per la popolazione cubana. E qui mi prendo una licenza. Penultimo brano che ci porta dalle Tribade, con Santa Salut e Anier, un po' di rap spagnolo per salutarci praticamente. Con Santa Salut e Anier, un po' di rap spagnolo per salutarci praticamente.

Le Tribade da Barcellona con Aniere Santa Salut. Santa Salut che viene da un bellissimo concerto in quel del bellissimo Arcibellezza. Era dicembre, però così, insomma, e sembrava ieri. Siamo arrivati alla fine, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici. È il momento di Metallo Giallo di Casino Royale di dirci buonanotte, di dirvi buonanotte, di ringraziare chi ha scritto, anche i messaggi che non ho fatto in tempo a leggere. Ci si sente settimana prossima con No Manches Way, che tornerà a non essere in diretta. Sarebbe bello fare più dirette su Radio Popolare. Chissà, magari capita anche che mi invitano a fare uno dei DJ set. Chi lo sa. Così ci si vede dal vivo, live and direct. Ci si sente, ci si scrive. Buonanotte.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i tuoi desideri.
1: Ci sono viaggi che non finiscono mai, ma anche se sei tornato da anni, restano dentro una canzone, una pagina di un libro sottolineata, nel finestrino di un treno notturno o in quella fotografia un po' sbiadita che ogni tanto riprendi tra le mani. Le istantanee di questa notte saranno dedicate proprio al viaggio, attraverso pagine di libri, scene di film, versi di poesie, come Invito al viaggio di Charles Baudelaire, che ci ha recitato Manlio Sgalambro all'inizio del brano di Franco Battiato, ispirato alla famosa poesia e che poi ha dato anche il titolo a questa Polaroid. Si dice che ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando te lo ricordi. Buon ascolto e buona visione. Con Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: ragazzo in maglietta bianca sopra un cocuzzolo pietroso. Sotto di lui una jeep ferma nel deserto. Un vecchio alza la testa verso il cielo accecato dal sole. Sembrano lontanissimi, eppure stanno parlando della stessa solitudine.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Into the Wild, Sean Penn, 2007.
2: Da che cosa stai scappando?
3: Sa, potrei farle la stessa domanda. Solo che io so la risposta.
2: Ah, davvero? Tu sai la risposta?
3: Sì, signor Franz. Lei deve tornare nel mondo. Uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio. Rimettersi in cammino. Sul serio! Tu hai ancora molto da vivere, Ron. Dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. E invece guardati là, un uomo vecchio e testardo, con le chiappe rammollite.
2: Con le chiappe rammollite?
3: Sì.
2: Ah, ti faccio vedere io chi ha le chiappe rammollite. Mi mancherai quando te ne andrai.
4: Mi mancherai anche tu, Ron. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
2: Sì, farò tesoro di questo. No, veramente. Ti voglio dire una cosa. Da tutti i pezzetti che ho messo insieme, da quello che mi hai detto della tua famiglia, di tua madre e tuo padre, ho capito che hai dei problemi con la Chiesa anche. Ma c'è una cosa più grande di cui possiamo tutti renderci conto. E non mi pare che ti dispiaccia di chiamarla Dio. Quando si perdona, si ama. E quando si ama, la luce di Dio scende su di noi.
1: Ci sono persone che partono per vedere il mondo. E altre che partono perché non riescono più a restare ferme dentro se stesse. Christopher McCandles aveva 24 anni, ha donato i suoi risparmi, bruciato i documenti e camminato verso l'Alaska, verso il silenzio, verso qualcosa che non sapeva ancora nominare. Forse il viaggio più difficile non è attraversare deserti, montagne, oceani. Forse il viaggio più difficile è quello che fai dentro di te, mentre fuori scorre il paesaggio. E prima di partire c'è sempre qualcuno che ti guarda e ti dice una cosa sola: mi mancherai quando te ne andrai.

0: Una cittadina accesa nella sera di settembre. Lampade colorate sopra le porte delle friggitorie. C'è una donna affacciata a una terrazza. Grida qualcosa. Un uomo è appena arrivato. Si ferma in mezzo alla piazza, come se quella città l'avesse già vissuta in sogno.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, le città invisibili. Italo Calvino, 1972.
2: Partendosi di là e andando 3 giornate verso Levante, l'uomo si trova a Diomira, città con 60 cupole d'argento, statue in bronzo di tutti gli dèi, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d'oro che canta ogni mattina su una torre. Ma la proprietà di questa città è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida viene da invidiare quelli che ora pensano d'aver già vissuto una sera uguale a questa e di essere stati quella volta felici. I desideri sono già ricordi.

Calvino in Città Invisibili scriveva che i desideri sono già ricordi. È forse per questo che certe città le riconosciamo prima ancora di arrivarci. Le abbiamo già vissute in una pagina, in un sogno, in una canzone sentita tardi, di notte alla radio. E quando ci arrivi davvero, hai sempre la sensazione strana di tornare

0: una vecchia carta geografica aperta su un tavolo di legno. Una lampada illumina mari disegnati e rotte immaginarie. Un ragazzo segue con il dito una linea che porta lontano. Fuori dalla finestra è ancora notte.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, invito al viaggio. Charles Baudelaire, 1855. Per il ragazzo amante delle mappe e delle stampe, l'universo è pari al suo smisurato appetito. Com'è grande il mondo al lume delle lampade, com'è piccolo il mondo agli occhi del ricordo. Un mattino partiamo, il cervello in fiamme, il cuore gonfio di rancori e desideri amari. Ma i veri viaggiatori partono per partire, cuori leggeri si allontanano come palloni e senza sapere perché sempre dicono andiamo.

Chissà quante volte da ragazzi abbiamo viaggiato senza prendere un treno, senza salire su una nave, senza neanche uscire dalla nostra stanza. Bastava una cartina geografica, magari appesa al muro, una fotografia trovata in un libro, una voce alla radio, una canzone. E all'improvviso il mondo diventa enorme. Forse è questo che intendeva Baudelaire nella sua poesia, quando scriveva che i veri viaggiatori partono per partire. Perché prima ancora dei chilometri, prima ancora delle partenze, esiste il desiderio. Quel momento preciso in cui senti che da qualche parte nel mondo, anche se ancora non sai dove, ti sta aspettando qualcosa o qualcuno.

silhouette di gente su una barca nella luce arancione del tramonto. Qualcuno guarda verso il mare aperto, qualcuno mangia un'anguria, qualcuno parla sottovoce. Stanno aspettando qualcosa di grande che non arriverà mai fino a loro. Nello spazio bianco della Polaroid, Amarcord, Federico Fellini, 1973.

0: tutta la noce così.
1: Il terzo giorno vado là con la mia barchetta, faccio il solito fischietto, metto. Risalta fuori il delfino Ino, mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice: mamma.
2: Mo va la tua.
3: Ma perché? È vero? I delfini sono intelligentissimi, l'ha detto anche il mio dentista.
4: Guarda quante ce ne sono, oh, milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca. Perché per noi, dico così per dire, in fondo è abbastanza facile, devo fare un palazzo. Tot mattoni, tot quintali di caccia, ma lassù, viva la Madonna, dove le metto le fondamenta, eh? Sono mica coriandoli. Miranda, che fai, dormi? Rispondi. Hai freddo, vuoi la mia giacca?
5: Cosa vuoi?
4: Avanti, prendi la giacca.
5: No, non la voglio.
4: Dai, mettetela sulle spalle, se no sai che solfa che fai se ti raffreddi. Non ti conosco.
5: Ma dobbiamo star qui ancora molto, è l'una.
4: Ma che ne so, avevano detto verso mezzanotte. Poi anche se tardo un po' sta venendo dall'America, oh.
6: Cu, cu. Han detto tutto l'intercù, tutto quanto.
7: È un amico. Ti ha fatto gli auguri.
5: E ogni volta mi sono illusa. E invece finiva tutto subito. E così. Ma lo sai quanti anni c'ho?
7: 52.
5: Oh, non mi vergogno mica a dire la verità, sai. Anzi, dico sempre qualcosina in più. 30 anni.
7: Sorprendente, Maidali.
5: E sono ancora qui che aspetto.
7: Pensavo 27, 28.
5: Vorrei un incontro di quelli lunghi, che durano tutta una vita. Vorrei avere una famiglia io, dei bambini, un marito, per scambiare due parole la sera, magari bevendo il caffè latte, e poi qualche volta fare anche l'amore, perché quando ci vuole, ci vuole. Ma più che l'amore contano i sentimenti, e io ne ho tanto di sentimento dentro di me. Ma chi lo do? Chi è che lo vuole?
8: Ma che fai? Ti metti a piangere quanto esce. Ma ha visto? Piange.
7: Piange perché la ragazza è delicata.
8: Vieni qui che ti do un bacino.
7: Oh, yes.
8: Va là che ci sono qui io.
5: No, ho ragione invece, perché siete tutti una massa di.
7: Non piangere, cara.
5: Ecco.
9: Fellini lo sapeva, e in Amarcord lo ha raccontato, che i viaggi più veri non li fanno i viaggiatori, li fanno quelli che restano sul bordo, in una barca nella notte, con un pezzo di anguria in mano e gli occhi aperti verso il mare. Quella donna del Rex non stava aspettando una nave, stava aspettando la sua vita, un incontro lungo che durasse tutta una vita. Il Rex è passato, lontano, enorme, irraggiungibile, e lei era ancora lì con tutto quel sentimento dentro.

stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte

quell'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

0: seduto su una panchina in una stazione deserta. Il treno è appena partito. Lui non è salito. Ha un biglietto in mano. Guarda il binario vuoto. Non ha l'aria di chi ha perso qualcosa. Ha l'aria di chi sta capendo qualcosa.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Oceano Mare. Alessandro Baricco, 1993. Poi non è che la vita vada come tu te la immagini. Fa la sua strada e tu la tua. E non sono la stessa strada. Così io non è che volevo essere felice. Questo no. Volevo salvarmi, ecco, sì, salvarmi. Ma ho capito tardi da che parte bisognava andare. Dalla parte dei desideri. Uno si aspetta che siano altre cose a salvare la gente. Il dovere, l'onestà, essere buoni, essere giusti. No. Sono i desideri che salvano. Sono l'unica cosa vera. Tu stai con loro e ti salverai. Però troppo tardi io l'ho capito. Se le dai del tempo alla vita, lei si rigira in un modo strano, inesorabile. E tu ti accorgi che a quel momento non puoi desiderare qualcosa senza farti del male. È lì che salta tutto. E non c'è verso di scappare. Più ti agiti, più si ingarbuglia la rete. Più ti ribelli, più ti ferisci. Non se ne esce. Alessandro Baricco in Oceano Mare lo sapeva che non si tratta di essere felici. Si tratta di salvarsi. E l'unica cosa che salva sono i desideri. Non il dovere, non l'onestà, non essere bravi. I desideri. Quella cosa strana e precisa che senti dentro quando sali su un treno o quando non ci sali. Quando parti o quando resti fermo sul binario con un biglietto in mano.

0: due mani che si sfiorano sul bordo di una barca. Intorno tutto è mare aperto. Nessuna costa all'orizzonte, solo onde che si rincorrono in silenzio. Eppure nessuno dei due ha paura, perché in mezzo a tutta quell'acqua si sono trovati.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, la nostra vita naviga su un mare. Rabindranath Tagore, 1910. Il nostro destino viaggia su un mare mai attraversato, dove le onde si susseguono in un gioco incessante di rimpiattino. È l'inquieto mare del mutamento. Perde e perde ancora gli armenti e batte le mani contro il cielo costante. Al centro di questo mare travolgente, tra l'alba e la notte, amore, tu sei l'isola verdeggiante, dove il sole bacia l'ombra vaporosa, dove gli uccelli sono amanti che cantano in silenzio.

Tagore lo sapeva che il viaggio più lungo non è attraversare oceani. È attraversare lo spazio che separa due persone. Quel mare inquieto, fatto di onde che si rincorrono, di parole dette e non dette, di mani che cercano altre mani nel buio. E poi, quando meno te lo aspetti, in mezzo a tutto quel mare, appare un'isola. Un posto che non cercavi, che non sapevi nominare. E capisci che era lì, da sempre, ad aspettarti.

Sicilia, luglio 1963. Avevo 6 anni e mia madre mi teneva la mano forte. L'odore del ferro, dei binari e poi quello dello scompartimento, legno e finta pelle, le ruote sui binari che facevano quel rumore preciso, todescaden, todescaden, todescaden. E io appiccicato al finestrino, che vedevo una striscia bianca che saliva e scendeva come un'onda, e se la fissavo, il treno sembrava andare all'incontrario, come quello dei desideri. Poi la galleria più lunga di tutto il viaggio, buia, infinita, come un passaggio segreto. E all'improvviso uno spiraglio di luce. Ed eccolo, lo stretto di Messina. Urrai così forte che svegliai tutti. Il mare, il mare, il mare, mamma, il mare! E Messina che si allungava verso di me come se stesse dicendo: qua sono e ti aspetto. Poi il treno venne scomposto, inghiottito nella pancia della nave, e l'odore salmastro del mare entrò nelle mie narici. Quell'estate mio padre mi insegnò a nuotare. Mi lasciava a mollo troppo a lungo e mia madre gli mostrava i miei polpastrelli cotti e s'arrabbiava. E lui sorrideva, lei si incazzava di più. E poi il momento del ritorno a casa, su al nord, fu una tragedia. Presi a pugno la coscia di mio padre. Io voglio stare qui, non voglio più tornare a Milano. Lui non mi sgridò, si chinò, mi prese in braccio. E fu allora che all'altezza del suo viso io vidi i suoi occhi che si fecero lucidi. Acque Dolci, il nome del mio paese. Un nome poetico per un paese con il mare davanti. In provincia di Messina, e lì sono nato. E da lì mi hanno portato via che avevo solo 1 anno e mezzo. Troppo piccolo per capire cosa lasciavo, troppo piccolo per portarmelo dentro. Ma mi è bastato tornarci a 6 anni per la prima volta in quella lontana estate del 1963, che lei, la mia isola, mi è entrata per sempre nelle vene. Con il mare visto da quel finestrino un po' sporco del treno, con quell'odore salmastro del traghetto, con gli occhi lucidi di mio padre al mio non volerla più lasciare, quell'isola. E io ogni volta che ci torno lo voglio fare in treno per rivivere quel viaggio. Ma quando arrivo a Lamezia Terme e vedo lo stretto, sento quella stranizza d'amori che cantava Battiato in quella lingua che non so parlare bene, ma capire sì.

Si dice che ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando te lo ricordi. Forse ce n'è una quarta: quando lo racconti. Calvino lo sapeva che i desideri sono già ricordi. Baricco lo sapeva che sono i desideri che salvano. Tagore lo sapeva che in mezzo a tutto quel mare inquieto da qualche parte c'è un'isola che ti aspetta. Fellini lo sapeva che i viaggi più veri non li fanno i viaggiatori, li fanno quelli che restano sul bordo con gli occhi aperti verso il mare e un pezzo di anguria in mano. Alla fine forse il viaggio non è una destinazione. Tiziano Terzani ha detto: ciò che è fuori è anche dentro, e ciò che non è dentro non è da nessuna parte. Per questo viaggiare non serve. Se uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori. È inutile andare a cercare nel mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 28 morti in 24 ore. L'esercito israeliano continua a bombardare il sud del Libano e annuncia di aver esteso le operazioni di terra anche oltre la linea gialla, al confine tra i due paesi. L'obiettivo dichiarato è trasformare la zona in una nuova Gaza. Intanto l'Iran minaccia ritorsioni dopo l'attacco statunitense della scorsa notte. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione mentre le trattative proseguono con difficoltà. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata hanno continuato a suonare le sirene d'allarme nel sud del Libano e l'esercito israeliano ha dato nuovi avvisi di evacuazione per l'area. Gli attacchi delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 28 persone. Abbiamo ucciso più terroristi durante la tregua che durante la guerra del 2006, ha rivendicato in serata Netanyahu. Ieri il primo ministro israeliano aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. In Libano abbiamo raggiunto Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata solo da Israele a sud del fiume Litani, che Tel Aviv ha detto di voler rendere una zona cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso esiste questa famosa linea blu che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, appena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano tra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune area, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria un radar solo con i bulldozer di edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Intanto sono continuati gli attacchi anche nella striscia di Gaza e le espropriazioni in Cisgiordania. A A Gaza l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso Muhammad Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, dopo due raid aerei in cui sono state uccise almeno altre due persone. Mentre in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, l'amministrazione civile israeliana ha espropriato la tomba del profeta Samuele, luogo sacro per Islam, ebraismo e cristianesimo, con la giustificazione di una ristrutturazione. Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato, a sorpresa, un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane. E ora Teheran minaccia ritorsioni. Come possiamo interpretare questi raid? Sentiamo Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
0: Anche oggi sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in tre diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e due figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni che lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Emilia. 9 morti in 2 giorni. È stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime, ieri erano state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della presidente del Consiglio Meloni, sono stati tanti i punti di convergenza, a partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato la rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Sempre per entrambi la prospettiva è nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio. Sentiamo Massimo Alberti.
4: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo ha praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
0: Il giorno dopo le amministrative, a tenere banco nei commenti di oggi è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 a formazioni centriste e civiche, mentre 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il Partito Democratico, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale dei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, ospite oggi a Tutto Scorre.
5: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra è come inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elly Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
0: E oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Giorgia Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi per il governo spagnolo, legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Sentiamo il servizio.
6: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni, perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E in chiusura, il console generale d'Italia Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono anche 7 italiani che atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. In serata della flottiglia ha parlato anche il Papa, dicendo che bisogna aiutare Gaza, e il tema oggi era anche alla Camera. Il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, unico parlamentare a bordo della missione umanitaria, ha chiesto a Meloni di riferire sulla gestione del sequestro e sulla detenzione degli attivisti. La Procura di Roma intanto è al lavoro sulle intercettazioni della flottiglia, e a breve potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Potrebbe esserci anche il nome del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

Le 22 minuti, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, a 24 ore dal voto, quali reali indicazioni ci danno queste elezioni comunali? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, oggi è giorno dei ragionamenti post-amministrativi. Per quanto siano state elezioni con elementi molto locali, da una parte e dall'altra ci si interroga in queste ore su cosa è andato bene e cosa no e come ricalibrare la rotta, soprattutto a sinistra, perché al di là di una situazione politica di fatto congelata in un pareggio cristallizzato ormai da tempo, nel campo largo in queste ore c'è qualche preoccupazione in più per tutta una serie di motivi.

0: preoccupazione in più per tutta una serie di motivi, nonostante il buon risultato in generale del PD. Primo motivo, perché non si è vinto a Venezia, dove le aspettative erano tutt'altre, lo sapete, ve lo abbiamo raccontato. Secondo motivo, perché quell'onda del referendum che tanto aveva fatto sperare in un vento nuovo non si è poi tradotta in dei voti politici ai partiti, alle comunali. Non si è tradotto in una spinta per i partiti tradizionali del centro-sinistra. Perché? Questo è l'interrogativo più grande che inquieta Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, i leader del campo largo, ma poi ce ne sono altri. Perché i problemi del governo, soprattutto le difficoltà economiche del paese, non hanno influito su questa tornata elettorale? Qualcosa che inquieta in vista dell'anno che resta da qui alle elezioni politiche, con un dubbio che allora è tornato a emergere nei pensieri dei partiti. Il dubbio che in fin dei conti il governo del paese non sia davvero contendibile a Giorgia Meloni. Al contrario, la Presidente del Consiglio è sembrata decisamente rinfrancata dal voto. Oggi si è presentata all'Assemblea di Confindustria con piglio sicuro, rilanciando la sua azione. Nonostante tutto, alla fine la destra ha tenuto, vincendo a Venezia e a Reggio Calabria. E allora può perlomeno esultare sotto questo aspetto. L'unico elemento di destabilizzazione è piuttosto per la destra e Vannacci, che è diventato un fattore, come anche queste comunali hanno certificato. E allora dove ci portano queste elezioni comunali lo vediamo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, sicuramente non nella direzione della parità di genere in politica, perché pensate un po', su 86 candidati nei capoluoghi di provincia, solo 9 erano candidate donne e solo una è stata eletta sindaca, a una tornata elettorale con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Parliamo anche di questo con i nostri ospiti, ma saluto il primo collegato con noi, è Lorenzo Zamponi, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze. Benvenuto, professore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Professore, allora evadiamo subito la prima questione, quella più grande, quella che salta più all'occhio. Perché quell'onda del referendum non si è tradotta in voti politici per il centro-sinistra a queste comunali?
1: Beh, io credo che fosse un po' strano aspettarsi che lo facesse. I risultati sono molto diversi di città in città, vedo insomma un sostanziale pareggio, poi bisognerà vedere i risultati dei secondi turni, ma più o meno insomma i numeri confermano un vantaggio del centro-sinistra che era già quello di partenza, però sicuramente non c'è un'ondata di consensi per il centro-sinistra. In particolare credo che la sconfitta di Venezia sia una cosa che peserà. Io penso che fosse sbagliata l'idea che, siccome il governo Meloni ha perso il referendum, allora questo immediatamente si sarebbe dovuto tradurre in un consenso nei confronti del centro-sinistra. Credo che il centro-sinistra si deve porre il problema di come costruirsi il suo consenso. Essere contro i pieni poteri a un governo non significa per forza avere fiducia in una coalizione alternativa. Questa fiducia bisogna guadagnarsela e va costruita.
0: Sì, certo, era ingenuo pensare che quell'onda lunga del referendum potesse tradursi in un sostegno politico ai partiti tradizionali del centro-sinistra, ma in tutti questi mesi ci siamo sempre interrogati su come convincere quel bacino di voti, in qualche modo capitalizzare, anche se dovrebbe essere invertito il punto di vista, bisogna convincerle, quelle persone, che tu sei credibile e puoi ricevere il loro voto. Non è stato fatto in questi mesi, secondo lei?
1: Io non credo, io ho un po' l'impressione che si dia per scontato il fatto che il calo di consensi del governo, che è evidente, si trasformi automaticamente in un consenso nei confronti dell'opposizione in vista di un'alternativa. Credo che non sia per forza così.
0: Al no, certo, non era così. Non era così, ma ci chiedevamo appunto se in qualche modo si potesse convincere quel bacino di voti, se c'era margine per farlo.
1: Io credo che i margini ci siano tutti, ovviamente, Il governo aveva chiesto pieni poteri e pieni poteri non sono stati accordati. Ora il governo, infatti, dallo strapotere che sembrava avere, è un governo di destra come un altro, a cui ci si può opporre e a cui si deve costruire un'alternativa. L'alternativa però deve essere convincente. Ho l'impressione che ho io, ovviamente è un osservatorio limitato, bisognerà vedere i dati con calma nei prossimi giorni, è che la proposta che il centro-sinistra abbia messo in campo sia anche un po' minimalista e molto tradizionale, ecco. Cioè l'idea che mettere in campo qualche candidato di apparato o di establishment sia tutto sommato sufficiente, perché basta non essere Meloni per vincere, mi sembra un errore, ecco. Credo che ci sia una credibilità da ricostruire. Noi sappiamo che questo governo fin dall'inizio ha vinto già le elezioni politiche del 2002 per assenza dell'avversario e senza mai avere un'egemonia vera nella società italiana, però questo non significa che ce l'abbia qualcun altro. Io ho l'impressione che oggi ci sia una grossa sfiducia generalizzata, e finché non ci sarà la volontà di dire alcune cose nette su alcune cose, su alcune questioni sociali di fondo, sarà difficile fare grande strada.
0: La coalizione, per come è fatta in questo momento, la coalizione di centrosinistra non è ancora credibile agli occhi di quel popolo del referendum, se poi possiamo chiamarlo così. Dove si sta sbagliando soprattutto allora?
1: La mia impressione, ripeto, è che ci sia un po' accontentati, ecco. Io credo che ci siano, ovviamente poi i consensi si possono ricostruire su molti lati, però l'impressione è che ci sia una fetta di popolazione sostanzialmente disaffezionata, sfiduciata alla politica, che potrebbe magari essere riconquistata con proposte di avanzamenti sociali molto chiari, che non possono essere sempre soltanto il salario minimo, che va benissimo, ma non può essere sempre soltanto il salario minimo, e che diano l'idea di un'alternativa netta, di un cambiamento diverso. Ma altrimenti io penso che ci sono settori della popolazione i quali restano sensibili alle sirene dell'astensione, oppure alle sirene anche di campagne piuttosto becere, razziste, come quelle che abbiamo visto in molte città.
0: Con tutto il balletto a cui stiamo assistendo sulle primarie, sui leader di una ipotetica coalizione che si presenta alle prossime elezioni, si sta perdendo tempo?
1: Credo proprio di sì, credo che proprio questo sia il segnale sbagliato, dà l'idea di chi sta scegliendo l'arredamento di Palazzo Chigi dando per scontato di vincere, non ponendosi il tema di costruire il consenso, e questo non è già un buon punto di partenza, anche perché, non so come dire, veniamo messi di fronte a una scelta di primarie che non si capisce a quali opzioni politiche debbano fare riferimento. Cioè le primarie nei partiti americani sono di solito all'interno di un partito e i candidati sono opzioni politiche diverse. Se mi si dicesse oggi di dover identificare quali sono le opzioni politiche che i presunti candidati in Italia incarnano, avrei difficoltà io, non solo l'elettore medio.
0: Qualcuno disse qualche settimana fa: prima i programmi e poi le primarie, poi i leader che guideranno la coalizione. E questo è il senso?
1: Può essere i programmi, può essere anche che si fanno le primarie, le primarie si fanno su programmi diversi. Il punto è qual è l'orizzonte, qual è la proposta politica, ok? Perché l'impressione è anche che appena ci sia stati degli scricchioli nel consenso del governo con il referendum, si è subito partita la corsa sul fatto: ok, ma l'alternativa non deve essere troppo netta, ma va perfino Elish Line è troppo, serve un candidato più moderato, eccetera. Ora non dico che sia questo che ha allontanato l'elettorato, perché non voglio neanche entrare nel solito tic della sinistra che pensiamo che il popolo sia sempre su posizioni radicali, insomma non è sempre questo il caso. Però sicuramente, insomma, una grande voglia di conservazione e di establishment, dal mio punto di vista, ha poca capacità espansiva, ecco.
0: Grazie professore, ci fermiamo qua, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto.

0: Era allora Enzo Zamponi, quello che avete ascoltato, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze, sulle riflessioni nel campo largo, nel centro-sinistra, i dubbi soprattutto che portano in dote queste elezioni comunali. A destra invece, dicevamo, situazione diversa, per quanto sia stato sostanzialmente un pareggio alla fine e per quanto abbiano ovviamente contato gli elementi locali in queste amministrative, però sicuramente l'umore è diverso in questa giornata. Allora viene quasi da dire come cambiano le percezioni in poco tempo. Di Meloni oggi all'assemblea di Confindustria abbiamo detto: l'obiettivo adesso per loro, per la destra, è capitalizzare il momento, magari portando in porto a compimento la legge elettorale. Di questo parliamo con Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia.
1: Ciao, buonasera a te chi ci ascolta.
0: Allora, oggi è ripreso l'iter in commissione della legge elettorale, la destra avrebbe cambiato il testo, che però non è ancora pronto, le opposizioni non hanno ancora potuto vederlo, la sensazione però è che ci sia stata un'accelerata anche figlia dei risultati di ieri, è così?
1: Sì, è così, ed è però anche un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata di oggi è dovuta certamente ai risultati, che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, ecco, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate.
0: Su cosa si sta ragionando? Su cosa sta ragionando la destra sul premio di maggioranza e tutte le altre specifiche di questa legge elettorale, che poi ha un obiettivo in qualche modo riuscire a blindare un risultato positivo per l'attuale maggioranza?
1: Dunque, i due aspetti che vengono considerati più critici, anche alla luce di quelle che sono state le audizioni in commissione che hanno sottolineato alcuni aspetti di incostituzionalità, sono, come dicevi tu, il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio, che in fondo non piaceva forse nemmeno troppo al centrodestra. E da ultimo, e forse è questo il nodo che sta causando questi ritardi nel deposito o del maxiemendamento oppure di un nuovo testo di legge, la questione delle preferenze, su cui è tornato peraltro oggi anche il generale Vannacci, provocando più di qualche mal di pancia a destra. Però il nodo vero ora è capire: preferenze sì, preferenze no. E l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è la proposta, una vecchia proposta di Ignazio La Russa, del presidente del Senato, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato, quindi in qualche modo rendere fisso e quindi indicato dalle segreterie dei partiti solo il capolista, e invece rendere contendibili eventuali secondi o terzi nomi che scattano a seconda chiaramente della percentuale presa dal partito.
0: E citavi il generale Vannacci, adesso affrontiamo anche la questione Vannacci. Tornando invece ai ragionamenti che si fanno a destra dopo il voto di ieri, Giulia, perché i problemi economici del paese non si sono tradotti in voti contro i candidati locali della destra? Questo è un altro degli interrogativi che emergono di più in queste ore.
1: Pronto?
0: Sì, ti sentiamo Giulia. Sì.
1: Ah, scusami, ecco, avevo un attimo perso la linea. Io credo che, come sempre, le elezioni amministrative, soprattutto in piccoli centri, abbiano poi sempre delle dinamiche locali che guidano gli esiti. Quindi, se uno pensa anche alla situazione, magari insomma, della città in cui vive, può essere comprensibile la ragione per cui un elettore sceglie il proprio sindaco senza valutare il sistema paese complessivo. In più aggiungo che i candidati poi locali, che in questo momento noi stiamo attenzionando di più, penso in particolare a Venturini, a Venezia, era comunque un nome molto noto in città. Il centrodestra evidentemente ha fatto una scelta conseguente a quella di Brugnaro negli anni scorsi, e quindi ha pagato proprio il dibattito locale. quello nazionale tocca l'elettore quando viene chiamato per votare alle politiche, ma questo è abbastanza normale. Tendenzialmente questo succede, questo spacchettamento, soprattutto nelle elezioni, diciamo, dei centri un po' più piccoli, qualche influenza maggiore del dibattito nazionale si avverte nelle grandi città, Milano e Roma, però ecco, negli altri centri è una dinamica piuttosto comune, direi.
0: È una dinamica, sì, piuttosto comune, è vero, i fattori locali contano moltissimo, soprattutto nei piccoli centri, se però facciamo il parallelo tra il referendum e questa tornata amministrativa, la distanza tra sia al governo e no al governo si è ridotta notevolmente, se possiamo in qualche modo fare un paragone così azzardato.
1: Sì, questo è vero, però io, almeno questa è una mia valutazione personale, io penso sempre che non dobbiamo considerare gli elettori totalmente incoscienti rispetto anche al quesito che la politica gli pone davanti, perché quando un elettore vota per eleggere il proprio sindaco fa un certo tipo di valutazione, quando vota per modificare o meno la Costituzione ne fa un altro. E immaginare in una fase storica come questa, in cui in fondo diciamo le ideologie si sono un po' perse, che questo non comporti anche uno spostamento d'asse per alcuni elettori magari meno attenti e meno politicizzati, ecco, mi sembra un po' frutto dei tempi.
0: Sì, sono d'accordo con te, Giulia. Senti, invece il problema Vannacci, no? A destra, forse questo è l'unico fattore di destabilizzazione che al momento preoccupa la coalizione di maggioranza. Ha ottenuto un buon risultato, a Vigevano soprattutto, oggi l'abbiamo visto in Regione Lombardia, al Pirellone, in qualche modo incominciare a farsi strada anche lì, e la sua campagna acquisti che sta drenando forze dagli altri partiti. È un fattore di destabilizzazione certa ormai.
1: Allora, io credo di sì, anche perché dal punto di vista di Vannacci, se noi proviamo a guardarla nella sua ottica, per lui il risultato è sempre positivo, perché in questo momento, diciamo, il suo partito sarà nuovo a presentarsi alle elezioni, quindi, diciamo, partendo da zero, tutto ciò che si guadagna è un successo, diciamo, in questi termini. In più, con l'attuale legge elettorale, se il centrodestra non lo assorbirà e quindi correrà da solo, tendenzialmente un partito estremo come il suo che corre da solo guadagna un po' più di consenso di quello che avrebbe se fosse invece in maggioranza o comunque diciamo nella coalizione di centrodestra. Nel caso in cui invece venisse assorbito in coalizione di centrodestra, potrebbe a quel punto poi naturalmente rivendicare posizioni in un ipotetico futuro governo Meloni se tornerà a vincere il centrodestra. Quindi dal suo punto di vista può essere spregiudicato quanto vuole in questa fase, perché da un lato non ha nulla da perdere, dall'altro si rende conto che è diventato o lo hanno fatto diventare un elemento di destabilizzazione, soprattutto io credo sul fronte della Lega e di Fratelli d'Italia, che sono poi i suoi due bacini elettorali naturali.
0: Se davvero dovesse poi diventare l'ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta per la destra, alla fine, anche conoscendo le dinamiche politiche della destra che tu segui da tempo, quale sarà il risultato più ovvio lì nei ragionamenti che si stanno facendo? Verrà in qualche modo portato con sé oppure no? È troppo netto il no della Lega e di Forza Italia in questo momento a Vannacci?
1: Ma io credo che ci sia una buona parte di Fratelli d'Italia e forse anche una parte della Lega che tenderebbe a pensare di inglobarlo. Mi sembra che il no più netto, anche poi diciamo di natura culturale, sia quello di Forza Italia. E contro diciamo un no che è stato espresso in maniera molto dura dai vertici di Forza Italia e diciamo la battuta di Vannacci contro Marina Berlusconi non fa immaginare che i rapporti si siano distesi. Ecco che probabilmente insomma rischia di esserci poi un interrogativo a destra se scommettere, diciamo, su un centrodestra con Forza Italia o addirittura una destra-destra con un Forza Italia che si tiene le mani più libere. Cioè, no, non è un dilemma facile perché effettivamente Vannacci, insomma, fa della divisività il suo elemento distintivo politico e per forza di cose chiamarlo in maggioranza depotenzia questo elemento, ma dall'altra ti costringe ad accettarne almeno una parte e Forza Italia sembra la meno disponibile a questo compromesso.
0: Vedremo, grazie Giulia Merlo, giornalista del Domani, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Giulia Merlo citava la battuta di Vannacci oggi nei confronti di Marina Berlusconi, sostanzialmente ha detto, se ve la siete persa, non ho ancora capito che ruolo ha Marina in Forza Italia, e poi ha parlato di un presunto diktat di Mediaset contro di lui, contro Vannacci, e ha spiegato non so se ci sono ordini di scuderia, intendendo dunque che forse qualche tipo di indicazione dall'alto è arrivata contro di lui. Ma ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare un altro elemento che ci ha lasciato in eredità questa tornata di elezioni amministrative, e non è per niente positivo. Cioè quello della parità di genere delle donne in politica. Andiamo nella direzione opposta, sembra, almeno da questa tornata amministrativa, perché su 86 candidati nei capoluoghi di provincia solo 9 candidate erano donne e una sola è stata eletta la sindaca di Andria. Una tornata elettorale dunque con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Ne parliamo con Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Benvenuta Giulia.
2: Buonasera.
0: Allora, è stato davvero così? È un'indicazione, come dire, anche quasi inquietante per certi versi che si sia fatto un passo indietro, secondo te?
2: I numeri non mentono, è chiaro che c'è stata una regressione. Qui dobbiamo semplicemente ricordare con quanto entusiasmo si salutò la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio. Sarà una cosa buona per le donne? Non lo è stata, lo possiamo dire adesso, a conti fatti, non lo è stata. La destra ha un atteggiamento molto regressivo nei confronti della leadership femminile, nei confronti delle donne in generale. La stessa Meloni non ha creato delle altre leader all'interno del suo partito, in generale accentra molto su di sé e quindi comunque non ha proprio questa grande attitudine alla distribuzione del potere, mettiamola così. È un po' grave che questa cosa qua comunque sia trasversale, nel senso che è chiaro, se fossero solo le destre sarebbe un problema delle destre, chiaramente non lo è un problema di ostacoli alla partecipazione politica delle donne, che riescono sicuramente magari a impegnarsi a livello locale o di associazioni, ma molto difficilmente riescono ad avere il tempo, le energie, la disponibilità e, voglio dire, anche i soldi per candidarsi.
0: Sì, sicuramente anche il fattore economico è centrale. Ci scrivono al 331-621-4013, guardate che è stata eletta a bollate una sindaca al primo turno. Sì, certo, sono state elette sindache anche in diversi comuni, ma noi parlavamo dei capoluoghi di provincia e lì la statistica, insomma, saltava benissimo all'occhio e non era per nulla positiva. Giulia Blasi, c'è un fattore locale in questo divario di genere? Cioè a livello locale è più difficile per una donna emergere nei piccoli potentati territoriali, se possiamo chiamarli così?
2: Io non credo ci sia un problema locale, credo ci sia un problema nazionale di accesso delle donne alla carriera politica, alla cosa politica, all'attività politica. Non è un problema locale, perché se fosse, io non credo che tutti i comuni italiani siano afflitti da questa cosa del potentato locale, del grosso maschio feudale che si accoccola sulla poltrona e non se ne va. Ci sono chiaramente dei casi così, però non credo che quello sia un problema, anzi molto spesso nei posti piccoli le donne riescono a diventare sindache proprio perché sono conosciute alla comunità e quindi fanno meno fatica a essere credibili. Il problema è quando questa cosa diventa problematica a livello nazionale e sociale, perché le donne hanno sempre meno tempo, sempre meno risorse, sempre meno possibilità di dedicarsi alla politica, che porta via una montagna di tempo e una montagna di spazio. E se mancano le strutture, manca la collaborazione dei compagni anche, vogliamo dire, i dati ISTAT sono abbastanza chiari anche sulla distribuzione del carico domestico, e mancano, ripeto, i fondi, i soldi, perché le campagne elettorali costano, è molto più difficile che una donna possa dedicarsi appieno a questo tipo di scelta.
0: C'è stata una crescita e poi c'è stato uno stop negli ultimi 5 anni, dunque secondo te, Giulia, è soprattutto imputabile ai piani alti della politica, il messaggio che arriva dai piani alti?
2: Credo che ci sia una discreta cofattorialità. Di sicuro negli ultimi anni la crisi economica ha colpito la società italiana come ha colpito tutte le società e nelle crisi economiche noi sappiamo benissimo che le donne sono tendenzialmente i soggetti più fragili e più esposti, ovviamente con gradi di esposizione, perché dobbiamo ricordarci che il genere non è l'unico fattore di discriminazione o di marginalità. Però è un fatto che quando mancano i soldi, quelle che ne hanno meno generalmente sono le donne. E quando mancano, ripeto, anche le strutture, mancano i fondi, manca la possibilità di crearsi un percorso politico, è molto chiaro che le donne soffrono.
0: Certo. Ultima battuta, abbiamo proprio pochi secondi, ma visto che lo accennavi, a sinistra non siamo messi meglio.
2: Non particolarmente, ci sono dei partiti che hanno delle strutture in piedi per aiutare e promuovere la leadership femminile, altri no, bisogna fare di più.
0: Ripartiamo allora da qui, grazie Giulia Blasi per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo come sempre domani al solito orario dalle 20 alle 20.30. Un saluto da Mattia Guastafiaro. Ciao.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. La diplomazia schizofrenica di Trump, da un lato, dice che un accordo con l'Iran è a portata di mano, dall'altro, riprende a bombardare. Netanyahu rilancia l'offensiva in Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito opera anche oltre la linea gialla. Genocide Live, la mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia di Gaza. Corruzione, salari da fame e zero sicurezza, gli ingredienti per il disastro nell'esplosione della miniera di carbone in Cina. Francia, lo scandalo dei doposcuola. Oggi si è aperto il primo processo di una lunga serie di denunce di abusi e violenze su minori in oltre 80 scuole materne e elementari. Spagna, il caso Zapatero fa traballare il governo Sanchez, ma in tanti iniziano a mettere in discussione l'origine delle accuse all'ex premier. Rubrica sportiva. Il Rayo Vallecano, la squadra simbolo del movimento operaio di Madrid, che per la prima volta in oltre 100 anni può sognare di vincere la Conference League. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Il Ministero degli Esteri iraniano oggi ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco dopo che nella notte l'esercito statunitense ha colpito il sud del paese e ha annunciato che l'Iran risponderà e non esiterà a difendersi. Gli sviluppi di queste ore non solo mettono a rischio il cessate il fuoco in vigore tra Teheran e Washington, di per sé già fragile, ma sembrano andare anche in controtendenza rispetto alle dichiarazioni dei giorni scorsi dello stesso Donald Trump, secondo cui un nuovo accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz sarebbe imminente. Ma e allora che cosa sta facendo Trump? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
7: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Beh, Trump sta cercando di far finire una guerra che ha aperto insieme a Benjamin Netanyahu senza avere una strategia chiara, obiettivi definiti, che gli è sfuggita di mano e che si rivela ogni giorno che passa politicamente imbarazzante, problematica per lui e la sua amministrazione. Quello che il governo degli Stati Uniti cerca di fare, diciamo, con questi ultimi attacchi mirati è esercitare pressioni sull'Iran nel momento in cui i negoziati, almeno secondo gli americani, sono giunti alla fase finale. Oggi Marco Rubio ha detto che l'accordo potrebbe esserci nel giro di qualche giorno. Sono ormai mesi però che l'amministrazione spiega, dice, afferma che l'intesa è vicina e del resto non sembra comunque che l'Iran sia particolarmente spaventato dei nuovi attacchi. Oggi le guardie della rivoluzione hanno annunciato che risponderanno nel caso dovessero esserci nuove offensive americane. Teniamo poi presente una cosa, che non si tratta solo di arrivare ad un'intesa. Il problema per Trump è anche cosa c'è dentro quell'intesa. Se, come sembra, il centro, il fulcro dell'accordo sarà la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, senza alcuna concessione su nucleare e arsenale balistico iraniano, che era poi invece la ragione per cui il governo americano ha detto di essere andato in guerra, ecco, allora questo potrebbe essere imbarazzante per Trump, apparirebbe come una sicura sconfitta per l'amministrazione. E infatti l'ala più interventista dei repubblicani, per esempio il senatore del South Carolina Lindsey Graham, protesta. Nelle ultime ore Trump ha fatto una mossa che pare un ulteriore segnale delle sue difficoltà, cioè ha chiesto che l'intesa con l'Iran comprenda un allargamento degli accordi di Abramo, quindi il riconoscimento di Israele da parte dell'Iran e di altri paesi dell'area, in particolare dell'Arabia Saudita. Il presidente potrebbe così dire agli americani che l'intesa qualcosa di storico l'ha fatta. Allora, oltre ad apparire non praticabile, la richiesta rischia anche di rallentare i negoziati e quindi, diciamo, si procede tra un paio di raid, dichiarazioni ottimistiche, post social ai limiti della fantascienza. Intanto gli americani hanno speso 45 miliardi di dollari extra in benzina e diesel dall'inizio della guerra in Iran. Martina.
5: Grazie Roberto Festa.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto oggi che l'esercito sta intensificando le sue operazioni in Libano. In una dichiarazione ha detto che sono state dispiegate ingenti forze per conquistare altro territorio. Già prima l'esercito israeliano aveva detto che le truppe stavano operando oltre la cosiddetta linea gialla che delimita l'area che sarebbe dovuta rimanere sotto il controllo militare israeliano durante il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, almeno 30 persone sono state uccise nelle ultime ore dai bombardamenti israeliani in Libano. Il cessate il fuoco è dunque solo di facciata, esattamente come a Gaza, e secondo un rapporto di Oxfam ci sono anche moltissime altre similitudini tra le due situazioni e tra come l'esercito israeliano opera a Gaza e in Libano. Paolo Pezzati è portavoce di Oxfam Italia.
1: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di.
0: È portavoce di Oxfam Italia.
1: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture.

0: linea gialla con la zona controllata direttamente da Israele, a cui la popolazione di Gaza non si può più avvicinare. Allo stesso modo, in Libano è stata creata una zona a cuscinetto, prima lungo il corso del fiume Litani, insomma, poi ridefinito.
1: La questione dell'occupazione è molto delicata, anzi è stato l'elemento critico, ad esempio in Libano, per arrivare ad un cessate il fuoco che poi, come abbiamo visto, non è per nulla rispettato. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto rispetto alla linea blu, così come che doveva definire, diciamo, la zona di occupazione originaria, così come dentro Gaza prima aveva determinato tutta una striscia che viene chiamata la linea gialla, molto indefinita, tanto è vero che tantissime persone sono morte lì a Gaza da ottobre scorso. Ecco, questa zona, diciamo, delimitata dalla linea gialla è stata ampliata da un'ulteriore zona cuscinetto, la cosiddetta zona arancione. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha un'ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro.
2: E la situazione continua ad essere drammatica anche nella striscia di Gaza. In questi giorni è stato lanciato anche un nuovo progetto, non si sa chi l'abbia creato, si tratta di una mappa interattiva che racconta la distruzione della striscia, si chiama Genocide Live, ce la racconta Riccardo Stoppa.
3: Il più recente è il video di un drone che abbatte un minareto a nord di Khan Yunis. Ma si possono vedere anche gli attacchi al fosforo bianco in Libano, l'uso del gas lacrimogeno nelle scuole e interi villaggi rasi al suolo. Su Genocide Live è tutto documentato con tanto di immagini, fonti e coordinate geografiche. Il risultato è una mappa interattiva che racconta, come suggerisce il nome, il genocidio in diretta. L'archivio si può persino navigare per categorie: rapimenti, agguati, esecuzioni. Quasi 3 anni di episodi. Da ottobre 2023 a maggio 2026. Il materiale proviene in gran parte da fonti accessibili pubblicamente, come Al Jazeera o altri organi di stampa locali. Il resto viene da post di utenti palestinesi e israeliani, da ricercatori, da giornalisti freelance. Una mappa in espansione così rapida che i server del sito non bastano più. Da Gaza si è allargata alla Cisgiordania, al Libano e al Qatar, fino alla scuola di Minab, dove sono state uccise 155 ragazze iraniane. Dalle immagini satellitari e ai video dei telefonini, le prove sono visibili a chiunque. Non è noto chi siano gli sviluppatori. Il sito è collegato alla pagina X Zionism Observer, l'osservatorio del sionismo. La missione dichiarata è quella di raccogliere quante più testimonianze possibili, nella speranza che prima o poi la giustizia faccia il suo corso. Intanto, oltre a un prezioso strumento di ricerca per gli osservatori esterni, per molti palestinesi l'archivio è diventato qualcosa di più. C'è chi sui social scrive che grazie al sito si ha aggiornamenti sulle zone di Gaza dove non gli è più permesso entrare. Chi lo visita sperando che sul suo vecchio quartiere non sia apparsa l'icona di un nuovo bombardamento e chi invece non trova altro che distruzione. Sempre sui social, a fine aprile è partita una raccolta fondi per permettere al sito di costruire un nuovo server di backup. C'è troppo materiale in archivio, scrive la pagina di riferimento, e quello di adesso non basta più, anche se è già stato aggiornato l'anno scorso. Ora ne serve uno ancora più capiente e in fretta, perché senza un'infrastruttura adeguata i dati rischiano di essere persi. Anche perché alla stessa pagina sono collegate anche altre mappe interattive e banche dati, come quella che tiene traccia dei giornalisti uccisi da Israele, un ecosistema di archivi digitali di cui fa parte anche Genocide Live e che prende il nome di Databases for Palestine. Quando lo si visita, la prima cosa che si legge è il motto: senza memoria non ci può essere giustizia.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

Adesso andiamo in Cina, dove una esplosione in una miniera di carbone causata da una fuga di gas ha ucciso 82 persone, il peggior incidente minerario registrato dal 2009. Sentiamo Gabriele Battaglia.

0: bilancio delle vittime dell'esplosione di gas avvenuta venerdì nella miniera di carbone di Liu Shengyu nella contea di Qingyuan dello Shaanxi è salito a 82 morti, 2 dispersi e 128 feriti. Il vice premier Zhang Guoqin si è recato sul luogo del disastro, mentre il presidente Xi Jinping ha chiesto che vengano accertate le responsabilità in conformità con la legge. Quello che sorprende è che le circostanze che stanno emergendo ci rimandano da anni e anni fa, quando nel nome dello sviluppo accelerato e quantitativo in termini di punti del prodotto interno lordo, in nome dell'arricchimento personale, leggi corruzione, si trascuravano le più elementari norme di sicurezza. Stando alle inchieste delle stesse testate cinesi, appare evidente che il gestore della miniera abbia infatti ignorato le normative di sicurezza, agendo con la complicità di funzionari locali, imprenditori senza scrupoli e funzionari corrotti, come ai bei vecchi tempi e nonostante la campagna di Xi Jinping proprio contro il malaffare che dura ormai da quasi 15 anni. Nonostante i controlli, le riviste Caixin e Settimana cinese parlano di un lato oscuro alla lettera che esisteva da tempo. Si tratta di cunicoli di estrazione clandestini scavati per estrarre carbone oltre le quote stabilite dal governo e nascosti nelle gallerie sotterranee dietro a porte camuffate che venivano murate e sigillate con il cemento all'arrivo degli ispettori per poi essere riaperte una volta che questi se ne erano andati. Caixin riferisce che dei 247 minatori presenti nel sottosuolo al momento dell'esplosione, solo 103 indossavano i dispositivi di localizzazione personale obbligatori. Gli altri stavano lavorando proprio nel lato oscuro e non ne facevano uso. Le planimetrie consegnate dalla miniera ai soccorritori non corrispondevano all'effettiva configurazione delle gallerie sotterranee. Caixin segnala inoltre che ai lavoratori del pozzo numero 2 non è stato ordinato di interrompere il turno di notte se non nel pomeriggio successivo all'esplosione, che non ricevevano lo stipendio dal marzo del 2026 e che alcuni di loro erano costretti a sopravvivere con un budget votato alla pura sussistenza di soli 4 yuan al giorno, circa 50 centesimi di euro. Un minatore veterano intervistato da Settimana cinese racconta che il cosiddetto lato oscuro è in realtà un problema cronico nel settore e che per gli enti di controllo non ci sarebbe nessuna difficoltà tecnica nell'individuarlo. Insomma, salari da fame non corrisposti, sicurezza zero, occultamenti, funzionari corrotti. C'è tutto l'ABC del disastro con caratteristiche cinesi. La novità è che adesso sono gli stessi media cinesi a fare inchieste o a rivelare i retroscena, forse anche per affrettarsi a dare un messaggio. Lo sviluppo deve essere qualitativo, incentrato sull'uomo e da Stato di diritto. Pechino c'è e non fa sconti.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: In Francia si è aperto oggi il primo processo di quello che è già stato definito lo scandalo dei doposcuola, una serie di denunce di abusi e violenze sui minori che ha coinvolto oltre 80 scuole materne ed elementari. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Parigi il primo processo contro un animatore delle attività del doposcuola di una scuola materna del centro della capitale francese, accusato di molestie sessuali su alcuni bambini tra i 3 e i 5 anni, allievi della scuola in questione. L'uomo di 36 anni ha detto nel doposcuola da alcuni anni come secondo lavoro e che nega le accuse rischia fino a 10 anni di prigione e 150.000 euro di ammenda. Processo emblematico perché promette di essere il primo di una lunga serie di quello che è ormai conosciuto in Francia come lo scandalo degli animatori del doposcuola nelle scuole materne, elementari e persino negli asili parigini. Scandalo cominciato più di un anno fa con le prime segnalazioni di genitori in diverse scuole materne, lasciate in un primo tempo per così dire senza seguito dall'amministrazione, quando non minimizzate o semplicemente ignorate, ma dopo le prime segnalazioni altre si sono susseguite e moltiplicate fino ad arrivare, di fronte alla quasi indifferenza del comune, responsabile amministrativo, logistico, giuridico, del periscolastico, alle prime denunce in commissariato e alle prime interpellanze delle associazioni di genitori indirizzate alla Giunta e al Consiglio Comunale. L'opposizione municipale di centrodestra ne ha fatto il cavallo.